0: alcuni dei quali mi hanno fermato dicendo: sto iniziando a capire il progetto. Grazie al gesto spontaneo degli immigrati e all'Unione hanno capito un passaggio in più, me l'hanno raccontato spontaneamente, e gesti semplici come quello della pulizia del tratto di costa, del raccontarsi, del parlare, poi rimandano ad altro, tant'è che ho raccolto la loro volontà di partecipare alle iniziative dei migranti e degli immigrati presenti sul territorio regolari, secondo tutto il calendario delle nostre attività, perché hanno bisogno di sentire un po' le loro storie. Quindi
1: Assolutamente.
0: bisogna fare ancora moltissimo,
1: Bisogna
0: bisogna
1: fare e imparare
0: lavorare.
1: ancora moltissimo, perché ricordiamo sempre che dalla condivisione, fin dalla notte dei tempi, sono sempre nate nuove occasioni di crescita personale e di sviluppo, quindi oltre che di condivisione. Quindi questo è, diciamo, un po' l'obiettivo che dobbiamo sempre tenere a mente dal punto di vista proprio umano e di coscienza morale, secondo me.
0: Lo
1: Poi,
0: scopo del talk non è raccontare se siamo o meno stati bravi, ma vorremmo sentire da loro
1: bravo.
0: cosa dobbiamo migliorare, cosa è andato bene, se vorranno raccontarlo, altrimenti non abbiamo bisogno di sentirlo perché
1: Certo.
0: non vogliamo assolutamente riconoscimenti, però abbiamo necessità di sentire dalla voce diretta cosa c'è da migliorare in città. Per
1: Benissimo.
0: renderla realmente accogliente. Noi nei nostri progetti cerchiamo sempre di avere una partecipazione attiva e di non dare nessun tipo di assistenzialismo. È soltanto un percorso di accompagnamento all'autonomia, alla reale inclusione sociale. E
1: Assolutamente.
0: quindi in quel solco vorremmo continuare a cambiare un po' la città.
1: Bello, bellissimo, bellissimo. È bello già adesso e so che a mano che le varie coscienze si sveglieranno e svilupperanno veramente, ma dal profondo e non solo per dire che si fanno le cose, ma dal profondo sarà ancora più bello. Quindi questo è un merito che avete voi, perché voi fate questo. Grazie Paolo, grazie
0: Continuiamo a
1: mille.
0: impegnarci.
1: Ci vediamo il
0: Grazie,
1: 20
0: grazie.
1: giugno all'Arena Villa Peripato per il Festival del Sociale di Cooperativa Isola. Grazie Paolo Vinci, a presto, buona giornata, buon
0: Ciao, buona
1: lavoro.
0: giornata.
1: Ciao. Amici, continuiamo con la musica. C'è lei, Marguerite, con questo pezzo, sì, che ci dà delle belle sonorità e ce l'ascoltiamo tutto. La boss, la boss, la boss. Mi raccomando, quando andiamo a questi festival, cerchiamo di andare con tutto il cuore, proprio di sentire vivamente tutto ciò che accade, non il resto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Attenti al lupo, Lucio Dalla è sempre bello riascoltarlo per il nostro Rewind, che torna poi ogni mezz'ora, e adesso parliamo di lunedì. E lunedì, e come sempre sappiamo, anche se certe volte ci sentiamo abbastanza energici perché magari abbiamo riposato bene durante il weekend, c'è chi lo passa a riposare, chi ha momenti di svago, adesso che si può iniziare ad andare al mare, tante persone vanno a fare il bagno, vanno al mare, eccetera, però ci sono sempre quei 5 minuti, ancora 5 minuti, un attimo, è vero, dite di sì, c'è chi lo dice, chi lo fa e chi mente. Insomma, ci sono dei giorni in cui restare a letto non ha nulla a che vedere però con la pigrizia. Lo senti appena apri gli occhi, la giornata sembra già troppo pesante e già leggiamo lunedì. Comunque, ancora prima di cominciare, non è solo lunedì, oggi lo dico perché è lunedì, però fuori ci sono messaggi, impegni, lavoro, doveri, persone con cui parlare, decisioni da prendere, responsabilità. Invece sotto le coperte sembra tutto immobile, fermo, è proprio una sensazione di quelle incredibili. È proprio questa sensazione a rendere il letto un rifugio. Lì non devi spiegarti, non devi rispondere, comportarti in un certo modo, oppure fingere energie che non hai. Per qualche istante il mondo esterno resta lì, resta fuori. Amici, colleghi, parenti, responsabilità sembrano meno urgenti, quasi sospesi. Quindi questa difficoltà ad alzarsi, anche quando non si ha davvero sonno, viene chiamata clinomania. Non indica semplicemente il desiderio di dormire ancora, ma quella spinta a restare sdraiati perché affrontare la giornata richiede una quantità enorme di energia mentale. Quindi qual è il punto? È stanchezza fisica o psicologica? Il punto è che non sempre la stanchezza nasce dal corpo. A volte arriva dalla pressione psicologica e noi lo sentiamo, lo avvertiamo questo, vero? Da tutto quello che ci si porta dentro e che finisce poi anche per pesare fisicamente. La clinomania racconta proprio questo, è un bisogno, il bisogno di fermarsi quando tutto sembra chiedere troppo, e non è una scusa, nemmeno una semplice voglia di restare comodi, è un segnale, è quel segnale che in alcuni momenti anche solo cominciare può sembrare faticoso. Quindi qual è il consiglio non richiesto che vi do, o almeno non un consiglio, quello che faccio e che non faccio, è vero, che dovrei fare anche io, ecco, meglio dirlo così, io dovrei farlo così, nel senso che capire i segnali, dare un piccolo stop e poi ripartire, perché quando poi ripartiamo siamo più carichi, siamo più forti, abbiamo più energie. Invece quando facciamo tanto che ci sembra, no? E poi quello che faccio sempre io, però quella è una mia regola, non è per tutti, è quello di fare una cosa alla volta, sì, perché se pensiamo tutto insieme è difficile farcela, invece una cosa alla volta, piano piano, speriamo di riuscire. A proposito di questo, potential, il nostro potenziale c'è, ma va sviluppato, va tirato fuori, e soprattutto va tirato fuori dalle coperte, anzi in questo caso, in questo periodo ormai fuori dalle lenzuola, perché le coperte via via via che fa troppo caldo. Ce l'ascoltiamo, lui è Sombre.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Man Passenger. Questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di felicità. Felicità, come è possibile riconoscere quando una persona si sente felice con te, quando il tuo partner è felice? E adesso vediamo, perché c'è uno studio, come capire se il nostro partner è davvero felice o se, non so, magari non dicendo proprio grandi, non facendo proprio grandi dichiarazioni. Come si fa a capire? Spesso la fiducia, sappiamo, si riconosce nei gesti più piccoli, quelli, non so, in cui una persona smette di controllarsi, abbassa le difese, si sente libera di essere se stessa. E diciamolo, si mostra anche quando non è perfetto. Quando una persona si lascia vedere nei momenti meno perfetti, significa che si sente al sicuro. Struccata, spettinata, vestita male o semplicemente giù di morale, se non ha paura del tuo giudizio, c'è una forte intimità alla base. Anche la postura è diversa, perché se sappiamo che il nostro corpo parla sempre, no? E quindi se il partner si sdraia, si appoggia, si muove senza rigidità e non sembra sempre in allerta, sta comunicando benessere. Quindi quando il corpo si rilassa, spesso significa che la mente si sta fidando. Quindi le vocine, anche quando facciamo le vocine, le battute sciocche o anche le facce buffe, sono segnali preziosi, vuol dire che non si sente il bisogno di mantenere una facciata adulta, una cosa impeccabile, ma può mostrarti anche la sua parte più spontanea. E se il partner riesce a stare con te anche senza fare niente, senza bisogno di essere performanti, dire faccio vedere che so questo, se fare quello, no, niente, senza fare niente, è un ottimo segnale quello, perché non bisogna essere sempre brillanti, divertenti o pieni di energie, si può restare in silenzio, rilassarsi, addirittura annoiarsi senza temere di deludere l'altro. Che bello che è questo. E poi dormire accanto a qualcuno significa essere vulnerabili. Se il partner si addormenta senza fatica in tua presenza, non sei noioso, probabilmente con te abbassa gli scudi. Questa però spesso è una delle forme più sincere di sicurezza emotiva, eh? E quindi quello, beh, uno quando dorme è completamente indifeso, quindi se dorme accanto a te vuol dire che è poi una cosa molto molto veramente molto intima. Anche non mostrarsi perfetti è intimo, non mostrarsi performanti, avere questa postura rilassata, poi il massimo per me è non dire niente e non fare niente, quindi annoiarsi. Guarda, è una roba pazzesca, che se ci riuscissimo sarebbe veramente un sogno. Allora, avete capito più o meno quali sono questi segnali, come capire se il nostro partner è davvero felice con noi? Più o meno questi sono alcuni dei segnali. Detto questo, continuiamo con la musica, perché ci sono loro e i Pinguini Tattici Nucleari. Il pezzo è molto molto carino e lo dice in tutte le lingue. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Beach Boys, Suburbia, questo è il pezzo. Ben ritrovati, siete super, partecipiamo Taranto al microfono, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, e adesso entriamo subito in collegamento dalla città con la nostra Valentina Castellaneta. Ciao Valentina, ben trovata.
1: Ciao Annette, bentrovata. Gisberto non poteva mettere pezzo migliore, perché i Pet Shop Boys saranno proprio protagonisti di questo Medimax 2026. Io sono qui proprio, la conferenza stampa del Medimax è in corso, perché oggi è il lunedì del Medimax, è iniziata, sono arrivati, si vedono i cartelli qui, l'università degli studi di Bari si sta vestendo a festa per il Medimax, appunto. E niente, biglietti venduti in tutta Italia, in tutte le regioni, ma biglietti venduti anche nei paesi del nord Europa e soprattutto in Gran Bretagna. Insomma, Net si conferma essere una conferenza internazionale davvero di musica, questo Medimax, che ci porta un po', porta Taranto un po' in mezzo all'Europa. Alle mie spalle, come vedi, sì,
0: c'è un bell'angolino,
1: come vedi. Sì, CBGB's di New York, il locale, lo storico locale in cui è nato il punk, dove hanno suonato i più importanti musicisti della scena punk e non solo del rock in generale, perché CBGB's, i 50 anni del punk, sono un po' il fil rouge di questo Medimax, dalla mostra di Roberta Bailey al Marta, che sarà inaugurata mercoledì, fino al

0: gruppone a cura di Tom Morselli che si esibirà raccontando i 50 anni dei Ramones. Ma io ho intervistato il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, io e insieme a tanti colleghi, infatti sentirete domande anche di altri colleghi, per sapere un po' quali sono le aspettative riguardo a questo Medimex, come la Regione Puglia sta rispondendo e soprattutto se il Medimex resterà di casa a Taranto, e pare proprio di sì. Ascoltiamo insieme.
1: Bene.
2: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni. Quest'anno la contaminazione con l'arte, le arti visive all'interno del Museo Marta, la contaminazione con i libri, con i dibattiti, i dialoghi all'interno del Teatro Fusco. Credo che chi si occupa della cosa pubblica, come in questo caso, deve creare delle opportunità, ed è quello che stiamo cercando di fare per far crescere e per far conoscere anche una città straordinaria come Taranto.
3: Per quell'acquisizione di biglietti da tutto il mondo, quest'anno ce ne sono parecchi da Londra, quindi la musica che diventa il linguaggio universale.
2: La musica è un modo per noi per fare comunità e per stare insieme, anche per farci conoscere. Se questi concerti internazionali e questo festival rende attrattiva questa città, noi siamo contenti. Ho visto i dati degli ultimi anni, nei giorni in cui c'è il Medimex, c'è il tutto esaurito all'interno delle strutture ricettive di questa città, quindi credo sia un fatto positivo. Credo che questa sarà la città che crescerà di più nei prossimi anni all'interno della nostra regione, una regione che cresce, come sapete, dal punto di vista turistico.
0: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
2: Certo che resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi,
4: Presidente,
2: insieme al sindaco vedremo le location.
4: I Medimex e i Giochi del Mediterraneo quest'anno rispetto ad altri anni possono dare una doppia spinta ad una nuova immagine della città.
2: Sport e musica credo possano aiutare questa città a farsi conoscere nel resto del mondo. Abbiamo due grandi occasioni internazionali, il Medimex ancora una volta a Taranto quest'anno, e i Giochi del Mediterraneo sono una vetrina internazionale molto importante, quindi l'impegno di tutti noi è cercare di creare le condizioni per fare in modo che poi questi eventi non restino soltanto in questi giorni ma possano creare le condizioni per uno sviluppo socio-economico della comunità nei prossimi anni.
3: Gusti musicali del Presidente?
2: Beh, i Pet Shop Boys sono della mia generazione, ho gusti musicali un po', come dire, contaminati anche adesso dalle mie figlie, che mi aiutano a conoscere anche nuovi artisti che mai avrei conosciuto se non ci fossero state due ragazzine a casa.
0: C'è però la questione dei trasporti che lei stesso ha sollevato con la lettera al ministro Salvini.
2: Ma io ho fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo, a Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi, e quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio su treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7 ore e mezza per andare a Roma, e il Frecciarossa almeno riduce notevolmente a 4 ore e qualcosa i tempi di percorrenza. L'alta velocità li ridurrebbe ancora di più. Non abbiamo l'alta velocità perché non c'è l'infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti a noi e a Potenza, che è il capoluogo di una regione, e nelle altre regioni non ci sono non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
1: Bene, bene Valentina, interessante, interessante tutto questo. Io sono felice di questo collegamento. Continueremo domani a parlare del Medimex, ospite qui in Partecipiamo Taranto sarà Cesare Veronico, quindi non perdetevi la puntata di domani. Grazie Valentina Castellani.

0: planeta. Noi ci rivediamo presto, buon lavoro. Amici, noi ci rivediamo come sempre domani, grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Passate una buona giornata. Ciao a tutti da Net. Ciao ciao.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni

0: Topic. Il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
3: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
2: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati. Dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali, abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys, una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale. Noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
3: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
4: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
5: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi insieme al sindaco vedremo le location.
3: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
6: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
3: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, in corte all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Dei trasporti che lei stesso ha sollevato con la lettera al ministro Salvini.
5: Ma io ho fatto una lettera dopo aver comunque ascoltato il ministro prima, l'ho avvertito, perché io non ritengo opportuno che la regione debba pagare un servizio che è un servizio nazionale, che è il Frecciarossa. Non abbiamo l'alta velocità e non l'avremo, a Taranto non arriverà nemmeno l'alta capacità ad oggi, e quindi magari i servizi sono poco attrattivi. Se però non arriva nemmeno il Frecciarossa, il servizio su treno non sarà mai attrattivo. Oggi con l'Intercity ci vogliono 7 ore e mezza per andare a Roma, e il Frecciarossa almeno riduce notevolmente a 4 ore e qualcosa i tempi di percorrenza. L'alta velocità li ridurrebbe ancora di più. Non abbiamo l'alta velocità perché non c'è l'infrastruttura, ma almeno il servizio, che è un servizio nazionale, credo spetti a noi e a Potenza, che è il capoluogo di una regione. E nelle altre regioni non c'è il pagamento per i collegamenti tra Roma e Firenze o Reggio Emilia o nelle regioni del nord, quindi non credo sia giusto al sud far pagare con risorse che invece servirebbero a sviluppare i trasporti regionali delle tratte che sono delle tratte di servizi ferroviari di carattere nazionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il centro-sinistra esce rafforzato dalle elezioni provinciali di Taranto, che consegnano 8 seggi su 12 al campo largo, ed esce dunque rinvigorita anche la maggioranza a sostegno del presidente della provincia e sindaco della capitale della Valle d'Itria, Gianfranco Palmisano. Dallo scrutinio, conclusosi nella serata di domenica 14 giugno e quindi dalle consultazioni di secondo livello, sono risultati eletti 5 componenti la lista Democratici e Progressisti, che tiene insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e AVS, e sono Gianni Azzaro, più votato con circa 7.200 preferenze, Gian Piero Strusi, Angelita Salamina, Maria Santoro e Vito Rossini. Per patto ionico, riformisti ed europeisti, gli eletti sono Emiliano Messina, Daniela Galiano, Patrizia Boccuni. Questa lista raccoglie il civismo vicino al sindaco Piero Bitetti. 4 i nomi per il centrodestra: Salvatore Brisci per Prima Taranto, Tiziana Toscano e Roberto Puglia per Fratelli d'Italia e Domenico Pilolli per Forza Italia. Sono 36.765 i voti incassati dalla lista Democratici e Progressisti, 21.596 per patto ionico, Fratelli d'Italia 15.341, Forza Italia 11.746, Prima Italia 7.629. L'affluenza alle urne ha confermato l'alto tasso di coinvolgimento degli amministratori locali, con un'affluenza pari all'88,33%, con 423 schede valide, una sola scheda bianca, nessuna nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: A tutte le consigliere e consiglieri eletti rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che sapranno rappresentare con impegno, competenza e spirito di servizio le comunità del nostro territorio.

0: territorio. Così la segretaria provinciale del Partito Democratico Anna Filippetti a poche ore dal risultato delle elezioni provinciali di Taranto. Un risultato particolarmente significativo, prosegue Filippetti, quello ottenuto dalla lista Democratici e Progressisti che conquista 5 seggi, dimostrando come l'unità delle forze progressiste sia una scelta credibile, forte e vincente. Questo successo conferma la fiducia degli amministratori nel progetto politico del centro-sinistra e rafforza il percorso di collaborazione che stiamo costruendo per affrontare le sfide future con serietà, visione e concretezza. Sulle consultazioni si esprime anche il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, che dice il risultato delle elezioni provinciali rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutto il Partito Democratico e per l'intera coalizione di centrosinistra. L'elezione di ben 8 consiglieri su 12 tra la lista dei civici che fanno riferimento al sindaco Bitetti e la lista del cosiddetto campo largo, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Civismo di Sinistra, certifica la forza di un progetto politico fondato sull'unità, sulla credibilità amministrativa e sulla capacità di interpretare i bisogni del territorio. Due liste diverse, ma un unico progetto politico. L'intera comunità pentastellata, intanto, dichiara la coordinatrice provinciale Laura Sebastio, esprime grande soddisfazione e porge i migliori auguri di buon lavoro al consigliere comunale Vito Rossini per l'elezione a consigliere provinciale di Taranto. Un risultato che premia impegno, competenza e costante attenzione ai bisogni dei cittadini e che è l'espressione dell'unione e della coesione del movimento sul territorio. Anche in provincia, dunque, il movimento continuerà a portare avanti le sue battaglie in tema di ambiente, giustizia e sviluppo, potendo contare sulla serietà, sulla determinazione e sullo spirito di servizio di Rossini. Un doveroso ringraziamento per l'attento e puntuale lavoro svolto va al sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che ci ha rappresentati fino ad oggi nell'assise provinciale. Fratelli d'Italia elegge due consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Tiziana Toscano, che rappresenteranno con competenza, equilibrio e determinazione le istanze delle comunità locali all'interno del Consiglio provinciale. La nuova amministrazione provinciale sarà chiamata ad affrontare sfide importanti e ad assumere decisioni strategiche per il futuro del territorio. Tra le priorità riteniamo vi siano il completamento della strada regionale 8, il potenziamento e l'adeguamento della viabilità connessa ai giochi del Mediterraneo, la definizione della destinazione dei 7 milioni di euro residui del contratto istituzionale di sviluppo, risorse rispetto alle quali, conclude l'onorevole Iaia, la provincia è chiamata ad assumere scelte decisive nell'interesse delle comunità locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Consiglio provinciale di Taranto ha dato il via libera a un'importante variazione e integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e all'elenco dei lavori annuali 2026, destinando risorse alla messa in sicurezza, all'efficientamento e alla valorizzazione degli istituti scolastici superiori del territorio e degli uffici provinciali, con una particolare attenzione alle manutenzioni straordinarie e sulle impermeabilizzazioni dei lastrici solari per contrastare i fenomeni di infiltrazione. Il piano d'azione tocca capillarmente l'intera provincia ionica. A Mottola sono stati stanziati 400.000 euro per la manutenzione straordinaria del Lentini e Stein, mentre a Manduria il De Santis riceverà un contributo di 300.000 euro. Stesso importo è stato deliberato per la sede universitaria del quartiere Paolo VI a Taranto del Righi. Il comune di Castellaneta vedrà un doppio intervento focalizzato sul quinto razio flacco. Un primo stanziamento da 300.000 euro servirà per la manutenzione straordinaria e la sistemazione del laboratorio, mentre un secondo fondo da 200.000 euro sarà impiegato per il recupero del reparto officine nella sede di Via Verga. A Martina Franca il Maiorana sarà destinatario di un finanziamento da 1.125.000 euro, a cui si aggiungono i 710.000 euro stanziati per l'Istituto Leonardo da Vinci, entrambi per interventi di impermeabilizzazione e manutenzione. Massicci interventi sono previsti anche a Massafra con 665.000 euro interamente dedicati al Mondelli e a Grottaglie, dove il Calò beneficerà di un finanziamento da 600.000 euro per il rifacimento dei lastrici solari e di ripristino delle strutture. L'amministrazione provinciale ha riservato attenzione anche al patrimonio immobiliare del capoluogo, stanziando 250.000 euro per il Maria Pia e 180.000 euro per gli uffici provinciali di via Dario Lupo, assicurando anche in questo caso il ripristino delle coperture e la sicurezza degli ambienti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Aggressione a Massafra sul lungo valle Nicolò Andria. Nella serata di sabato un italiano avrebbe pestato un cittadino straniero. A riportare la notizia multiradio. Sull'episodio ci sono ora indagini in corso da parte delle forze dell'ordine, ma se

0: Secondo le prime testimonianze raccolte tra i presenti, lo straniero si trovava in evidente stato di alterazione alcolica. Non sono note al momento le cause alla base dell'aggressione. L'italiano avrebbe colpito lo straniero con un calcio nello stomaco per poi continuare su diverse parti del corpo. Intorno la folla. Determinante si sarebbe rivelato l'intervento di alcuni passanti che hanno interrotto la condotta aggressiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Adesso parliamo di spiagge, delle spiagge del litorale ionico in particolare, perché sono state al centro di una dura contestazione ambientalista. La sezione locale della LAC, la Lega per l'abolizione della caccia, ha denunciato l'uso di ruspe e trattori per la pulizia, e noi ora ne parliamo con Giovanni De Vincentis, presidente del WWF di Taranto. Buongiorno De Vincentis.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
2: Allora, in questo periodo, per invogliare i bagnanti ad andare a mare, vengono pulite le spiagge da tutto quello che l'inverno ha portato, tutto quello che le mareggiate hanno portato, che sia diciamo detriti, spazzatura, ma che anche la poseidonia. E questo significa che alcune specie, come la caretta caretta, rischiano di perdere le loro uova, è giusto?
3: Assolutamente sì. Purtroppo i gestori degli stabilimenti molto spesso utilizzano questi mezzi pesanti per pulire le spiagge in maniera rapida, però questo ovviamente comporta sicuramente una pulizia radicale, ma anche la distruzione di habitat assolutamente necessari per tantissimi animali che utilizzano le spiagge. Vogliamo ricordare sicuramente la nidificazione delle tartarughe, quindi il passaggio di questi mezzi non solo distrugge le tracce, non ci permette l'individuazione dei nidi, ma poi con le pressioni ovviamente provoca la morte dei piccoli all'interno delle camere di deposizione. Oltre poi alle caretta caretta c'è il problema dei fratini. Ricordiamo che la Puglia nella Puglia c'è la nidificazione di questi animali, di questi piccolissimi volatili, è il 40% di tutta la nidificazione nazionale, solo in Puglia. Questi piccoli volatili, che sono altamente protetti, nidificano sulle spiagge, lasciano lì 3-4 uova mimetizzate.
2: Eh sì, perché hanno lo stesso colore della sabbia, giusto? Per questo non si vedono.
3: Sì, dal punto di vista naturale, insomma, c'è questa forma di protezione della nidiata. E purtroppo questi mezzi ovviamente spazzano via tutto. Se poi parliamo della posidonia, delle famose banchette, allora c'è una legge regionale che è la 17 del 2006 che vieta la rimozione della posidonia, ma per una questione diciamo fondamentale. La posidonia è un deterrente, anzi è una protezione naturale delle spiagge. Un metro cubo di posidonia protegge 3 metri cubi, cioè permette di salvare 3 metri cubi di spiaggia. Quindi poi quando ci lamentiamo dell'erosione delle spiagge, quindi la mancanza poi di sabbia, dobbiamo capire che è anche colpa nostra, perché andiamo a rimuovere abusivamente, perché è vietato, la posidonia. La posidonia non è un rifiuto. C'è anche un decreto della giunta regionale che vieta la rimozione, ma ne permette lo spostamento dalla battigia a massimo 10 metri in su. Quindi dobbiamo decidere cosa vogliamo, se vogliamo solamente fare il bagno o vogliamo comunque avere un'attenzione per il nostro pianeta, per i nostri ecosistemi.
2: È giusto questo quello che dici, però dall'altro canto mi metto anche nei panni dei gestori dei lidi balneari, insomma, o comunque dei bagnanti, che non sono invogliati a fare il bagno a mare, e loro, voglio dire, il lavoro devono garantire.
3: È una questione. Sì, però mi permetto di dire che è una questione solamente di cultura e di informazione. I gestori degli impianti, degli stabilimenti balneari dovrebbero avere più attenzione a fare informazione. Noi siamo sempre disponibili, molto spesso andiamo e chiediamo di fare informazione. Non andiamo troppo lontano, a Gallipoli ad esempio, una nota spiaggia di Gallipoli ha fatto questo tipo di attività informando i bagnanti e i suoi frequentatori. Bene, negli ultimi 2 anni ha avuto un incremento del 23% dell'affluenza. Per non parlare delle spiagge che al loro interno, durante la stagione estiva, accolgono dei nidi di tartarughe, di caretta caretta, e diciamo l'afflusso di bagnanti e di gente interessata comunque a vederla, a seguire questo iter è straordinario. Noi lo vediamo quando gestiamo i nidi delle tartarughe durante il periodo estivo, abbiamo un afflusso di gente incredibile, abbiamo anche difficoltà a gestirlo, quindi è solo una questione di cultura.
2: E insomma, dobbiamo cercare di imparare tutti. Grazie Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto.
3: Prego, grazie a voi e buon lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Guerra alla coltivazione e alla vendita abusiva di cozze. In una operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e Dipartimento di Prevenzione dell'ASL sono state denunciate 3 persone. Su di loro pesa l'accusa di commercio abusivo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Grazie alla rilevazione delle coordinate geografiche mediante il sistema GPS in dotazione alla Guardia Costiera nel Mar Piccolo, è stata infatti accertata la presenza di impianti abusivi destinati alla coltivazione di metili, impianti realizzati all'interno di una vasta area del demanio marittimo in assenza delle previste autorizzazioni e senza la necessaria concessione. Per 2 dei denunciati è scattato anche il deferimento all'autorità giudiziaria perché entrambi ritenuti presunti responsabili delle violazioni al codice della navigazione per occupazione abusiva del demanio marittimo e per invasione di terreni. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro circa 40 kg di metili rinvenuti all'interno di una autovettura nella disponibilità degli indagati. Sequestrati inoltre 3 filari di cozze abusivamente installati in mare per complessive 20 tonnellate. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del prodotto ittico e delle strutture abusive. Sempre la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà 2 pluripregiudicati tarantini di 54 e 49 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di ricettazione in concorso tra loro. Un equipaggio della squadra volante, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, transita in via delle Fornaci al rione Tamburi, ha notato un'auto di grossa cilindrata con 2 uomini a bordo che procedeva lentamente ed in evidente sovraccarico. Particolari che ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare un controllo. I 2 occupanti hanno sin da subito mostrato un'evidente insofferenza alla presenza degli agenti che, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti penali evidenziati dalla consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, hanno deciso di ispezionare il veicolo. Nel bagagliaio posteriore, nascosti sotto grossi teli, i poliziotti hanno rinvenuto oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in diverse piccole matasse. I 2, in evidente difficoltà, non sono riusciti a fornire una plausibile giustificazione sulla provenienza del materiale appena rinvenuto. I presunti responsabili del furto di rame sono stati denunciati in stato di libertà. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. L'ultima indiscrezione conduce ad un più incisivo intervento dello Stato, una semi-nazionalizzazione dell'ex Ilva in un assetto societario che si configurerebbe con una presenza dello Stato insieme a partner privati ai quali verrebbe in parte affidata la gestione dell'azienda siderurgica. Ma quali sarebbero i privati disponibili ad entrare in gioco in questa aggrovigliatissima vicenda? Il nome che spunta puntualmente è quello di Arvedi, l'acciaiere di Cremona, che però ha già smentito un suo coinvolgimento. Ma questa sarebbe solo una parte della nuova partita che si starebbe giocando, perché, sempre da indiscrezioni di stampa, sembra che i commissari di Acciaierie d'Italia avrebbero contattato gli arabi della Qatar Steel, i produttori di acciaio affacciati sul Golfo Persico, un nome non nuovo a dire il vero, rimbalzato già lo scorso anno e poi, con maggiore risalto, ad aprile scorso, dopo la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in Qatar. Se rispondesse al vero, quella dei commissari sarebbe la mossa della disperazione, dopo il sostanziale fallimento delle trattative con il gruppo americano Flax e con gli indiani di Jindal. Nei giorni scorsi si era registrato un particolare attivismo di Flax che aveva annunciato la costituzione di un tavolo tecnico con l'italiana Danieli e con la multinazionale Metinvest, ma sulla affidabilità del fondo americano restano le perplessità sulla sua solidità finanziaria, visto che le garanzie chieste dai commissari fino ad oggi non
4: non sono arrivate. E allora la girandola di nomi continua, una vorticosa rotazione di ipotetici compratori che agli inizi di questa telenovela aveva visto in prima linea anche gli azzeri di Baku Steel. Intanto sulle sorti dello stabilimento di Taranto si è abbattuta la scure della Corte di Cassazione, che ha confermato il sequestro dell'altoforno 1 dopo l'incendio del maggio dello scorso anno. E proprio questa sera il ministro per le imprese, Adolfo Urso, incontrerà i sindacati per illustrare la situazione e chissà che non sia la volta buona per fare finalmente chiarezza e mettere fine alla girandola di nomi e indiscrezioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È fissata per questa sera con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Lizzano un'assemblea pubblica dedicata alla discussione sulla

0: poche ore alla conferenza dei servizi convocata per il prossimo 16 giugno, chiamata ad esprimersi sul progetto relativo alla discarica situata in località Palombara, nell'isola amministrativa del comune di Taranto. Secondo quanto emerge dalla documentazione, al momento nessuno dei 5 comuni maggiormente interessati dagli effetti dell'impianto, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano, avrebbe predisposto una specifica istruttoria tecnica da presentare nel procedimento amministrativo in occasione della terza conferenza dei servizi, al fine di contestare la richiesta di riattivazione della discarica e far emergere le criticità ambientali, sanitarie e territoriali del progetto. Un aspetto ritenuto particolarmente rilevante riguarda il fatto che, al netto delle dichiarazioni politiche di contrarietà, l'assenza di osservazioni e valutazioni tecniche formalmente depositate potrebbe ridurre significativamente il peso delle posizioni espresse dagli enti locali nell'ambito della conferenza dei servizi. Infatti, il dissenso delle amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e supportato da elementi tecnici ed istruttori. In mancanza di tali presupposti, la contrarietà rischia di non assumere un valore ostativo rispetto al procedimento autorizzativo e nei fatti di essere considerata addirittura come una posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione, quindi alla riapertura dell'impianto. Di contro, Attiva Taranto afferma di aver già trasmesso gratuitamente le proprie osservazioni tecniche e giuridiche a 19 sindaci della provincia di Taranto. Alcuni comuni, presidente della provincia in testa, avrebbero già recepito tale documentazione e provveduto a trasmetterla al settore ambiente della provincia di Taranto, consentendone così l'acquisizione formale agli atti della conferenza dei servizi. L'associazione ricorda che alla conferenza possono partecipare esclusivamente gli enti e le associazioni coinvolte nel procedimento, mentre le associazioni non sono ammesse ai lavori. Per questo motivo, spiegano gli organizzatori, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere le amministrazioni nelle condizioni di motivare in modo puntuale e documentato il proprio dissenso alla riapertura della discarica, rafforzando la loro capacità di intervento nell'ambito della conferenza dei servizi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Superare la visione clinica della medicina per lasciare spazio all'umanizzazione della cura, riconoscendo il paziente non solo come portatore di una patologia, ma come persona con bisogni fisici, emotivi e sociali. E questo è l'obiettivo del convegno internazionale Diritto, Medicina e Benessere, Nuove Prospettive per la Salute, promosso dall'associazione Noi insieme con il Dipartimento Ionico, la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e il Comitato per la Qualità della Vita, che porterà a Taranto esperti nel mondo accademico, giuridico e sanitario per una giornata di confronto sui temi della salute e della prevenzione. L'obiettivo è quello di creare un dialogo tra le varie discipline per tutelare il benessere attraverso i progressi della medicina integrati ai corretti stili di vita, come ha raccontato Rosa D'Amato, presidente dell'associazione Noi.
3: Porre l'attenzione sul diritto del malato di scegliere la propria cura, il diritto quindi a curarsi, dov'è quindi l'equilibrio fra la scelta e la giurisprudenza e anche l'etica dei medici e dei dottori. E poi l'aspetto anche più ampio di quale medicina. Ormai abbiamo la medicina allopatica, ma ci sono anche medicine da integrare, medicine non propriamente riconosciute, ma che hanno degli ottimi risultati, soprattutto nella prevenzione. Quindi parliamo tanto di longevity, ma come si applica questa longevity? Con uno stile di vita corretto, che parte dall'attività fisica, dall'osteopatia, dall'alimentazione, e poi fino ad arrivare, nel caso di malattia, alla cura e scegliere quella più giusta a noi, consigliati naturalmente sempre dagli esperti.
2: Tanti gli interventi dedicati al diritto alla salute e all'autodeterminazione, oltre alla prevenzione tramite screening oncologici e alle nuove frontiere terapeutiche, insieme agli approcci olistici. Uno su tutti, l'osteopatia, come ha spiegato l'esperto Francesco Rapetti, presidente dell'associazione Noi.
4: Quando noi viviamo e vediamo un sintomo, lo leggiamo non come un nemico da battere, ma come un segnale che il corpo ci sta dando per cercare di raggiungere quella che poi è la reale problematica, cioè la causa. Quindi sì, il sintomo da risolvere, ma soprattutto andare alla ricerca della causa. Questa è l'osteopatia, che si muove non con strumenti chirurgici o farmaci, ma semplicemente con le mani.
2: Una giornata necessaria per i cittadini e le cittadine di Taranto che, secondo Rosa D'Amato, potrà ridefinire il rapporto tra salute, diritti della persona e qualità della vita.
3: Beh, Taranto è particolarmente vessata da problemi di salute e quindi l'aspetto ambientale è preponderante, ma dove dobbiamo trovare, naturalmente facendo prevenzione primaria, intanto abbattendo sicuramente l'inquinamento, ma poi con gli stili di vita possiamo recuperare quegli aspetti della salute che

0: agenti esterni la inficiano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Benvenuta Gemma Lanzo, direttore artistico del TEF Vision, questa rassegna dedicata ai grandi classici, al cinema, sì. Al cinema contemporaneo ed è un costante, come dire, è una costante, no? Ogni anno arriva il TEF, però ci sono delle novità che dobbiamo raccontare.
3: Sì, assolutamente, grazie Annette per l'invito.
2: Grazie
3: a
2: te.
3: La grande novità di questa edizione è che sarà un festival diffuso, infatti è già cominciato. Abbiamo terminato le attività didattiche in molti istituti scolastici, che devo dire sono aumentati anche rispetto all'anno scorso, perché insomma le scuole sono interessate al cinema, che insomma è una bella cosa,
2: è vero.
3: E per cui abbiamo terminato le attività didattiche e sono partite le rassegne. La prima è appunto TEF Vision in partnership con Reverie APS, che io ringrazio. Tra l'altro hanno inaugurato il loro spazio La Serra proprio sabato. Come sapete, il Taranto Eco Film Festival, lo dice la parola stessa, è dedicato ai temi non solo, diciamo, strettamente ecologici, ma proprio la relazione uomo-ambiente. Questo ci dà la possibilità naturalmente di indagare filmografie ampissime che parlano della nostra società, delle trasformazioni della nostra società, e con TEF Vision appunto abbiamo pensato a questo. Abbiamo scelto i film, tra l'altro appunto anche proprio con i ragazzi di APS Reverie, e ci sono sembrati quattro grandi classici del cinema
2: che
3: contemporaneo,
2: bello.
3: Come dicevi tu, apertura ieri con Non è un paese per vecchi, un film bello. Diciamo molto molto tosto, ma
2: molto,
3: molto
2: intenso,
3: ma molto attuale,
2: certo.
3: Ahimè,
2: sì.
3: E la rassegna continuerà con Hair di Spike Jonze, anche questo sull'intelligenza artificiale.
2: I grandi interrogativi no, del momento, che sono quelli, sì è vero. Poi continuiamo.
3: Poi
2: con...
3: abbiamo Dallas Buyers Club, un film che insomma è un grande classico, di nuovo imperdibile. Abbiamo recuperato poi, tra l'altro, no, questi film per proiettarli sul grande schermo. Sono appuntamenti gratuiti, si arriva e si prende posto e si gode del film.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca e che porta con sé più di una riflessione, considerando quanto accaduto prima, durante e dopo la gara contro il Gladiator. Il Taranto vede sfumare la promozione in Serie D nel peggior modo possibile, cadendo in casa per la prima volta in stagione con il punteggio di 2-1. Allo Stadio Italia di Massafra, una gara segnata da episodi sfavorevoli rosso-blu, traverse anche clamorose, alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere. A decidere l'incontro è stato il gol di Kevin Giorgio al 93esimo, un ex probabilmente dimenticato da molti sulle rive dello Ionio, ma capace di infliggere una ferita profonda alla formazione tarantina. La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo contestato dai rossoblù, ma che rivedendo l'azione appare correttamente assegnato da parte del direttore di gara. Il Taranto era passato in svantaggio nel primo tempo, pareggiata all'inizio della ripresa grazie ad un gol di Aguilera. Nei primi 24 minuti proprio della ripresa gli ionici hanno letteralmente dominato la formazione campana, prima del calo decisivo che ha aperto la strada al gol finale, quando ormai i tempi supplementari sembravano a un passo. Così come il Taranto era riuscito a conquistare la finale playoff grazie ai minuti di recupero, allo stesso modo deve ora abbandonare, almeno per il momento, l'accesso alla Serie D. La strada del ripescaggio appare oggi molto lontana, ma resta comunque una possibilità da valutare. C'è invece ben poco da ricordare e molto da condannare per quanto accaduto nel post partita. Dal cancello sfondato al gruppo di persone che ha fatto irruzione sul terreno di gioco aggredendo alcuni giocatori del Taranto, tra cui lo Iodice, il finale è stato dei peggiori. Un episodio che rischia di avere pesanti ripercussioni anche davanti al giudice sportivo, anche alla luce della recidiva. In questa stagione, infatti, il Taranto era già stato colpito da un provvedimento disciplinare dopo la gara con l'Acquaviva disputata a Manduria. Adesso c'è un futuro tutto da scrivere e definire, con i fratelli Ladisa che riflettono sui prossimi passi da compiere per il Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cosa secondo te è mancato? Perché inevitabilmente qualcosa non ci è andata bene tra andata e ritorno, cosa secondo te?
5: Ma l'andata, penso che la partita è stata ben condotta, abbiamo avuto un'ottima, abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo girato palla, abbiamo

0: Sì, concluso poco, però se c'era una squadra che magari avrebbe meritato il vantaggio è sicuramente il Taranto. Oggi la partita l'avete vista tutti, abbiamo concesso comunque pochissimo su delle nostre disattenzioni e invece abbiamo creato tante palle gol. Il portiere nel secondo tempo è stato strepitoso in 3-4 interventi, abbiamo preso due traverse, come dicevo prima il gol annullato, purtroppo. Quando nascono questo tipo di partite sono difficili da commentare, so che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
1: Senti Ciro, ha detto Farina che nel secondo tempo il Taranto ha approcciato benissimo, che c'è stato un momento in cui ha detto qua ne prendiamo non uno ma tre di gol, è mancata la stoccata vincente e poi lui ha detto ci siamo salvati grazie al cooling break.
0: Sì, abbiamo avuto quel periodo dall'inizio del secondo tempo fino a gran parte del secondo tempo dove avevamo un netto predominio, abbiamo calciato tante volte in porta, siamo arrivati anche facilmente al cross. È dura commentare questa partita, purtroppo il risultato dice che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però come dicevo prima. C'è stato un percorso molto importante, io potrei dirvi tante cose, potrei dirvi quello che ho trovato quando sono arrivato, ma non conta più niente ormai, oggi contava la partita, purtroppo l'abbiamo persa, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno dato tutto quello che dovevano dare, siamo stati molto sfortunati oggi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il K-pop,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il rito. Facciamoci una foto, che fastidio, che fai.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella testa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo.

0: Sinceramente, Piccolo non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
1: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene.
0: Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI.

0: Bene. Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
2: Fossi in te sarei nervoso.
0: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo, chi è il prossimo?
4: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
5: Io vi dichiaro ufficialmente sposate. Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
6: C'è un pacco per te.
4: Oh, grazie, grazie.
7: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo.
8: Estinzione, non di nuovo.
9: Bonnie, tempo schermo finito.
4: Ok.
5: Dobbiamo parlare, tablet.
10: Ti prego, chiamami Lily.
5: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
10: Sì.
5: Ma poi tu rovini tutto.
10: Capito.
5: Non mi stai neanche ascoltando.
10: Io sono sempre in ascolto.
5: Vedi?
7: Allora ascolta, io e i giocattoli.
10: Ora in spagnolo.
7: Con los gemelos Jordan. Allora,
11: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
12: Woody.
13: Jesse, pronto?
12: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
9: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
14: Siamo spacciati!
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
13: puoi fare tutto.
12: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
9: Ho fatto prima che potevo.
15: Perché indossi un vestito?
9: Si chiama poncho, Forky.
12: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
16: Alt! Chi va là?
17: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
16: È passata una vita, cowboy!
10: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
16: Cosa?
15: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
10: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
18: Un amico.
16: Ci servono rinforzi!
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
19: Basti solo ricordare che
12: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
9: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
18: Credi che non sia in grado?
9: Bas, no!
16: Bel poncho.
20: È bello che hanno ricominciato a litigare.
16: Puoi dirlo forte.
21: Io in smart working mi trovo veramente bene.
22: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
23: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
24: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
23: Con chi?
24: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
25: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
21: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
22: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
23: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
22: Ah, avete lavorato insieme?
23: Pure oggi,
21: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
23: È alla buon'ora!
21: Che a buon'ora cosa?
23: Aspetta che devo pure pisciare.
21: Dai!
22: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
25: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
22: Rimpiange l'ufficio?
24: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
23: Scusa, Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
26: Teletravail.
21: Tele chi?
25: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
22: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
4: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
27: La nave!
28: Sto vedendo tutto verso di noi!
29: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
4: Aspetta!
0: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
1: Rufus se n'è andato!
29: Ma non è quello che non sa nuotare?
4: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
2: Sì!
3: Gli umani vivono sulla terraferma!
5: Una bestia che mi renderà ricca!
4: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
0: Rapporto per la battaglia, Rufus!
4: È ora di agire!
6: Ho trovato qualcosa nel negozio.
7: Ok. Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto.

0: sorteggio.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
7: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
7: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondino. Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
5: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
6: Skippy, i monitor.
4: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No! Maledizioni, non la toccate!
5: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
4: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
6: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A:
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B:
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Cola!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto.
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
7: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.

0: Il tempo del dialogo è finito.
1: Potresti darmi una mano?
2: Wow.
0: Non è leggerissima, quindi
1: ma
0: se
1: certo.
0: Potessi...
3: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
2: Sam, mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
2: Non sapevo dove altro andare.
3: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
2: Me.
3: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
2: Posso fartele sentire se vuoi.
3: Non voglio smettere proprio ora.
2: Di fare cosa?
3: Di non ascoltare la tua musica.
2: Non volevo tagliarti fuori.
3: Ma lo hai fatto.
2: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Vedrai.
2: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
3: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
2: Non mi piace.
3: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
2: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggere oggi. E non dimenticare. Tante ottime di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Io non so più.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

senza arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Show alla Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 16 giugno 2026 è il 167esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.48. I santi del giorno sono Sant'Aureliano di Arles e Santi Quirico e Giulietta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 giugno del 1846, con l'elezione di Papa Pio IX, inizia il pontificato più lungo della storia. Nel 1884 aprono negli Stati Uniti a Coney Island, New York, le prime montagne russe. Nel 1903 l'imprenditore statunitense Henry Ford fonda a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company. Nel 1911 nasce invece l'IBM, acronimo di International Business Machines. In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia ad essere lanciata nello spazio. E nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 giugno del 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana. Nel 2000 Paola e Chiara sono prime in classifica con Vamos a bailar. E nel 2013 Cesare Cremonini rilascia I Love You. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo l'attore e regista britannico naturalizzato statunitense Stan Laurel. Nato a Dulverston il 16 giugno 1890 e scomparso a Santa Monica il 23 febbraio 1965. Genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, è entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Olio. Ricordiamo anche Tupac, nato a New York il 16 giugno 1971. È stato un rapper, attivista e attore statunitense, considerato come uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante la breve carriera musicale, e la morte a soli 25 anni avvenuta il 13 settembre 1996 a Las Vegas. Compie oggi 84 anni Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, vincitore di 15 campionati mondiali e il pilota più titolato nella storia del motomondiale. E il proverbio del giorno è: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time.

Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E con Stringimi dei Mattia Bazar cominciamo questa nuova puntata di Buongiorno Taranto. Buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dalla regia. E allora oggi parleremo ancora delle vicende calcistiche legate a quello che è accaduto al termine della partita Taranto Gladiator, partita purtroppo finita malissimo per il Taranto, beffato al 94esimo quando ormai si pensava di dover giungere ai tempi supplementari, ma quello che è successo dopo ha rubato la scena e purtroppo ci ha proiettato ancora una volta in modo molto negativo a livello nazionale. Però abbiamo grosse novità su questo episodio, rispetto a questo episodio, ma ci occuperemo anche del Medimex, perché sta per partire il grande evento musicale che ormai da diversi anni si svolge a Taranto. E ovviamente vi aggiorneremo sulle vicende dell'ex Ilva, perché ieri pomeriggio c'è stato il confronto con il ministro delle imprese Adolfo Urso e vedremo quali sono stati gli esiti. Ascolteremo le parole del ministro Urso, cioè, e poi quelle dei segretari sindacali. E torneremo anche a parlare delle elezioni del Consiglio provinciale, perché come sappiamo si sono svolte le cosiddette elezioni di secondo livello, votano soltanto i consiglieri comunali dei diversi comuni della provincia e così si compone anche il Consiglio provinciale. Vedremo, c'è stata una netta affermazione del centro-sinistra, ma adesso sentiamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya, poi torneremo con la rassegna stampa e vi daremo le ultime novità, ultimissime, sugli sviluppi dell'invasione di campo che c'è stata allo Stadio Italia di Massafra domenica scorsa. Ora linea a Piero Caffio in regia.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro. I cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone, può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore.

0: Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine, in amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia, il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione, la mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario, in questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno, si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario, in campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci, la passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E torniamo in studio, partiamo con la rassegna stampa, ma oggi invertiamo l'ordine, anziché partire dalle notizie nazionali partiamo da quelle locali. Allora, vediamo subito la notizia pubblicata sul sito web della Gazzetta del Mezzogiorno. Dicevamo degli sviluppi sull'invasione di campo che c'è stata e sull'aggressione ai calciatori, e non solo ai calciatori ma anche al quarto uomo. Dunque, scontri dopo la finale playoff a Taranto, finisce ai domiciliari un ultra 44enne. È finito agli arresti domiciliari, leggiamo quindi dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il 44enne tifoso del Taranto che al termine della finale persa contro il Gladiator per la promozione in Serie D ha aggredito uno dei poliziotti in servizio nel tentativo di raggiungere i calciatori rossoblù. Con una indagine lampo, gli investigatori della Digos, agli ordini del vicequestore aggiunto Paolo Favia, sono riusciti a individuare il presunto responsabile visionando i filmati delle numerose telecamere presenti nello stadio di Massafra durante la gara fra Taranto e i campani. All'uomo è stato notificato l'arresto con flagranza differita che appunto consente di arrestare il responsabile di un reato entro 48 ore dal fatto, anche quando l'azione si è già conclusa e l'autore si è allontanato. L'agente ferito invece è stato trasferito alla Santissima Annunziata, dove i medici gli hanno diagnosticato, pensate un po', la frattura di due costole e una prognosi di 15 giorni. Quindi pensate cosa ha combinato questo soggetto, presunto autore del ferimento del poliziotto e dell'invasione di campo, del tentativo di aggressione verso alcuni calciatori del Taranto. Quindi è finito agli arresti domiciliari. E torniamo invece alla prima pagina cartacea della Gazzetta. L'apertura è per l'Ilva. L'Ilva senza soldi. E come dicevamo, le parole del ministro Urso. Il governo, ha detto il ministro, non concederà ulteriori prestiti. E intanto c'è l'appello dei sindacati alla presidente del Consiglio Meloni. Basta con l'agonia. E a proposito di stadi, c'è la notizia che arriva anche da Bari, perché il San Nicola, lo stadio San Nicola, è stato riaffidato ai De Laurentiis. La decisione del sindaco leccese, dice, sono state accettate le mie condizioni. Il caso dell'assessore regionale Starace, indagata, finita in un'inchiesta giudiziaria, con delega al turismo, ma ha 14 case vacanza. L'assessore si difende, conflitti di interesse? No, non ci sono conflitti di interesse. Ancora, altra notizia importante, lo squadrismo di Casa Pound è una sfida aperta allo Stato. A Bari le motivazioni della condanna dei 12 militanti. Gli imputati sono stati in

0: castrati da un video, ma il tribunale ha comunque escluso l'ipotesi a loro carico di riorganizzazione del partito fascista prevista dalla legge Scelba. Andiamo adesso al quotidiano di Taranto. Violenza dopo la sconfitta del Taranto col Gladiator, c'è un primo arresto, ha ferito un vicequestore, la notizia che abbiamo letto prima, e ancora nubi sull'ex Silva, i soldi stanno finendo e si teme il tracollo. Altra notizia di cronaca, riportata su Quotidiano, controlli in Mar Piccolo, sequestrate 20 tonnellate di cozze, 3 denunciati, notizia della quale abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali e notiziari di informazione su Cittadella, su Radio Cittadella e Cittadella TV. E poi la mano pesante del giudice sportivo sul Taranto dopo appunto gli incidenti di Massafra, violenza dopo la sconfitta con il Gladiator, 2 punti di penalizzazione e fino al 15 novembre partite in campo neutro. Le elezioni provinciali, ne parleremo più avanti, alle due liste di centrosinistra 8 consiglieri su 12, si rafforza la maggioranza di Palmisano che è il presidente della provincia. Adesso linea ancora alla regia, Piero Caffio, poi torneremo con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: torniamo alla rassegna stampa, le pagine regionali, Corriere del Mezzogiorno. La prima pagina è dedicata alle vicende politiche di Bari. Bari senza destra da 20 anni, lo dice il generale Vannacci, che appunto ha tenuto la sua convention, effetto Vannacci, sulla Puglia. Il cofondatore di Futuro Nazionale, cioè Sasso, dice: pronti a proposte anche per Brindisi, qui non riesce la destra a convincere gli elettori, noi in regione valanga di richieste. E gli incendi, è già emergenza, in organico mancano 400 vigili del fuoco. E lotta alle case pollaio, giro di vite a Gallipoli, multe da 500 euro. Il comune di Gallipoli vara nuove regole contro le case pollaio e introduce criteri ben precisi ai quali si dovranno attenere i proprietari. Per ospitare 3 persone sarà necessaria una superficie minima di 28 metri quadri. Multe di 500 euro per i trasgressori. Questi sono i fenomeni estivi, perché quando il turismo diventa di massa e diventa più un problema che una risorsa, accadono anche di queste situazioni, quindi è giusto che poi vengano regolamentate. Un fatto curioso, ma comunque preoccupante, a Foggia, l'amministratore fugge in Thailandia coi soldi dei condomini truffati. Lecce De Laurentiis, c'è la fumata bianca, Bianco Rossi al San Nicola, appunto abbiamo già letto questa notizia. E poi importante il richiamo sul Medimex, che sta per avere inizio a Taranto. Riparte il Medimex da tutta Europa per i Pet Shop Boys, il concerto di punta di questa edizione del Medimex. Appunto, sono stati venduti per questo concerto biglietti anche all'estero. Passiamo adesso a Repubblica, sempre Repubblica Bari. De Laurentiis accetta le condizioni del sindaco, Leccese pronto l'ok per lo stadio. Il caso dell'assessore, anzi dell'assessora Starace, indagata anche per abusi edilizi nella casa vacanze. Lei si difende, dice: colpa del mio ex. La sentenza che condanna i militanti di Casa Pound, la manifestazione di Bari apertamente fascista, dice il tribunale. Ecco perché sono condannati 12 esponenti di Casa Pound. E ancora, uccise la madre, siamo quindi alla cronaca, con l'accetta per un litigio. Era semi-infermo di mente, le conclusioni dei giudici, il ragazzo esce dal carcere. E ancora, torniamo su questa vicenda di Foggia, Luigi Morsilio, l'amministratore che ha truffato 20 condomini ed è scappato, forse è in Thailandia. Andiamo all'edicola, che apre... L'edicola, ecco qui. Allora, no, non c'è l'edicola, non abbiamo l'edicola. Pazienza, non fa niente, siamo già fuori tempo massimo per la rassegna stampa e quindi restituiamo la linea a Piero Caffio e poi torneremo qui in studio a parlare del Medimex.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Bene, e adesso torniamo a occuparci del Medimex. Abbiamo letto alcuni titoli, attesissimo il concerto dei Pet Shop Boys, sono stati venduti anche biglietti all'estero. Allora sentiamo e vediamo questo servizio sulla conferenza stampa di presentazione dell'evento musicale più atteso dell'anno qui a Taranto.
1: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
2: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano, un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
1: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali. Abbiamo voluto organizzare in particolar modo il sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale. Noi non abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
2: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
3: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
4: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi, Presidente, insieme al sindaco vedremo le location.
2: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
5: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiore rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
2: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
0: Bene, con il Medimex turismo e cultura, oltre che ovviamente grande musica, e di cultura parleremo tra poco, meglio di progetti culturali, di fondi per iniziative relative alla cultura. Ne parleremo tra poco, ma adesso ancora linea a Piero Caffi in regia.
6: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
6: Spot.
8: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Elisa, luce, Taranto ha bisogno davvero di un po' di luce, magari anche attraverso le iniziative in favore della cultura. E allora c'è un'iniziativa molto importante della Fondazione Taranto 25, perché c'è la possibilità di vedere finanziati dei progetti per la cultura. Ne parliamo con Fiorella Occhinegro, che è appunto della Fondazione Taranto 25. Buongiorno Fiorella.
1: Buongiorno, buongiorno Enzo e buongiorno a tutte e tutti. Grazie innanzitutto per questo invito, per avermi dato la possibilità di parlare di questo bando della cultura che noi abbiamo chiamato FACTA. Perché ci
0: piaceva. Cosa significa FACTA? Che cosa significa FACTA?
1: Abbastanza intuitivo, però significa fare cultura. Taranto è un acronimo, però chiaramente rimanda alla concretezza dei fatti, naturalmente. Perché questo bando comunque sia stato anche frutto di un lavoro di mesi da parte del gruppo cultura, quindi consentimi una breve parentesi davvero,
0: sì,
1: di ringraziamento a tutti i soci e le socie di fondazione, perché c'è da dire che al di là dell'impegno importante economico, perché adesso ne parlerò, però si parla di 50.000 euro a disposizione della cultura, un bando veramente, diciamo, è una cosa abbastanza inedita per un bando della cultura da parte di privati, però c'è anche tutto un tempo a disposizione dei soci e delle socie,
0: ecco,
1: che sostengono, sì, magari alle loro vite, insomma, quindi è giusto, insomma, sottolineare anche, ringraziare
0: allora,
1: il gruppo cultura che in questi mesi.
0: Fiorella, allora, cerchiamo di spiegare a chi ci sta ascoltando e vedendo.
1: Certo.
0: A chi è destinato questo bando? Cioè, chi può partecipare al bando?
1: A questo bando possono partecipare associazioni, enti, scuole, università, è molto esteso come bando, possono partecipare anche singoli, e i campi di azione sono veramente tanti. Lo vedrete, io vi consiglio di scaricare il bando dal sito di fondazione www.fondazionetaranto25.it o nella locandina che abbiamo preparato, che fra l'altro riporta, Enzo, lo sottolineo perché mi piace sottolinearlo, un'immagine molto bella che ci ha, insomma, concesso Marco Costanzo, di questa ragazzina che spicca il volo verso l'alto con un salto, ci è sembrata anche molto emblematica, no? Di questa spinta verso la cultura che è, appunto, salta nella nostra bellissima Via Duomo. È un bando che è rivolto a carattere non solo locale ma anche nazionale e internazionale, purché però i progetti abbiano una ricaduta sul territorio di Taranto e provincia, naturalmente, quindi con Taranto intendiamo tutta quanta la sua provincia. Gli ambiti sono veramente tanti, per cui davvero diamo sfogo alle energie creative che ci sono nel territorio, noi le sosteniamo veramente con tutto quanto il cuore.
0: E allora mi fa piacere che,
1: ecco, partecipate.
0: Sì, mi fa piacere che ci siano iniziative private per investire nella cultura e per stimolare soprattutto i giovani, diciamo, ad esprimere, come dicevi, la propria creatività. Dicevo, è importante che finalmente anche i privati entrino in questa nuova dimensione, cioè di investire nella cultura. Lo fa Fondazione Taranto 25, voglio ricordare, c'è anche un'iniziativa di Confapi per sostenere le iniziative culturali. Confapi è l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Allora, Fiorella, abbiamo detto, per introdurre la nostra chiacchierata, c'è bisogno di un po' di luce su Taranto, no? Perché purtroppo,
1: certo,
0: spesso finiamo al centro delle cronache, come è accaduto in questi giorni, per eventi davvero disdicevoli. E abbiamo bisogno di cambiare la narrazione di questa città, ma non soltanto dal punto di vista estetico dell'immagine. Abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale. Cioè Taranto ha bisogno di evolversi culturalmente e anche queste iniziative aiutano in questo senso a diciamo, imboccare una strada nuova, una nuova direzione per la città. Cosa ne pensi?
1: Hai centrato pienamente un po' quella che è la nostra mission, la mission di Fondazione Taranto 25 e di tanti volenterosi che, come dici giustamente tu, hanno deciso di cambiare un po' la narrazione, perché abbiamo un capitale umano grandioso, abbiamo un territorio che è straordinario, ci siamo anche un pochettino annoiati della narrazione, quella negativa, perché bisogna portare in luce, visto che il tema della canzone precedente era proprio quello, in luce tutte quante le bellezze di questa città, bisogna portare in luce tutte quante le forze proattive di questa città. Ed è questo il nostro intento, questo è il nostro lavoro, per cui lo stiamo facendo su diversi ambiti, perché chiaramente questo bando della cultura si va a incasellare con tutta una serie di attività che porta avanti la Fondazione Taranto 25. A breve c'è la chiusura del bando, anche quello delle start-up, che è un'altra cosa importantissima.
0: Ecco, parliamone.
1: La possibilità, certo, e anche questa è una cosa a cui teniamo veramente tanto, perché ogni anno noi premiamo delle start-up che vogliano investire appunto nel territorio, quindi cercando di agevolare l'autoimprenditorialità di giovani ragazzi. E al di là del contributo economico, lo scorso anno abbiamo premiato sei start-up, dando loro 5.000 euro, ma abbiamo offerto loro anche la possibilità di usufruire, pensate un po', di $150.000 in servizi Google, grazie a Gianfranco Presicci, che è un talento tarantino, che è il numero due di Google, per cui ha incasellato questi $150.000 nelle sei start-up che abbiamo premiato. In più consentiamo loro di usufruire gratuitamente della nostra sede in via Pentite, e quindi si sta creando un hub veramente molto molto attivo, e bisogna partire da questo. Io nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la foto di VersoSat. Marco Aprea, insieme al suo socio, hanno assunto 5 giovani ingegneri, fra cui una giovane ingegnera che viene dalla Turchia, e che sono adesso lì nella nostra sede, stanno portando avanti questo progetto straordinario. A me è anche difficile riuscire a spiegarlo, perché cose complicatissime in qualche modo annullano i ritardi del download dei satelliti, insomma, questo detto in parole veramente molto molto povere.
0: Bene, siamo felici che finalmente anche i privati a Taranto comincino ad essere attivi sul territorio, perché c'è stata, anche per il tipo di economia che la città ha vissuto in oltre un secolo di vita, economia prevalentemente di Stato. Siamo felici che la pigrizia che in qualche modo ha contraddistinto l'area privata finalmente si stia sgretolando in favore di iniziative dinamiche che contribuiscono alla crescita di questa città, che ha bisogno, come dicevamo all'inizio, di un po' di luce per ridisegnare se stessa. Grazie a Fiorella Occhinegro e alla Fondazione Taranto 25 per questo bando che mette a disposizione, ricordiamolo, 50.000 euro per 8 progetti culturali che abbiano una ricaduta su Taranto. Grazie ancora, e adesso spazio al nostro
1: grazie mille a voi,
0: al nostro Piero Caffio e alle notizie del GR.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient,

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano.

0: Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan Sharif in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran. Lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca: è stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste in chioda alla Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosinha. Nel secondo tempo della Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, è Lukaku a salvare i diavoli rossi dalla sconfitta. Pareggio anche tra Iran e Nuova Zelanda, finisce 2-2, oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: supposed to be. Bene, torniamo in studio e ci occupiamo della vertenza Ilva. Ieri al Ministero delle Imprese si è tenuto l'incontro tra il ministro Urso e le organizzazioni sindacali. Anche in questa circostanza non sono arrivate buone notizie, anzi il ministro ha detto che i soldi sono finiti. Quindi o si trova una soluzione oppure per l'Ilva davvero si aprono scenari piuttosto cupi. Ascoltiamo innanzitutto la dichiarazione che ha rilasciato a termine dell'incontro il segretario della FIOM Taranto, Francesco Brigati.
1: L'incontro di oggi al Mimit con il ministro Urso non fa passi in avanti sul tema che riguarda il bando di vendita internazionale. Non c'è nessuna schiarita rispetto a quelle che sono le interlocuzioni con i due soggetti che hanno fatto la manifestazione di interesse. Non c'è il tema rispetto alla questione che riguarda ovviamente il piano di marcia. Abbiamo detto che il piano corto, così come avevamo annunciato, è stato un fallimento sotto tutti i punti di vista. C'è il tema, quello prioritario, sì, delle risorse per garantire la sicurezza sugli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria e per garantire che i lavoratori rientrano dalla cassa integrazione e garantire una marcia degli impianti con l'attivazione dell'altoforno numero 2. C'è stato risposto che le risorse che sono state stanziate, 349 milioni di euro, sono le ultime che mettono a disposizione. Ecco, diciamo, questo è l'elemento, diciamo, di gravità che emerge dalla riunione di oggi. Lì dove non si volesse verificare l'acquisizione da parte di uno dei due soggetti legato al bando di vendita internazionale, il governo ha chiaramente detto che non ci sono risorse finanziarie rispetto alla prospettiva dell'ex Ilva. Il punto vero è che noi chiediamo da tempo innanzitutto che si faccia un incontro a livello generale che riguardano tutti gli stabilimenti da Taranto a Genova a Novi a Palazzo Chigi, che riguarda la prospettiva futura della transizione ecologica e della decarbonizzazione, ma soprattutto sul presente. Cosa intende fare il governo rispetto al tema che abbiamo posto nuovamente, che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
0: E l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico, diciamo si è fatta largo questa ipotesi proprio negli ultimi giorni, cioè se almeno dalle indiscrezioni che trapelano sembra che lo Stato sarebbe intenzionato a riprendere pienamente in mano la situazione, magari anche con partner privati, e si è fatto nuovamente

il nome di Arvedi. Ma comunque viaggiamo sempre nell'ambito delle indiscrezioni. Ricordiamo che in questi giorni è stato istituito un tavolo tecnico da parte del gruppo Flux con la partecipazione di Danieli e di Mate Invest, quindi due importanti produttori di acciaio, l'italiana Danieli e la multinazionale Mate Invest. Con questa iniziativa Flux intenderebbe rilanciare la

i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, cioè Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, hanno chiesto a Flachs di esibire delle garanzie finanziarie. Fino a questo momento queste garanzie Flachs, che è un fondo americano, non le ha mostrate. Anzi, in una delle ultime interviste rilasciate, il titolare Michael Flachs ha detto che l'intenzione è quella di chiedere un prestito allo Stato di 500 milioni di euro, che poi verrebbe restituito successivamente. Quindi acquisire l'Ilva senza tirar fuori un soldo, insomma, non sembra una grande proposta imprenditoriale. E poi c'è la trattativa Jindal. Ammesso che esistano ancora queste trattative, perché Jindal prevede un piano che tutto sommato si può definire di ridimensionamento dello stabilimento di Taranto, che diventerebbe una sorta di appendice degli impianti che Jindal sta realizzando in Oman. Questo piano prevederebbe addirittura 6.000 esuberi. Ma ne riparliamo tra poco con Biagio Prisciano, il segretario della FIM CISL. Adesso linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Bene, continuiamo a parlare delle vicende dell'ex Ilva. Lo facciamo con Biagio Brisciano, che è il segretario della FIM CISL. Buongiorno, Biagio Brisciano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro collegati e grazie per l'invito.
0: Brisciano, allora, non ci sembra che sia andato benissimo l'incontro ieri. In fondo non è emerso nulla di particolarmente nuovo, se non la notizia che i soldi sono finiti, che non ci saranno più prestiti da parte dello Stato.
1: Sì, diciamo che nell'incontro di ieri non sono emerse ulteriori novità. Noi infatti l'avevamo già immaginato e come FIM ci siamo presentati per dovere istituzionale a fronte ovviamente della convocazione di un ministro. Non è emerso nulla di nuovo se non che le cose che conosciamo già, quindi un po' dalle dichiarazioni che il ministro ha fatto, insomma, nei vari appuntamenti, non ultimo le visite a Taranto, e oltremodo insomma le notizie che apprendiamo dalle agenzie di stampa. Abbiamo detto al ministro che c'è la necessità di riaprire il confronto a Palazzo Chigi. Ricordo, l'ultima data dell'incontro risale al 5 di marzo. Oggi siamo al 16 di giugno ed è veramente impensabile che si possa portare avanti una vertenza attendendo una convocazione, tra l'altro sollecitata dai nostri segretari generali nazionali, per riaprire insomma il confronto, anche perché ricordo a tutti che la vertenza, quella dell'ex Ilva, un po' per dichiarazione del ministro, che ovviamente il dossier è nelle mani della Presidenza del Consiglio, ma questa vertenza viene caratterizzata da tanti elementi che coinvolgono appunto i tanti ministeri, insomma quello dell'ambiente, quello del lavoro, quello della salute, quello della sanità, insomma ci sono tante situazioni che ovviamente tu puoi confrontarti e puoi ovviamente andare avanti con nella vertenza solo praticamente a Palazzo Chigi. E tutti i temi e tutti i problemi rimangono, quelli della cassa integrazione, quelli delle risorse, appunto ricordavi, hai fatto bene, la questione praticamente del prestito ponte, la questione della manutenzione, la sicurezza praticamente dei lavoratori e degli impianti all'interno della fabbrica e tutta la questione poi relegata al bando di vendita tra lanci, rilanci, slogan.
0: Ecco Biagio, ma rispetto a queste fantomatiche trattative, il ministro cosa ha detto? Perché qui rimbalzano notizie all'impazzata, Flax, il tavolo tecnico, Jindal, poi spunta puntualmente Arvedi, il ritorno dello Stato. Cosa vi ha detto su questo?
1: Ma che la trattativa praticamente è segretata, che comunque continua ad andare avanti con i partner che appunto noi abbiamo appreso dalle agenzie e conosciamo. Sulla questione Arvedi non ha accennato nulla. Ha detto solamente che c'è una trattativa che sta andando avanti, che ovviamente è curata dai commissari e che lui non può aggiungere altro rispetto insomma a quanto gli stessi commissari stanno facendo, però capisci bene che questa situazione sta generando un'enorme confusione all'interno praticamente della fabbrica, cioè i lavoratori continuano a vedere un futuro che appare sempre più incerto e gli abbiamo anche detto che noi non possiamo avere nella prospettiva solo e solamente la cassa integrazione, vorremmo parlare di prospettiva occupazionale, ambientale, industriale. Perché se non si fa questo, automaticamente il rischio è bene gli ammortizzatori sociali per copertura, però non si può continuare a presentare solo e solamente ammortizzatori sociali e poi non avere insomma nessun quadro. Questo è il problema.
0: Ma se queste trattative non giungono a conclusione, a definizione, e se appunto, come ha detto ieri il ministro, non c'è più altra possibilità di continuare a immettere liquidità per far sopravvivere l'azienda, qual è il destino di questo stabilimento? Come andrà a finire?
1: Diventa un serio problema, Enzo, abbastanza complicato, perché appunto quando noi rivendichiamo, e l'abbiamo detto anche nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi, che serve un intervento forte dello Stato, che ovviamente controlli e traghetti tutto il periodo, ovviamente, sia della transizione ecologica, digitale, ambientale e aggiungerei anche sociale. Ma serve lo Stato che ovviamente deve guidare questo processo, deve essere alla testa di questo processo, altrimenti il rischio è che se i processi, Enzo, non vengono governati, il rischio è che praticamente il risultato possa essere scaricato sui lavoratori, e noi non lo permetteremo mai, perché i lavoratori stanno pagando, non solo i lavoratori, anche i cittadini, un altissimo prezzo in termini di salute, ambiente e lavoro a Taranto.
0: Ecco, tra le tante voci rimbalzate in questi giorni, anche quella di una ipotetica trattativa con Qatar Steel, cioè i produttori di acciaio del Golfo Persico. A voi risulta qualcosa in questa direzione?
1: Risulta solo dalle agenzie che abbiamo appreso dalla stampa, cioè solo questo, ma in maniera ufficiale detta dal ministro no.
0: Domani avete l'incontro alla regione con il presidente Antonio De Caro.
1: Sì, nella giornata di ieri, noi ricordo, avevamo fatto una richiesta di incontro ovviamente alla Regione Puglia, e nella giornata di ieri, nel mentre noi stavamo ovviamente incontrando il ministro Urso, è arrivata la convocazione del presidente della Regione De Caro. Quindi domani ci presenteremo ovviamente all'incontro e lì chiederemo, insomma, che anche la Regione possa farsi carico e possa magari anche dal canto suo spingere, insomma, alla convocazione con il governo.
0: Anche perché dal punto di vista finanziario non penso che la regione possa intervenire in qualche modo, però può esercitare un ruolo politico.
1: Ma infatti la regione può esercitare un ruolo politico, infatti noi al ministro gli abbiamo detto anche ieri, abbiamo detto che qui serve ovviamente, servono tutte le istituzioni, ma le istituzioni devono concorrere praticamente al traguardo, che deve essere uguale per tutti, cioè l'obiettivo deve essere uguale per tutti. Questa credo che sia una sfida epocale. Ci sono famiglie, ci sono lavoratori, io ricordo che c'è anche tutto il tema dei lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, ma c'è anche l'appalto e l'indotto, e noi stiamo gestendo procedure di cassa integrazione, licenziamenti collettivi, fallimenti di aziende, cioè stiamo parlando di una situazione che veramente è paradossale. Allora, fino a che hai gli strumenti puoi gestire e puoi mettere in sicurezza i lavoratori, ma quando poi gli strumenti ovviamente si esauriscono, noi non possiamo fare più nulla.
0: Ecco, a proposito di quella che è la situazione, sì, vogliamo fare una fotografia. Qual è attualmente la situazione dei dipendenti e anche dell'indotto? Quanti sono attualmente i dipendenti dell'Ilva? Parliamo dello stabilimento di Taranto.
1: Allora, lo stabilimento di Taranto presenta 8.100 dipendenti diretti.
0: In cassa integrazione abbiamo... quanti? In cassa integrazione quanti?
1: Sono più di 3.000, abbastanza, in cassa integrazione. Siamo intorno ai sotto i 4.000.
0: Quindi diciamo che sono poco più di 5.000 o poco meno di 5.000 le forze attive, insomma.
1: Certo, poi abbiamo ovviamente anche la questione dei lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria.
0: Che sono quanti?
1: I lavoratori sono sotto i 1.600.
0: Sì.
1: E poi c'è tutto l'appalto e l'indotto che ne rappresenta un'altra 6.000. Quindi stiamo parlando, insomma, di un numero molto, ma molto elevato. E questa è l'avvertenza, è chiaro, che rappresenta praticamente tutti i lavoratori che noi stiamo dicendo, insomma. Non c'è l'avvertenza solamente dei diretti, per noi i lavoratori sono tutti uguali. Quindi stessi diritti per tutti i lavoratori, che siano di AS, che siano dell'appalto e dell'indotto, ma che siano anche diretti di Acciaierie d'Italia in AS.
0: Seguiremo domani l'incontro con il presidente della regione. Intanto grazie a Biagio Presciano, segretario della FIM CISL. Grazie, e ci aggiorneremo,
1: grazie a voi, buon lavoro.
0: Come facciamo da tempo, insomma, su queste vicende che stentano a trovare una via d'uscita. Grazie ancora, Biagio Presciano, e adesso linea ancora alla regia Piero Caffio.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. New Hit.

0: Bene, ed ora parliamo delle elezioni che si sono tenute domenica del nuovo Consiglio Provinciale. Si tratta di elezioni di secondo livello. Che cosa significa? Che a votare non sono direttamente i cittadini, come accadeva una volta per la provincia, ma sono i consiglieri comunali dei diversi comuni della provincia di Taranto. Non si trattava di eleggere il nuovo presidente, che era e resta Palmisano, sindaco di Martina Franca, ma di ridefinire la mappa del Consiglio Provinciale. Ne parliamo con la segretaria del Partito Democratico, Anna Filippetti. Buongiorno, segretaria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, è finita 8-4, 8 consiglieri per il centro-sinistra, 4 per il centro-destra. Diremmo una vittoria netta. Mi sembra che non ci siano discussioni su questo.
1: Sì. Come?
0: Dico, non ci sono discussioni su questo, vittoria netta, 8-4.
1: No, è evidente, è un dato evidente, sotto gli occhi di tutti.
0: E allora?
1: La vittoria netta del centro-sinistra, delle alleanze che sono nella dimostrazione che il centro-sinistra può fare.
0: Cerchiamo però di capire un po' meglio come il centro-sinistra si è presentato. Possiamo definirlo campo semilargo? Perché mancava, nell'alleanza complessiva mancava l'area che fa riferimento al sindaco Bitetti, che invece ha presentato, diciamo, una lista per conto proprio, che ha eletto 3 consiglieri. Giusto?
1: Sì, diciamo che erano 2 liste.
0: Sì.
1: Una democratica e progressista che riflette alleanze del campo largo, e l'altra lista, la comune civica, quella che si conosce nel ministero.
0: Sì, sentiamo male. Io direi di procedere con un collegamento telefonico senza il video, perché purtroppo la connessione non è delle migliori. Quindi chiederei a Piero Caffio di stabilire il collegamento telefonico con la segretaria del Partito Democratico, Anna Filippetti, con la quale stiamo parlando delle elezioni del Consiglio Provinciale. Sono stati eletti 8 consiglieri di centrosinistra e 4 di centrodestra. Ieri sera in Rosso di Sera con il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia abbiamo parlato delle vicende e vicissitudini del centrodestra, che si è presentato diviso a queste elezioni. Stamattina invece parliamo con la segretaria del Partito Democratico, Anna Filippetti, che dovrebbe essere di nuovo in linea. Non ancora. Allora, dicevamo, 8 consiglieri eletti nel centrosinistra con 2 liste. Una che fa riferimento al cosiddetto campo largo con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. L'altra invece è, diciamo, il riferimento di un raggruppamento civico che ha il proprio riferimento politico nel sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Anna Filippetti, ci sente?
1: Sì, la sento,
0: Benissimo. Benissimo. Allora, dicevamo, prima non si sentiva molto bene, vi siete presentati con 2 liste, da una parte quella più istituzionale, il cosiddetto campo largo con Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi Sinistra, dall'altra sì, il raggruppamento civico che fa riferimento al sindaco di Taranto Bitetti. Pronto? Sì,
1: sì. Sì.
0: E allora, comunque, nel complesso avete vinto la partita in modo indiscutibile. 8 consiglieri per il centro-sinistra, 4 per il centro-destra. E, dicevamo, perché non siete riusciti a presentare un'unica lista con il sindaco Bitetti, con l'area del sindaco Bitetti?
1: Allora, la questione è molto tecnica. Nelle elezioni sì, provinciali, siccome le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello, che spero possano essere cambiate proprio per garantire la rappresentatività vera del territorio e dare la scelta ai cittadini, sono elezioni molto tecniche, nel senso che quando si fa la composizione delle liste, ovviamente ognuno la fa, il presidente poi che in realtà cerca di stabilire, di decidere con le forze politiche, si fa in modo che si abbia la possibilità di avere la più ampia rappresentanza e rappresentatività del territorio attraverso il voto degli amministratori. Cioè, in poche parole, si cerca di fare in modo che di ottenere il maggior numero diciamo di consenso attraverso gli amministratori presenti nel territorio di centrosinistra.
0: Ecco,
1: è più una questione tecnica, sì. Ecco, che politica, devo dire, da questo punto di vista.
0: E invece dal punto di vista politico, queste elezioni che tipo di riflesso eventualmente potrebbero avere sul Consiglio Comunale di Taranto e sull'amministrazione comunale di Taranto? Ci può essere qualche riflesso?
1: Io mi auguro che non ci sia alcun riflesso, se esiste, diciamo, come dire, una ragionevolezza politica, una capacità politica che porta a valorizzare il risultato di un centrosinistra, comunque, perché non ci dobbiamo dimenticare, l'amministrazione di Taranto è un'amministrazione di centrosinistra, nella quale, come ribadisco sempre, il Partito Democratico è il partito che ne rappresenta il perno, quindi non vedo quali potrebbero essere i riflessi, quando poi io capisco, no, che quando uno parla di riflessi intende riflessi negativi, ma non penso che ci possano essere.
0: Anche positivi, perché no? Se ci sono, ci saranno riflessi positivi, tanto di guadagnato per Taranto,
1: esatto,
0: voglio dire.
1: Esatto, io penso che ci potranno solo essere riflessi positivi, anzi questi risultati potranno dare la conferma che uniti si vince, che uniti si argina il centrodestra. Ecco, io penso che sia solo questa la lezione di queste elezioni provinciali.
0: Diciamo che a Taranto il centrodestra vi dà una mano, perché sono 20 anni.
1: Non lo so se ci dà una mano.
0: Sono 20 anni che non riescono a tirar fuori qualcosa di spendibile, diciamo, agli occhi degli elettori. Anche questa volta sono andati divisi con 3 liste diverse, una per Fratelli d'Italia, una per Forza Italia e l'altra che, seppure con un altro nome, fa riferimento alla Lega. Ne abbiamo parlato ieri sera con Gianluca Mongelli, che è il segretario cittadino di Fratelli d'Italia. Però al di là della destra, che ha i problemi suoi, torniamo al centro-sinistra. Avete riaccolto fra le vostre braccia il consigliere comunale Gianni Azzaro, che è stato eletto alla provincia.
1: Nelle braccia del centro-sinistra è stato riaccolto. Comunque io spero e desumo che lì pensi che noi, il centro-sinistra, vinca per demeriti del centro-destra.
0: No, ma è una buona
1: non va bene.
0: Una buona ragione è anche questa, però è l'assoluta fragilità politica del centrodestra a Taranto, che non riesce ad esprimere da tempo, voglio dire, una proposta unitaria, come è successo alle ultime elezioni comunali, sono andati divisi. E quindi questo sicuramente vi agevola, è un dato incontestabile, oltre ovviamente ai meriti del centrosinistra, che evidentemente riesce a raccogliere il favore degli elettori. Ai noi sempre meno elettori, purtroppo, dobbiamo dire, ma questo è un problema generale che non attiene soltanto alla specificità del caso Taranto. Qual è lo stato di salute del Partito Democratico a Taranto, segretaria?
1: Lo stato di salute del Partito Democratico a Taranto è ottimo, a Taranto e nella provincia, ho detto. Ribadisco e sottolineo sempre che il Partito Democratico, per quanto possa essere sempre additato come la fonte di tutti i guai, è in realtà il perno di una coalizione di centrosinistra, è il motore di un'azione politica e, come abbiamo dimostrato, è anche capace di amalgamare il centrosinistra. E non è semplice, proprio perché è un partito che ha una tradizione, perché è un partito che è una comunità che è diffusa, è radicata nei territori, e proprio perché fa iniziativa politica, perché si occupa dei problemi, che poi dovrebbero essere l'unico, io penso che debbano essere l'unico cruccio e l'unico obiettivo per chi fa politica, occuparsi della vita delle persone.
0: L'amministrazione comunale di Taranto, vive un momento particolarmente difficile. Tempo fa, proprio ai nostri microfoni, lei disse che ad esempio c'era bisogno all'interno della giunta comunale di istituire l'assessorato alla cultura. Ne avete parlato col sindaco, con Bitetti?
1: Ne abbiamo parlato in maniera superficiale, io ribadisco che Taranto abbia bisogno di un assessorato alla cultura, abbia bisogno proprio per il momento storico che sta vivendo, abbia bisogno di mettere al centro la cultura come motore di sviluppo socioculturale, di sviluppo economico. Lo hanno dimostrato e lo dimostrano tutto quello che è accaduto. La cultura è necessaria a un territorio come quello di Taranto, che ha una tradizione culturale e storica di tutto rispetto. Io lo ribadisco perché è necessario.
0: Grazie allora ad Anna Filippetti, segretaria del Partito
1: grazie
0: Democratico.
1: Grazie a voi.
0: Adesso linea a Piero Caffio, poi torneremo subito in studio a parlare delle vicende e vicissitudini del Taranto Calcio. Lo faremo con il presidente onorario Pino Merico. Adesso linea a Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: E torniamo in studio per la parte conclusiva di Buongiorno Taranto e torniamo a parlare di quello che è accaduto domenica allo Stadio Italia di Massafra e con le conseguenze pesantissime che ci sono state. Allora ne parliamo con il presidente onorario del Taranto, il dottor Pino Merico. Buongiorno dottor Merico.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, la delusione per la mancata promozione immagino sia ancora forte e poi dopo il danno anche la beffa di questa mano pesante.

0: pesantissima del giudice sportivo per gli atti teppistici di alcuni soggetti che purtroppo hanno finito per insozzare non solo l'immagine della tifoseria, ma l'immagine della città intera, perché ancora una volta siamo finiti sui telegiornali nazionali in malo modo e sicuramente non è un bel biglietto da visita per la città, insomma, che continua a vivere di immagini molto negative purtroppo. Cosa ne pensa, dottore?
1: Ma cosa ne pensi? Io, come al solito, la violenza va sempre condannata, però penso che abbiano esagerato in tutti i sensi, perché sono stati solamente 2 o 3 elementi che hanno invaso il campo, hanno cercato di aggredire un paio di calciatori nostri, e è finita lì il tutto. È stata, secondo me, la cosa ingigantita in maniera terribile da parte di alcune televisioni che hanno mandato addirittura le immagini sulle TV nazionali. Taranto non merita assolutissimamente questo, perché Taranto è una città di gente per bene, una tifoseria di gente per bene. Non è che 2 o 3 persone possono infangare l'amore e la passione dei tifosi dei tarantini verso la propria squadra. Quindi ecco, siamo amareggiati ulteriormente, non solo per la beffa subita, perché io sono arrabbiatissimo con la Lega, perché ci hanno mandato nelle 2 semifinali, nella semifinale e nella finale, 2 arbitri e 4 segnalini incompetenti da tutti i punti di vista. Nella semifinale 2 rigori contro in mezz'ora, 1 a favore non dato, nella finale 1 gol regolarissimo non dato. Cioè un arbitro che si fa condizionare da un segnaline quando lui era vicinissimo all'azione e poteva dare benissimo il gol. Quindi a questo punto, scusate se lo dico, ma io penso che siano stati tutti e 6 in malafede. Hanno voluto boicottare Taranto, hanno voluto che Taranto non andasse in Serie D.
0: Dottor Merigo, però così rischiamo di alimentare le teorie del complotto e prendiamo però...
1: No, perché io proprio questa mattina ho fatto un'intervista sul quotidiano e ho chiesto ieri, sono stato tutta la giornata a fare telefonate a tutti i nostri parlamentari, di intervenire a livello di Lega. Non è possibile che il Taranto, una città con 200.000 abitanti, deve essere trattata in questo modo dalla Lega. È impossibile.
0: Personalmente, quindi, direi, i parlamentari devono intervenire. Più che malafede, io parlerei di inadeguatezza, probabilmente.
1: Ma malafede, inadeguatezza, chiamiamolo come vogliamo, ma secondo me è stato fatto apposta. Non posso pensare che un arbitro che addirittura è stato promosso in Serie D quest'anno, a 4 metri dall'azione convalida il gol e poi si fa condizionare da un segnalino che stava a 20 metri. La partita è stata, ci hanno rubato la partita non dandoci quel gol.
0: Ma perché avrebbero dovuto farla apposta, dottore? Perché avrebbero dovuto farla apposta?
1: No, perché secondo me c'è la malafede sotto. Non posso giustificarle. E poi quelle sanzioni. E che hanno fatto? Hanno ucciso qualcuno. Qua addirittura fino al 15 novembre. Noi non siamo recidivi di niente. Non abbiamo invaso il campo, non abbiamo fatto cose strane. Non ho capito tutta questa...
0: Però c'è anche un addetto del Taranto che si è beccato 4 anni di squalifica per aver aggredito il quarto uomo. E non crede che la società debba reagire di fronte a questi episodi?
1: Ma certo che questi comportamenti vanno tutti puniti, l'ho detto in precedenza.
0: No, ad esempio io pensavo, non so se tecnicamente dal punto di vista giuridico sia possibile, però... Un'azione di risarcimento nei confronti di questi soggetti che si sono comportati in questo modo. Uno è stato arrestato, è agli arresti domiciliari, uno degli ultras o dei cosiddetti ultras.
1: Sì, ma gli hanno già tolto gli arresti domiciliari e solamente deve andare a firmare tutte le mattine. Gli arresti domiciliari sono già stati tolti.
0: E questo lo verificheremo.
1: E vedremo sì, lo porta il giornale stamattina, glielo do con certezza.
0: Vedremo anche, perché non era uno solo, e quindi vedremo.
1: Hanno umiliato una città intera, una tifoseria intera.
0: Per questo...
1: La partita non doveva andare così. Perciò i nostri parlamentari, come ho detto oggi sul giornale, devono farsi sentire. Basta ad agire in questo modo nei confronti del Taranto Calcio. Non è possibile che una tifoseria, sono 30

0: anni dalla partita col Catania che ci umiliano in continuazione. Non è possibile. Io vedo altre squadre che fanno invasione quasi una settimana sì e una no, e addirittura sono ripescate quest'anno ritornando in Serie C.
1: Dottore, pensiamo al futuro. La Disa resta o lascia?
0: Ma secondo me dovrebbero, nel mio parere personale, dovrebbero restare perché queste cose vanno smaltite piano piano. A mente calda è difficile prendere una decisione.
1: La sentiamo che
0: dovrebbero restare. Anche per noi siamo tutti con il Ladisa, la tifoseria, la società intera, tutti quanti noi siamo tutti con il Ladisa e vogliamo fortemente che restano a guidare la società del Taranto Calcio.
1: Anche se hanno posto un out, cioè o ci date lo stadio da gestire.
0: Ma quello secondo me dovrebbe in teoria andare a loro lo stadio.
1: Dottore, quindi, quando riusciremo a sorridere per il Taranto?
0: Ma io spero quanto prima. Con questo intervento, ieri ho parlato anche col sindaco di questo, ho avuto una lunga telefonata col sindaco.
1: Cosa dice il sindaco?
0: Ho detto di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale. Questo ho chiesto al sindaco, di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale, perché non possiamo essere trattati così. Una tifoseria che ha visto la Serie B per tanti anni non può essere trattata quasi a livello dilettantistico. È una vergogna. Secondo me, io non ho paura a dirlo, la Lega non si è comportata assolutissimamente bene con il Taranto.
1: Va bene, grazie dottor Merico, avremo modo di risentirci ancora, sperando di commentare fasi più belle e
0: speriamo,
1: più felici
0: speriamo.
1: Per il Taranto
0: Calcio. Me lo auguro, soprattutto per la tifoseria. Io ho visto bambini piangere domenica allo stadio, non è giusto questo.
1: E la cosa che spiace,
0: la tifoseria del Taranto è una tifoseria sana che non va trattata così. E quindi siamo tutti amareggiati ed avviliti, io per primo.
1: E si sente, sentiamo la sua reazione istintiva rispetto a quello che è accaduto.
0: Beh, io penso che dobbiamo cercare tutti quanti di fare squadra, di essere tutti uniti e cercare di portare, sperando in un miracolo del ripescaggio, così magari le cose si metteranno a posto.
1: Grazie presidente,
0: grazie
1: buona giornata.
0: Buona giornata, arrivederci.
1: E allora siamo in conclusione, abbiamo sentito le parole piuttosto accalorate del presidente onorario del Taranto Pino Merico, però ribadiamo, la violenza non ha alcun tipo di giustificazione e quindi questi soggetti, dall'addetto del Taranto che si è beccato 4 anni di squalifica per l'aggressione al quarto uomo, agli invasori di campo che hanno aggredito un poliziotto addirittura e alcuni giocatori, non ci può essere alcun tipo di giustificazione e alcun tipo di tolleranza, e sarebbe un segnale davvero dal punto di vista culturale molto forte se la stessa società del Taranto reagisse intraprendendo un'azione di risarcimento diretto nei confronti di questi soggetti protagonisti di queste azioni che, lo ribadiamo, hanno finito per insozzare l'immagine della tifoseria e l'immagine di tutta la città. Con queste considerazioni chiudiamo questa puntata di Buongiorno Taranto, e grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano

0: dello stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca: è stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura, verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste in chioda alla Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa, che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. Nel secondo tempo, De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, è Lukaku a salvare i diavoli rossi dalla sconfitta. Pareggio anche tra Iran e Nuova Zelanda, finisce 2-2, oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy, tutti i grandi big

Mirabella Visual Radio TV. Your radio. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 16 giugno 2026 è il 167esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Aureliano di Arles e Santi Quirico e Giulietta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 giugno del 1846, con l'elezione di Papa Pio IX, inizia il pontificato più lungo della storia. Nel 1884 aprono negli Stati Uniti, a Coney Island, New York, le prime montagne russe. Nel 1903 l'imprenditore statunitense Henry Ford fonda a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company. Nel 1911 nasce invece l'IBM, acronimo di International Business Machines. In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all'elaborazione dati e aprì l'era dell'informatica. Nel 1963 Valentina Tereshkova diventa la prima donna della storia ad essere lanciata nello spazio. E nel 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 giugno del 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato sono primi in classifica con Un'estate italiana. Nel 2000 Paola e Chiara sono prime in classifica con Vamos a bailar. E nel 2013 Cesare Cremonini rilascia I Love You. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo l'attore e regista britannico naturalizzato statunitense Stan Laurel. Nato a Dulverston il 16 giugno 1890 e scomparso a Santa Monica il 23 febbraio 1965. Genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, è entrato nella storia del cinema con il celebre duo Stanlio e Olio. Ricordiamo anche Tupac, nato a New York il 16 giugno 1971. È stato un rapper, attivista e attore statunitense, considerato come uno dei migliori e più influenti rapper di sempre, nonostante la breve carriera musicale, e la morte a soli 25 anni è avvenuta il 13 settembre 1996 a Las Vegas. Compie oggi 84 anni Giacomo Agostini, ex pilota di motociclismo, vincitore di 15 campionati mondiali, e il pilota più titolato nella storia del motomondiale. E il proverbio del giorno è: a cattivo lavoratore ogni zappa dà dolore.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkas Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta, che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Cittadella Visual Radio TV. Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Ex Ilva. Il governo non intende mettere più risorse per la fabbrica. Lo hanno riferito i sindacati territoriali dopo il tavolo al Mimit con il ministro Urso, definito privo di novità sostanziali. Al termine dell'incontro hanno lanciato l'allarme. Dei 349 milioni di prestito autorizzati, 250 sono stati già spesi e il governo non impegnerà altre risorse, lasciando così lo stabilimento a corto di liquidità in pochi mesi. I sindacati richiedono quindi la riapertura urgente del confronto a Palazzo Chigi. Urso invece invita alla massima responsabilità per garantire continuità produttiva e decarbonizzazione. Intanto il presidente alla Regione Puglia, Antonio De Caro, ha convocato i sindacati per mercoledì 17 giugno per discutere sulla crisi dell'Ex Ilva. La vertenza è considerata un punto di non ritorno, con il rischio di una drammatica bomba sociale e ambientale per il Mezzogiorno, aggravata dalla cassa integrazione e dai licenziamenti nell'appalto. Passiamo alla cronaca. È finito agli arresti domiciliari un tifoso del Taranto di 44 anni per aver aggredito un poliziotto dopo la finale persa contro il Gladiator per la promozione in Serie D. L'agente ha riportato la frattura di 2 costole e 15 giorni di prognosi. La Digos ha identificato l'uomo grazie ai filmati dello stadio di Massafra, procedendo così all'arresto in flagranza differita. Al termine del match, un gruppo di ultras ha invaso il campo per contestare i giocatori, scontrandosi con gli agenti che controllavano gli spogliatoi. Il PM Flavia De Grazia chiederà la convalida del fermo.

0: mentre le indagini proseguono per identificare gli altri responsabili. A rischio Daspo e denunce. Sul fronte sportivo il Taranto è stato sanzionato con 2 gare a porte chiuse. Momenti di tensione ieri a Taranto all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco, dove sarebbe scoppiata una violenta rissa che avrebbe coinvolto più persone. Secondo le prime informazioni, durante lo scontro sarebbero volate alcune bottiglie, generando preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e le squadre volanti della polizia per riportare la calma e mettere in sicurezza l'area. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare gli eventuali responsabili. Tutto pronto per l'edizione 2026 del Medimex, in programma da domani fino al 21 giugno, con 65 appuntamenti tra concerti, mostre e attività professionali. Sul palco della rotonda del lungomare di Taranto saliranno i Pet Shop Boys il 20 giugno, seguiti il 21 dagli Slow Dive e poi dai Suede. Tra gli eventi invece il progetto di Diodato al Castello Aragonese, il Medimex Hip Hop Lab e la mostra di Roberta Bailey al Marta. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, hanno sottolineato come il festival sia uno spazio di creatività e un'occasione di sviluppo internazionale per Taranto, che insieme ai Giochi del Mediterraneo punta a promuovere il territorio per tutto l'anno. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: La notizia che è giunta nella serata di ieri fa ancora discutere sui social, con la lunga squalifica fino a metà novembre per il Taranto, i 2 punti di penalizzazione, le ridotte così speranze di poter accedere alla graduatoria dei ripescaggi in una posizione più alta. Per il rossoblù è un momento difficile, continua comunque la riflessione da parte della società in vista dei prossimi passi da effettuare.
0: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50 più. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono,

0: crescono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Portiurol, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulla prospettiva della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
0: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
1: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argenio. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
0: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la corte d'assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui a Dilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
1: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
0: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, un buongiorno a tutti voi che ci seguite, tanto tanto cuore, la regia, la parte tecnica, abbiamo Piero Caffio che saluto, Guido il buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Avete preso il caffè, avete preso tutto, fatto colazione? C'è bisogno di un altro caffè, secondo me, c'è sempre bisogno di un altro caffè, adesso lo prenderemo. Oggi ospite speciale Cesare Veronico, parleremo del Medimex e tante tante cose molto interessanti, le bellezze del nostro territorio, le storie, e come sempre scrivetemi al

0: 339-680-6868, 099-47-30-144 per intervenire in diretta, e la nostra mail è redazione@radiocittadella.it. Adesso partiamo subito con la musica, c'è per noi la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

dito nella piaga, businessman. A proposito di dito nella piaga, oggi c'è una comunicazione da fare, ci sono dei rallentamenti sul cavalcavia di Porta Napoli e lunghe file sulla Bari-Taranto all'altezza dello svincolo di San Giorgio. Ci sono file chilometriche, quindi vi avvertiamo se siete in auto. Ci sono anche file sul ponte Punta Penna all'altezza dell'uscita Taranto Centro. Si tratta di lavori e restringimenti di carreggiata, quindi ripeto, rallentamenti sul cavalcavia di Porta Napoli, lunghe file sulla Bari-Taranto all'altezza dello svincolo San Giorgio Ionico, file chilometriche, file anche sul ponte Punta Penna all'altezza dell'uscita Taranto Centro. Quindi fate attenzione se siete in macchina, se riuscite a cambiare strada, e va così, va così. A proposito, invece, in tutto questo caos della città, delle file, del lavoro, delle cose, mi viene un pensiero. Io vorrei salutare tutte quelle persone che in questo momento sono in campagna, in una bella casa in campagna, a mirare, a guardare il verde, la serenità, la tranquillità, che bello. Quindi io saluto tutte quelle persone che in questo momento sono tranquille, che stanno vivendo la loro vita serenamente. Sono felice per voi, grazie, perché ci mandate questa energia bella, positiva, che ci piace molto moltissimo. Adesso, amici, facciamo una breve pausa, ci prendiamo il caffè e noi ci rivediamo tra poco. Accendi il

0: 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare i mondiali.

0: proprio felice anche per il Belgio che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. E basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2 portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto di Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Grande Atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, 8ª tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital

0: podcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella.
2: Rewind.
1: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, e adesso parliamo di un evento importante. Appuntamento è per il 17 giugno ai Cantieri del Sud di San Vito, e emozione e inclusione saranno al centro, e protagonisti saranno gli atleti delle cooperative sociali del territorio. Il progetto si chiama Remiamo Insieme, è stato presentato a Porte dello Ionio per la seconda edizione dell'evento Voga Inclusiva. Ho il piacere di avere qui in collegamento Luca Luparelli, WISP. Luciano Luparelli, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora Luciano, presidente e proprietario dei Cantieri del Sud, sappiamo che c'è un certo orgoglio, una certa felicità di accogliere degli eventi e delle manifestazioni capaci di coniugare sport, mare e inclusione.
1: Assolutamente sì, ed è lo scopo primario di questa manifestazione, così come di molte altre che svolgiamo qui presso i Cantieri del Sud, perché l'azienda, come dire, deve fare utili, ma deve coinvolgere la popolazione, deve coinvolgere tutte le persone, in particolare quelle speciali, e deve far sì che il mare sia un patrimonio da condividere con tutti, indistintamente.
0: Sì.
1: Questo è il nostro scopo.
0: Assolutamente, assolutamente. Ci saranno i ragazzi che arriveranno dalle cooperative sociali e da tutte le realtà del territorio che sono impegnati ogni giorno proprio in questi percorsi di inclusione, ed è anche bello, no, vedere il loro entusiasmo, la loro partecipazione, il loro essere uniti.
1: Assolutamente sì, è la moneta sonante che ci rende orgogliosi e ricchi nel fare queste manifestazioni. Assolutamente, il loro entusiasmo, la loro gioia, il loro coinvolgimento ci appaga e ci rende orgogliosi nel fare queste manifestazioni.
0: Come si svolgerà questo evento?
1: Si svolgerà una gara una gara di voga sulle 10 remi, che sono delle repliche di lance spartane, e si svolgerà in un'unica manche, e poi ci sarà un buffet, una premiazione per tutti però i partecipanti, perché noi non intendiamo premiare i primi arrivati, intendiamo premiare tutti i partecipanti che condividono con noi questa passione e l'amore verso il mare.
0: Assolutamente, perché sono tutti protagonisti, ed è giusto avere, quest'occhio più aperto, no, rispetto a tutti i componenti, perché poi sono tanti. Di quante persone parliamo, ad esempio?
1: Diciamo che gli atleti saranno una trentina, e ci aspettiamo dalle 200 alle 400 persone qui da noi.
0: Bene, quindi una bella festa. Remiamo Insieme, evento di voga inclusiva, assolutamente a 360 gradi. Questo è bello: sport, l'inclusione, la socialità tra le persone, tra tutti quanti. Quindi il 17 giugno, a partire dalle ore 10:30 del mattino, presso i Cantieri del Sud a San Vito. Luciano,
1: ci aspettiamo tutti quanti.
0: Grazie Luciano, ti ringrazio per essere stato mio ospite. A presto, buon lavoro. Ciao, buona giornata.
1: Altrettanto,
0: ciao.
1: Arrivederci.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica. C'è Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Ex Ilva. Il governo non intende mettere più risorse per la fabbrica. Lo hanno riferito i sindacati territoriali dopo il tavolo al Mimit con il ministro Urso, definito privo di novità sostanziali. Al termine dell'incontro hanno lanciato l'allarme. Dei 349 milioni di prestito autorizzati, 250 sono stati già spesi e il governo non impegnerà altre risorse, lasciando così lo stabilimento a corto di liquidità in pochi mesi. I sindacati richiedono quindi la riapertura urgente del confronto a Palazzo Chigi. Urso invece invita alla massima responsabilità per garantire continuità produttiva e decarbonizzazione. Intanto il presidente alla Regione Puglia, Antonio De Caro, ha convocato i sindacati per mercoledì 17 giugno per discutere sulla crisi dell'Ex Ilva. La vertenza è considerata un punto di non ritorno, con il rischio di una drammatica bomba sociale e ambientale per il Mezzogiorno, aggravata dalla cassa integrazione e dai licenziamenti nell'appalto. Passiamo alla cronaca. È finito agli arresti domiciliari un tifoso del Taranto di 44 anni per aver aggredito un poliziotto dopo la finale persa contro il Gladiator per la promozione in Serie D. L'agente ha riportato la frattura di due costole e 15 giorni di prognosi. La Digos ha identificato l'uomo grazie ai filmati dello stadio di Massafra, procedendo così all'arresto in flagranza di ferita. Al termine del match, un gruppo di ultras ha invaso il campo per contestare i giocatori, scontrandosi con gli agenti che controllavano gli spogliatoi. Il PM Flavia De Grazia chiederà la convalida del fermo, mentre le indagini proseguono per identificare gli altri responsabili, a rischio DASPO e denunce. Sul fronte sportivo il Taranto è stato sanzionato con due gare a porte chiuse. Momenti di tensione ieri a Taranto all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco, dove sarebbe scoppiata una violenta rissa che avrebbe coinvolto più persone. Secondo le prime informazioni

0: esplosioni durante lo scontro sarebbero volate alcune bottiglie, generando preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e le squadre volanti della polizia per riportare la calma e mettere in sicurezza l'area. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare gli eventuali responsabili. Tutto pronto per l'edizione 2026 del Medimex, in programma da domani fino al 21 giugno, con 65 appuntamenti tra concerti, mostre e attività professionali. Sul palco della rotonda del lungomare di Taranto saliranno i Pet Shop Boys il 20 giugno, seguiti il 21 dagli Slow Dive e poi dai Suede. Tra gli eventi invece il progetto di Diodato al Castello Aragonese, il Medimex Hip Hop Lab e la mostra di Roberta Bailey al Marta. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, hanno sottolineato come il festival sia uno spazio di creatività e un'occasione di sviluppo internazionale per Taranto, che insieme ai Giochi del Mediterraneo punta a promuovere il territorio per tutto l'anno. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: La notizia che è giunta nella serata di ieri fa ancora discutere sui social, con la lunga squalifica fino a metà novembre per il Taranto, i due punti di penalizzazione, le ridotte così speranze di poter accedere ad la graduatoria dei ripescaggi in una posizione più alta. Per il rossoblù è un momento difficile, continua comunque la riflessione da parte della società in vista dei prossimi passi da effettuare.
0: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: Partecipi ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, siamo qua in diretta, come al solito la bellezza della diretta che ci impigliamo con le cuffie, però ci siamo. Io ho il piacere e l'onore di avere Cesare Veronico qui ospite oggi. Buongiorno Cesare.
1: Ciao Anna, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Allora, intanto io sono felice perché ho ricevuto i miei primi gadget che troverete ovviamente praticamente ovunque. Franzi Baroni, benvenuto.
2: Buongiorno
0: Franzi
2: a voi
0: Baroni.
2: Tutti.
0: È di casa perché certo. È qua la tua trasmissione, quindi. Allora, noi in radio parliamo sempre di bellezze, no? Parliamo sempre di musica e cerchiamo sempre di diffondere quella che è un po' una specie di cultura, avendo noi diversi programmi con diversi generi musicali. Oggi parliamo del Medimex, che è qualcosa di cui non solo il territorio ha bisogno, ma io penso proprio a livello culturale che debba essere sempre più coinvolgente e coinvolto nella quotidianità delle persone.
1: Anche a me?
0: Sì.
1: No, perché siamo io e Franzi quelli che ci ascoltano per radio, non...
0: Sì, Cesare, sì.
1: E Anna guardava nella direzione.
0: Guardavo
1: di
0: Cesare, sì.
1: Allora, il Medimex ha questa sua specificità, per cui diciamo che ci sono poche iniziative, poche manifestazioni nel paese che hanno le nostre caratteristiche, cioè conferenza sulla musica, festival, e quindi mostre, presentazioni di libri, racconti, concerti al tramonto, concerti la notte, incontri professionali, incontri per i più giovani, educational, quindi sì. A livello nazionale, e questo chiaramente non per bravura di qualcuno in particolare, ma grazie al sostegno della Regione Puglia. Quindi
0: certo.
1: Considera questo come primo dato. Chiaramente che questo si svolga a Taranto e fa tutta la differenza del mondo, perché Taranto è una città che è nota alle cronache per le sue vicissitudini,
0: sì.
1: E in particolar modo per quel nodo irrisolto che non voglio nemmeno citare, ma che noi puntiamo non a nascondere, ma utilizziamo per poi spiegare che è una città talmente tanto bella che la Regione Puglia ha deciso di organizzare la sua manifestazione di punta, perché non c'è una manifestazione sostenuta economicamente dalla
0: sì.
1: Regione Puglia come il Medimex a Taranto.
0: Sì.
1: Chiaramente tutto questo, poi arrivo alla tua domanda, inevitabilmente insomma i tarantini devono rispondere in una certa maniera, perché noi ovviamente facciamo di tutto e lo facciamo con grande passione, entusiasmo e con
0: certo.
1: grande affetto nei confronti
0: sì.
1: della città, però come diceva il buon John Kennedy, poi dopodiché iniziamo a pensare che cosa possono fare i tarantini per il Medimex.
0: Rimbocchiamoci un po' le maniche e cerchiamo di collaborare, di fare le cose insieme. Questo significa l'accoglienza, l'ospitalità, significa anche un po', come dire, no, di apertura mentale rispetto a tutto quello che arriva, e quindi anche io immagino anche una sorta di preparazione per l'accoglienza, no, insieme a tutto quello che c'è.
1: Beh sì, insomma, e c'è una grande empatia.
0: Sì.
1: Io, gli ospiti del Medimex, insomma, noi viaggiano intorno alle 300-400 persone, tra tutor, chi ci lavora, le varie maestranze,
0: sì.
1: chi fornisce le attrezzature, stiamo parlando di 300-400 persone che lavorano. E che insomma, quando parlano con me, parlano sempre di questa simpatia che hanno. L'unico, diciamo, punto, l'unica ombra, ma che insomma io non ritengo che sia ingiusto attribuire al Medimex, è la ricaduta e l'impatto che la manifestazione ha sulla città nei giorni del concerto, che
0: sì.
1: noi abbiamo limitato al sabato e alla domenica, quindi le chiusure
0: sì.
1: saranno limitate alle 36 ore del weekend, quindi
0: certo.
1: impatteranno poco, perché io non so se i negozi sono aperti adesso il pomeriggio del sabato, non
0: sì.
1: credo, sono
0: sì,
1: ancora
0: qualcuno
1: aperti.
0: Sì, però è chiaro che
1: cioè iniziano i 30 gradi. Per cui
0: sì.
1: però attribuire al Medimex, diciamo, il casino che no. No, nel quale in questo momento è la città per i lavori, perché poi
0: per no, proprio questa mattina ci sono delle file interminabili, delle code per restringimenti, per lavori eccetera, però ecco, io sono partita proprio da questo, no, per indirizzare quello che è, quella che è anche la nostra comunicazione. Abbiamo un evento che è importantissimo, un unicum in Italia, c'è la Regione Puglia che sostiene, ci sono degli organizzatori, dei professionisti, delle persone competenti e capaci. Quando sarà, ci saranno i giorni, chiamiamoli di chiusura, però io voglio vederla anche dall'altro lato, chiamiamola di apertura, perché se la gente passeggia a piedi, cammina, magari ha più probabilità di fermarsi davanti a una vetrina, di entrare in un bar, è tutta solo una questione di abitudine.
2: Mi fa anche bene.
0: E mi chiedo come mai, magari se andiamo a Montreux o andiamo da un'altra parte, sappiamo che dobbiamo entrare in quell'angolo, no? In quella zona delimitata dei concerti, degli eventi, delle cose per assistere a concerti importantissimi. Quindi all'estero lo facciamo, a casa nostra no. Questo secondo me dovrebbe essere un po', dovrebbe essere la visione di tutti quanti. E poi è chiaro e normale che sì, ci sono poi in collaborazione con il comune, con tutte le altre cose, le possibilità varie di trovare dei posti in cui parcheggiare, dei parcheggi, delle zone in cui sarà possibile arrivare con l'auto, le navette, tutto quanto il resto, perché comunque l'organizzazione è un'organizzazione enorme.
1: Sì, ma poi ripeto Anna, considerate che i concerti sono il sabato e la domenica, che le chiusure partono dal sabato mattina, e quindi insomma impatteranno poco, perché io non so quanta gente normalmente va in giro per Taranto,
0: certo,
1: la domenica mattina, il sabato mattina. Spero che vadano al mare, spero che raggiungano i posti, no? di per il weekend, per cui insomma io non so neanche se ne accorgeranno, però questo per dirvi che noi siamo talmente tanto sensibili che abbiamo spostato dal venerdì e dai tre giorni di concerti, quindi a questo impatto ancora più importante, al sabato e la domenica con chiusure limitate. Quindi io voglio che quelli che insomma ritengono che il Medimex è simpatico, si sappiano che noi ci poniamo il problema e che puntiamo a risolverlo.
0: Benissimo, allora noi facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo che la regia ci sta mandando e ci ritroviamo sempre qui tra poco in onda, sempre su Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: In diretta su Radio Cittadella, Western Girls, Pet Shop Boys, sarebbe bello vederli, vero? Dal vivo. Ma quanto vorrei vederli dal vivo, sarebbe un'emozione troppo forte.
1: Allora, questo brano, di recente, un pool di giornalisti ha ascoltato e ha votato il miglior singolo britannico arrivato al primo posto delle classifiche britanniche, ok? Quindi diciamo negli ultimi 40 anni
0: sì.
1: Ci sono un numero, non so quanti saranno stati, 150, 200, 250 brani che hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche. Un pool di giornalisti ha scelto Western Girls dei Pet Shop Boys come il miglior brano tra i brani che hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche. Vedete, questo è quando io dico il Medimex a Taranto nel corso degli anni ha portato formazioni
0: sì.
1: che rappresentano la storia della musica. No? Nella fattispecie i Pet Shop Boys ci smarcano anche da quei concerti cerebrali che abbiamo fatto l'anno scorso, due anni fa. Sono divertenti, sono d'impatto, sono sì. dance. Per cui c'è una parte del pubblico, quella più legata a formazioni come Massive Attack, che ha un atteggiamento un po' snob. Io, il mio consiglio è, considerato il prezzo del biglietto, considerato il prezzo
0: anche
1: del bonamore,
0: esatto.
1: considerato che probabilmente verrete a vedere Suede Slowdive, non fate minimamente l'errore di snobbare questo concerto, che è uno show dal punto di vista visivo, scenografico, sì. clamoroso. È stato considerato dal Times lo spettacolo pop più affascinante dell'anno. Per cui, mentre ovviamente a quelli che ascoltano i Pet Shop Boys non ho, o che ascoltano il synth pop, che a cui piace anche la parte più leggera dei Depeche Mode, perché sì. diciamo questo fanno i Pet Shop Boys, anche se chiamarla leggera è non è corretto,
0: sì.
1: io a loro, che non dico nulla se non il fatto che se devono prepararsi a vedere uno dei migliori concerti che hanno visto in vita loro, considerato il prezzo dell'abbonamento, il prezzo del biglietto, io vi avviso, il giorno dopo del concerto leggerete gli stessi scettici parlare in termini superlativi del concerto. Non fatevi fregare.
0: Sì, esatto, esatto, vero, assolutamente. Questa è una cosa importante. I concerti che sono quelli memorabili, no? Spesso siamo abituati a vederli su YouTube.
1: Sì.
0: E quindi poi dici, no? Ti capita questa situazione nella vita in questo periodo storico?
1: Ma ci sono i concerti recenti di Pet Shop Boys, ci sono su YouTube e di recente sono stati a febbraio. A parte che se andate su YouTube vedrete le arene piene, cioè si fanno 15-20 mila persone ad ogni concerto, mentre voi avete la possibilità di vederli a 20 metri, perché noi, voi sapete che il Medibex non ha settori particolari, insomma. Per vedere l'anno scorso Liam Gallagher, che voi a Taranto avete visto a 10 metri, hanno pagato 200 sterline per vederlo sugli schermi, mentre voi a Taranto Liam Gallagher degli Oasis potevate, insomma, salire sul palco. Per cui noi adesso non mi ricordo più dove stavo andando, considerate anche le ore di sotto la stanchezza.
0: Questo è il senso, che poi andiamo a vedere su YouTube dei concerti memorabili.
1: Sì. Ci sono i concerti di Pet Shop Boys con 15-20 mila persone e già hai la dimensione di che cos'è quel concerto, che voi invece avete la possibilità di vedere a 10 metri.
0: Esatto, con un prezzo, e ricordiamo anche il prezzo dell'abbonamento, del biglietto, che sono veramente prezzi per fornire l'accesso a questo tipo di esperienza. Proprio è dire, guardate, questo è un minimo per poter arrivare a vivere questa esperienza. La cosa bella anche del Medimex, come dicevi tu, gli incontri professionali spesso possono passare in sordina, ma invece sono molto importanti, perché questo significa fornire nuova linfa a tutte le contaminazioni e le nuove collaborazioni che possono nascere anche all'interno del settore musicale e dell'industria musicale.
1: Ma poi ne fanno tesoro tutti gli operatori pugliesi, cioè noi che facciamo, invitiamo a Taranto tutti gli operatori del settore, insomma, ovviamente di anno in anno variano, ma sono tutte figure riconoscibili, apicali, che chiaramente fanno parte della music business, e quindi, insomma, portarle a Taranto, averle a disposizione per tutti gli operatori pugliesi e tarantini in particolare, ha creato nel tempo, insomma, facilitazioni e storie successive.
0: Certo, assolutamente, questo è importante. Allora, noi facciamo così, io non so se dalla regia, sì, ci manda un pezzo. Franzi, lo vuoi dire tu il prossimo pezzo?
2: Ma in realtà non so che pezzo sia.
0: È questo qua.
2: Oh, She's in Fashion, sono Suede.
0: No, questo è Slow.
2: Slow Dive. Kisses,
0: questo è un pezzo che ce lo ascoltiamo tutto, Slow Dive Kisses, qui su Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulla prospettiva della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
1: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
2: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argenio. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
1: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso è inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelata una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui a Dilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
2: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
1: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
2: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio.

0: celebrazione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: siamo tornati in diretta. Cesare Veronico Franzi Baroni, Medimex, la edizione del 2026 dal 17 al 21 giugno. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di accoglienza, di ospitalità, abbiamo parlato di incontri, di opportunità, di concerti. Adesso ci concentriamo sul sabato e sulla domenica, proprio in main stage e tutto quello che accadrà.
1: Allora, abbiamo detto la domenica, il sabato Patch Boys è il concerto di punta, insomma, della serata, ma sarà aperto da una formazione. Spesso ci dicono, ma comunque immaginate anche band che attecchiscano sul pubblico giovanile.
0: Sì.
1: Diciamo che quando siete a Massive Attack, a Patti Smith, a Tom York, insomma, c'erano un sacco di ventenni e trentenni, quindi
0: di
1: diciamo che questa, quando la musica è buona, naturalmente i giovani partecipano in assoluto. E quindi, avendo i Pet Shop Boys, che è un gruppo di synth pop, un gruppo che ha rivoluzionato il mondo dell'elettronica, se vogliamo, a quel punto abbiamo abbinato questa formazione che io già volevo coinvolgere ai tempi di quando abbiamo fatto The Chemical Brothers, e che si chiamano Agents of Time. Gli Agents of Time, se voi andate, hanno più ascoltatori su Spotify mensili degli Suede. Hanno 1 milione di ascoltatori mensili.

Sono di casa a Tomorrowland e nei più importanti festival internazionali, ben noti Parigi, Londra, Berlino, la Germania, la Danimarca e ad Ibiza anche sono di casa. Fanno tour in Brasile, Cile, Argentina, in Italia li conoscono.

0: e i Pet Shop Boys daranno vita a una serata divertentissima, dance, cioè saranno tre ore a ballare, che è appunto la novità, anche se vogliamo, bellissimo, nell'ambito della programmazione del Medimex. Mentre la domenica, e qua la faccio presentare a Franzi, perché la mia nonna mi diceva chi si loda si imbroda, ma io, ma io vi sto presentando, cioè, credetemi, cioè, a me, voglio dire, a me mi piace l'idea della festa, che siamo tanti, punto, perché non mi cambia, diciamo. Vi faccio presentare invece la domenica a Franzi.
1: Dai Franzi, cosa ci sarà domenica?
2: La realtà dei fatti che Cesare ha visto lungo per la domenica, perché lo scorso anno Marco Urselli, sette volte nomination Grammy Awards, vincitore di tre Grammy,
0: è l'Oscar della musica,
2: orgoglio diciamo della nostra provincia, perché è di Grottaglie, ha realizzato lo scorso anno un album, due album, che hanno messo insieme questo super gruppo di musicisti americani, e ha fatto questo lavoro che va a rivisitare i brani dei Ramones, e Cesare ha pensato di far produrre dal vivo questo spettacolo, che sarà l'apertura di domenica alle 20:30, con questo super gruppo fatto da musicisti incredibili della scena americana, che per la prima volta vengono assemblati e si esibiscono dal vivo. E oltretutto non è una cover band, ma è una rivisitazione dei brani di Ramones in chiave del tutto particolare. Quindi apriranno loro alle 20:30, a seguire Slow Dive, non c'è niente da dire, e poi Suede dal vivo, meravigliosi, giustamente l'ultimo tassello è il Britpop, come tu hai detto più volte.
0: Perché abbiamo fatto Liam Gallagher, Pulp, l'anno scorso è venuto il batterista dei Blur, Ron Tree, a presentare il film, e quindi ci manca, dovevamo chiudere la cerchia dei fondatori del Britpop, insomma,
1: giusto,
0: che poi è tornato in auge con gli Oasis, e quindi ci siamo chiamati gli Suede.
1: È vero. E poi sabato e domenica, poi c'è un bel percorso invece che è importante da segnalare, vero?
0: Eh sì, è quello di giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19:15 nel cortile del Castello Aragonese, ed è quella iniziativa, questa volta ho chiesto ad Antonio Diodato di scegliere le formazioni di musicisti che si affacciano sul Mediterraneo. Lo abbiamo fatto l'anno scorso, è partecipato la Nina e ha avuto molto successo l'iniziativa, e quindi Antonio Diodato ha scelto le tre formazioni che suoneranno 18, 19 e 20, quindi giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19:15. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, per cui insomma magari avviatevi un quarto d'ora prima. Il mercoledì c'è il giovedì c'è Sara Gioielli, il venerdì Davide Ambrogio, il sabato Sami Galbi. Magari i nomi non vi diranno granché, ma vi dovete fidare di Antonio Diodato, che insomma, voglio dire, ci vede lungo.
1: Assolutamente così sarà. Ultima nota, come quando le lettere NB, notare bene, siamo puntuali, quindi le organizzazioni nell'ordine e nel rigore del rispetto per gli artisti, per i professionisti, per tutte le persone che lavorano e per gli ospiti, per il pubblico che arriva, sappiate che tutti gli spettacoli inizieranno in orario perfetto. È corretto?
0: Sì, assolutamente. Quindi insomma alle 20:30 il sabato dovete stare lì, perché tra le altre cose aspettiamo una grande fila al botteghino, quindi insomma anticipate il sabato di Agents of Time e Pet Shop Boys.
1: Certo.
0: Mentre la domenica, come diceva Franzi, il concerto inizia alle 20:30 in punto, non esiste, cioè anche se ci sono 500, 1000 persone, inizierà alle 20:30, per cui per vedere il tributo ai Ramones dovete essere lì alle 8:15.
1: Benissimo, perfetto. Cesare, io come ogni anno ti ringrazio per essere qua, mio ospite di Radio Cittadella, e questo grande onore che tu ci fai con la tua presenza, e soprattutto per questo incredibile evento che a Taranto porta veramente tanta bellezza, e la musica. Grazie Cesare.
0: Grazie a Radio Cittadella, grazie a te Anna, grazie a tutti.
1: Grazie a Franzi, che tu sei di casa,
2: siamo di casa.
1: E quindi
2: Ticket Alert, giusto?
1: Ticket Alert.
0: Sì, no, insomma, la prevendita sta andando bene, i biglietti però ci sono, quindi insomma
1: c'è spazio.
0: C'è spazio e si prospettano due belle serate.
1: Benissimo, grazie ancora, grazie per essere stati qua.
2: Alla prossima.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Questo nostro pezzo, Last Night the DJ Saved My Life, mamma mia, Cleveland, interpretata dagli In Deep, questa band, questo gruppo americano, fu pubblicato nel 1982 come singolo da Sound of New York e Beckett Records. E insomma, bello, bello, bello questo pezzo. Siamo tornati indietro nel tempo, sapete che il testo racconta insomma di questa donna sola, annoiata, e vorrebbe parlare. Non riesce a contattarlo, insomma, e fino a quando un DJ non mette questa canzone e la salva da questa delusione amorosa. E insomma, bello. Poi alla fine, la seconda strofa, lei esce di casa, non raggiunge la destinazione. Comunque è bello sognare ed è bello immaginare che la musica ci salvi, perché in qualche modo è così: la musica ci salva, la musica ci rende, come dire, felici, ci rende, così come il Medimex, amici, un evento di quelli proprio tra i più grandi che si svolgono proprio a Taranto. È una cosa unica in Italia. Sapete che ci sono tante opportunità per conoscere nuove band, nuovi gruppi, nuove formazioni, vedere dal vivo, ragazzi, parliamo di band importanti, storiche, quindi questo è molto importante. E come sempre vi invitiamo alla puntualità, ad essere puntuali, a trovare per tempo il vostro parcheggio per riuscire ad arrivare bene, ad essere tranquilli e godervi lo spettacolo in orario, perché come avete sentito dal direttore artistico, prima da Cesare Veronico, tutti gli spettacoli inizieranno in orario perfetto, preciso, quindi siamo tutti quanti precisi. Detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella Radio, Cittadella TV 96.5 FM, canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva. Il governo non intende mettere più risorse per la fabbrica. Lo hanno riferito i sindacati territoriali dopo il tavolo al Mimit con il ministro Urso, definito privo di novità sostanziali. Al termine dell'incontro hanno lanciato l'allarme. Dei 349 milioni di prestito autorizzati, 250 sono stati già spesi e il governo non impegnerà altre risorse, lasciando così lo stabilimento a corto di liquidità in pochi mesi. I sindacati richiedono quindi la riapertura urgente del confronto a Palazzo Chigi. Urso invece invita alla massima responsabilità per garantire continuità produttiva e decarbonizzazione. Intanto il presidente alla Regione Puglia, Antonio De Caro, ha convocato i sindacati per mercoledì 17 giugno per discutere sulla crisi dell'Exilva. L'avvertenza è considerata un punto di non ritorno, con il rischio di una drammatica bomba sociale e ambientale per il Mezzogiorno, aggravata dalla cassa integrazione e dai licenziamenti nell'appalto. Passiamo alla cronaca. È finito agli arresti domiciliari un tifoso del Taranto di 44 anni per aver aggredito un poliziotto dopo la finale persa contro il Gladiator per la promozione in Serie D. L'agente ha riportato la frattura di due costole e 15 giorni di prognosi. La Digos ha identificato l'uomo grazie ai filmati dello stadio di Massafra, procedendo così all'arresto in flagranza differita. Al termine del match, un gruppo di ultras ha invaso il campo per contestare i giocatori, scontrandosi con gli agenti che controllavano gli spogliatoi. Il PM Flavia De Grazia chiederà la convalida del fermo, mentre le indagini proseguono per identificare gli altri responsabili, a rischio DASPO e denunce. Sul fronte sportivo il Taranto è stato sanzionato con due gare a porte chiuse. Momenti di tensione ieri a Taranto all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco, dove sarebbe scoppiata una violenta rissa che avrebbe coinvolto più persone. Secondo le prime informazioni, durante lo scontro sarebbero volate alcune bottiglie, generando preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e le squadre volanti della polizia per riportare la calma e mettere in sicurezza l'area. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare gli eventuali responsabili. Tutto pronto per l'edizione 2026 del Medimex, in programma da domani fino al 21 giugno, con 65 appuntamenti tra concerti, mostre e attività professionali. Sul palco della rotonda del lungomare di Taranto saliranno i Pet Shop Boys il 20 giugno, seguiti il 21 dagli Slow Dive e poi dai Suede. Tra gli eventi invece il progetto di Diodato al Castello Aragonese, il Medimex Hip Hop Lab e la mostra di Roberta Bailey al Marta. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, hanno sottolineato come il festival sia uno spazio di creatività e un'occasione di sviluppo internazionale per Taranto, che insieme ai Giochi del Mediterraneo punta a promuovere il territorio per tutto l'anno. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
2: La notizia che è giunta nella serata di ieri fa ancora discutere sui social, con la lunga squalifica fino a metà novembre per il Taranto, i due punti di penalizzazione, le ridotte così speranze di poter accedere alla graduatoria dei ripescaggi in una posizione più alta. Per il rossoblù è un momento difficile, continua comunque la riflessione da parte della società in vista dei prossimi passi da effettuare.
1: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
3: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation, la classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella, Cittadella, New Hit.

Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, una new hit, è un nuovo singolo di questi due artisti insieme che funzionano bene, ci piacciono tantissimo. Siete su Partecipiamo Taranto, io sono Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e parliamo di musica, parliamo di cose belle, parliamo anche di Shakira. Shakira ha un legame, lei lo ha dichiarato, ha detto: io ho un legame indistruttibile con i mondiali di calcio. E sapete, no, che ci sono carriere artistiche che si sviluppano nei teatri e altri che trovano la propria consacrazione negli stadi più importanti del pianeta. Per la celebre cantante colombiana Shakira, il rettangolo verde non rappresenta soltanto un palcoscenico monumentale, ma un vero e proprio elemento cardine della propria esistenza. Lei è stata intervistata in esclusiva dalla testata giornalistica People e proprio ha voluto, insomma, ripercorrere il profondo legame con la Coppa del Mondo, questo filo conduttore che unisce i suoi più grandi successi discografici ai momenti più intimi e significativi della sua sfera privata, insomma dalle hit planetarie poi all'incontro con Gerard Piqué nel 2010, questo debutto di una lunghissima epopea calcistica risale all'edizione tedesca del 2006, quando la cantante condivise il palco con Wyclef Jean per l'esecuzione del brano Hips Don't Lie, ce lo ricordiamo benissimo. 4 anni dopo, la manifestazione sudafricana ha segnato una svolta epocale non solo per il lancio dell'iconico inno Waka Waka This Time for Africa, ce lo ricordiamo amici, mamma mia che pezzo, e lì proprio ci fu l'incontro con Piqué. Da quel legame sono nati Milan di 13 anni e Sasha di 11 anni, affettuosamente soprannominati dalla madre i Waka, proprio per via della genesi della loro storia familiare. Quindi ricordando quel periodo, la pop star cosa ha fatto? Ha dichiarato alla stampa: è pazzesco che io abbia questo legame con il calcio che sembra indistruttibile. Ogni Coppa del Mondo è qualcosa di davvero magico. Infatti l'edizione brasiliana del 2014, che l'ha vista protagonista, vi ricordate, sulle note di La La La, Brasile era il 2014, nascondeva un dolce segreto notato subito dalla sua cerchia di sostenitori. La cantante infatti ha svelato un divertente retroscena: nel 2014 ero incinta di Sasha, del mio piccolo, e i miei fan, tutti i miei fan, mi hanno visto esibirmi e hanno detto: Shakira è incinta sicuro. E io ero incinta di circa un mese, avevo circa, insomma, un mese, due mesi al massimo, ma loro mi conoscono così bene, perché i fan poi sono, sapete, no, sono molto legati agli artisti. L'avventura attuale la vede nuovamente al centro dei riflettori mondiali dopo l'esibizione della cerimonia a Città del Messico con Burna Boy. Sulle note del brano ufficiale Dai Dai, la pop star è pronta a fare la storia. Infatti il prossimo 18 luglio salirà sul palco del MetLife Stadium del New Jersey insieme a Madonna e BTS per il primo spettacolo dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo. Alla domanda: ma cosa ti spinge a tornare? Lei dice: è destino. Sentiamola, Shakira, c'è per noi. Waka Waka. Yeah.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: chilometri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Boss Rewind, Patti Smith, Because the Night, con questo pezzo, amici. Io voglio ringraziare Piero Caffio, la regia e la parte tecnica, voglio ringraziare voi che ci seguite sempre sui 96.5 FM, ovviamente sulle frequenze del DAB Plus Radio Cittadella, che ci seguite in Italia, anche all'estero in streaming, sul sito radiocittadella.it, che ci seguite sul canale 94 in tutta la Puglia, in tutta la Basilicata. Io c'ho qua il librettino del Medimex Taranto 17-21 giugno e ci sarà un programma pazzesco, una roba incredibile, quindi mi raccomando, arrivate sempre puntuali per tempo, così avrete tutta la possibilità di parcheggiare, di camminare, fare due passi, visitare la nostra bellissima città e nel frattempo raggiungere i vostri artisti preferiti e anche artisti non ancora preferiti, cioè quelli che magari ascoltandoli potrebbero diventare i vostri nuovi, non so, artisti preferiti. Ce ne saranno tantissimi, come avete sentito Cesare Veronico prima qua in diretta, che raccontava di tutto quello che accadrà insieme al nostro Franzi Baroni. Ci saranno momenti di incontro, di condivisione di musica, di progetti, di concerti, di insomma tante cose. Quando ci sono le cose belle, la nostra città

risponde e deve essere veramente un orgoglio per la nostra città, un orgoglio per tutto quello che noi riusciamo a fare qui nel nostro territorio. E stanno arrivando tante persone che arrivano qua a Taranto da ogni parte d'Italia e dall'estero, e noi siamo felici di questo. Ricordiamoci sempre, no, che dobbiamo essere sempre pronti ad accogliere le persone che arrivano nella migliore maniera possibile, sempre col sorriso, con la cortesia, con la gentilezza, che è sempre bello, eh? Cerchiamo di lasciare il segno nel senso positivo, di restare nei ricordi di qualcuno. Questo sicuramente sarà, sono certa e convinta che sarà così. Io intanto vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Piero Caffi ancora una volta alla regia e alla parte tecnica, e noi ci rivediamo come sempre precisi e puntuali qui su Partecipiamo Taranto domani. Ciao a tutti da Anette, bye bye!

grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

0: la notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E con Stringimi dei Mattia Bazar cominciamo questa nuova puntata di Buongiorno Taranto. Buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dalla regia. E allora oggi parleremo ancora delle vicende calcistiche legate a quello che è accaduto al termine della partita Taranto Gladiator, partita purtroppo finita malissimo per il Taranto, beffato al 94esimo quando ormai si pensava di dover giungere ai tempi supplementari, ma quello che è successo dopo ha rubato la scena e purtroppo ci ha proiettato ancora una volta in modo molto negativo a livello nazionale. Però abbiamo grosse novità su questo episodio, rispetto a questo episodio, ma ci occuperemo anche del Medimex, perché sta per partire il grande evento musicale che ormai da diversi anni si svolge a Taranto. E ovviamente vi aggiorneremo sulle vicende dell'ex Ilva, perché ieri pomeriggio c'è stato il confronto con il ministro delle imprese Adolfo Urso, e vedremo quali sono stati gli esiti. Ascolteremo le parole del ministro Urso, cioè, e poi quelle dei segretari sindacali. E torneremo anche a parlare delle elezioni del Consiglio provinciale, perché come sappiamo si sono svolte le cosiddette elezioni di secondo livello, votano soltanto i consiglieri comunali dei diversi comuni della provincia, e così si compone anche il Consiglio provinciale. Vedremo, c'è stata una netta affermazione del centrosinistra, ma adesso sentiamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya. Poi torneremo con la rassegna stampa e vi daremo le ultime novità, ultimissime, sugli sviluppi dell'invasione di campo che c'è stata allo Stadio Italia di Massafra domenica scorsa. Ora linea a Piero Caffio in regia.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, l'atteggiamento nei confronti del partner è più diretto del solito. Con la sincerità si può rafforzare un rapporto di amicizia anche. Alcune decisioni nel lavoro vanno prese con molta determinazione. Toro, con la persona amata è possibile ritrovare la fiducia del passato. I single possono essere un po' troppo impulsivi. Delle conferme sono in arrivo nella sfera professionale. Gemelli, nella relazione amorosa serve molto più ascolto. La giornata può essere affrontata in modo tranquillo. In ambito lavorativo si possono ottenere dei buoni risultati con maggiore impegno. Cancro. I cuori solitari sono abbastanza rigidi nei confronti della famiglia. Alcuni dettagli vanno controllati con estrema calma. Una questione di lavoro ha bisogno di tutta la vostra attenzione e della vostra concentrazione. Leone. Può aumentare oggi improvvisamente la leggerezza in amore. In questo momento la mente è molto attiva e anche il cuore. Una prospettiva in attesa può arrivare in ambito professionale. Vergine. In amore alcune verità si devono affrontare con coraggio. Nei confronti del partner sono probabili delle incomprensioni. In campo lavorativo può crescere il desiderio di emergere. Bilancia. Il fascino è il grande protagonista della vostra giornata oggi. Con pazienza si possono risolvere invece piccoli problemi, mentre la sfera professionale può regalare delle buone occasioni, da cogliere però con fiducia e coraggio. Scorpione. La mente di chi lavora in proprio è veloce e soprattutto molto lucida. Chi fa parte di una coppia è più spontaneo del solito e questo aiuta. Finalmente l'umore può avere dei miglioramenti. Sagittario. In questo periodo è necessario essere meno razionali. Alcuni gesti possono portare tanta tenerezza in amore. In ambito lavorativo si possono trovare delle belle soluzioni. Capricorno. Si possono vivere delle tensioni con la dolce metà oggi. Attenzione alle parole. Chi cerca l'amore invece può avere una buona armonia con le persone appena conosciute. In campo lavorativo è una giornata molto stressante. Cercate di fare una cosa per volta. Acquario, in campo sentimentale, sia che siate in coppia, sia che non lo siate, ci sono delle indecisioni. Allora non fate nulla finché non siete decisi. L'intuito nella sfera professionale è molto forte e vi aiuta per i prossimi passi. Pesci, la passione di chi ha una relazione è molto intensa oggi e allora approfittatene. I singoli invece vivono con tanto entusiasmo. Chi lavora in proprio è più motivato del solito. Portate avanti i vostri progetti. Oggi vi saluto con le parole di Michela Murgia. Bisognerebbe difendersi dalle prime volte, perché consumano la nostra capacità di evocare la meraviglia. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E torniamo in studio, partiamo con la rassegna stampa, ma oggi invertiamo l'ordine, anziché partire dalle notizie nazionali partiamo da quelle locali. Allora, vediamo subito la notizia pubblicata sul sito web della Gazzetta del Mezzogiorno. Dicevamo degli sviluppi sull'invasione di campo che c'è stata e sull'aggressione ai calciatori, e non solo ai calciatori ma anche al quarto uomo. Dunque, scontri dopo la finale playoff a Taranto, finisce ai domiciliari un ultra 44enne. È finito agli arresti domiciliari, leggiamo quindi dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il 44enne tifoso del Taranto che al termine della finale persa contro il Gladiator per la promozione in Serie D ha aggredito uno dei poliziotti in servizio nel tentativo di raggiungere i calciatori rossoblù. Con una indagine lampo, gli investigatori della Digos, agli ordini del vicequestore aggiunto Paolo Favia, sono riusciti a individuare il presunto responsabile visionando i filmati delle numerose telecamere presenti nello stadio di Massafra durante la gara tra Taranto e i campani. All'uomo è stato notificato l'arresto con flagranza differita che appunto consente di arrestare il responsabile di un reato entro 48 ore dal fatto, anche quando l'azione si è già conclusa e l'autore si è allontanato. L'agente ferito invece è stato trasferito alla Santissima Annunziata, dove i medici gli hanno diagnosticato, pensate un po', la frattura di due costole e una prognosi di 15 giorni. Quindi pensate cosa ha combinato questo soggetto, presunto autore del ferimento del poliziotto e dell'invasione di campo, del tentativo di aggressione verso alcuni calciatori del Taranto. Quindi è finito agli arresti domiciliari. E torniamo invece alla prima pagina cartacea della Gazzetta. L'apertura è per l'Ilva. L'Ilva senza soldi. E come dicevamo, le parole del ministro Urso. Il governo, ha detto il ministro, non concederà ulteriori prestiti. E intanto c'è l'appello dei sindacati alla presidente del Consiglio Meloni. Basta con l'agonia. E a proposito di stadi, c'è la notizia che arriva anche da Bari, perché il San Nicola, lo stadio San Nicola, è stato riaffidato ai De Laurentiis. La decisione del sindaco leccese, dice, sono state accettate le mie condizioni. Il caso dell'assessore regionale Starace, indagata, finita in un'inchiesta giudiziaria, con delega al turismo, ma ha 14 case vacanza. L'assessore si difende, conflitti di interesse? No, non ci sono conflitti di interesse. Ancora, altra notizia importante, lo squadrismo di Casa Pound è una sfida aperta allo Stato. A Bari le motivazioni della condanna dei 12 militanti. Gli imputati sono stati incastrati da un video, ma il tribunale ha comunque escluso l'ipotesi a loro carico di riorganizzazione del partito fascista prevista dalla legge Scelba. Andiamo adesso al quotidiano di Taranto. Violenza dopo la sconfitta del Taranto col Gladiator, c'è un primo arresto, ha ferito un vicequestore, la notizia che abbiamo letto prima. E ancora nubi sull'ex Silva, i soldi stanno finendo e si teme il tracollo. Altra notizia di cronaca riportata su Quotidiano, controlli in Mar Piccolo, sequestrate 20 tonnellate di cozze, tre denunciati, notizia della quale abbiamo parlato anche nei nostri

telegiornali e notiziari di informazione su Cittadella, su Radio Cittadella e Cittadella TV. E poi la mano pesante del giudice sportivo sul Taranto dopo appunto gli incidenti di Massafra, violenza dopo la sconfitta con il Gladiator, 2 punti di penalizzazione e fino al 15 novembre partite in campo neutro. Le elezioni provinciali ne parleremo più avanti. Alle due liste di centro-sinistra

0: con la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

E torniamo alla rassegna stampa, le pagine regionali, Corriere del Mezzogiorno. La prima pagina è dedicata alle vicende politiche di Bari. Bari senza destra da 20 anni, lo dice il generale Vannacci, che appunto ha tenuto la sua convention, effetto Vannacci, sulla Puglia. Il cofondatore di Futuro Nazionale, cioè Sasso, dice: pronti a proposte anche per Brindisi. Qui non riesce la destra a convincere gli elettori. Noi in regione, valanga di richieste. E gli incendi, è già emergenza, in organico mancano 400 vigili del fuoco. E lotta alle case pollaio, giro di vite a Gallipoli, multe da 500 euro. Il comune di Gallipoli vara nuove regole contro le case pollaio e introduce criteri ben precisi ai quali si dovranno attenere i proprietari. Per ospitare 3 persone sarà necessaria una superficie minima di 28 metri quadri. Multe di 500 euro per i trasgressori. Questi sono i fenomeni estivi, perché quando il turismo diventa di massa e diventa più un problema che una risorsa, accadono anche di queste situazioni, quindi è giusto che poi vengano regolamentate. Un fatto curioso, ma comunque preoccupante, a Foggia: l'amministratore fugge in Thailandia coi soldi dei condomini truffati. Lecce De Laurentiis, c'è la fumata bianca, Bianco Rossi al San Nicola, appunto abbiamo già letto questa notizia. E poi importante il richiamo sul Medimex, che sta per avere inizio a Taranto. Riparte il Medimex da tutta Europa per i Pet Shop Boys, il concerto di punta di questa edizione del Medimex. Appunto, sono stati venduti per questo concerto biglietti anche all'estero. Passiamo adesso a Repubblica, sempre Repubblica Bari.

0: De Laurentiis accetta le condizioni del sindaco, Leccese, pronto l'ok per lo stadio. Il caso dell'assessore, anzi dell'assessora Starace, indagata per, anche per abusi edilizi nella casa vacanze, lei si difende, dice: colpa del mio ex. La sentenza che condanna i militanti di Casa Pound, la manifestazione di Bari, apertamente fascista, dice il tribunale, ecco perché sono condannati 12 esponenti di Casa Pound. E ancora, uccise la madre, siamo quindi alla cronaca, con l'accetta per un litigio. Era semi-infermo di mente, le conclusioni dei giudici, il ragazzo esce dal carcere. E ancora, torniamo su questa vicenda di Foggia, Luigi Morsilio, l'amministratore che ha truffato 20 condomini ed è scappato, forse è in Thailandia. Andiamo all'edicola che apre... L'edicola, ecco qui. Allora, no, non c'è l'edicola, non abbiamo l'edicola. Pazienza, non fa niente, siamo già fuori tempo massimo per la rassegna stampa e quindi restituiamo la linea a Piero Caffio e poi torneremo qui in studio a parlare del Medimex.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Bene, e adesso torniamo a occuparci del Medimex. Abbiamo letto alcuni titoli, attesissimo il concerto dei Pet Shop Boys, sono stati venduti anche biglietti all'estero. Allora sentiamo e vediamo questo servizio sulla conferenza stampa di presentazione dell'evento musicale più atteso dell'anno qui a Taranto.
1: Quest'anno, guardate, Londra, abbiamo venduto molti biglietti in Inghilterra.
2: Ormai una tradizione per Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, tracciare la mappa dei biglietti venduti in tutta Europa nella conferenza stampa poco prima del Medimex. Il festival infatti non parla più solo pugliese, e questo da molto tempo, ma non parla più neanche solamente italiano. Le vendite dei biglietti

0: Infatti stanno disegnando una vera e propria mappa del turismo musicale europeo. La sorpresa più grande arriva dal Regno Unito. Londra è la città estera che ha registrato il maggior numero di acquisti, seguita a ruota dai principali paesi dell'Europa occidentale. In Italia, oltre alla prevedibile risposta caldissima della provincia di Taranto e di tutto il territorio regionale, si registra una fortissima mobilitazione dalla Calabria, Roma, Napoli e Milano. Un pubblico pronto a viaggiare per vivere un'esperienza unica.
1: Infatti quest'anno, per esempio, anche sui concerti ci siamo un po' smarcati dopo Smile e Massive Attack, che sono più cerebrali. Abbiamo voluto organizzare in particolar modo un sabato con Agents of Time e Pet Shop Boys, una serata di grande impatto, divertente, dance. Non ci piace essere incasellati, e così ovviamente anche il progetto più in generale. Noi abbiamo sempre progetti diversi che ci portano in diverse direzioni.
0: Un successo che porta Taranto al centro del turismo pugliese, e forse anche per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha già pronte le date del prossimo anno, ma attenzione, le svelerà più avanti.
2: Quindi il connubio fra Taranto e il Medimex resta?
3: Certo che resta. Resta e sarà nei prossimi anni, non solo si consolida, ma sarà sempre più ampio. Investiremo anche altre risorse in questa città dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista musicale. È una città che si presta bene. Poi, Presidente, insieme al sindaco vedremo le location.
0: Un richiamo internazionale che si traduce immediatamente in economia reale per il territorio. I dati ufficiali, secondo l'assessore regionale al turismo Grazia Maria Starace, confermano che la strategia di destagionalizzazione sta raccogliendo frutti preziosi, portando in città visitatori ben prima dell'inizio della classica stagione balneare.
4: 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno.
0: Non solo i grandi live sulla rotonda dunque, ma anche arte con la mostra fotografica al Museo Marta, dibattiti al Teatro Fusco, incontri all'università. Taranto si riapre al mondo, porta a ballare, a riflettere e soprattutto ad accogliere.
5: Bene, con il Medimex Turismo e Cultura, oltre che ovviamente grande musica, e di cultura parleremo tra poco, meglio di progetti culturali, di fondi per iniziative relative alla cultura. Ne parleremo tra poco, ma adesso ancora linea a Piero Caffi in regia.
6: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
6: Spot.
8: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21.

31 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Elisa, luce, Taranto ha bisogno davvero di un po' di luce, magari anche attraverso le iniziative in favore della cultura. E allora c'è un'iniziativa molto importante della Fondazione Taranto 25, perché c'è la possibilità di vedere finanziati dei progetti per la cultura. Ne parliamo con Fiorella Occhinegro, che è appunto della Fondazione Taranto 25. Buongiorno Fiorella.
1: Buongiorno, buongiorno Enzo e buongiorno a tutte e tutti. Grazie innanzitutto per questo invito, per avermi dato la possibilità di parlare di questo bando della cultura che noi abbiamo chiamato FACTA, perché ci piaceva.
0: Cosa significa FACTA? Che cosa significa FACTA?
1: Abbastanza intuitivo, però significa fare cultura. Taranto è un acronimo, però chiaramente rimanda alla concretezza dei fatti, naturalmente, perché questo bando comunque sia stato anche frutto di un lavoro di mesi da parte del gruppo cultura. Quindi consentimi una breve parentesi davvero,
0: sì,
1: di ringraziamento a tutti i soci e le socie di fondazione, perché c'è da dire che al di là dell'impegno importante economico, perché adesso ne parlerò, però si parla di 50.000 euro a disposizione della cultura, un bando veramente, diciamo, è una cosa abbastanza inedita per un bando della cultura da parte di privati, però c'è anche tutto un tempo a disposizione dei soci e delle socie,
0: ecco,
1: che sostengono,
0: sì,
1: magari alle loro vite, insomma, quindi è giusto, insomma, sottolineare anche, ringraziare
0: allora,
1: il gruppo cultura che in questi mesi.
0: Fiorella, allora,
1: dimmi.
0: Cerchiamo di spiegare a chi ci sta ascoltando e vedendo.
1: Certo.
0: A chi è destinato questo bando? Cioè, chi può partecipare al bando?
1: A questo bando possono partecipare associazioni, enti, scuole, università, è molto esteso come bando, possono partecipare anche singoli, e i campi di azione sono veramente tanti. Lo vedrete, io vi consiglio di scaricare il bando dal sito di fondazione www.fondazionetaranto25.it o nella locandina che abbiamo preparato, che fra l'altro riporta, Enzo, lo sottolineo perché mi piace sottolinearlo, un'immagine molto bella che ci ha, insomma, concesso Marco Costanzo, di questa ragazzina che spicca il volo verso l'alto con un salto. Ci è sembrata anche molto emblematica, no, di questa spinta verso la cultura che è, appunto, salta nella nostra bellissima Via Duomo. È un bando che è rivolto a carattere non solo locale ma anche nazionale e internazionale, purché però i progetti abbiano una ricaduta sul territorio di Taranto e provincia, naturalmente, quindi con Taranto intendiamo tutta quanta la sua provincia. Gli ambiti sono veramente tanti, per cui davvero diamo sfogo alle energie creative che ci sono nel territorio, noi le sosteniamo veramente con tutto quanto il cuore.
0: E allora mi fa piacere che
1: partecipate.
0: Sì, mi fa piacere che ci siano iniziative private per investire nella cultura e per stimolare soprattutto i giovani, diciamo, ad esprimere, come dicevi, la propria creatività. Dicevo, è importante che finalmente anche i privati entrino in questa nuova dimensione, cioè di investire nella cultura. Lo fa Fondazione Taranto 25, voglio ricordare, c'è anche un'iniziativa di Confapi per sostenere le iniziative culturali. Confapi è l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Allora, Fiorella, abbiamo detto, per introdurre la nostra chiacchierata, c'è bisogno di un po' di luce su Taranto, no? Perché purtroppo,
1: certo,
0: spesso finiamo al centro delle cronache, come è accaduto in questi giorni, per eventi davvero disdicevoli. E abbiamo bisogno di cambiare la narrazione di questa città, ma non soltanto dal punto di vista estetico dell'immagine. Abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale. Cioè Taranto ha bisogno di evolversi culturalmente e anche queste iniziative aiutano in questo senso a diciamo, imboccare una strada nuova, una nuova direzione per la città. Cosa ne pensi?
1: Hai centrato pienamente un po' quella che è la nostra mission, la mission di Fondazione Taranto 25 e di tanti volenterosi che, come dici giustamente tu, hanno deciso di cambiare un po' la narrazione, perché abbiamo un capitale umano grandioso, abbiamo un territorio che è straordinario ci siamo anche un pochettino annoiati della narrazione, quella negativa, perché bisogna portare in luce, visto che il tema della canzone precedente era proprio quello, in luce tutte quante le bellezze di questa città, bisogna portare in luce tutte quante le forze proattive di questa città. Ed è questo il nostro intento, questo è il nostro lavoro, per cui lo stiamo facendo su diversi ambiti, perché chiaramente questo bando della cultura si va a incasellare tutta una serie di attività che porta avanti la Fondazione Taranto 25. A breve c'è la chiusura del bando, anche quello del

0: le start-up, che è un'altra cosa importantissima.
1: Ecco, parliamone.
0: La possibilità. Certo, e anche questa è una cosa a cui teniamo veramente tanto, perché ogni anno noi premiamo delle start-up che vogliano investire nel territorio, quindi cercando di agevolare l'autoimprenditorialità di giovani ragazzi. E al di là del contributo economico, lo scorso anno abbiamo premiato sei start-up, dando loro 5.000 euro, ma abbiamo offerto loro anche la possibilità di usufruire, pensate un po', di $150.000 in servizi Google, grazie a Gianfranco Presicci, che è un talento tarantino, che è il numero due di Google, per cui ha incasellato questi $150.000 nelle sei startup che abbiamo premiato. In più consentiamo loro di usufruire gratuitamente della nostra sede in via Pentite, e quindi si sta creando un hub veramente molto molto attivo. E bisogna partire da questo. Io nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la foto di VersoSat. Marco Aprea, insieme al suo socio, hanno assunto 5 giovani ingegneri, tra cui una giovane ingegnera che viene dalla Turchia, e che sono adesso lì nella nostra sede, stanno portando avanti questo progetto straordinario. A me è anche difficile riuscire a spiegarlo, perché cose complicatissime in qualche modo annullano i ritardi del download dei satelliti, insomma, questo detto in parole veramente molto molto povere.
1: Bene, siamo felici che finalmente anche i privati a Taranto comincino ad essere attivi sul territorio, perché c'è stata, anche per il tipo di economia che la città ha vissuto in oltre un secolo di vita, economia prevalentemente di Stato, siamo felici che la pigrizia che in qualche modo ha contraddistinto l'area privata finalmente si stia sgretolando in favore di iniziative dinamiche che contribuiscono alla crescita di questa città, che ha bisogno, come dicevamo all'inizio, di un po' di luce per ridisegnare se stessa. Grazie a Fiorella Occhinegro e alla Fondazione Taranto 25 per questo bando che mette a disposizione, ricordiamolo, 50.000 euro per 8 progetti culturali che abbiano una ricaduta su Taranto. Grazie ancora, e adesso spazio al nostro
0: grazie mille a voi,
1: al nostro Piero Caffio e alle notizie del GR.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Bene, torniamo in studio e ci occupiamo della vertenza Ilva. Ieri al Ministero delle Imprese si è tenuto l'incontro tra il ministro Urso e le organizzazioni sindacali. Anche in questa circostanza non sono arrivate buone notizie, anzi il ministro ha detto che i soldi sono finiti. Quindi o si trova una soluzione oppure per l'Ilva davvero si aprono scenari piuttosto cupi. Ascoltiamo innanzitutto la dichiarazione che ha rilasciato a termine dell'incontro il segretario della FIOM Taranto, Francesco Brigati.
1: L'incontro di oggi al Mimit con il ministro Urso non fa passi in avanti, non fa passi in avanti sul tema che riguarda il bando di vendita internazionale, non c'è nessuna schiarita rispetto a quelle che sono le interlocuzioni con i due soggetti che hanno fatto la manifestazione di interesse, non c'è il tema rispetto alla questione che riguarda ovviamente il piano di marcia. Abbiamo detto che il piano corto, così come avevamo annunciato, è stato un fallimento sotto tutti i punti di vista. C'è il tema, quello prioritario, sì, delle risorse per garantire la sicurezza sugli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria e per garantire che i lavoratori rientrano dalla cassa integrazione e garantire una marcia degli impianti con l'attivazione dell'altoforno numero 2. Ci è stato risposto che le risorse che sono state stanziate, 349 milioni di euro, sono le ultime che mettono a disposizione. Ecco, diciamo, questo è l'elemento, diciamo, di gravità che emerge dalla riunione di oggi. Lì dove non si volesse verificare l'acquisizione da parte di uno dei due soggetti legato al bando di vendita internazionale, il governo ha chiaramente detto che non ci sono risorse finanziarie rispetto alla prospettiva dell'ex Ilva. Il punto vero è che noi chiediamo da tempo innanzitutto che si faccia un incontro a livello generale che riguardano tutti gli stabilimenti da Taranto a Genova a Novi a Palazzo Chigi, che riguarda la prospettiva futura della transizione ecologica e della decarbonizzazione, ma soprattutto sul presente. Cosa intende fare il governo rispetto al tema che abbiamo posto nuovamente, che l'unica soluzione è l'intervento pubblico.
0: E l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico, diciamo si è fatta largo questa ipotesi proprio negli ultimi giorni, cioè si è, almeno dalle indiscrezioni che trapelano, sembra che lo Stato sarebbe intenzionato a riprendere pienamente in mano la situazione, magari anche con partner privati, e si è fatto nuovamente il nome di Arvedi. Ma comunque viaggiamo sempre nell'ambito delle indiscrezioni. Ricordiamo che in questi giorni è stato istituito un tavolo tecnico da parte del gruppo Flux con la partecipazione di Danieli e di Mate Invest, quindi due importanti produttori di acciaio, l'italiana Danieli e la multinazionale Mate Invest. Con questa iniziativa Flux intenderebbe rilanciare la sua proposta di acquisizione dell'ex Ilva, anche se rimane il punto fermo della mancata presentazione di garanzie finanziarie, perché i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, hanno chiesto a Flux di esibire delle garanzie finanziarie. Fino a questo momento queste garanzie Flux, che è un fondo americano, non le ha mostrate. Anzi, in una delle ultime interviste rilasciate, il titolare Michael Flux ha detto che l'intenzione è quella di chiedere un prestito allo Stato di 500 milioni di euro, che poi verrebbe restituito successivamente. Quindi acquisire l'Ilva senza tirar fuori un soldo, insomma, non sembra una grande proposta imprenditoriale. E poi c'è la trattativa Jindal. Ammesso che esistano ancora queste trattative, perché Jindal prevede un piano che tutto sommato si può definire di ridimensionamento dello stabilimento di Taranto, che diventerebbe una sorta di appendice degli impianti che Jindal sta realizzando in Oman, e questo piano prevederebbe addirittura 6.000 esuberi. Ma ne riparliamo tra poco con Biagio Presciano, il segretario della FIM CISL. Adesso linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Bene, continuiamo a parlare delle vicende dell'ex Ilva. Lo facciamo con Biagio Brisciano, che è il segretario della FIM CISL. Buongiorno, Biagio Brisciano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro collegati e grazie per l'invito.
0: Brisciano, allora, non ci sembra che sia andato benissimo l'incontro ieri. In fondo non è emerso nulla di particolarmente nuovo, se non la notizia che i soldi sono finiti, che non ci saranno più prestiti da parte dello Stato.
1: Sì, diciamo che nell'incontro di ieri non sono emerse ulteriori novità. Noi infatti l'avevamo già immaginato e come FIM ci siamo presentati per dovere istituzionale a fronte ovviamente della convocazione di un ministro. Non è emerso nulla di nuovo se non che le cose che conosciamo già, quindi un po' dalle dichiarazioni che il ministro ha fatto, insomma, nei vari appuntamenti, non ultimo le visite a Taranto, e oltremodo insomma le notizie che apprendiamo dalle agenzie di stampa. Abbiamo detto al ministro che c'è la necessità di riaprire il confronto a Palazzo Chigi. Ricordo, l'ultima data dell'incontro risale al 5 di marzo. Oggi siamo al 16 di giugno ed è veramente impensabile che si possa portare avanti una vertenza attendendo una convocazione, tra l'altro sollecitata dai nostri segretari generali nazionali, per riaprire insomma il confronto, anche perché ricordo a tutti che la vertenza, quella dell'ex Ilva, un po' per dichiarazione del ministro, che ovviamente il dossier è nelle mani della Presidenza del Consiglio, ma questa vertenza viene caratterizzata da tanti elementi che coinvolgono appunto i tanti ministeri, insomma quello dell'ambiente, quello del lavoro, quello della salute, quello della sanità, insomma ci sono tante situazioni che ovviamente tu puoi confrontarti e puoi ovviamente andare avanti con nella vertenza solo praticamente a Palazzo Chigi. E tutti i temi e tutti i problemi rimangono, quelli della cassa integrazione, quelli delle risorse, appunto ricordavi, hai fatto bene, la questione praticamente del prestito ponte, la questione della manutenzione, la sicurezza praticamente dei lavoratori e degli impianti all'interno della fabbrica e tutta la questione poi relegata al bando di vendita tra lanci, rilanci, slogan.
0: Ecco Biagio, ma rispetto a queste fantomatiche trattative, il ministro cosa ha detto? Perché qui rimbalzano notizie all'impazzata, Flax, il tavolo tecnico, Jindal, poi spunta puntualmente Arvedi, il ritorno dello Stato. Cosa vi ha detto su questo?
1: Ma che la trattativa praticamente è segretata, che comunque continua ad andare avanti con i partner che appunto noi abbiamo appreso dalle agenzie e conosciamo. Sulla questione Arvedi non ha accennato nulla. Ha detto solamente che c'è una trattativa che sta andando avanti, che ovviamente è curata dai commissari e che lui non può aggiungere altro rispetto insomma a quanto gli stessi commissari stanno facendo, però capisci bene che questa situazione sta generando un'enorme confusione all'interno praticamente della fabbrica, cioè i lavoratori continuano a vedere un futuro che appare sempre più incerto e gli abbiamo anche detto che noi non possiamo avere nella prospettiva solo e solamente la cassa integrazione, vorremmo parlare di prospettiva occupazionale, ambientale, industriale. Perché se non si fa questo, automaticamente il rischio è bene gli ammortizzatori sociali per copertura, però non si può continuare a presentare solo e solamente ammortizzatori sociali e poi non avere insomma nessun quadro. Questo è il problema.
0: Ma se queste trattative non giungono a conclusione, a definizione, e se appunto, come ha detto ieri il ministro, non c'è più altra possibilità di continuare a immettere liquidità per far sopravvivere l'azienda, qual è il destino di questo stabilimento? Come andrà a finire?
1: Diventa un serio problema, Enzo, abbastanza complicato, perché appunto quando noi rivendichiamo, e l'abbiamo detto anche nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi, che serve un intervento forte dello Stato, che ovviamente controlli e traghetti tutto il periodo ovviamente sia della transizione ecologica, digitale, ambientale e aggiungerei anche sociale, ma serve lo Stato che ovviamente deve guidare questo processo, deve essere alla testa di questo processo, altrimenti il rischio è che se i processi, Enzo, non vengono governati, il rischio è che praticamente il risultato possa essere scaricato sui lavoratori e noi non lo permetteremo mai, perché i lavoratori stanno pagando, non solo i lavoratori, anche i cittadini, un altissimo prezzo in termini di salute, ambiente e lavoro a Taranto.
0: Ecco, tra le tante voci rimbalzate in questi giorni, anche quella di una ipotetica trattativa con Qatar Steel, cioè i produttori di acciaio del Golfo Persico. A voi risulta qualcosa in questa direzione?
1: Risulta solo dalle agenzie che abbiamo appreso dalla stampa, cioè solo questo, ma in maniera ufficiale detta dal ministro, no.
0: Domani avete l'incontro alla regione con il presidente Antonio De Caro.
1: Sì, nella giornata di ieri, noi ricordo, avevamo fatto una richiesta di incontro ovviamente alla Regione Puglia e nella giornata di ieri, nel mentre noi stavamo ovviamente incontrando il ministro Urso, è arrivata la convocazione del presidente della Regione De Caro. Quindi domani ci presenteremo ovviamente all'incontro e lì chiederemo insomma che anche la Regione possa farsi carico e possa magari anche dal canto suo spingere insomma alla convocazione con il governo.
0: Anche perché
1: Il
0: dal punto di
1: ministro ci ha
0: vista
1: detto che
0: finanziario,
1: comunque.
0: non penso che la Regione possa intervenire in qualche modo, però può esercitare un ruolo politico.
1: Ma infatti la Regione può esercitare un ruolo politico, infatti noi al Ministro che abbiamo detto anche ieri, abbiamo detto che qui serve ovviamente, servono tutte le istituzioni, ma le istituzioni devono concorrere praticamente al traguardo che deve essere uguale per tutti, cioè l'obiettivo deve essere uguale per tutti. Questa credo che sia una sfida epocale. Ci sono famiglie, ci sono lavoratori, io ricordo che c'è anche tutto il tema dei lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, ma c'è anche l'appalto e l'indotto e noi stiamo gestendo procedure di cassa integrazione, licenziamenti collettivi, fallimenti di aziende, cioè stiamo parlando di una situazione che veramente è paradossale. Allora, fino a che hai gli strumenti puoi gestire e puoi mettere in sicurezza i lavoratori, ma quando poi gli strumenti ovviamente si esauriscono, noi non possiamo fare più nulla
0: Ecco, a
1: e
0: proposito
1: lì
0: di quella che è la
1: ovviamente poi.
0: situazione, sì, vogliamo fare una fotografia. Qual è attualmente la situazione dei dipendenti e anche dell'indotto? Quanti sono attualmente i dipendenti dell'Ilva? Parliamo dello stabilimento di Taranto.
1: Allora, lo stabilimento di Taranto presenta 8.100 dipendenti diretti
0: In cassa
1: e poi
0: integrazione
1: abbiamo.
0: quanti? In cassa integrazione quanti?
1: Sono più di 3.000, abbastanza, in cassa integrazione, siamo intorno sotto i 4.000. Poi.
0: Quindi diciamo che sono po poco più di 5.000 o poco meno di 5.000 le
1: Sì,
0: forze attive,
1: poi.
0: insomma.
1: Certo, poi abbiamo ovviamente anche la questione dei lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria,
0: Che sono
1: che sono i
0: quanti?
1: lavoratori, sono sotto i 1.600,
0: Sì.
1: e poi c'è tutto l'appalto e l'indotto che ne rappresenta un'altra 6.000. Quindi stiamo parlando insomma di un numero molto ma molto elevato. E questa è la vertenza, è chiaro, che rappresenta praticamente tutti i lavoratori che noi stiamo, che stiamo dicendo, insomma, non c'è la vertenza solamente dei diretti, per noi lavoratori sono tutti uguali, quindi stessi diritti per tutti i lavoratori, che siano di AES, che siano dell'appalto e dell'indotto, ma che siano anche diretti di Acciaierie d'Italia in AES.
0: Seguiremo domani l'incontro con il Presidente della Regione. Intanto grazie a Biagio Presciano, segretario della FIM CISL. Grazie e ci
1: Grazie a
0: aggiorneremo
1: voi, buon lavoro.
0: come facciamo da tempo, insomma, su queste vicende che stentano a trovare una via d'uscita. Grazie ancora Biagio Presciano e adesso linea ancora alla regia Piero Caffio.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella, New Hit.

0: Bene, ed ora parliamo delle elezioni che si sono tenute domenica del nuovo Consiglio Provinciale. Si tratta di elezioni di secondo livello. Che cosa significa? Che a votare non sono direttamente i cittadini, come accadeva una volta per la provincia, ma sono i consiglieri comunali dei diversi comuni della provincia di Taranto. Non si trattava di eleggere il nuovo presidente, che era e resta Palmisano, sindaco di Martina Franca, ma di ridefinire la mappa del Consiglio Provinciale. Ne parliamo con la segretaria del Partito Democratico, Anna Filippetti. Buongiorno, segretaria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, è finita 8-4, 8 consiglieri per il centro-sinistra, 4 per il centro-destra. Diremmo una vittoria netta. Mi sembra che non ci siano discussioni su questo.
1: Sì. Come?
0: Dico, non ci sono discussioni su questo, vittoria netta, 8-4.
1: No, è evidente, è un dato evidente, sotto gli occhi di tutti.
0: E allora?
1: È la vittoria netta del centro-sinistra, delle alleanze che sono nella dimostrazione che il centro-sinistra può fare.
0: Cerchiamo però di capire un po' meglio come il centro-sinistra si è presentato. Possiamo definirlo campo semilargo? Perché mancava, nell'alleanza complessiva mancava l'area che fa riferimento al sindaco Bitetti, che invece ha presentato, diciamo, una lista per conto proprio, che ha eletto 3 consiglieri. Giusto?
1: Sì, diciamo che erano 2 liste.
0: Sì.
1: Una democratica e progressista che riflette alleanze del campo largo, e l'altra lista, la comune civica, quella che si conosce nel ministero.
0: Sì, sentiamo male. Io direi di procedere con un collegamento telefonico senza il video, perché purtroppo la connessione non è delle migliori. Quindi chiederei a Piero Caffio di stabilire il collegamento telefonico con la segretaria del Partito Democratico, Anna Filippetti, con la quale stiamo parlando delle elezioni del Consiglio Provinciale. Sono stati eletti 8 consiglieri di centrosinistra e 4 di centrodestra. Ieri sera Rosso di Sera con il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia abbiamo parlato delle vicende e vicissitudini del centrodestra, che si è presentato diviso a queste elezioni. Stamattina invece parliamo con la segretaria del Partito Democratico, Anna Filippetti, che dovrebbe essere di nuovo in linea. Non ancora. Allora dicevamo, 8 consiglieri eletti nel centrosinistra con 2 liste. Una che fa riferimento al cosiddetto campo largo con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. L'altra invece è, diciamo, il riferimento di un raggruppamento civico che ha il proprio

0: un riferimento politico nel sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Anna Filippetti ci sente?
1: Sì, la sento, mi sento.
0: Benissimo. Allora, dicevamo, prima non si sentiva molto bene, vi siete presentati con due liste, da una parte quella diciamo più istituzionale, il cosiddetto campo largo con Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi Sinistra, dall'altra sì. Il raggruppamento

0: Pronto? Sì. E allora, comunque, nel complesso avete vinto la partita in modo indiscutibile. 8 consiglieri per il centro-sinistra, 4 per il centro-destra. E, dicevamo, perché non siete riusciti a presentare un'unica lista con il sindaco Bitetti, con l'area del sindaco Bitetti?
1: Ah beh, allora, la questione è molto tecnica. Nelle elezioni provinciali, siccome le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello che spero possano essere cambiate proprio per garantire la rappresentatività vera del territorio e dare la scelta ai cittadini, stavo dicendo, sono elezioni molto tecniche, nel senso che quando si fa la composizione delle liste, ovviamente ognuno la fa, il presidente poi che in realtà cerca di stabilire, di decidere con le forze politiche, si fa in modo che si abbia la possibilità di avere la più ampia rappresentanza e rappresentatività del territorio attraverso il voto degli amministratori, cioè in poche parole si cerca di fare in modo che di ottenere il maggior numero diciamo di consenso attraverso gli amministratori presenti nel territorio di centrosinistra.
0: Ecco,
1: è più una questione tecnica, sì. Ecco, che politica, devo dire, da questo punto di vista.
0: E invece dal punto di vista politico queste elezioni che tipo di riflesso eventualmente potrebbero avere sul Consiglio Comunale di Taranto e sull'amministrazione comunale di Taranto? Ci può essere qualche riflesso?
1: Io mi auguro che non ci sia alcun riflesso, se esiste, diciamo, una ragionevolezza politica, una capacità politica che porta a valorizzare il risultato di un centrosinistra, comunque, perché non ci dobbiamo dimenticare, l'amministrazione di Taranto è un'amministrazione di centrosinistra, nella quale, come ribadisco sempre, il Partito Democratico è il partito che ne rappresenta il perno, quindi non vedo quali potrebbero essere i riflessi, quando poi io capisco, no, che quando uno parla di riflessi intende riflessi negativi, ma non penso che ci possano essere
0: anche positivi, perché no? Se ci sono, se ci saranno riflessi positivi, tanto di guadagnato per Taranto, voglio dire.
1: Esatto, io penso che ci potranno solo essere riflessi positivi, anzi questi risultati potranno dare la conferma che uniti si vince, che uniti si argina il centrodestra. Ecco, io penso che sia solo questa la lezione di queste elezioni provinciali.
0: Diciamo che a Taranto il centrodestra vi dà una mano, perché sono 20 anni.
1: Non lo so se ci dà una mano.
0: Sono 20 anni che non riescono a tirar fuori qualcosa di spendibile, diciamo, agli occhi degli elettori. Anche questa volta sono andati divisi con 3 liste diverse, una per Fratelli d'Italia, una per Forza Italia e l'altra che, seppure con un altro nome, fa riferimento alla Lega. Ne abbiamo parlato ieri sera con Gianluca Mongelli, che è il segretario cittadino di Fratelli d'Italia. Però al di là della destra, che ha i problemi suoi, torniamo al centro-sinistra. Avete riaccolto fra le vostre braccia il consigliere comunale Gianni Azzaro, che è stato eletto alla provincia.
1: Nelle braccia del centro-sinistra è stato riaccolto. Comunque io spero e desumo che lì pensi che noi, il centro-sinistra, vinca per demeriti del centro-destra.
0: No, ma è una buona
1: non va bene.
0: Una buona ragione è anche questa, però è l'assoluta fragilità politica del centrodestra a Taranto, che non riesce ad esprimere da tempo, voglio dire, una proposta unitaria, come è successo alle ultime elezioni comunali, sono andati divisi e quindi questo sicuramente vi agevola, è un dato incontestabile, oltre ovviamente ai meriti del centrosinistra, che evidentemente riesce a raccogliere il favore degli elettori. Ai noi sempre meno elettori, purtroppo, dobbiamo dire, ma questo è un problema generale che non attiene soltanto alla specificità del caso Taranto. Qual è lo stato di salute del Partito Democratico a Taranto, segretaria?
1: Lo stato di salute del Partito Democratico a Taranto è ottimo, a Taranto e nella provincia, ho detto. Ribadisco e sottolineo sempre che il Partito Democratico, per quanto possa essere sempre additato come la fonte di tutti i guai,

0: in realtà il perno di una coalizione di centrosinistra, è il motore di un'azione politica e, come abbiamo dimostrato, è anche capace di amalgamare il centrosinistra. E non è semplice, proprio perché è un partito che ha una tradizione, perché è un partito che è una comunità che è diffusa, è radicata nei territori, e proprio perché fa iniziativa politica, perché si occupa dei problemi, che poi dovrebbero essere l'unico, io penso che debbano essere l'unico cruccio e l'unico obiettivo per chi fa politica, occuparsi della vita delle persone.
1: L'amministrazione comunale di Taranto, Taranto vive un momento particolarmente difficile. Tempo fa, proprio ai nostri microfoni, lei disse che ad esempio c'era bisogno all'interno della giunta comunale di istituire l'assessorato alla cultura. Ne avete parlato col sindaco, con Bitetti?
0: Ne abbiamo parlato in maniera superficiale. Io ribadisco che Taranto abbia bisogno di un assessorato alla cultura, abbia bisogno proprio per il momento storico che sta vivendo, abbia bisogno di mettere al centro la cultura come motore di sviluppo socioculturale, di sviluppo economico. Lo hanno dimostrato e lo dimostrano tutto quello che è accaduto. La cultura è necessaria a un territorio come quello di Taranto, che ha una tradizione culturale e storica di tutto rispetto. Io lo ribadisco perché è necessario.
1: Grazie allora ad Anna Filippetti, segretaria del Partito
0: grazie
1: Democratico.
0: Grazie a voi.
1: Adesso linea a Piero Caffio, poi torneremo subito in studio a parlare delle vicende e vicissitudini del Taranto Calcio. Lo faremo con il presidente onorario Pino Merico. Adesso linea a Piero Caffio in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: E torniamo in studio per la parte conclusiva di Buongiorno Taranto e torniamo a parlare di quello che è accaduto domenica allo Stadio Italia di Massafra e con le conseguenze pesantissime che ci sono state. Allora ne parliamo con il presidente onorario del Taranto, il dottor Pino Merico. Buongiorno dottor Merico.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, la delusione per la mancata promozione immagino sia ancora forte e poi dopo il danno anche la beffa di questa mano pesantissima del giudice sportivo per gli atti teppistici di alcuni soggetti che purtroppo hanno finito per insozzare non solo l'immagine della tifoseria ma l'immagine della città intera, perché ancora una volta siamo finiti sui telegiornali nazionali in malo modo e sicuramente non è un bel biglietto da visita per la città, insomma, che continua a vivere di immagini molto negative purtroppo. Cosa ne pensa, dottore?
1: Ma cosa ne pensi? Io, come al solito, la violenza va sempre condannata, però penso che abbiano esagerato in tutti i sensi.

0: perché sono stati solamente due o tre elementi che hanno invaso il campo, hanno cercato di aggredire un paio di calciatori nostri, e è finita lì il tutto. È stata, secondo me, la cosa ingigantita in maniera terribile da parte di alcune televisioni che hanno mandato addirittura le immagini sulle TV nazionali. Taranto non merita assolutissimamente questo, perché Taranto è una città di gente per bene, una tifoseria di gente per bene. Non è che due o tre persone possono infangare l'amore e la passione dei tifosi dei tarantini verso la propria squadra. Quindi ecco, siamo amareggiati ulteriormente, non solo per la beffa subita, perché io sono arrabbiatissimo con la Lega, perché ci hanno mandato nelle due semifinali, nella semifinale e nella finale, due arbitri e quattro segnalini incompetenti da tutti i punti di vista. Nella semifinale due rigori contro in mezz'ora, uno a favore non dato, nella finale un gol regolarissimo non dato. Cioè un arbitro che si fa condizionare da un segnaline quando lui era vicinissimo all'azione e poteva dare benissimo il gol. Quindi a questo punto, scusate se lo dico, ma io penso che siano stati tutti e sei in malafede. Hanno voluto boicottare il Taranto, hanno voluto che Taranto non andasse in Serie D.
1: Dottor Merigo, però così rischiamo di alimentare le teorie del complotto e prendiamo però...
0: No, perché io proprio questa mattina ho fatto un'intervista sul quotidiano e ho chiesto ieri, sono stato tutta la giornata a fare telefonate a tutti i nostri parlamentari, di intervenire a livello di Lega. Non è possibile che il Taranto, una città con 200.000 abitanti, deve essere trattata in questo modo dalla Lega. È impossibile.
1: Personalmente,
0: quindi,
1: direi,
0: i parlamentari devono intervenire.
1: Più che malafede, io parlerei di inadeguatezza, probabilmente.
0: Ma malafede, inadeguatezza, chiamiamolo come vogliamo, ma secondo me è stato fatto apposta. Non posso pensare che un arbitro che addirittura è stato promosso in Serie D quest'anno, a 4 metri dall'azione convalida il gol e poi si fa condizionare da un segnalino che stava a 20 metri. La partita è stata, ci hanno rubato la partita non dandoci quel gol.
1: Ma perché avrebbero dovuto farla apposta, dottore? Perché avrebbero dovuto farla apposta?
0: No, perché secondo me c'è la malafede sotto. Non posso giustificarle. E poi quelle sanzioni. E che hanno fatto? Hanno ucciso qualcuno. Qua addirittura fino al 15 novembre. Noi non siamo recidivi di niente. Non abbiamo invaso il campo, non abbiamo fatto cose strane. Non ho capito,
1: dottore,
0: tutta questa...
1: Però c'è anche un addetto del Taranto che si è beccato 4 anni di squalifica per aver aggredito il quarto uomo. E non crede che la società debba reagire di fronte a questi episodi?
0: Ma certo che questi comportamenti vanno tutti puniti, l'ho detto in precedenza.
1: No, ad esempio io pensavo, non so se tecnicamente dal punto di vista giuridico sia possibile, però... Un'azione di risarcimento nei confronti di questi soggetti che si sono comportati in questo modo. Uno è stato arrestato, è agli arresti domiciliari, uno degli ultras o dei cosiddetti ultras.
0: Sì, ma gli hanno già tolto gli arresti domiciliari e solamente deve andare a firmare tutte le mattine. Gli arresti domiciliari sono già stati tolti.
1: E questo lo verificheremo.
0: Sì, lo porta il giornale stamattina, glielo do con certezza.
1: Vedremo anche, perché non era uno solo, e quindi vedremo...
0: Hanno umiliato una città intera, una tifoseria intera.
1: Per questo...
0: La partita non doveva andare così. Perciò i nostri parlamentari, come ho detto oggi sul giornale, devono farsi sentire, basta ad agire in questo modo nei confronti del Taranto Calcio. Non è possibile che una tifoseria, sono 30 anni dalla partita col Catania che ci umiliano in continuazione. Non è possibile. Io vedo altre squadre che fanno invasione quasi una settimana sì e una no, e addirittura sono ripescate quest'anno ritornando in Serie C.
1: Dottore, pensiamo al futuro. La Disa resta o lascia?
0: Ma secondo me dovrebbero, un mio parere personale, dovrebbero restare perché queste cose vanno smaltite piano piano. a mente calda è difficile prendere una decisione.
1: La sentiamo che
0: dovrebbero restare. Anche per noi siamo tutti con il Ladisa, la tifoseria, la società intera, tutti quanti noi siamo tutti con il Ladisa e vogliamo fortemente che restano a guidare la società del Taranto Calcio.
1: Anche se hanno posto un out, cioè o ci date lo stadio da gestire.
0: Vabbè, ma quello secondo me dovrebbe in teoria andare a loro lo stadio.
1: Dottore, quindi, quando riusciremo a sorridere per il Taranto?
0: Ma io spero quanto prima. Con questo intervento, ieri ho parlato anche col sindaco di questo, ho avuto una lunga telefonata col sindaco.
1: Cosa dice il sindaco?
0: Ho detto di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale. Questo ho chiesto al sindaco, di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale, perché non possiamo essere trattati così. Una tifoseria che ha visto la Serie B per tanti anni non può essere trattata quasi a livello dilettantistico. È una vergogna. Secondo me, io non ho paura a dirlo, la Lega non si è comportata assolutissimamente bene con il Taranto.
1: Va bene, grazie dottor Merico, avremo modo di risentirci ancora, sperando di commentare fasi più belle e
0: speriamo,
1: più felici
0: speriamo.
1: Per il Taranto
0: Calcio. Lo auguro, soprattutto per la tifoseria. Io ho visto bambini piangere domenica allo stadio, non è giusto questo.
1: E la cosa che spiace...
0: La tifoseria del Taranto è una tifoseria sana che non va trattata così. E quindi siamo tutti amareggiati ed avviliti, io per primo.
1: E si sente, sentiamo la sua reazione istintiva rispetto a quello che è accaduto domenica.
0: Io penso che dobbiamo cercare tutti quanti di fare squadra, di essere tutti uniti e cercare di portare, sperando in un miracolo del ripescaggio, così magari le cose si metteranno a posto.
1: Grazie Presidente, grazie,
0: grazie,
1: buona giornata.
0: Buona giornata, arrivederci.
1: E allora siamo in conclusione, abbiamo sentito le parole piuttosto accalorate del presidente onorario del Taranto Pino Merico, però ribadiamo, la violenza non ha alcun tipo di giustificazione e quindi questi soggetti, dall'addetto del Taranto che si è beccato 4 anni di squalifica per l'aggressione al quarto uomo, agli invasori di campo che hanno aggredito un poliziotto addirittura e alcuni giocatori, non ci può essere alcun tipo di giustificazione e alcun tipo di tolleranza, e sarebbe un segnale davvero dal punto di vista culturale molto forte se la stessa società del Taranto reagisse intraprendendo un'azione di risarcimento diretto nei confronti di questi soggetti protagonisti di queste azioni che, lo ribadiamo, hanno finito per insozzare l'immagine della tifoseria e l'immagine di tutta la città. Con queste considerazioni chiudiamo questa puntata di Buongiorno Taranto e grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo.

0: Chi è il prossimo?
1: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
2: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente? Sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
3: C'è un pacco per te!
1: Oh, grazie, grazie!
4: Ciao, sono Lilypad! Giochiamo!
5: Estinzione! Non di nuovo!
6: Bonnie, tempo schermo finito.
1: Ok.
2: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego, chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
7: Io sono sempre in ascolto.
2: Vedi?
4: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
7: Ora in spagnolo.
4: Los gemelos Jordan. Allora,
8: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
9: Woody.
10: Jesse, pronto?
9: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
6: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
11: Siamo spacciati!
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
10: puoi fare tutto.
9: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
6: Ho fatto prima che potevo.
12: Perché indossi un vestito?
6: Si chiama poncho. Porchi.
9: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
13: Alt! Chi va là?
14: Wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy!
7: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
12: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
7: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
13: Ci servono rinforzi! La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
15: Basti solo ricordare che
9: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
6: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
13: Credi che non sia in grado?
15: No!
13: Bel poncho!
16: È bello che hanno ricominciato a litigare.
13: Puoi dirlo forte.
17: Io in smart working mi trovo veramente bene.
18: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
19: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
20: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
18: Con chi?
20: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
21: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
17: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
18: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
19: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
18: Ah, avete lavorato insieme?
19: Ma pure oggi,
17: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
19: È alla buon'ora!
17: Che a buon'ora cosa?
19: Aspetta, che devo pure pisciare.
17: Dai!
18: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
21: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
18: Rimpiange l'ufficio?
20: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
22: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
23: Teletravail.
22: Teleghi?
21: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
18: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
9: Nascondito. Davvero faremo questo gioco?
20: Grazie a Dio, è finita.
24: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
7: Benvenuta a casa nostra.
24: cacciatori,

0: che vinca la famiglia migliore.
1: Skippy, i monitor.
0: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
2: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
2: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
3: Chi vince controlla tutto.
2: Tutto?
0: Il mondo.
2: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
4: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A:
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B:
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
7: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
7: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Cola!
7: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
7: Oliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Cola!
7: Raggio?
2: 300. No, 275.
7: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se
7: certo.
1: Potessi...
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
10: La sicurezza occuperà gran parte del nostro telegiornale di oggi, dalle aggressioni al personale sanitario ai disordini che si sono registrati subito dopo la gara di domenica scorsa del Taranto. Dunque la ultima notizia è quella di un arresto, l'arresto di un tifoso che al termine della partita ha invaso il campo e ha ferito un poliziotto. Ma parleremo anche del traffico in tilt di questa mattina, a rimanere bloccato anche il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti. Il traffico paralizzato per i cantieri contestuali in diversi punti della città. A tra poco.
8: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, partiamo con il nostro telegiornale, lo facciamo raccontandovi una storia, il calvario in realtà di Antonio Santovito, un cittadino disabile in attesa di un trapianto di reni, cittadino che si definisce prigioniero in casa propria. Ci racconta questa storia Valentina Castellaneta, andiamo con lei nel cuore della città vecchia.
1: La legge mi dice, mi tutela, io ho diritto a un divieto di sosta perché sono disabile, me lo dovete dare, ma non perché voglio una cosa, perché voglio vivere semplicemente, non devo stare con la paura dopo una dialisi di non poter uscire di casa e morire perché uno mi ha parcheggiato davanti a casa.
2: In attesa di un trapianto di reni, costretto a sottoporsi regolarmente ad estenuanti sedute di dialisi, eppure rischia di rimanere prigioniero in casa propria o di non essere soccorso in tempo. E la paradossale situazione di Antonio Santovito, 45 anni, residente a Taranto Vecchia, da dicembre scorso la sua vita appesa all'inciviltà stradale e ai tempi di una burocrazia immobile. Antonio chiede solo un divieto di sosta davanti al suo portone, un cartello che per lui non è un privilegio, ma una questione di vita o di morte.
1: Io a dicembre mi hanno protocollato una richiesta di divieto di sosta perché, ripeto, sono invalido al 100% con disabilità grave, rischio ogni volta di stare male, di avere dei collassi dopo la dialisi, quindi devo avere per necessità libero accesso all'uscita di casa. A parte che quella è un'uscita di casa, è un'uscita d'emergenza.
2: Il problema è logistico e si ripete ogni giorno. I marciapiedi a raso, senza rialzo, spingono gli automobilisti a parcheggiare a pettine, ostruendo completamente l'ingresso del portone con i musi delle vetture. In queste condizioni il passaggio per una carrozzina o per una barella diventa impossibile. Quando scatta l'emergenza, i mezzi di soccorso sono costretti a fermarsi a distanza, disperdendo secondi preziosi. Per sbloccare la situazione, Antonio ha scelto la via della legalità inviando una richiesta formale di PEC, una domanda protocollata il 18 dicembre scorso, finita però in un buco nero.
1: Mi sento abbandonato ed è triste perché un conto uno vuole fare il, come si dice, a Targo Dritt, vuole fare quella persona che vuole andare sopra la legge e approfittare di tutto. Io no, io voglio fare quello che mi hanno detto loro, con l'iter burocratico. È la cosa più bella, è quello che ci divide fra le bestie, la legge, la burocrazia. Però se vedi che non ti seguono, non ti ascoltano, non ti risponde nessuno, io mi sento veramente dovuto, cioè io sono tenuto a fare la mia giustizia. Io mi prendo un vaso, me la metto davanti a casa. Poi lo so come va a finire, che noi di Città Vecchia siamo quegli abusivi, siamo quelli che sono sopra la legge, sono quelli, cioè ci generalizzano, però alla fine e loro invece le istituzioni che ti abbandonano cosa sono?
2: Mentre Taranto si proietta verso i grandi eventi e le opere di facciata, c'è un uomo a Taranto Vecchia che aspetta solo una risposta per poter uscire di casa in sicurezza e continuare a lottare per la sua vita.
0: Nel prossimo servizio con Federica Pompamea invece torniamo a parlare della sicurezza relativamente a determinate postazioni all'interno della Sanità Service. Sentite.
3: Si lavora poco sereni, con tanta ansia perché non si sa cosa si incontra. Ogni intervento può essere fatale. Si esce di casa e dovremmo fare ritorno.
4: E la sensazione che Alessandro, nome di fantasia scelto per rispettare la privacy dell'intervistato, autista soccorritore del 118 di Taranto, prova tutti i giorni durante i turni e le chiamate di emergenza che riceve insieme al suo equipaggio. Paure alimentate dalle continue aggressioni, proprio come l'ultima avvenuta pochi giorni fa.
3: Siamo arrivati sull'evento, un paziente dato per incosciente, era lì per terra, ci siamo avvicinati.

0: dalla litosi ci siamo accorti che aveva un tasso alcolemico abbastanza elevato. L'abbiamo soccorso, portato in ambulanza, di punto in bianco è iniziato a dimenarsi, a inveirci contro, ad aggredirci verbalmente e anche in maniera con le mani anche. E niente, ne è nata una zuffa.
1: Secondo Simona Laliscia dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, le 30 aggressioni registrate nel 2025 non rappresentano appieno la critica situazione che vivono gli operatori sanitari.
2: Denunciare è importante perché potrebbe essere anche un deterrente nei confronti di queste persone, però a volte i lavoratori si limitano solamente alla refertazione medica, perché temono proprio che ci siano ulteriori ripercussioni da parte di queste persone nei loro confronti, quindi maggiori violenze.
1: A questi timori, come conferma Alessandro, si aggiunge la totale assenza di tutele da parte delle forze dell'ordine, che pur conoscendo alcune zone ad alto rischio del territorio di Taranto, intervengono solo su chiamata quando la situazione è ormai degenerata. Una condizione di disagio che per l'USB peggiora anche a causa del profilo contrattuale, che non riconosce agli autisti soccorritori nessuna indennità di rischio, ma vengono definiti semplici trasportatori esclusi dall'ambito sanitario.
2: Gli unici ai quali non vengono riconosciute le indennità di rischio sono proprio gli autisti soccorritori che fanno parte della sanità service, i quali non percepiscono appunto tutte quelle indennità che almeno gli danno un riconoscimento economico per i rischi appunto che corrono quotidianamente al fianco del personale sanitario.
1: Criticità già comunicate dal sindacato al presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, all'assessore alla salute, Donato Pentassuglia, e al direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro, per cercare un confronto utile a risolvere le problematiche e assicurare maggiori tutele per i lavoratori e le lavoratrici, e che al momento non hanno ottenuto alcuna risposta.
3: È stato arrestato il tifoso che al termine della gara a Taranto Gladiator ha invaso il campo e ferito un poliziotto. Altri provvedimenti sono in arrivo. Intanto il comune valuta la possibilità di costituirsi parte civile.
4: È scattato l'arresto per uno dei tifosi, o pseudo-tifosi, che hanno causato incidenti domenica scorsa allo Stadio Italia di Massafra al termine della partita fra Taranto e Gladiator. A finire agli arresti domiciliari è stato il 44enne Carlo Nardulli di Palagiano e accusato di aver ferito un poliziotto. Nardulli, a quanto pare già negli anni scorsi, sarebbe stato oggetto di DASPO, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, quindi non nuovo ad episodi di questo tipo. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Ma le indagini sull'invasione di campo e sull'aggressione ai calciatori non si fermano qui. Si lavora infatti per identificare gli altri facinorosi protagonisti dell'invasione di campo. Altri provvedimenti sono in arrivo. La società del Taranto ha già annunciato che si costituirà parte civile e anche l'amministrazione comunale sta valutando il da farsi. Come se non bastasse, sul Taranto si è abbattuta la scure del giudice sportivo che ha inflitto la squalifica del campo fino al 15 novembre, oltre a 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato e ad un'ammenda di 6.500 euro alla società. 4 anni di squalifica invece ad un addetto del Taranto, Daniele Petrosino, accusato di aver fatto ingresso sul terreno di gioco strattonando il quarto uomo, tentando di colpirlo con una testata e schiaffeggiandolo al volto, provocandogli lesioni con prognosi di 5 giorni. Intanto il segretario generale del MOSAP, sindacato autonomo di polizia, Fabio Conestà, esprime piena solidarietà al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante i disordini e esprime il plauso agli investigatori della Digos della Questura di Taranto per la tempestiva attività che ha portato all'arresto dell'uomo ritenuto gravemente indiziato del ferimento del poliziotto. Per il segretario generale del MOSAP l'episodio conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione sui fenomeni di violenza collegati alle manifestazioni sportive. È fondamentale, afferma Conestà, che chi si rende responsabile di aggressioni nei confronti degli operatori di polizia venga individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni.
3: Tornerà sui fatti di domenica scorsa il collega Francesco Friuli nel corso della nostra pagina sportiva. Intanto il governo mette a disposizione dei comuni 19 milioni di euro per la sicurezza urbana. Sentite.
5: indispensabili finanziamenti ministeriali per la realizzazione di impianti di videosorveglianza urbana. Ad evidenziarlo la CISL Funzione Pubblica con Fabio Ligonzo del Coordinamento Enti Locali e col segretario territoriale Umberto Renna. Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso mette a disposizione 19 milioni di euro per il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. Per la CISL FP si tratta di un'occasione che le amministrazioni locali della provincia ionica devono valutare con la massima attenzione, soprattutto in un territorio nel quale il tema della sicurezza urbana assume una rilevanza sempre più evidente. Per accedere al finanziamento, dichiara Ligonzo, possono presentare richiesta ai comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che abbiano sottoscritto i patti con la prefettura. Non basta però leggere il decreto e archiviarlo, prosegue Ligonzo. Gli enti devono muoversi subito, verificare i requisiti, aggiornare i progetti, individuare le aree critiche, coinvolgere la polizia locale, prevedere la manutenzione degli impianti e trasmettere le richieste nei termini previsti. Il rischio, come spesso accade, è che le risorse ci siano e che i comuni arrivino tardi o con progetti deboli. Sarebbe un errore grave, soprattutto in una provincia che ha bisogno di strumenti moderni per il controllo del territorio. La CISL FP sottolinea che la videosorveglianza non può essere considerata una misura isolata o meramente tecnologica. La sicurezza urbana, dice infatti Umberto Renna, non si costruisce con annunci episodici. Serve una visione provinciale perché i fenomeni di degrado, microcriminalità, vandalismo, danneggiamenti, aggressioni e insicurezza percepita non riguardano solo i grandi centri, interessano anche i comuni medi e piccoli, le aree periferiche, le zone commerciali, i luoghi pubblici, gli accessi agli uffici comunali e gli spazi in cui operano quotidianamente lavoratrici e lavoratori pubblici.
3: Taranto paralizzata nelle ultime ore per i cantieri contestuali in diversi punti della città, traffico in tilt e automobilisti esasperati.
4: Traffico in tilt. Oramai raggiungere il centro di Taranto è diventata una vera e propria impresa. Da alcuni giorni, infatti, una serie di lavori stradali stanno finendo per paralizzare completamente il traffico. Si comincia dalla Taranto Massafra, dove sono in corso i lavori dell'ANAS. Percorrere quel tratto della via Appia è ormai improponibile. Un imbuto che diventa la prima strozzatura verso Taranto. Una situazione che ha già indotto il consigliere regionale Renato Perrini a chiedere un immediato intervento della stessa ANAS, almeno per attenuare i disagi. Dalla parte opposta ci sono i cantieri all'altezza di Cimino e del centro commerciale Porte dello Ionio, altra strozzatura che sta creando file chilometriche sulla strada per San Giorgio. I rallentamenti provocano poi la congestione del traffico sul ponte Punta Penna e, come se non bastasse, è chiuso al traffico un tratto di Corso Umberto all'incrocio con via Margherita. E per non farci mancare nulla ci sono i lavori su via Garibaldi in Città Vecchia e piazza Fontana. Risultato: città paralizzata. Ritardi nelle scuole, negli uffici, impossibilità di spostarsi agevolmente da un luogo all'altro. Con i giochi del Mediterraneo alle porte non è una prospettiva incoraggiante. L'auspicio è che per i giochi del Mediterraneo questo caos, che sta mettendo a dura prova la tenuta nervosa dei tarantini, possa finalmente avere fine.
3: E persino il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, è rimasto bloccato nel traffico. I nostri microfoni ha spiegato che bisogna pazientare ancora un po' e intanto annuncia i progetti per i nuovi parcheggi.
6: Io chiedo ancora scusa ai cittadini. Personalmente sono rimasto bloccato circa un'ora nel traffico e purtroppo il cantiere va consegnato entro il 30 di giugno, pena la revoca del finanziamento, il pagamento di penali importanti, parliamo di circa 40 milioni di euro di penali, non ce lo possiamo consentire. Ecco, prego tutti di avere ancora qualche giorno di pazienza affinché tutto giri nel miglior modo possibile. Stiamo garantendo il funzionamento di BRT, quindi favorendo appunto il trasporto pubblico locale, non trascurando l'attenzione per quanto riguarda i parcheggi. All'esame dell'amministrazione una doppia proposta, una che riguarda i parcheggi che si potrebbero realizzare all'interno della rotonda dei Marinai d'Italia, quella per intenderci del lungomare, e un altro project financing che è stato presentato per Piazza Garibaldi. Chiaramente portiamo avanti con attenzione il progetto del multipiano, quello che sarà realizzato nella banchina Torpedinieri, e restano i contatti con la Marina Militare per poter liberare il parcheggio di Caserma Mezzacapo e mettere lo stesso in collegamento con il confinante BAC, con i baraccamenti cattolica, con il Parco della Musica.
3: Al via intanto il bando per il rifacimento della facciata di Palazzo Archita.
4: Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita, finalmente potrà tornare a far vedere il suo volto. L'amministrazione comunale, infatti, ha avviato le procedure di gara per il rifacimento della facciata. A Palazzo di Città la presentazione dei lavori che saranno eseguiti alla presenza del sindaco Bitetti, del responsabile di procedimento Simona Sasso e del vice sindaco Mattia Giorno.
7: Palazzo Archita rappresenta uno dei grandi interrogativi della nostra città. Dopo aver fatto il cantiere del tetto, questa mattina annunciamo l'avvio del

0: È stato chiuso il progetto su tre livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile. I lavori dureranno 2 anni, prevedono la riqualificazione di tutta la parte esterna di Palazzo Archita, quindi il recupero delle facciate, verrà confermato il colore in fase di realizzazione del cantiere perché mano a mano si faranno ulteriori indagini, ma sappiamo che il colore tenderà ad essere più chiaro di quello che vediamo ad oggi, non un colore diverso, molto probabilmente una tonalità diversa, ma sempre su un colore rosso.
1: Una volta restituita la facciata, si dovrà pensare alla ristrutturazione degli interni e qui la strada si complica perché al momento mancano i fondi.
0: Adesso avvieremo la progettazione degli interni per i quali abbiamo le risorse di progettazione. Dopodiché, noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata, che tenga dentro anche ovviamente le risorse e gli interventi che il comune sta facendo, e in questo contesto si possa immaginare un utilizzo del palazzo che ci venga, intanto il palazzo che ci viene riconsegnato tutto, e poi un utilizzo che terrà ovviamente conto delle nostre esigenze, ma anche degli investimenti a quel punto che vorrà fare il privato.
2: Nel prossimo servizio torniamo a parlare della vertenza ex Ilva, dell'incontro di ieri e delle notizie trapelate dallo stesso incontro relativamente all'assenza di liquidità.
3: Un buco nell'acqua, evidentemente, l'ennesimo incontro sull'ex Ilva, quello di lunedì, ma rispetto alle ultime mancate risposte sui diversi fronti della grande vertenza si aggiunge una tegola decisamente pesante. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto chiaramente che i rubinetti dello Stato sono chiusi, che non verrà dunque rinnovato il prestito ponte. Così il segretario della FIOM di Taranto, Francesco Brigati.
4: Non c'è nessuna schiarita rispetto a quelle che sono le interlocuzioni con i due soggetti che hanno fatto una manifestazione di interesse. Non c'è il tema rispetto alla questione che riguarda ovviamente il piano di marcia. Abbiamo detto che il piano corto, così come avevamo annunciato, è stato un fallimento sotto tutti i punti di vista. C'è il tema, quello prioritario, sì, delle risorse per garantire la sicurezza sugli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria e per garantire che i lavoratori rientrano dalla cassa integrazione e garantire una marcia degli impianti con l'attivazione dell'altoforno numero 2. C'è stato risposto che le risorse che sono state stanziate, di 349 milioni di euro, sono le ultime che mettono a disposizione.
3: I sindacati chiedono in maniera congiunta un incontro a Palazzo Chigi. Si esprime in questo modo Biagio Prisciano, segretario della FIMCISL.
5: Abbiamo ribadito al ministro che c'è la necessità di avere e di ripartire col confronto a Palazzo Chigi, perché questa vertenza ha una serie di elementi che ovviamente coinvolgono i vari ministeri, quello dell'ambiente, quello della salute, quello della sanità, il MIMIT, eccetera, eccetera.
3: A sottolineare non solo l'assenza di liquidità, che potrebbe essere concreta già a partire dall'autunno prossimo, ma anche i numeri pesanti in termini di posti di lavoro persi, l'Unione Sindacale di Base, con una nota firma di Francesco Rizzo e Sascha Colautti dell'Esecutivo Nazionale e di Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale. Quasi 400 quelli già persi, entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. Tutti i sindacati incalzano intanto sull'intervento pubblico come unica soluzione. È previsto per mercoledì 17 giugno alle 12 l'incontro tra il presidente De Caro e le organizzazioni sindacali.
2: È in corso l'iter amministrativo mirato a ottenere le autorizzazioni per la riapertura della discarica ex Vergine oggi Lutum. Sentiamo.
3: Si attendono gli sviluppi della conferenza dei servizi nell'ambito dell'iter amministrativo che mira all'autorizzazione per riaprire la discarica ex Vergine oggi Lutum, che si trova in località Palombara, nell'isola amministrativa di Taranto, ma di fatto tra i territori di 5 comuni del Versante.

0: versante orientale della provincia ionica, e dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano. La conferenza dei servizi è finalizzata ad acquisire pareri, intese, determinazioni, nulla osta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte. Intanto nella serata di lunedì in piazza Matteotti a Lizzano si è registrata una grande partecipazione popolare nell'assemblea pubblica organizzata da Attiva Lizzano, mirata ad informare in modo chiaro e puntuale la cittadinanza. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati numerosi motivi tecnici e ambientali e giuridici per dire no ad un progetto che, nonostante la discarica sia chiusa da ben 15 anni, continua a generare odori nauseabondi quasi quotidianamente, incidendo sulla qualità della vita dei residenti. Pare siano solo gli effetti più evidenti, ce ne sarebbero, come sottolinea il presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile, altri ben più subdoli e nocivi. Chiara la gravità se si considera la vicinanza dei centri urbani e le colture presenti nella zona, che chiaramente ha una vocazione agricola. L'associazione ha informato la cittadinanza sulla necessità che le amministrazioni non si limitino ad esternare dichiarazioni politiche, ma motivino in modo puntuale e concreto il dissenso alla riapertura della discarica. Questo perché i comuni possano intervenire ed influire efficacemente. Attiva Lizzano ribadisce che ogni sindaco e ogni amministrazione dispone oggi degli strumenti conoscitivi necessari per esprimere un no motivato e forte. È giunta intorno alle 9.30 di oggi alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto la richiesta di intervento per un'auto che stava andando letteralmente a fuoco. Si tratta di un'utilitaria, come potete vedere da queste immagini, completamente avvolta dalle fiamme. Una utilitaria che si trovava nella piazza Santa Rita da Cascia, appunto, nel capoluogo ionico. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco intervenuti per estinguere il rogo, anche i carabinieri per verificare l'eventuale origine dolosa dell'incendio. Incendio. Ancora cronaca, sono giunti nell'abitazione allertati per contrasti familiari, insomma, e hanno rinvenuto della droga nella casa. È accaduto alla Terza, dove i carabinieri hanno proceduto al sequestro di oltre 90 grammi di droga tra hashish e marijuana, nonché un bilancino di precisione. Hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del luogo, accusato di spaccio di droga. L'uomo adesso si trova in carcere. Voltiamo decisamente pagina, parte domani la seconda edizione dell'iniziativa Remiamo Insieme.
1: Torna Remiamo Insieme, la gara di voga inclusiva nata con l'obiettivo di promuovere la cultura del mare attraverso lo sport. L'evento organizzato da WISP Taranto in collaborazione con Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras è capace di coinvolgere gli atleti delle realtà associative, gli appassionati e le persone con disabilità in una giornata solidale. Per Cosimo Conte e Vogatori Città di Taranto non si tratta di una semplice manifestazione sportiva, ma di una vera e propria esperienza di comunità.
2: Diamo continuità a quello che abbiamo fatto lo scorso anno grazie a WISP, grazie all'aiuto concreto della WISP. E diamo un obiettivo soprattutto a questi ragazzi che si allenano tutto l'inverno con tanta passione, tanta tenacità per confrontarsi in questa bellissima giornata.
1: Il campo di gara sarà allestito per il secondo anno ai Cantieri del Sud di San Vito, uno spazio che per il presidente Luciano Luparelli si trasforma in luogo di condivisione e valorizzazione del territorio.
3: È sempre un privilegio poter ospitare questa manifestazione, sia per quello che significa e sia per dare un segnale a tutti che le aziende, quando c'è veramente da metterci la faccia, da metterci tutte le disponibilità possibili, ci sono, anche a Taranto ci sono.
1: Insomma, una manifestazione che, secondo Agostino Basile di Vogatori Taras, utilizza lo sport come strumento di integrazione e crescita della comunità.
4: Ci aspettiamo una grande gara. Io l'anno scorso ho avuto l'onore di essere al timone con una squadra di questi ragazzi e vi garantisco che le emozioni sono state grandissime e che la parola ricorrente era sempre quella: insieme, insieme, insieme.
0: Ora seguiamo insieme il servizio sul Taranto Calcio a firma di Francesco Friuli.
5: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento però resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato

0: di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili, e il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto, questo errore avrebbe arrecato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società ha infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo le distanze da ogni comportamento lesivo del proprio nome e confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto, il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere, sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladise e la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
1: Sentiamo ora le dichiarazioni dell'allenatore della squadra avversaria.
2: Mister Farina, la decima, forse la più bella conquistata contro il Taranto. Tu allo Iacovone ci avevi vinto un campionato, nello spareggio.
3: Col Martina, sì, allo Iacovone, sì. Taranto mi porta bene, hai ragione, scusami. No, raga, è stata una partita bellissima, giocavamo con una squadra fortissima, fortissima, con una media età 34 anni, no? Io di solito faccio un pressing ultra offensivo, oggi abbiamo avuto un blocco medio-basso perché non ci potevamo alzare, perché dietro avevamo Manzo 41 anni, Campanella 37, il portiere 40, quindi eravamo un po' stagionati, ma nella botta il vino invecchia bene, no? Quindi vino che invecchia bene. Poi i ragazzi hanno fatto una grande partita, devo essere sinceri, i cambi sono stati determinanti, anche i cambi, ma anche gente, un encomio a tutti i ragazzi che sono stati meravigliosi.
2: Abbiamo parlato con la società, che non abbiamo voluto racchiudere la promozione del Gladiator nell'episodio del calcio d'angolo. Ovviamente l'episodio è quello che ha deciso la partita, ma le finali si decidono anche sull'episodio.
3: Io devo essere sincero, noi abbiamo avuto uno sbandamento a inizio secondo tempo, quando ha pareggiato il Taranto, che il Taranto meritava di passare in vantaggio. Però io, quando abbiamo fatto il cooling break, ci ha salvato. Quando abbiamo fatto il cooling break al 25esimo, abbiamo aggiustato la squadra, ci siamo messi 5-3-2 con Mansur che veniva un po' in ampiezza, con la doppia punta centrale, e devo essere sincero, quello è stato il momento decisivo. E quindi avevo detto ai ragazzi, raga, portiamola alla fine su una palla inattiva, perché le palle inattive sono un po' il nostro marchio di fabbrica, no? E alla fine i fatti ci hanno dato ragione.
4: Lei è un esperto delle vittorie, che sapore ha questa vittoria?
3: No, guarda, io ho vinto tante volte che si partiva per salvarci, si partiva. Altre volte ho allenato squadre fortissime. Io ho preso questa squadra sesta in classifica, fuori dai playoff, e abbiamo fatto 2,50 a partita, no? Sì, questi sono cresciuti nel tempo, questa è una delle vittorie più belle, perché tutti ci davano per sconfitti, no? Tutti ci davano per sconfitti. Però io voglio dire una cosa, io in eccellenza nelle ultime 50 partite fuori casa ne ho persa una, quindi voglio dire, alla fine era proprio difficile che perdevamo.
2: Lei è un esperto, no? Adesso che consiglio si sentirebbe di dare alla piazza di Taranto, non alla società, non alla squadra? Sa che cosa sta vivendo adesso la piazza?
3: Mi dispiace, guarda, Taranto merita di salire, io penso che attraverso il ripescaggio ce la possa fare, non so, mi auguro che anche loro salgono, però adesso c'è bisogno di tranquillità, ho visto delle cose a fine partita un poco brutte, quindi c'è bisogno di tranquillità, perché poi alla fine loro pure hanno preso un brutto avversario, no? Quindi devono stare tranquilli.
1: Termina qui questa edizione di Cittadella News, ma prima di salutarvi io vi ricordo la possibilità di inviare segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra pochissimo, subito dopo la sigla finale del nostro telegiornale. Sarà con me, sarà con voi il primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi. Con lui parleremo innanzitutto della vertenza Natuzzi, sulla quale richiama l'attenzione il primo cittadino con una missiva al Ministero, ma parleremo anche della definizione della vicenda relativa agli stabilimenti balneari e del risultato delle elezioni provinciali. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?

0: Bene. Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
2: Fossi in te sarei nervoso.
0: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
1: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo, chi è il prossimo?
4: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
5: Io vi dichiaro ufficialmente sposate. Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
6: C'è un pacco per te.
4: Oh, grazie, grazie.
7: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo.
8: Estinzione, non di nuovo.
9: Bonnie, tempo schermo finito.
4: Ok.
10: Dobbiamo parlare. Tablet,
11: ti prego, chiamami Lily.
10: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
11: Sì.
10: Ma poi tu rovini tutto.
11: Capito.
10: Non mi stai neanche ascoltando.
11: Io sono sempre in ascolto.
10: Vedi?
7: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
11: Ora in spagnolo.
7: Con los gemelos Jordan. Allora,
12: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
13: Woody.
14: Jesse, pronto?
13: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
9: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
15: Siamo spacciati!
13: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
14: puoi fare tutto.
13: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
9: Ho fatto prima che potevo.
16: Perché indossi un vestito?
9: Si chiama poncho. Forti.
13: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
17: Alt! Chi va là?
18: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
17: È passata una vita, cowboy!
11: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
17: Cosa?
16: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
11: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
17: Ci servono rinforzi!
19: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
20: Basti solo ricordare che
13: Bonnie ha bisogno di noi.
10: Vai, Bullseye!
9: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
17: Credi che non sia in grado?
20: No!
17: Bel poncho.
21: È bello che hanno ricominciato a litigare.
17: Puoi dirlo forte.
22: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
23: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati. Come preannunciato, io sono nuovamente con voi e sono con il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che è già pronto in videocollegamento. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, ben trovati.
0: E dunque partiamo dalla missiva di questa mattina rivolta al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con riferimento all'avvertenza Natuzzi, con riferimento in particolar modo ovviamente allo stabilimento di Ginosa che è chiuso da tempo. Dunque cosa dire al ministro?
1: Io ho chiesto, diciamo, in una situazione così drammatica, perché probabilmente il messaggio non è passato e non c'è la consapevolezza giusta, ma una crisi del genere io credo che i lavoratori della Natuzzi non l'abbiano mai vissuta. È una crisi in cui si sta provando, diciamo, delle misure da terapia intensiva, per intenderci, perché la situazione è veramente drammatica e quindi è uno scenario che è un po', diciamo, che riguarda un po' tutta la crisi industriale che in questo momento il nostro paese sta vivendo. E quindi con un quadro del genere sono

0: arrivate delle proposte di reindustrializzazione del capannone di Ginosa che non è più utilizzato da diverso tempo. Relativamente, diciamo, c'è una proposta di cui si sta discutendo in questo momento nella sede regionale. Che riguarda la trasformazione di prodotti plastici, ma l'amministrazione comunale non ne ha conoscenza. E poi è arrivata ieri invece una proposta che riguarda la realizzazione di un polo agroindustriale. Io quello che ho chiesto è di essere cauti in questo momento, di valutare soprattutto le esigenze dei lavoratori, perché una proposta prevede la riassunzione di 15 persone con un costo di circa 5 milioni di euro, oppure un acquisto, diciamo, puro di 6 milioni di euro, mentre l'altra proposta risulta avere 40 unità assunte, che è quella dell'Ecologistic, con una cifra per l'acquisto nettamente inferiore. Io quello che ho chiesto è di valutare attentamente le proposte, aprire degli scenari e soprattutto capire la volontà dei lavoratori. Perché le domande che tutti si pongono è nel momento in cui i lavoratori non dovessero accettare una scelta piuttosto che un'altra, che cosa succede? Quindi io vorrei evitare che ci fosse, diciamo, una scontistica basata sulla testa dei lavoratori e vorrei invece che ci fosse una strategia industriale che più attiene al territorio alla luce di quello che sta accadendo con Ecologistic rispetto alle loro evoluzioni e involuzioni che hanno avuto nel corso del tempo fino a siamo arrivati alla realizzazione di un impianto di incenerimento con il recupero del calore che ci vede
1: Bene.
0: contrapposti in contenziosi e quant'altro.
1: Ecco, il sindaco di Ginosa parla ovviamente delle proposte relative allo stabilimento di Ginosa. Le immagini che avete visto sono relative ad una recente protesta che si è tenuta, è stata inscenata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori davanti allo stabilimento di La Terza. Dunque, passiamo ad un altro argomento, ad un'altra fetta importante dell'economia ginosina, che è quella legata all'attività turistica, quindi in particolare agli stabilimenti balneari. Gli stabilimenti balneari che sono ufficialmente partiti, ecco, possiamo dire che la stagione è partita.
0: Sì, assolutamente sì. Stamattina si stanno rilasciando le ultime autorizzazioni che erano quelle che riguardavano i casi più critici. E naturalmente, diciamo, ci sono tutte delle valutazioni attente che noi stiamo facendo, i nostri uffici stanno facendo. E ieri ho fatto dei sopralluoghi sul nostro litorale per rendersi conto appunto, diciamo, di questa nuova configurazione che si sta attuando, delle migliorie da portare avanti. Ci saranno degli interventi di completamento. Per quanto riguarda l'accessibilità, la settimana prossima verranno completate le opere per l'accessibilità, però diciamo, rispetto alla situazione che si era creata 3-4 settimane fa, oggi la situazione è totalmente differente perché di fatto si è raggiunta una sintesi e adesso l'obiettivo più importante è quello di chiudere le conferenze di servizi per l'approvazione dei nuovi progetti degli stabilimenti balneari e soprattutto chiudere la conferenza di servizi del Piano Comunale delle Coste.
1: Bene, apriamo una parentesi relativa alla sicurezza dei centri urbani. Lo facciamo con il servizio che segue. Ad evidenziarlo la CISL Funzione Pubblica con Fabio Ligonzo del Coordinamento Enti Locali e col segretario territoriale Umberto Renna. Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso mette a disposizione 19 milioni di euro per il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. Per la CISL FP si tratta di un'occasione che le amministrazioni locali della provincia ionica devono valutare con la massima attenzione, soprattutto in un territorio nel quale il tema della sicurezza urbana assume una rilevanza sempre più evidente. Per accedere al finanziamento, dichiara Ligonzo, possono presentare richiesta ai comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che abbiano sottoscritto i patti con la prefettura. Non basta però leggere il decreto e archiviarlo, prosegue Ligonzo. Gli enti devono muoversi subito, verificare i requisiti, aggiornare i progetti, individuare le aree critiche, coinvolgere la polizia locale, prevedere la manutenzione degli impianti e trasmettere le richieste nei termini previsti. Il rischio, come spesso accade, è che le risorse ci siano e che i comuni arrivino tardi
2: ritardi o con progetti deboli. Sarebbe un errore grave, soprattutto in una provincia che ha bisogno di strumenti moderni per il controllo del territorio. La CISL FP sottolinea che la videosorveglianza non può essere considerata una misura isolata o meramente tecnologica. La sicurezza urbana, dice infatti Umberto Renna, non si costruisce con annunci episodici. Serve una visione provinciale perché i fenomeni di degrado, microcriminalità, vandalismo, danneggiamenti,

0: Aggressioni e insicurezza percepita non riguardano solo i grandi centri, interessano anche i comuni medi e piccoli, le aree periferiche, le zone commerciali, i luoghi pubblici, gli accessi agli uffici comunali e gli spazi in cui operano quotidianamente lavoratrici e lavoratori pubblici.
1: Ecco, Sindaco, la sicurezza urbana è un argomento che riguarda tutti i nostri comuni, per cui risorse messe a disposizione nel caso specifico per la videosorveglianza sono sicuramente un'occasione interessante da cogliere.
2: Sì, assolutamente, perché questo tipo di tecnologie è una tecnologia che supporta molto il lavoro delle forze dell'ordine e della polizia locale. Noi abbiamo preso questo finanziamento qualche anno fa, e devo dire che i risultati sono stati eccellenti, perché ci ha permesso di costruire molte dinamiche relative a delle situazioni di criticità. Ci sono stati degli episodi che poi sono stati attenzionati dalla procura, e l'utilizzo di quelle telecamere ci ha permesso proprio di ricostruire i percorsi, ci ha permesso di controllare il territorio, perché noi abbiamo dei varchi di accesso sia sul Ginosa Paese che sulla Marina. E questo ci permette di capire che cosa succede e investire in tecnologie del genere, perché adesso c'è un utilizzo anche, diciamo, dell'intelligenza artificiale associata a questi dispositivi, ti permette di poter avere un controllo del territorio più capillare.
1: Ecco, quali sono le principali emergenze che sono state avvertite nel territorio di Ginosa? Ginosa, che sappiamo essere un territorio piuttosto vasto e anche diverso, insomma, il paese di Ginosa, la città di Ginosa, la marina di Ginosa sono differenti, quindi immagino presentino delle esigenze anche di carattere diverso.
2: Assolutamente sì, diciamo, Ginosa ha questa particolarità di avere due centri abitati distanti 18 chilometri e sono due centri abitati che hanno delle logiche e delle dinamiche differenti, uno 17.000 persone presenti, residenti, l'altro 6.000 persone e questo, diciamo, poi naturalmente con l'afflusso estivo cambia totalmente la dinamica e le circostanze di sicurezza. Quello che a noi servirebbe in questo momento, su cui stiamo chiedendo, diciamo, anche come ANCI maggiore forza al governo, è quello di avere più presenza e più forze dell'ordine. Ci sono dei casi episodici, ci sono delle emergenze sociali che stanno venendo fuori, soprattutto, diciamo, reati che sono quelli che più colpiscono l'opinione pubblica, su cui si chiede maggiore attenzione. C'è un tema che riguarda soprattutto il consumo di droghe, che è un consumo molto elevato, e l'idea è quella, diciamo, di attenzionare alcune aree del centro storico, perché la grande difficoltà per tutti gli amministratori italiani è la gestione degli adolescenti, perché molto spesso si trovano in condizioni veramente di degrado e che possono essere, diciamo, possono avere, diciamo, delle situazioni di marginalità importanti.
1: Ecco, tema assolutamente attuale quello che riguarda appunto la gestione degli adolescenti. Noi nella città capoluogo sappiamo bene di cosa si tratta, purtroppo abbiamo visto gli effetti peggiori, insomma, del disagio giovanile e del disagio minorile. Ma passiamo ad un altro argomento, le elezioni provinciali, un risultato che da più parti si è detto ha premiato il campo largo, l'unione, l'unità.
2: Sì, io sono convinto che ormai da tempo questa sia l'unica strada percorribile, su cui bisogna lavorare molto sulle condizioni e sulle regole dello stare assieme. E questa è una cosa che gli amministratori della provincia di Taranto hanno capito ormai da qualche tempo, e devo dire che sono dei percorsi che secondo me si dovrebbero estendere anche alle prossime amministrative, perché dove non c'è stata questa unione poi i risultati elettorali non sono stati positivi. Noi come Movimento 5 Stelle c'è stato questo passaggio di consegne con Vito Rossini, io avevo espresso, diciamo, la volontà di non continuare, perché era giusto, diciamo così, che ci fosse un passaggio di consegne. Sono molto contento del risultato che è stato raggiunto e sono convinto che lavorare sui temi che sono anche di quelli di cui abbiamo discusso sono dei temi che il centro-sinistra, il campo largo, il campo progressista deve lavorare. Non si possono avere delle situazioni, diciamo così, di confusione o di corrispondenza con una destra che di fatto in provincia di Taranto è stata assolutamente spaccata.
1: Ecco, Sindaco, io la interrompo sui temi, abbiamo veramente un minuto, poco più che un minuto. Quali temi? Quali

0: temi devono essere affrontati, quali sono le sfide per la provincia?
1: Beh, io credo che, diciamo, un'idea chiara su quello che sta accadendo rispetto al tema dell'industria pesante, bisogna prendere atto di quello che sono state le scelte nefaste, che sono state fatte rispetto allo stabilimento ex Ilva e su cui bisogna prendere atto di una situazione che ormai è irreversibile. C'è un tema che riguarda le esigenze sociali, stanno crescendo le povertà in una maniera spaventosa e Taranto purtroppo. E ci sono degli episodi che hanno riguardato la cronaca, ma sono dei sintomi di qualcosa che ha smesso di funzionare, non sta funzionando, ha smesso di funzionare, e soprattutto dei temi che riguardano tutto il territorio. Io credo che il coinvolgimento del territorio, le potenzialità del territorio, le vocazioni, l'economia del territorio debbano essere messi in evidenza, mentre ancora una volta noi assistiamo a delle, diciamo, delle strategie economiche che vedono Taranto come una degli ultimi territori in molte delle classifiche che riguardano la qualità della vita, nonostante il potenziale, nonostante quello che accade in molte realtà comunali.
0: Sindaco, mi permetto di aggiungere l'importanza dei collegamenti, l'importanza delle strade sul territorio provinciale.
1: Assolutamente sì, su questo secondo me è una delle cose che più mi ha fatto soffrire nel mio ruolo, ma questo lo sa il presidente Gianfranco Palmisano, che senza la riforma delle province è difficilissimo riuscire a portare avanti le competenze che le province hanno.
0: Certo.
1: Non c'è, diciamo, un'aggiunta, non ci sono molto spesso le risorse e non ci
0: Apriamo
1: sono
0: un
1: i
0: altro
1: funzionari.
0: capitolo
1: Questo
0: importante, certo.
1: era stato promesso anche da questo governo, il ripristino delle province. In realtà tutto questo non c'è stato e quello che noi abbiamo sono delle elezioni in secondo livello
0: E
1: con
0: delle armi
1: degli incarichi,
0: spuntate
1: diciamo che
0: sostanzialmente, vero?
1: assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Grazie al primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi, per questo intervento nel corso del quale abbiamo cercato di toccare tanti tanti argomenti, immagino di interesse dei
1: Grazie.
0: nostri telespettatori. Grazie sindaco.
1: Buon pomeriggio,
0: Buon
1: arrivederci.
0: pomeriggio a lei. E dunque noi ci fermiamo qui, grazie ai nostri telespettatori per l'ascolto, a voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti,

0: raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentrovata. Allora, oggi c'è un argomento del giorno e di questa puntata è la...

0: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione, insomma, in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni, può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di abbandonare il mondo, l'alimentazione diciamo di derivazione animale o con le proteine animali per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie, nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare appunto dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente di...
1: c'è anche improvvisazione in questo, specialmente quando parliamo di tendenze o di mode. Un conto, come dici tu, che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice guarda, per il tuo corpo, per la tua persona è meglio che tu segua questo,
0: certo,
1: in disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però come sempre diciamo non c'è niente fai da te che vada bene, questo lo possiamo affermare con certezza,
0: assolutamente, anche perché poi ti dirò, partiremo proprio da questa cosa perché è importante. Molti credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso, cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco.
1: Invece
0: spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
1: Ah, vedete amici, è importante, come sempre importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di
0: associazioni, bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
1: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
0: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema, e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e
1: creativa.
0: Dico, ah, però guarda com'è buono.
1: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena da una mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto, che poi io ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però
0: una bagna di aceto, di olio,
1: sì, aceto, menta,
0: crude
1: le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo
0: mangiate, erano tipo marinate, va,
1: esatto, marinate, ma è un gusto,
0: sono buonissime anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina diciamo in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
1: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio le servi
0: la
1: a
0: sera
1: cena,
0: sono pronte, ma molto
1: è
0: buone,
1: semplice, proprio
0: semplice, tagliate e messe a bagno,
1: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
0: la mandolina,
1: sì, con la mandolina, quella
0: così,
1: per intenderci quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi, mi raccomando, se volete farci delle domande 339 680 6868, tra poco. Stare

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno, che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
1: Sì.
0: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
1: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea.
0: Okay.
1: Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo, nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida. La possiamo definire appunto una variante.
0: Okay.
1: Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi considerare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali, per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
0: Okay.
1: Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata.
0: Okay.
1: Ma va ben organizzata, ben assemblata.
0: Okay.
1: Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit.
0: Okay.
1: Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine svolgono nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo vengono un po' definite come dei mattoncini

0: mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare, e non solo, perché producono ormoni, hanno anche importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui, se volete passare, o perché semplicemente ne avete voglia, o perché vi è stato consigliato dal medico, da uno specialista, potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
1: Io sottolineerei questo fatto, che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose, tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro, sì, nel senso che può mangiare
0: le trasformazioni,
1: esatto, o il contrario, questa somma di equilibri, questa, che sono tante cose, come avete sentito, non la dottoressa, c'è questo più questo più questo, da tenere conto di tante cose, perché parliamo di ossa, parliamo di muscoli, adesso io non lo so, però volgarmente posso dire, no dottoressa, per quello che io posso immaginare, non essendo una competente, perché ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è il sistema nervoso, ci sono tutti gli organi nel nostro,
0: certo,
1: corpo. Quindi questo equilibrio nella nostra macchina perfetta è un equilibrio che dobbiamo trovare. Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi, se non ci rivolgiamo al nutrizionista, com'è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
0: No, non, diciamo, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo, e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
1: su internet,
0: su Facebook, o la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte
1: queste.
0: E poi
1: ognuno di noi è diverso, e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è, e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: collegamento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
2: certo,
1: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute. Perché questo è l'obiettivo,
2: certo,
1: che da un punto di vista proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché
2: anche
1: oggi sembra che l'estetica sia un male.
2: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per un aspetto,
1: no,
2: tutto è importante.
1: Tutto,
2: è chiaro che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo,
1: stimolo,
2: la prima lampadina che si accende. È chiaro che poi la parte estetica

0: Cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
1: certo.
0: Legato ad un equilibrio, no?
1: Della... Fabiano, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
0: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno. Nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
1: al limite
0: o magari hanno fatto le classifiche, che analisi di routine, no? Che magari si fanno dopo l'estate,
1: le analisi di settembre
0: ottobre, no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
1: sì.
0: E quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si accorgono che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
1: certo.
0: E quindi trovano magari delle disregolazioni di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema o quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento
1: di intervenire.
0: E poi ci sono anche le persone che si approcciano si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre modificata, perché
1: certo,
0: cambiano chiaramente le necessità.
1: Io mi sono accorta di questo. Mi sono accorta che sono diventata grande,
0: vecchia vuol dire?
1: No, grande,
0: diversamente giovane.
1: Quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, e c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa, quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
0: Direi proprio di no,
1: però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. Però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
0: certo.
1: C'era tutto andare. Però oggi mi rendo conto che
0: hai bisogno di quel cambiamento, perché il tuo corpo è cambiato.
1: Ma per stare bene proprio.
0: Certo.
1: E poi per vedermi bene, cioè, perché a me piace, non so come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata e che non vorrei lasciare. Questo
0: sei affezionata.
1: Sono molto affezionata a quella, non dico la sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
0: Bisogna lavorare
1: i vestiti
0: questo.
1: Belli, sai, anche quelle cose, e la salute ovviamente, perché ragazzi poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a stare bene.
0: Equilibrata, o meglio più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti,
1: ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
0: Certo.
1: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo, sì, ci ascoltiamo un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa. E quindi,
1: sì, infatti, meravigliosa.
0: Meraviglioso. Ecco, adesso noi...
1: affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
0: Invece qua davanti.
1: Invece qui che aleggia.
0: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma. Questo. Allora, in chiusura, noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario?
1: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
0: Intanto, invece molto buona.
1: Molto buona, ad esempio un'ottima, un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci, ad esempio. Quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori ovviamente i ceci già cotti, di quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
0: Che
1: quindi
0: buono.
1: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale. Non ci sono solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi. Poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale, in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani, dovete sempre controllare la quantità di sale. Quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi, vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa, lo sostituite con una bella zuppa di legumi che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima.
0: Certo.
1: Quindi insomma fate anche voi attenzione a quello che acquistate.
0: Certo, sempre lo dici, sempre questo è molto importante, anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione.
1: Esattamente,
0: no? Tu ci insegni che più ingredienti ci sono,
1: esatto, andate sempre sulla scelta più semplice. Esatto. Più gli alimenti sono semplici, più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto, ok? Quindi non cerchiamo troppi intrugli, andate sulla semplicità.
0: Assolutamente. Allora, dottoressa, come sempre grazie per
1: questa
0: puntata insieme. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Grazie per averci seguito e ciao ciao.
1: Ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
3: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
4: C'è un pacco per te!
2: Oh, grazie, grazie!
5: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
6: Estinzione! Non di nuovo!
7: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
3: Dobbiamo parlare, tablet. Ti prego, chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
8: Io sono sempre in ascolto, vedi?
5: Allora ascolta, io e i giocattoli.
8: Ora, in spagnolo.
5: Con los gemelos Jordan. Allora,
9: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
10: Woody.
11: Jesse, pronto?
10: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
7: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
12: Siamo spacciati!
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
11: Puoi fare tutto.
10: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
7: Ho fatto prima che potevo.
13: Perché indossi un vestito?
7: Si chiama poncho. Forchi.
10: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
14: Alt! Chi va là?
15: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
14: È passata una vita, cowboy.
8: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
14: Cosa?
13: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
8: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
14: Ci servono rinforzi.
16: Scappando,
14: la nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
17: Basti solo ricordare che
10: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Woody!
7: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
14: Credi che non sia in grado?
7: No!
14: Bel poncio.
18: È bello che hanno ricominciato a litigare.
19: Puoi dirlo forte.
20: Io in smart working mi trovo veramente bene.
21: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
22: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
23: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
22: Con chi?
23: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
24: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
25: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
21: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
22: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
21: Ah, avete lavorato insieme?
22: Pure oggi, eh.
20: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
22: È alla buon'ora!
20: Che a buon'ora cosa?
22: Aspetta, che devo pure pisciare.
21: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
24: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
21: Rimpiange l'ufficio?
23: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
22: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
26: Teletravail.
22: Teleghi?
24: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
21: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
2: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
27: La nave!
28: Sto venendo dritto verso di noi!
24: Chi di voi si offre?
0: offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
2: Aspetta!
1: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
4: Rufus se n'è andato!
0: Ma non è quello che non sa nuotare?
2: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
6: Sì!
12: Gli umani vivono sulla terraferma!
16: Una bestia che mi renderà ricca!
2: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
1: Rapporto per la battaglia, Rufus!
2: È ora di

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: raccontandovi una storia, il calvario in realtà di Antonio Santovito, è un cittadino disabile in attesa di un trapianto di reni, cittadino che si definisce prigioniero in casa propria. Ci racconta questa storia Valentina Castellaneta, andiamo con lei nel cuore della Città Vecchia.
1: La legge mi dice, mi tutela, io ho diritto a un divieto di sosta perché sono disabile, me lo dovete dare, ma non perché voglio una cosa, perché voglio vivere semplicemente, non devo stare con la paura dopo una dialisi di non poter uscire di casa e morire perché uno mi ha parcheggiato davanti a casa.
2: In attesa di un trapianto di reni, costretto a sottoporsi regolarmente ad estenuanti sedute di dialisi, eppure rischia di rimanere prigioniero in casa propria o di non essere soccorso in tempo. E la paradossale situazione di Antonio Santovito, 45 anni, residente a Taranto Vecchia, da dicembre scorso la sua vita appesa all'inciviltà stradale e ai tempi di una burocrazia immobile. Antonio chiede solo un divieto di sosta davanti al suo portone, un cartello che per lui non è un privilegio, ma una questione di vita o di morte.
1: Io a dicembre mi hanno protocollato una richiesta di divieto di sosta perché, ripeto, sono invalido al 100% con disabilità grave, rischio ogni volta di stare male, di avere dei collassi dopo la dialisi, quindi devo avere per necessità libero accesso all'uscita di casa. A parte che quella è un'uscita di casa, è un'uscita d'emergenza.
2: Il problema è logistico e si ripete ogni giorno. I marciapiedi a raso, senza rialzo, spingono gli automobilisti a parcheggiare a pettine, ostruendo completamente l'ingresso del portone con i musi delle vetture. In queste condizioni il passaggio per una carrozzina o per una barella diventa impossibile. Quando scatta l'emergenza, i mezzi di soccorso sono costretti a fermarsi a distanza, disperdendo secondi preziosi. Per sbloccare la situazione, Antonio ha scelto la via della legalità inviando una richiesta formale di PEC, una domanda protocollata il 18 dicembre scorso, finita però in un buco nero.
1: Mi sento abbandonato ed è triste perché un conto uno vuole fare il, come si dice, a targo dritto, vuole fare quella persona che vuole andare sopra la legge e approfittare di tutto. Io no, io voglio fare quello che mi hanno detto loro, con l'iter burocratico. È la cosa più bella, è quello che ci divide fra le bestie, la legge, la burocrazia. Però se vedi che non ti seguono, non ti ascoltano, non ti risponde nessuno, io mi sento veramente dovuto, cioè io sono tenuto a fare la mia giustizia. Io mi prendo un vaso, me lo metto davanti a casa. Poi lo so come va a finire, che noi di Città Vecchia siamo quegli abusivi, siamo quelli che sono sopra la legge, sono quelli, cioè ci generalizzano, però alla fine e loro invece le istituzioni che ti abbandonano cosa sono?
2: Mentre Taranto si proietta verso i grandi eventi e le opere di facciata, c'è un uomo a Taranto Vecchia che aspetta solo una risposta per poter uscire di casa in sicurezza e continuare a lottare per la sua vita.
0: Nel prossimo servizio con Federica Pompamea invece torniamo a parlare della sicurezza relativamente a determinate postazioni all'interno della Sanità Service. Sentite.
3: Si lavora poco sereni, con tanta ansia perché non si sa cosa si incontra. Ogni intervento può essere fatale. Si esce di casa e dovremmo fare ritorno.
4: E la sensazione che Alessandro, nome di fantasia scelto per rispettare la privacy dell'intervistato, autista soccorritore del 118 di Taranto, prova tutti i giorni durante i turni e le chiamate di emergenza che riceve insieme al suo equipaggio. Paure alimentate dalle continue aggressioni, proprio come l'ultima avvenuta pochi giorni fa.
3: Siamo arrivati sull'evento, un paziente dato per incosciente, era lì per terra, ci siamo avvicinati, dalla litosi ci siamo accorti che aveva un tasso alcolemico abbastanza elevato. L'abbiamo soccorso, portato in ambulanza, di punto in bianco è iniziato a dimenarsi, a inveirci contro, ad aggredirci verbalmente e anche in maniera con le mani anche. E niente, ne è nata una zuffa.
4: Secondo Simona Laliscia dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, le 30 aggressioni registrate nel 2025 non rappresentano appieno la critica situazione che vivono gli operatori sanitari.
5: Denunciare è importante perché potrebbe essere anche un deterrente nei confronti di queste persone, però a volte i lavoratori si limitano solamente alla refertazione medica perché temono proprio che ci siano ulteriori ripercussioni da parte di queste persone nei loro confronti, quindi maggiori violenze.
4: questi timori, come conferma Alessandro, si aggiunge la totale assenza di tutele da parte delle forze dell'ordine, che pur conoscendo alcune zone ad alto rischio del territorio di Taranto, intervengono solo su chiamata quando la situazione è ormai degenerata. Una condizione di disagio che per l'USB peggiora anche a causa del profilo contrattuale, che non riconosce agli autisti soccorritori nessuna indennità di rischio, ma vengono definiti semplici trasportatori esclusi dall'ambito sanitario.
5: Gli unici ai quali non vengono riconosciute le indennità di rischio sono proprio gli autisti soccorritori che fanno parte della Sanità Service, i quali non percepiscono appunto tutte quelle indennità che almeno gli danno un riconoscimento economico per i rischi appunto che corrono quotidianamente al fianco del personale sanitario.
4: Criticità già comunicate dal sindacato al presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, all'assessore alla salute, Donato Pentassuglia, e al direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro, per cercare un confronto utile a risolvere le problematiche e assicurare maggiori tutele per i lavoratori e le lavoratrici, e che al momento non hanno ottenuto alcuna risposta.
0: È stato arrestato il tifoso che al termine della gara a Taranto Gladiator ha invaso il campo e ferito un poliziotto. Altri provvedimenti sono in arrivo. Intanto il comune valuta la possibilità di costituirsi parte civile.
6: È scattato l'arresto per uno dei tifosi, o pseudo tifosi, che hanno causato incidenti domenica scorsa allo Stadio Italia di Massafra al termine della partita fra Taranto e Gladiator. A finire agli arresti domiciliari è stato il 44enne Carlo Nardulli di Palagiano e accusato di aver ferito un poliziotto. Nardulli, a quanto pare già negli anni scorsi, sarebbe stato oggetto di DASPO, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, quindi non nuovo ad episodi di questo tipo. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Ma le indagini sull'invasione di campo e sull'aggressione ai calciatori non si fermano qui. Si lavora infatti per identificare gli altri facinorosi protagonisti dell'invasione di campo. Altri provvedimenti sono in arrivo. La società del Taranto ha già annunciato che si costituirà parte civile e anche l'amministrazione comunale sta valutando il da farsi. Come se non bastasse, sul Taranto si è abbattuta la scure del giudice sportivo che ha inflitto la squalifica del campo fino al 15 novembre, oltre a 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato e ad un'ammenda di 6.500 euro alla società. 4 anni di squalifica invece ad un addetto del Taranto, Daniele Petrosino, accusato di aver fatto ingresso sul terreno di gioco strattonando il quarto uomo, tentando di colpirlo con una testata e schiaffeggiandolo al volto, provocandogli lesioni con prognosi di 5 giorni. Intanto il segretario generale del MOSAP, sindacato autonomo di polizia, Fabio Conestà, esprime piena solidarietà al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante i disordini e esprime il plauso agli investigatori della Digos della Questura di Taranto per la tempestiva attività che ha portato all'arresto dell'uomo ritenuto gravemente indiziato del ferimento del poliziotto. Per il segretario generale del MOSAP l'episodio conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione sui fenomeni di violenza collegati alle manifestazioni sportive. È fondamentale, afferma Conestà, che chi si rende responsabile di aggressioni nei confronti degli operatori di polizia venga individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni.
0: Tornerà sui fatti di domenica scorsa il collega Francesco Friuli nel corso della nostra pagina sportiva. Intanto il governo mette a disposizione dei comuni 19 milioni di euro per la sicurezza urbana. Sentite.
7: Indispensabili finanziamenti ministeriali per la realizzazione di impianti di videosorveglianza urbana. Ad evidenziarlo la CISL Funzione Pubblica con Fabio Ligonzo del coordinamento enti locali e col segretario territoriale Umberto Renna. Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso mette a disposizione 19 milioni di euro per il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. Per la CISL FP si tratta di un'occasione che le amministrazioni locali della provincia ionica devono valutare con la massima attenzione, soprattutto in un territorio nel quale il tema della sicurezza urbana assume una rilevanza sempre più evidente. Per accedere al finanziamento, dichiara Ligonzo, possono presentare richiesta ai comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che abbiano sottoscritto i patti con la prefettura. Non basta però leggere il decreto e archiviarlo, prosegue Ligonzo. Gli enti devono muoversi subito, verificare i requisiti, aggiornare i progetti, individuare le aree critiche, coinvolgere la polizia locale, prevedere la manutenzione degli impianti e trasmettere le richieste nei termini previsti. Il rischio, come spesso accade, è che le risorse ci siano e che i comuni arrivino tardi
8: cardio con progetti deboli. Sarebbe un errore grave, soprattutto in una provincia che ha bisogno di strumenti moderni per il controllo del territorio. La CISL FP sottolinea che la videosorveglianza non può essere considerata una misura isolata o meramente

0: tecnologica. La sicurezza urbana, dice infatti Umberto Renna, non si costruisce con annunci episodici. Serve una visione provinciale perché i fenomeni di degrado, microcriminalità, vandalismo, danneggiamenti, aggressioni e insicurezza percepita non riguardano solo i grandi centri, interessano anche i comuni medi e piccoli, le aree periferiche, le zone commerciali, i luoghi pubblici, gli accessi agli uffici comunali e gli spazi in cui operano quotidianamente lavoratrici e lavoratori pubblici.
1: Taranto paralizzata nelle ultime ore per i cantieri contestuali in diversi punti della città, traffico in tilt e automobilisti esasperati.
2: Traffico in tilt. Oramai raggiungere il centro di Taranto è diventata una vera e propria impresa. Da alcuni giorni, infatti, una serie di lavori stradali stanno finendo per paralizzare completamente il traffico. Si comincia dalla Taranto-Massafra, dove sono in corso i lavori dell'ANAS. Percorrere quel tratto della via Appia è ormai improponibile. Un imbuto che diventa la prima strozzatura verso Taranto. Una situazione che ha già indotto il consigliere regionale Renato Perrini a chiedere un immediato intervento della stessa ANAS, almeno per attenuare i disagi. Dalla parte opposta ci sono i cantieri all'altezza di Cimino e del centro commerciale Porte dello Ionio, altra strozzatura che sta creando file chilometriche sulla strada per San Giorgio. I rallentamenti provocano poi la congestione del traffico sul ponte Punta Penna e, come se non bastasse, è chiuso al traffico un tratto di Corso Umberto all'incrocio con via Margherita e, per non farci mancare nulla, ci sono i lavori su via Garibaldi in Città Vecchia e piazza Fontana. Risultato: città paralizzata, ritardi nelle scuole, negli uffici, impossibilità di spostarsi agevolmente da un luogo all'altro. Con i giochi del Mediterraneo alle porte non è una prospettiva incoraggiante. L'auspicio è che per i giochi del Mediterraneo questo caos, che sta mettendo a dura prova la tenuta nervosa dei tarantini, possa finalmente avere fine.
1: E persino il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, è rimasto bloccato nel traffico. I nostri microfoni ha spiegato che bisogna pazientare ancora un po' e intanto annuncia i progetti per i nuovi parcheggi.
3: Io chiedo ancora scusa ai cittadini, personalmente sono rimasto bloccato circa un'ora nel traffico e purtroppo il cantiere va consegnato entro il 30 di giugno, pena la revoca del finanziamento, il pagamento di penali importanti, parliamo di circa 40 milioni di euro di penali, non ce lo possiamo consentire, ecco, prego tutti di avere ancora qualche giorno di pazienza affinché tutto giri nel miglior modo possibile. Stiamo garantendo il funzionamento di BRT, quindi favorendo appunto il trasporto pubblico locale, non trascurando l'attenzione per quanto riguarda i parcheggi. All'esame dell'amministrazione una doppia proposta, una che riguarda i parcheggi che si potrebbero realizzare all'interno della rotonda dei Marinai d'Italia, quella per intenderci del lungomare, e un altro project financing che è stato presentato per Piazza Garibaldi. Chiaramente portiamo avanti con attenzione il progetto del multipiano, quello che sarà realizzato nella banchina Torpedinieri, e restano i contatti con la Marina Militare per poter liberare il parcheggio di Caserma Mezzacapo e mettere lo stesso in collegamento con il confinante BAC, con i baraccamenti cattolica, con il Parco della Musica.
1: Al via intanto il bando per il rifacimento della facciata di Palazzo Archita.
2: Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita, finalmente potrà tornare a far vedere il suo volto. L'amministrazione comunale infatti ha avviato le procedure di gara per il rifacimento della facciata. A Palazzo di Città la presentazione dei lavori che saranno eseguiti alla presenza del sindaco Bitetti, del responsabile di procedimento Simona Sasso e del vice sindaco Mattia Giorno.
4: Palazzo Archita rappresenta uno dei grandi interrogativi della nostra città. Dopo aver fatto il cantiere del tetto, questa mattina annunciamo l'avvio della gara d'appalto per i lavori delle facciate, quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del comune e CIS. È stato chiuso il progetto su tre livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi avviamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia. E con

contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile. I lavori dureranno 2 anni, prevedono la riqualificazione di tutta la parte esterna di Palazzo Archita, quindi il recupero delle facciate, verrà confermato il colore in fase di realizzazione del cantiere perché mano a mano si faranno ulteriori indagini, ma sappiamo che il colore tenderà ad essere più chiaro di quello che vediamo ad oggi, non un colore diverso, molto probabilmente una tonalità.

0: fondi.
1: Adesso avvieremo la progettazione degli interni per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo. O il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata, che tenga dentro anche ovviamente le risorse e gli interventi che il comune sta facendo, e in questo contesto si possa immaginare un utilizzo del palazzo che ci venga, intanto il palazzo che ci viene riconsegnato tutto, e poi un utilizzo che terrà ovviamente conto delle nostre esigenze, ma anche degli investimenti a quel punto che vorrà fare il privato.
2: Nel prossimo servizio torniamo a parlare della vertenza ex Ilva, dell'incontro di ieri e delle notizie trapelate dallo stesso incontro relativamente all'assenza di liquidità.
3: Un buco nell'acqua, evidentemente, l'ennesimo incontro sull'ex Ilva, quello di lunedì, ma rispetto alle ultime mancate risposte sui diversi fronti della grande vertenza si aggiunge una tegola decisamente pesante. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto chiaramente che i rubinetti dello Stato sono chiusi, che non verrà dunque rinnovato il prestito ponte. Così il segretario della FIOM di Taranto, Francesco Brigati.
4: Non c'è nessuna schiarita rispetto a quelle che sono le interlocuzioni con i due soggetti che hanno fatto una manifestazione di interesse. Non c'è il tema rispetto alla questione che riguarda ovviamente il piano di marcia. Abbiamo detto che il piano corto, così come avevamo annunciato, è stato un fallimento sotto tutti i punti di vista. C'è il tema, quello prioritario, sì, delle risorse per garantire la sicurezza sugli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria e per garantire che i lavoratori rientrano dalla cassa integrazione e garantire una marcia degli impianti con l'attivazione dell'altoforno numero 2. C'è stato risposto che le risorse che sono state stanziate, di 349 milioni di euro, sono le ultime che mettono a disposizione.
3: I sindacati chiedono in maniera congiunta un incontro a Palazzo Chigi. Si esprime in questo modo Biagio Prisciano, segretario della FIMCISL.
5: Abbiamo ribadito al ministro che c'è la necessità di avere e di ripartire col confronto a Palazzo Chigi, perché questa vertenza ha una serie di elementi che ovviamente coinvolgono i vari ministeri, quello dell'ambiente, quello della salute, quello della sanità, il MIMIT, eccetera, eccetera.
3: A sottolineare non solo l'assenza di liquidità, che potrebbe essere concreta già a partire dall'autunno prossimo, ma anche i numeri pesanti in termini di posti di lavoro persi, l'Unione Sindacale di Base, con una nota a firma di Francesco Rizzo e Sascha Colautti dell'Esecutivo Nazionale e di Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale. Quasi 400 quelli già persi, entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. Tutti i sindacati incalzano intanto sull'intervento pubblico come unica soluzione. È previsto per mercoledì 17 giugno alle 12 l'incontro tra il presidente De Caro e le organizzazioni sindacali.
2: È in corso l'iter amministrativo mirato a ottenere le autorizzazioni per la riapertura della discarica ex Vergine oggi Lutum. Sentiamo.
3: Si attendono gli sviluppi della conferenza dei servizi nell'ambito dell'iter amministrativo che mira all'autorizzazione per riaprire la discarica ex Vergine oggi Lutum, che si trova in località Palombara, nell'isola amministrativa di Taranto, ma di fatto tra i territori di 5 comuni del versante orientale della provincia ionica. E dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano. La conferenza dei servizi è finalizzata ad acquisire pareri, intese, determinazioni, nulla osta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte. Intanto nella serata di lunedì in piazza Matteotti a Lizzano si è registrata una grande partecipazione popolare nell'assemblea pubblica organizzata da Attiva Lizzano, mirata ad informare in modo chiaro e puntuale la cittadinanza. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati numerosi motivi tecnici, ambientali e giuridici per dire no ad un progetto che, nonostante la discarica sia chiusa da ben 15 anni, continua a generare odori nauseabondi quasi quotidianamente, incidendo sulla qualità della vita dei residenti. Pare siano solo gli effetti più evidenti, ce ne sarebbero, come sottolinea il presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile, altri ben più subdoli e nocivi. Chiara la gravità se si considera la vicinanza dei centri urbani e le colture presenti nella zona, che chiaramente ha una vocazione agricola. L'associazione ha informato la cittadinanza sulla necessità

0: che le amministrazioni non si limitino ad esternare dichiarazioni politiche, ma motivino in modo puntuale e concreto il dissenso alla riapertura della discarica. Questo perché i comuni possano intervenire ed influire efficacemente. Attiva Lizzano ribadisce che ogni sindaco e ogni amministrazione dispone oggi degli strumenti conoscitivi necessari per esprimere un no motivato e forte. È giunta intorno alle 9.30 di oggi alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto la richiesta di intervento per un'auto che stava andando letteralmente a fuoco. Si tratta di un'utilitaria, come potete vedere da queste immagini, completamente avvolta dalle fiamme. Una utilitaria che si trovava nella piazza Santa Rita da Cascia, appunto, nel capoluogo ionico. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco intervenuti per estinguere il rogo, anche i carabinieri per verificare l'eventuale origine dolosa dell'incendio. Incendio. Ancora cronaca, sono giunti nell'abitazione allertati per contrasti familiari, insomma, e hanno rinvenuto della droga nella casa. È accaduto alla Terza, dove i carabinieri hanno proceduto al sequestro di oltre 90 grammi di droga tra hashish e marijuana, nonché un bilancino di precisione. Hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del luogo, accusato di spaccio di droga. L'uomo adesso si trova in carcere. Voltiamo decisamente pagina, parte domani la seconda edizione dell'iniziativa Remiamo Insieme.
1: Torna Remiamo Insieme, la gara di voga inclusiva nata con l'obiettivo di promuovere la cultura del mare attraverso lo sport. L'evento organizzato da WISP Taranto in collaborazione con Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras è capace di coinvolgere gli atleti delle realtà associative, gli appassionati e le persone con disabilità in una giornata solidale. Per Cosimo Conte e Vogatori Città di Taranto non si tratta di una semplice manifestazione sportiva, ma di una vera e propria esperienza di comunità.
2: Diamo continuità a quello che abbiamo fatto lo scorso anno grazie a WISP, grazie all'aiuto concreto della WISP. E diamo un obiettivo soprattutto a questi ragazzi che si allenano tutto l'inverno con tanta passione, tanta tenacità per confrontarsi in questa bellissima giornata.
1: Il campo di gara sarà allestito per il secondo anno ai Cantieri del Sud di San Vito, uno spazio che per il presidente Luciano Luparelli si trasforma in luogo di condivisione e valorizzazione del territorio.
3: È sempre un privilegio poter ospitare questa manifestazione, sia per quello che significa e sia per dare un segnale a tutti che le aziende, quando c'è veramente da metterci la faccia, da metterci tutte le disponibilità possibili, ci sono, anche a Taranto ci sono.
1: Insomma, una manifestazione che secondo Agostino Basile di Vogatori Taras utilizza lo sport come strumento di integrazione e crescita della comunità.
4: Ci aspettiamo una grande gara, io l'anno scorso ho avuto l'onore di essere al timone con una squadra di questi ragazzi e vi garantisco che le emozioni sono state grandissime e che la parola ricorrente era sempre quella: insieme, insieme, insieme.
0: Ora seguiamo insieme il servizio sul Taranto Calcio a firma di Francesco Friuli.
5: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento però resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili, e il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto, questo errore avrebbe arrecato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo le distanze da ogni comportamento lesivo del proprio nome e confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto, il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladise e la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
0: Sentiamo ora le dichiarazioni dell'allenatore della squadra avversaria.
6: Mister Farina, la decima, forse la più bella conquistata contro il Taranto. Tu allo Iacovone ci avevi vinto un con un campionato nello spareggio.
7: Col Martina, sì, allo Iacovone, sì. Taranto mi porta bene, hai ragione, scusami. No, raga, è stata una partita bellissima, giocavamo con una squadra fortissima, con una media età di 34 anni, no? Io di solito faccio un pressing ultra offensivo, oggi abbiamo avuto un blocco medio-basso perché non ci potevamo alzare, perché dietro avevamo Manzo 41 anni, Campanella 37, il portiere 40, quindi eravamo un po' stagionati, ma nella botta il vino invecchia bene, no? Quindi vino che invecchia bene. Poi i ragazzi hanno fatto una grande partita, devo essere sinceri, i cambi sono stati determinanti, anche i cambi, ma anche gente, un encomio a tutti i ragazzi che sono stati meravigliosi.
6: Abbiamo parlato con la società che non abbiamo voluto racchiudere la promozione del Gladiator nell'episodio del calcio d'angolo. Ovviamente l'episodio è quello che ha deciso la partita, ma le finali si decidono anche sugli episodi.
7: Io devo essere sincero, noi abbiamo avuto uno sbandamento a inizio secondo tempo quando ha pareggiato il Taranto, che il Taranto meritava di passare in vantaggio. Però io, quando abbiamo fatto il cooling break, ci ha salvato. Quando abbiamo fatto il cooling break al 25esimo, abbiamo aggiustato la squadra, ci siamo messi 5-3-2 con Mansur che veniva un po' in ampiezza, con la doppia punta centrale. E devo essere sincero, quello è stato il momento decisivo. E quindi avevo detto ai ragazzi, raga, portiamola alla fine su una palla inattiva, perché le palle inattive sono un po' il nostro marchio di fabbrica, no? E alla fine i fatti ci hanno dato ragione.
8: Lei è un esperto delle vittorie, che sapore ha questa vittoria?
7: No, guarda, io ho vinto tante volte che si partiva per salvarci, altre volte ho allenato squadre fortissime. Io ho preso questa squadra sesta in classifica, fuori dai playoff, e abbiamo fatto 2,50 a partita, no? Sì, questi sono cresciuti nel tempo, questa è una delle vittorie più belle perché tutti ci davano per sconfitti, no? Tutti ci davano per sconfitti. Però io voglio dire una cosa, io in eccellenza nelle ultime 50 partite fuori casa ne ho persa una. Quindi voglio dire, alla fine era proprio difficile che perdevamo.
6: Lei è un esperto, no? Adesso che consiglio si sentirebbe di dare alla piazza di Taranto, non alla società, non alla squadra? Sa che cosa sta vivendo adesso la piazza?
7: Mi dispiace, guarda, Taranto merita di salire, io penso che attraverso il ripescaggio ce la possa fare, non so, mi auguro che anche loro salgono, però adesso c'è bisogno di tranquillità, ho visto delle cose a fine partita un poco brutte, quindi c'è bisogno di tranquillità perché poi alla fine loro pure hanno preso un brutto avversario, no? Quindi devono stare tranquilli.
0: Termina qui questa edizione di Cittadella News, ma prima di salutarvi io vi ricordo la possibilità di inviare segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra pochissimo, subito dopo la sigla finale del nostro telegiornale. Sarà con me, sarà con voi il primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi. Con lui parleremo innanzitutto della vertenza Natuzzi, sulla quale richiama l'attenzione il primo cittadino con una missiva al Ministero, ma parleremo anche della definizione della vicenda relativa agli stabilimenti balneari e del risultato delle elezioni provinciali. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati. Come preannunciato, io sono nuovamente con voi e sono con il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che è già pronto in videocollegamento. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: E dunque partiamo dalla missiva di questa mattina rivolta al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, con riferimento alla vertenza Natuzzi, con riferimento in particolar modo ovviamente allo stabilimento di Ginosa che è chiuso da tempo. Dunque cosa dire al ministro?
1: Io ho chiesto, diciamo, in una situazione così drammatica, perché probabilmente il messaggio non è passato e non c'è la consapevolezza giusta, ma una crisi del genere io credo che i lavoratori della Natuzzi non l'abbiano mai vissuta. È una crisi in cui si sta provando, diciamo, delle misure da terapia intensiva, per intenderci, perché la situazione è veramente drammatica e quindi è uno scenario che è un po', diciamo, che riguarda un po' tutta la crisi industriale che in questo momento il nostro paese sta vivendo. E quindi, con un quadro del genere, sono arrivate delle proposte, di reindustrializzazione del capannone di Ginosa che non è più utilizzato da diverso tempo. Relativamente, diciamo, c'è una proposta di cui si sta discutendo in questo momento nella sede regionale, che riguarda la trasformazione di prodotti plastici, ma l'amministrazione comunale non ne ha conoscenza. E poi è arrivata ieri invece una proposta che riguarda la realizzazione di un polo agroindustriale. Io quello che ho chiesto è di essere cauti in questo momento, di valutare soprattutto le esigenze dei lavoratori, perché una proposta prevede la riassunzione di 15 persone con un costo di circa 5 milioni di euro, oppure un acquisto, diciamo, puro di 6 milioni di euro, mentre l'altra proposta risulta avere 40 unità assunte, che è quella dell'Ecologistic, con una cifra per l'acquisto nettamente inferiore. Io quello che ho chiesto è di valutare attentamente le proposte, aprire degli scenari e soprattutto capire la volontà dei lavoratori. Perché le domande che tutti si pongono è nel momento in cui i lavoratori non dovessero accettare una scelta piuttosto che un'altra, che cosa succede? Quindi io vorrei evitare che ci fosse, diciamo, una scontistica basata sulla testa dei lavoratori e vorrei invece che ci fosse una strategia industriale che più attiene al territorio alla luce di quello che sta accadendo con Ecologistic tipo, rispetto alle loro evoluzioni e involuzioni che hanno avuto nel corso del tempo, fino a siamo arrivati alla realizzazione di un impianto di incenerimento con il recupero del calore che ci mette i
0: Bene.
1: contrapposti incontenziosi e quant'altro.
0: Ecco, il sindaco di Ginosa parla ovviamente delle proposte relative allo stabilimento di Ginosa. Le immagini che avete visto sono relative ad una recente protesta che si è tenuta, è stata inscenata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori davanti allo stabilimento di La Terza. Dunque, passiamo ad un altro argomento, ad un'altra fetta importante dell'economia ginosina, che è quella legata all'attività turistica, quindi in particolare agli stabilimenti balneari. Gli stabilimenti balneari che sono ufficialmente partiti, ecco, possiamo dire che la stagione è partita.
1: Sì, assolutamente sì. Stamattina si stanno rilasciando le ultime autorizzazioni che erano quelle che riguardavano i casi più critici. E naturalmente, diciamo, ci sono tutte delle valutazioni attente che noi stiamo facendo, i nostri uffici stanno facendo. E ieri ho fatto dei sopralluoghi sul nostro litorale per rendersi conto, appunto, diciamo, di questa nuova configurazione che si sta attuando, delle migliorie da portare avanti. Ci saranno degli interventi di completamento per quanto riguarda l'accessibilità. La settimana prossima verranno completate le opere per l'accessibilità, però, diciamo, rispetto alla situazione che si era creata 3-4 settimane fa, oggi la situazione è totalmente differente perché di fatto si è raggiunta una sintesi e adesso l'obiettivo più importante è quella di chiudere le conferenze di servizi per l'approvazione dei nuovi progetti degli stabilimenti balneari e soprattutto chiudere la conferenza di servizi del Piano Comunale delle Coste.
0: Bene, apriamo una parentesi relativa alla sicurezza dei centri urbani. Lo facciamo con il servizio che segue.
2: Ad evidenziarlo la CISL Funzione Pubblica con Fabio Ligonzo del coordinamento enti locali e col segretario territoriale Umberto Renna. Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso mette a disposizione 19 milioni di euro per il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. Per la CISL FP si tratta di un'occasione che le amministrazioni locali della provincia ionica devono valutare con la massima attenzione, soprattutto in un territorio nel quale il tema della sicurezza urbana assume una rilevanza sempre più evidente. Per accedere al finanziamento, dichiara Ligonzo, possono presentare richiesta ai comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che abbiano sottoscritto i patti con la prefettura. Non basta però leggere il decreto e archiviarlo, prosegue Ligonzo. Gli enti devono muoversi subito, verificare i requisiti, aggiornare i progetti, individuare le aree critiche, coinvolgere la polizia locale, prevedere la manutenzione degli impianti e trasmettere le richieste nei termini previsti. Il rischio, come spesso accade, è che le risorse ci siano e che i comuni arrivino tardi o con progetti deboli. Sarebbe un errore grave, soprattutto in una provincia che ha bisogno di strumenti moderni per il controllo del territorio. La CISL FP sottolinea che la videosorveglianza non può essere considerata una misura isolata o meramente tecnologica. La sicurezza urbana, dice infatti Umberto Renna, non si costruisce con annunci episodici. Serve una visione provinciale perché i fenomeni di degrado, microcriminalità, vandalismo, danneggiamenti, aggressioni e insicurezza percepita non riguardano solo i grandi centri, interessano anche i comuni medi e piccoli, le aree periferiche, le zone commerciali, i luoghi pubblici, gli accessi agli uffici comunali e gli spazi in cui operano quotidianamente lavoratrici e lavoratori pubblici.
0: Ecco, Sindaco, la sicurezza urbana è un argomento che riguarda tutti i nostri comuni, per cui risorse messe a disposizione, nel caso specifico per la videosorveglianza, sono sicuramente un'occasione interessante da cogliere.
1: Sì, assolutamente, perché questo tipo di tecnologia è una tecnologia che supporta molto il lavoro delle forze dell'ordine e della polizia locale. Noi abbiamo preso questo finanziamento qualche anno fa e devo dire che i risultati sono stati eccellenti perché ci ha permesso di costruire molte dinamiche relative a delle situazioni di criticità. Ci sono stati degli episodi che poi sono stati attenzionati dalla Procura e l'utilizzo di quelle telecamere ci ha permesso proprio di ricostruire i percorsi, ci ha permesso di controllare il territorio perché noi abbiamo dei varchi di accesso sia sul Ginosa Paese che sulla Marina. E questo ci permette di capire che cosa succede e investire in tecnologie del genere, perché adesso c'è un utilizzo anche, diciamo, dell'intelligenza artificiale associata a questi dispositivi, ti permette di poter avere un controllo del territorio più capillare.
0: Ecco, quali sono le principali emergenze che sono state avvertite nel territorio di Ginosa? Ginosa, che sappiamo essere un territorio piuttosto vasto, è anche diverso, insomma, il paese di Ginosa, la città di Ginosa, la marina di Ginosa sono differenti, quindi immagino presentino delle esigenze anche di carattere diverso.
1: Assolutamente sì, diciamo Ginosa ha questa particolarità di avere due centri abitati, distanti 18 km e sono due centri abitati che hanno delle logiche e delle dinamiche differenti, uno 17.000 persone presenti, residenti, l'altro 6.000 persone e questo diciamo poi naturalmente con l'afflusso estivo cambia totalmente la dinamica e le circostanze di sicurezza. Quello che a noi servirebbe in questo momento, su cui stiamo chiedendo, diciamo, anche come ANCI maggiore forza al governo, è quello di avere più presenza e più forze dell'ordine. Ci sono dei casi episodici, ci sono delle emergenze sociali che stanno venendo fuori, soprattutto diciamo, reati che sono quelli che più colpiscono l'opinione pubblica, su cui si chiede maggiore attenzione. C'è un tema che riguarda soprattutto il consumo di droghe, che è un consumo molto elevato e l'idea è quella, diciamo, di attenzionare alcune aree del centro storico perché la grande difficoltà per tutti gli amministratori italiani è la gestione degli adolescenti, perché molto spesso si trovano in condizioni veramente di degrado e che possono essere, diciamo, possono avere, diciamo, delle situazioni di marginalità importanti.
0: ecco, tema assolutamente attuale, quello che riguarda appunto la gestione degli adolescenti. Noi nella città capoluogo sappiamo bene di cosa si tratta, purtroppo. Abbiamo visto gli effetti peggiori, insomma, del disagio giovanile e del disagio minorile. Ma passiamo ad un altro argomento. Le elezioni provinciali, un risultato che da più parti si è detto ha premiato il campo largo, l'unione, l'unità.
1: Sì, io sono convinto che ormai da tempo questa sia l'unica strada percorribile su cui bisogna lavorare molto sulle condizioni e sulle regole dello stare assieme. E questa è una cosa che gli amministratori della provincia di Taranto hanno capito ormai da qualche tempo e devo dire che sono dei percorsi che secondo me si dovrebbero estendere anche alle prossime amministrative, perché dove non c'è stata questa unione poi i risultati elettorali non sono stati positivi. Noi come Movimento 5 Stelle c'è stato questo passaggio di consegne con Vito Rossini, io avevo espresso, diciamo, la volontà di non continuare perché era giusto, diciamo così, che ci fosse un
0: Nuova.
1: passaggio di consegne. Sono molto contento del risultato che è stato raggiunto e sono convinto che lavorare sui temi che sono anche di quelli di cui abbiamo discusso, sono dei temi che il centro-sinistra, il campo largo, il campo progressista deve lavorare. Non si possono avere delle situazioni, diciamo così, di confusione o di corrispondenza con una destra che di fatto in provincia di Taranto è stata assolutamente spaccata
0: Ecco,
1: e i
0: sindaco, io
1: risultati sono quelli che avete visto.
0: la interrompo sui temi. Abbiamo veramente un minuto, poco più che un minuto. Quali temi devono essere affrontati? Quali sono le sfide per la provincia?
1: Io credo che, diciamo, un'idea chiara su quello che sta accadendo rispetto al tema dell'industria pesante, bisogna prendere atto di quello che sono state le scelte nefaste, che sono state fatte rispetto allo stabilimento ex Ilva e su cui bisogna prendere atto di una situazione che ormai è irreversibile. C'è un tema che riguarda le esigenze sociali, stanno crescendo le povertà in una maniera spaventosa e Taranto

0: purtroppo, e ci sono degli episodi che hanno riguardato la cronaca, ma sono dei sintomi di qualcosa che ha smesso di funzionare, non sta funzionando, ha smesso di funzionare, e soprattutto dei temi che riguardano tutto il territorio. Io credo che il coinvolgimento del territorio, le potenzialità del territorio, le vocazioni, le economie del territorio debbono essere messi in evidenza, mentre ancora una volta noi assistiamo a delle, diciamo, delle strategie economiche che vedono Taranto come una degli ultimi territori in molte delle classifiche che riguardano la qualità della vita, nonostante il potenziale, nonostante quello che accade in molte realtà comunali.
1: Sindaco, mi permetto di aggiungere l'importanza dei collegamenti, l'importanza delle strade sul territorio provinciale.
0: Assolutamente sì, su questo secondo me è una delle cose che più mi ha fatto soffrire nel mio ruolo, ma questo lo sa il presidente Gianfranco Palmisano, che senza la riforma delle province è difficilissimo riuscire a portare avanti le competenze che le province hanno.
1: Certo.
0: Non c'è, diciamo, un'aggiunta, non ci sono molto spesso le risorse e non ci
1: Apriamo
0: sono i
1: un altro
0: funzionari.
1: capitolo
0: Questo
1: importante, certo.
0: era stato promesso anche da questo governo, il ripristino delle province. In realtà tutto questo non c'è stato, e quello che noi abbiamo sono delle elezioni in secondo livello
1: E
0: con
1: delle
0: degli
1: armi
0: incarichi,
1: spuntate
0: diciamo che
1: sostanzialmente, vero?
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Grazie al primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi, per questo intervento nel corso del quale abbiamo cercato di toccare tanti, tanti argomenti, immagino di interesse dei
0: Grazie.
1: nostri telespettatori. Grazie, Sindaco.
0: Buon pomeriggio,
1: Buon
0: arrivederci.
1: pomeriggio a lei. E dunque noi ci fermiamo qui, grazie ai nostri telespettatori per l'ascolto, a voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
3: Uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Lewis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Fade. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa.

0: ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Sono le 17.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti

0: protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e catarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
1: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
0: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
1: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola la greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
0: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
1: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali

Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sventure sentimentali, nati in un angolo della città.

Facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile, facile. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Ex Ilva. Il governo non intende mettere più risorse per la fabbrica. Lo hanno riferito i sindacati territoriali dopo il tavolo al Mimit con il ministro Urso, definito privo di novità sostanziali. Al termine dell'incontro hanno lanciato l'allarme. Dei 349 milioni di prestito autorizzati, 250 sono stati già spesi e il governo non impegnerà altre risorse, lasciando così lo stabilimento a corto di liquidità in pochi mesi. I sindacati richiedono quindi la riapertura urgente del confronto a Palazzo Chigi. Urso invece invita alla massima responsabilità per garantire continuità produttiva e decarbonizzazione. Intanto il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha convocato i sindacati per mercoledì 17 giugno per discutere sulla crisi dell'Ex Ilva. La vertenza è considerata un punto di non ritorno, con il rischio di una drammatica bomba sociale e ambientale per il Mezzogiorno, aggravata dalla cassa integrazione e dai licenziamenti nell'appalto. Passiamo alla cronaca. È finito agli arresti domiciliari un tifoso del Taranto di 44 anni per aver aggredito un poliziotto dopo la finale persa contro il Gladiator per la promozione in Serie D. L'agente ha riportato la frattura di due costole e 15 giorni di prognosi. La Digos ha identificato l'uomo grazie ai filmati dello stadio di Massafra, procedendo così all'arresto in flagranza di ferita. Al termine del match, un gruppo di ultras ha invaso il campo per contestare i giocatori, scontrandosi con gli agenti che controllavano gli spogliatoi. Il PM Flavia De Grazia chiederà la convalida del fermo, mentre le indagini proseguono per identificare gli altri responsabili, a rischio DASPO e denunce. Sul fronte sportivo il Taranto è stato sanzionato con due gare a porte chiuse. Momenti di tensione ieri a Taranto all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Icco, dove sarebbe scoppiata una violenta rissa che avrebbe coinvolto più persone. Secondo le prime informazioni, durante lo

0: contro sarebbero volate alcune bottiglie, generando preoccupazione tra i residenti e i passanti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e le squadre volanti della polizia per riportare la calma e mettere in sicurezza l'area. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare gli eventuali responsabili. Tutto pronto per l'edizione 2026 del Medimex, in programma da domani fino al 21 giugno, con 65 appuntamenti tra concerti, mostre e attività professionali. Sul palco della rotonda del lungomare di Taranto saliranno i Pet Shop Boys il 20 giugno, seguiti il 21 dagli Slow Dive e poi dai Suede. Tra gli eventi invece il progetto di Diodato al Castello Aragonese, il Medimex Hip Hop Lab e la mostra di Roberta Bailey al Marta. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, hanno sottolineato come il festival sia uno spazio di creatività e un'occasione di sviluppo internazionale per Taranto, che insieme ai Giochi del Mediterraneo punta a promuovere il territorio per tutto l'anno. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: La notizia che è giunta nella serata di ieri fa ancora discutere sui social, con la lunga squalifica fino a metà novembre per il Taranto, i due punti di penalizzazione, le ridotte così speranze di poter accedere alla graduatoria dei ripescaggi in una posizione più alta. Per i rossoblù è un momento difficile, continua comunque la riflessione da parte della società in vista dei prossimi passi da effettuare.
0: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccole qua, i grandi successi, le belle canzoni che come sempre vi passiamo in questo che è l'appuntamento Rewind, dove riaccendiamo la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Siamo nel 1998, Fly Away, Lenny Kravitz. Grande carica, grande forza per una canzone, il quarto singolo estratto da questo suo quinto album, si chiama Five, questo lavoro. La canzone poi ha ridefinito quella che è la sua carriera e gli è valsa, pensate, un Grammy Award nel 1999 come Best Male Rock Performance. Insomma, grande risultato per un artista che poi spesso ritroviamo all'interno di questo appuntamento. State con noi, come sempre un altro grande successo tra mezz'ora, perché ritorna l'appuntamento Rewind.

0: batti.
1: Eccola qua, un'altra canzone che sa d'estate, sa di caldo. Beh, una Namas è il singolo poi del rapper portoricano Mike Towers, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità che vi abbiamo proposto nelle scorse settimane. Canzone che poi è stata scelta come singolo ufficiale per La Liga Recap 26 in Spagna, quindi insomma un altro dei bei successi che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo, primi saluti, altra bella novità, eh? Ritorna Samurai J.

altro ritorno importante, tutto italiano per Samurai J, che poi ricordiamo, insomma, con piacere anche l'ultimo Sanremo con Ossessione, che è stato un bel successone, anche se in classifica non è andato benissimo, però devo dire in radio, nelle classifiche ha girato veramente alla grande. Con il produttore Vito Salamanca ha prodotto naturalmente questa nuova canzone, che poi è il terzo singolo da questo suo secondo lavoro, si chiama Amatore, e racconta un po' quelle che sono, insomma, le difficoltà di dimenticare una persona, insomma, una storia, di chiudere una storia, dimenticare la persona amata e quella che è la forte dipendenza emotiva legata naturalmente a quella che è una relazione passata. Questo è un po' il senso, la linea di questa canzone e di questo bel ritorno di Samurai J. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, Gilli Nicoletti alla parte tecnica. Viaggiate col sound, quello di Cittadella Radio, ma anche Cittadella TV. Loro si ballano alla grandissima. Another.

0: Avremo un ospite più avanti, intorno alle 18:20. E che ospite questa sera, eh? Ci sarà la nostra Mariella Nava, che poi parteciperà a luglio a questo premio Canti alla Luna a Mottola. Faremo una bella chiacchierata con lei, insomma, su quelli che sono stati e sono i suoi progetti, le sue canzoni. E poi naturalmente faremo anche due chiacchiere su questo premio che avverrà il 21 e il 22 di luglio proprio a Mottola, insomma, premio Canti alla Luna. Ne parleremo intorno alle 18:20. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata

0: opposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
1: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
0: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente e della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
1: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Trascorsi giorni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
0: Agguato nella notte a Molfetta, nel Barese, è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

Fabulous, soprano di Mick, ritorna con Beautiful Freaks, la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, che poi ritroveremo anche nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche, perché il singolo si preannuncia un altro grande successo, poi presentato in anteprima alla sua partecipazione al programma Saturday Night Live UK, che ha avuto poi grande successo, e devo dire il singolo anche in Inghilterra sta sfondando in quelle che sono naturalmente le classifiche e anche le radio. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit, pronti a regalarvi un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gilles Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving.

saluti a Laura. Buonasera, Laura mi scrive da Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Noi siamo sul digitale, su questo canale, per Puglia e Basilicata. Un saluto anche a Paolo, saluti anche a Mauro, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio. Anna Rita, ben ritrovata con noi da Taranto, poi mi ha richiesto anche una bella canzone che ti passeremo più avanti. Terzetto micidiale, devo dire, perché ci sono Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, per una canzone che sicuramente è uno dei bei successi caldi di quest'estate. Ben ritrovati, un saluto da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. A proposito di canzoni estive, c'è Karol G con Manu Chao.

0: grande Manu Chao. Beh, ricordiamo tanti bei successi: Clandestino, Me Gusta Stu, Bongo Bo, che è stato praticamente un altro grande hit, un altro grande successo che poi ha girato bene le classifiche. In questo caso, insomma, ha scelto come coppia, devo dire, non solo bella, ma anche la bravissima Karol G, con questa Vaiando Pure il Mundo, che poi tra l'altro dà il titolo anche al tour che vedrà protagonista questa grande artista. Insomma, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Mariella Nava.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Abbiamo con noi oggi una delle firme più eleganti, sensibili, profonde della nostra musica, perché devo dire ha regalato capolavori a se stessa, ma soprattutto ai più grandi artisti della canzone italiana. Ci ha emozionato a Sanremo, ci ha emozionato nei teatri un po' di tutta Italia. Beh, è un immenso piacere di avere con noi questa sera Mariella Nava. Mariella, benvenuta.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allora, Mariella Nava, che sarà ospite il 21 e 22 di luglio a Mottola, questo bel evento si chiama Canti alla Luna. La serata del 21 sarà dedicata al contest Nuove Proposte, questa nuova iniziativa pensata per valorizzare autori, cantautori, progetti emergenti della scena musicale italiana. Invece il 22 di luglio si svolgerà la serata principale del premio. Allora Mariella, parliamo un po' di te, delle cose che stai facendo, che hai realizzato in questi anni. Beh, ti conosciamo benissimo perché tu hai questa capacità rara, no? Quella di cucire addosso ad altri artisti canzoni perfette. Il riferimento è Spalle al muro di Nato Zero, pezzo iconico, poi anche Per amore di Bocelli. Come ci riesci, Mariella? Cioè, scrivi pensando già alla voce di chi la canterà, oppure sono i brani che scelgono un po' l'interprete?
1: Ma sono prima di tutto fan, sono una fan di questi personaggi di cui hai fatto il nome, e cerco sempre di entrare nel loro mondo, quindi di cantare prima i loro successi, di fare riferimento a proprio quei momenti in cui hanno toccato gli apici anche delle loro vite artistiche, per cui dopo cerco di prendere il buono e di essere anche io una conseguenza, cioè, di tutto questo, no? Filtrare attraverso la mia scrittura, la mia penna, e dare qualcosa di mio, ecco, aggiungere qualcosa di mio. Non è semplicissimo, bisogna proprio fare una full immersion, fare proprio una specie, certo, di transfer, certo.
0: Senti, c'è un aneddoto. Spesso. Un aneddoto, un momento in studio, anche una telefonata magari con uno di questi grandi artisti della musica che ricordi ancora oggi con il sorriso, con particolare emozione?
1: Beh, sicuramente la prima volta in cui ricevetti la telefonata di Gianni Morandi, che mi annunciava di aver raccolto bene la mia canzone, perché ancora ero una ragazza che sognava di entrare nel mondo della musica, quindi non ero ancora per niente certa di saperlo fare, di poter accedere, no? Di poter bene. Superare quell'esame. E invece dopo quella cassetta che gli mandai con dentro Questi figli, il brano che insomma lui appunto cantò, insomma attendevo quella telefonata che arrivò e sentì da quella parte, dall'altra parte del telefono, che c'era proprio lui, e dovetti aspettare un po' prima di poterci credere, però bene. È stato bello.
0: Allora abbiamo con noi questa sera, con grande piacere, in diretta Mariella Nava, che sarà ospite al premio Canti alla Luna il 21 e 22 di luglio a Mottola. Senti, tu hai vissuto naturalmente il Festival di Sanremo sia come interprete, perché poi sei stata premiata dalla critica, ma anche come autrice. Quale veste ti dà più adrenalina, Mariella?
1: Guarda, sono due adrenaline egualmente valide e forti dentro di me. Cioè, una è bella perché il fatto di scrivere per qualcuno poi ti mette nella condizione di meravigliarti ogni volta, no? Di sentire aggiunta anche l'interpretazione, quindi quel valore che l'interprete sa dare a qualcosa che tu hai creato, quindi è bello, no? È sempre sorprendente. E poi, vabbè, l'adrenalina di cantare qualcosa tipo Sanremo, andare a Sanremo con una gara. Io sono, il più delle volte ho presentato le cose in cui credevo molto lì, e quindi questa è una situazione che poche altre manifestazioni riescono a darti, a offrirti, cioè proprio la misura di te, la misura di quello che tu puoi tenere sotto controllo, della tua volontà, del tuo impegno, della tua capacità, dell'amore per il pubblico che hai, e viceversa, quello che ricevi dal pubblico, quindi...

0: è sempre molto, molto bello come, come evento, come situazione.
1: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrici con Rossana Casale, anche grazie di Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile, ma è anche potentissima, diciamo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi, e cosa vi siete regalati a vicenda umanamente e artisticamente in questo viaggio insieme?
0: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte prima di dare una nostra performance, però alla fine, insomma, non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative. Quindi, insomma, poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid. Abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma e poi è scoppiato tutto nel 1920. Nel 2020. Però, insomma, quando poi ci siamo trovate anche a casa isolate, eravamo sempre unite, sempre lo stesso connesse, e ci dicevamo tante cose, e lo stesso non ci siamo fermate. Abbiamo creato questo disco Trialogo, che praticamente ci ha fatto sentire vive e unite ancora di più, come donne, anche in quel periodo in cui tutti quanti erano un po' in casa, nelle case, nella condizione del lockdown, esatto. Quindi tutti quanti eravamo sempre così nell'attesa del venire di nuovo fuori e poter essere di nuovo produttivi. E quindi noi ancora di più, noi avevamo questo progetto appena nato e lo coccolavamo dentro le nostre speranze, dentro le nostre visioni. E poi è successo, insomma, è uscito questo disco, l'abbiamo pubblicato, abbiamo potuto continuare a fare un po' di spettacoli insieme. Insomma, è stato molto bello questo tenerci unite e darci forza.
1: Senti Mariella, tante esperienze per te, insomma, non ti fai mancare nulla, è la musica ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi, che ti ha vista protagonista, dal titolo Figlio non sei più Giglio. Noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che poi è la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo, oltre la musica, no? Entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
0: È un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era, insomma, la mia costruzione, la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no? All'opera, però in qualche modo avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico. Quindi mi ha detto: io però voglio che tu sia la colonna sonora e mi accompagni da quando io concepisco questo figlio, c'è la gestazione dentro di me, e poi lo metto al mondo, lo nutro e lo preparo ad una vita che spero sia quella più onesta, più sana, più corretta. E invece alla fine scopre, insomma, questa grande delusione, a questa brutta realtà davanti ai suoi occhi, e mi ha portato ad essere un'amica sua a cui confida tutto questo. E io in un certo momento rappresento appunto questa amica che la rassicura e dice: guarda, dovrai superare questo periodo, dovrai capire che non è colpa tua, perché sì, ci può essere una partecipazione di colpa sicuramente nell'atto dell'educazione di un figlio, dell'allevarlo nel modo più giusto, ma non si può dare la responsabilità solo ai genitori per forza, insomma. Quindi questo aspetto che io ho è un aspetto molto importante, no? All'interno della nostra rappresentazione.
1: Spettacolo intenso con una colonna sonora meravigliosa, insomma, scritta dalla nostra, dico nostra, Mariella Nava, perché tu sei di Taranto, quindi uso questo termine.
0: State bene,
1: ti sentiamo nostra, Mariella. Che sarai ospite
0: poi.
1: E io
0: mi sento vostra.
1: Bene, tu sarai ospite il 21-22 di luglio a Mottola, come spesso.

0: ricordato questo evento, Canti alla Luna. Beh, devo dire, già questo nome evoca un po' qualcosa di magico, di notturno, no? Quasi ancestrale. Senti, che tipo di energia ti aspetti da questo palco e che valore ha per te cantare magari sotto le stelle e con un pubblico che cerca magari una sorta di poesia in quella serata?
1: Cantare, come hai detto tu, per il mio pubblico, perché io sono vostra, è per me tornare a casa, tornare alle mie radici, tornare alla mia famiglia, tornare ai miei ricordi, toccarli di nuovo con mano, sentire quell'aria, quell'atmosfera, sapere che parte di quel pubblico è dentro di me e viceversa, quindi è questo che mi nutre, insomma, che mi fa sentire forte e bene. È una grande emozione ogni volta, davvero.
0: Tu poi, tra l'altro, sei stato anche spesso madrina, giurata, direttrice artistica, insomma, in molti contest. Quando ti siedi in giuria, Mariella, per valutare un po' i ragazzi che partecipano a questi contest, qual è la prima cosa che cerchi in un artista emergente? Insomma, l'intonazione, l'originalità, o anche qualcosa, qualche guizzo speciale che magari non ti aspetti da questi giovani artisti?
1: La personalità, l'identità forte, diversa, ecco, la differenza rispetto a tutto quello che già c'è, perché quello che c'è esiste già, quindi per ritagliarsi uno spazio nuovo, un posizionamento preciso, bisogna cercare questo, ed è il consiglio che do sempre a tutti: non omologarsi a quel che c'è.
0: Senti, noi però siamo in un'era particolare, l'era dell'intelligenza artificiale, delle canzoni usa e getta, no? Degli algoritmi. Non temi che si perda un po' quell'anima nella creatività, nella scrittura anche di un testo?
1: Sicuramente l'intelligenza artificiale è uguale per tutti, usa gli stessi algoritmi, quindi più si personalizza tutto quello che si vuol far fare a lei, cioè più si danno indicazioni precise di chi si è, di cosa si vuol dire, e più ci si può avvicinare a quei grandi capolavori che conosciamo della musica. Però è sempre difficile, è sempre meglio partire da noi. È un po' come i computer, no? Che abbiamo ormai inserito nella produzione, ci aiutano, ci vengono un po' in assistenza a quello che si fa, ma la creatività è nostra, deve essere nostra, la ricerca deve essere nostra, non si trova loro se non aguzziamo, certo, la vista, certo, e non cerchiamo di fare luce lì dove può essere, non c'è.
0: Allora, noi siamo in chiusura di questa bella chiacchierata con Mariella Nava, che vi ricordo sarà protagonista a Canti alla Luna, Mottola, il 21 e 22 di luglio. Come sarà l'estate di Mariella Nava?
1: Sarà in musica, in giro, nei concerti, no, quasi mai mi dedico alle vacanze, però devo dire che l'unico mare che veramente mi attrae, a cui non so dire di no, è proprio il nostro, quindi qualche bagno,
0: bellissimo,
1: magari,
0: certo,
1: me lo vengo a fare.
0: Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato nella cura di Franco Battiato. Due parole, insomma, per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
1: Beh, io poche volte incido le canzoni che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi, se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare, insomma, tutto quello che non è mio. E lo faccio dal vivo, e questa volta l'ho fatto registrandolo insieme anche a Salvatore Cauteruccio, che mi ha portato dentro, mi ha tirato dentro questo suo disco, e quindi ha detto: guarda, io ho una mia versione con la fisarmonica, ti va di cantare, insomma, insieme al mio fraseggio? Certo. E quindi l'abbiamo fatto insieme, infatti c'è questo bel video. E niente, insomma, ascoltatelo, guardatelo se vi va, e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
0: Allora, Mariella Nava sarà ospite, vi ricordo, Canti alla Luna, questo evento che si terrà il 21 e 22 luglio a Mottola. La serata del 21 ci sarà questo contest Nuove Proposte, il 22 di luglio invece si svolgerà la serata principale del premio, quindi ospite ci sarà la nostra Mariella Nava. In chiusura c'è questa bella versione

0: Franco Battiato, realizzata naturalmente da Mariella, che noi salutiamo e ringraziamo per essere state con noi, per aver naturalmente fatto con noi questa bella chiacchierata. Grazie Mariella.
1: Grazie, ci vediamo. Ciao. Grazie.
2: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Taranto in tilt, code chilometriche oggi hanno bloccato il ponte Punta Penna, il cavalcavia di Porta Napoli e le vie del borgo, complici i cantieri in via Garibaldi e la chiusura di Corso Umberto. A complicare il quadro, la sosta vietata sul lungomare per il Medimex e i lavori ANAS sulla Taranto Massafra. A bloccare la città è una corsa contro il tempo. Il sindaco Piero Bitetti, rimasto a sua volta intrappolato nel traffico, ha chiesto scusa alla cittadinanza spiegando l'urgenza. Ascoltiamo.
3: Purtroppo il cantiere va consegnato entro il 30 di giugno, pena la revoca del finanziamento, il pagamento di penali importanti, parliamo di circa 40 milioni di euro di penali. Non ce lo possiamo consentire, ecco, prego tutti di avere ancora qualche giorno di pazienza affinché tutto giri nel miglior modo possibile. Stiamo garantendo il funzionamento di BRT, quindi favorendo appunto il trasporto pubblico locale.
2: E questa mattina momenti di paura anche per l'incendio di un'auto col conducente ancora al bordo al momento dello scoppio. Fortunatamente l'uomo è rimasto illeso. In mattinata era stato sentito un forte boato in tutta la zona di via Ancona, una colonna di fumo si è alzata in cielo, visibile da diversi isolati. E ora parliamo di lavoro, perché si è conclusa positivamente la vertenza della IAB di Statte. I sindacati FIM, FIOM e WILM hanno firmato l'accordo che scongiura i licenziamenti legati alla delocalizzazione decisa dalla multinazionale che si occupa di movimentazione gru. Dal 1 luglio tutti i 45 dipendenti passeranno direttamente e senza interruzioni di carriera alla Nexus SRL, NewCo controllata da Conseco Industrie. L'intesa garantisce continuità occupazionale e totale salvaguardia dei livelli retribuiti maturati. Il risultato premia la determinazione dei lavoratori, protagonisti per ben 30 giorni di un presidio e occupazione della fabbrica a tutela del proprio futuro e del territorio, come hanno sottolineato le organizzazioni sindacali. Ex Ilva, dopo l'incontro al Ministero delle Imprese con il ministro Urso, i sindacati dei metalmeccanici lanciano la allarme. Dei 349 milioni del prestito ponte, 250 sono già stati spesi e il governo non stanzierà altre risorse. Il gruppo rischia di trovarsi subito senza liquidità, accusano FIM, FIOM e WILM, che chiedono l'intervento di Giorgia Meloni e si preparano all'incontro con il governatore De Caro. Di tutt'altro avviso l'associazione Giustizia per Taranto, che parla di un fallimento politico industriale annunciato. Basta rinvii, scrivono, e propaganda sulla pelle della città. L'unica soluzione per Giustizia per Taranto è la chiusura, avviando subito la bonifica e la riconversione economica. E ora la pagina degli spettacoli. È stata presentata la 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione allo Yachting Club di San Vito. La storica rassegna estiva partirà sabato 27 giugno con un ospite d'eccezione, il professor Massimo Massetti, cardiochirurgo del Gemelli di Roma. Tra i protagonisti spiccano Valerio Aprea il 2 luglio, Dario Fabri il 10 luglio, Maurizio De Giovanni il 16 luglio, Sigfrido Ranucci il 24 luglio e Cecilia Sala il 31. Spazio anche alla musica con i concerti dell'Orchestra della Magna Grecia e il gran finale sarà domenica 31 agosto con Lino Banfi. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: La notizia che è giunta nella serata di ieri fa ancora discutere sui social, con la lunga squalifica fino a metà novembre per il Taranto, i due punti di penalizzazione, le ridotte così speranze di poter accedere alla graduatoria del ripescaggio in una posizione più alta. Per il rossoblù è un momento difficile, continua comunque la riflessione da parte della società in vista dei prossimi passi da effettuare.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Siamo in Zola New Hit, come sempre le belle novità, le canzoni nuove che vi proponiamo e vi lanciamo e che ritroveremo, come dico sempre, in quella che è la nostra programmazione, le nostre classifiche. Alex Warren, lo abbiamo conosciuto con altri bei successi, Passenger è la nuova canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026, la rassegna è ridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio, clamoroso 0-0 anche tra Capoverde alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo e la Spagna. Ancora il calcio, dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato, ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues, che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella finito al Real Madrid. Nessuna trattativa quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter, che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RP

sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

bellissimo di questo grande gruppo R&B, i Soul to Soul, gruppo britannico che nel 1989 uscirono insomma con questa pietra miliare, insomma questo grande inno R&B di fine millennio, insomma, che ha avuto un grandissimo successo. Back to Life si chiama la canzone, con la voce appunto di Karen Wheeler, altro grande successo che abbiamo ritrovato naturalmente in questo appuntamento come sempre dedicato al passato. Tra mezz'ora ritorna Rewind. Stare con

Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi, saluti a Valeria, questa volta mi scrive dalla provincia di Taranto. Ciao Valeria, grazie per i tuoi messaggi e naturalmente per i bei complimenti, insomma, che ci hai fatto. Un saluto anche a Maurizio, buona serata. Marco, grazie anche a te per la preferenza, ben ritrovato col nostro viaggio serale. Abbiamo chiuso, devo ringraziare come sempre quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, e grazie anche naturalmente agli amici della replica che come sempre ci seguono in tarda serata. Gianni Coletti, ti ringrazio. Paolo D'Andria vi saluta. Se volete vi aspetto domani alle 17 puntuali con Driving.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
3: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
2: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
2: No, è un piccolo gruppo di due.
3: Com'è Superman?
2: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.

0: io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
1: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Ah! C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi hai prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
19: Puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forti.
16: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow!
13: Vengo in pace! È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
13: Ci servono rinforzi.

0: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
1: Basti solo ricordare che
2: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
3: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
0: Credi che non sia in grado?
4: No!
5: Bel poncio!
6: È bello che hanno ricominciato a litigare.
7: Puoi dirlo forte.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
10: Rosso di sera.
11: Rosso di sera.
10: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
12: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. È con noi il presidente della Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
13: Buonasera, grazie.
12: Buonasera presidente, grazie per aver accolto il nostro invito. Perché la presenza qui del presidente della Confcommercio? Perché stamattina è stato presentato il progetto di rifacimento delle facciate del Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita. Sono state avviate le procedure per il bando di gara. E sappiamo che il Palazzo degli Uffici è fondamentale per provare a rilanciare la vitalità del borgo, che invece negli ultimi anni si è andato desertificando. Ma è collegato con noi un architetto, non uno dei tanti, ma un architetto che non solo ha una profonda conoscenza della città, è un grande urbanista, ma è stato anche uno dei dirigenti apicali del Comune di Taranto, l'architetto Enzo De Palma. Buonasera architetto.
14: Buonasera, mi sentite?
12: La sentiamo benissimo architetto.
13: Buonasera.
14: Io ringrazio innanzitutto dell'invito che mi è stato formulato e colgo l'occasione, vedendo l'altro interlocutore, di salutarlo affettuosamente.
13: Ricambio
14: perché
13: Enzo.
14: Il presidente della Commercio ci conosciamo da un po' di tempo.
13: Vero.
12: E allora
14: poi vai pure, sono pronto.
12: Allora, prima di cominciare, diciamo, la nostra conversazione, vediamo il servizio relativo alla conferenza stampa di questa mattina, quindi il servizio su Palazzo Archita che il nostro regista Gisberto Nicoletti sta per mandare in onda.
15: Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita, finalmente potrà tornare a far vedere il suo volto. L'amministrazione comunale, infatti, ha avviato le procedure di gara per il rifacimento della facciata. A Palazzo di Città la presentazione dei lavori che saranno eseguiti, alla presenza del sindaco Bitetti, del responsabile di procedimento Simona Sasso e del vice sindaco Mattia Giorno.
16: Palazzo Archita rappresenta uno dei grandi interrogativi della nostra città. Dopo aver fatto il cantiere del tetto, questa mattina annunciamo l'avvio della gara d'appalto per i lavori delle facciate, quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi avviamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile. I lavori dureranno 2 anni, prevedono la riqualificazione di tutta la parte esterna di Palazzo Archita, quindi il recupero delle facciate, verrà confermato il colore in fase di realizzazione del cantiere perché mano a mano si faranno ulteriori indagini, ma sappiamo che il colore tenderà ad essere più chiaro di quello che vediamo Ad oggi non un colore diverso, molto probabilmente una tonalità diversa, ma sempre su un colore rosso.
15: Una volta restituita la facciata, si dovrà pensare alla ristrutturazione degli interni. E qui la strada si complica perché al momento mancano i fondi.
16: Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione. Dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo. O il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto. Oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata, che tenga dentro anche ovviamente le risorse e gli interventi che il comune sta facendo, e in questo contesto si possa immaginare un utilizzo del palazzo che ci venga, intanto il palazzo che ci viene riconsegnato tutto, e poi un utilizzo che terrà ovviamente conto delle nostre esigenze, ma anche degli investimenti a quel punto che vorrà fare il privato.
12: Architetto De Palma, io non so, ho perso il conto delle volte in cui abbiamo inaugurato i lavori del Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita. Questa volta sembra che almeno per le facciate ci siamo, cioè siamo davvero alla procedura di gara, e questo dovrebbe far ben sperare. Però, architetto, dall'alto della sua esperienza, perché tanti anni per riqualificare questo edificio che rappresenterebbe davvero una svolta per l'immagine del borgo? Cosa accade? Lei che è stato dirigente comunale, cosa accade? Quali sono gli ostacoli burocratici che si incontrano di fronte ad un'opera di questo tipo? Io ricordo che l'avvio dell'idea di riqualificare il palazzo risale al sindaco Rossana Di Bello. Cerco conforto.
14: No, a dire la verità, la storia è molto più complessa. Non dobbiamo trascurare che molto tempo si è perso sull'ipotesi fatta dalla giunta a Guadagnone
12: di fare il teatro,
14: Ecco, da lì è cominciato tutta una serie di evoluzioni che si sono concretizzate in negativo. Però guardi, direttore, io abito esattamente di fronte, ogni sera il cuore mi si piange da 25 anni che osservo quel palazzo. Oggi è una bella giornata perché si dà avvio comunque a una cantiere che si riapre. Tuttavia lo dico subito, non ci dobbiamo far distrarre, la popolazione non si deve dividere sulla armocromia, cioè sulla scelta dei colori. Si arriverà a una soluzione. Quello che è fondamentale è trovare restituire funzioni anche diverse, ma organiche e osmotiche tra di loro per l'intero fabbricato. E bisogna lavorarci da subito, lo dico subito, anche con l'apporto di coloro che da tempo si sono dedicati a questo problema. L'idea è quella della compartecipazione alle idee progettuali.
12: E allora, a proposito, architetto, a proposito di compartecipazione, sentiamo cosa ne pensa la Confcommercio, che guarda con grande interesse alla riqualificazione di questo palazzo. Presidente Spadafino.
4: Saluto anche io l'architetto Enzo De Palma affettuosamente, e devo dire che quello che dice è condivisibile, perché dobbiamo tirare fuori un progetto che guardi alle esigenze di un po' tutta la città, per quello che può essere uno sviluppo del borgo che ormai da tempo, sappiamo tutti, si è desertificato e purtroppo, dico pure, intristito. Noi dobbiamo entrare in un processo dove uno dei pezzi, dichiariamo da tempo che turismo, cultura e commercio sono pezzi fondamentali, e perché no, possono essere le colonne portanti di un ragionamento dove, ad esempio, quello al di là di quello che può essere una galleria commerciale, dei processi ricettivi, questo binomio che ci porti a una presenza, consentitemi, dello stesso museo con alcuni pezzi, e la presenza di un'università che magari nel frattempo raggiunga la sua autonomia, io ritengo che possiamo rivitalizzare il borgo puntando su quei giovani che stiamo perdendo e che invece attraverso quel contenitore possono diventare menti, cioè che possono aiutare lo sviluppo di questa città.
12: Architetto De Palma, lei vive al Borgo e anche diciamo l'ispiratore di un'associazione che si occupa proprio della qualità della vita all'interno del quartiere centrale di Taranto. Ecco, perché a suo avviso c'è stato questo processo di progressiva desertificazione? Non è solo un problema di Palazzo degli Uffici, ovviamente. Cosa è cambiato al Borgo in questi

0: del policentrismo ipotetico che doveva portare a uno sviluppo diversificato della città e che invece ha determinato di fatto una persistente condanna delle iniziative di recupero, soprattutto nei due ambiti storici maggiormente significativi, che sono il borgo e la città vecchia. Le responsabilità sono da suddividersi. Ora però occorre, a mio parere, anche in ragione degli interventi straordinari in corso, cito le BRT naturalmente, cito il problema dei parcheggi,
1: Ci torneremo adesso sui parcheggi, ora sentiremo il sindaco sui parcheggi. Prego, prego,
0: ecco,
1: prosegua,
0: quindi
1: avvocato,
0: io,
1: architetto.
0: no, diciamo, mi avvio a questa fase a una conclusione. Quindi, a mio parere, vanno bene le iniziative in corso, gli studi che si stanno facendo, da ragionare attentamente, che sono organici al sistema della mobilità integrata, vale a dire i parcheggi, però anche su quelli ci sono da fare delle scelte, a mio parere, di tipo positivo e altre invece di tipo negativo. Lo dico subito e anticipo, io sono favorevolissimo, quella è un'idea da tempo portata avanti per il discorso di piazza del parcheggio a Piazza Garibaldi e Piazza Archita. Ho le mie riserve, pur avendo il piano particolareggiato dell'affaccio costiero previsto un parcheggio nella rotonda del lungomare, io su quella esprimo le mie forti
1: E
0: perplessità.
1: allora, architetto,
0: Le altre.
1: architetto, siccome con il sindaco stamattina abbiamo affrontato anche questo tema, ascoltiamo cosa ci ha dichiarato a proposito proprio di Rotonda del Lungomare e di Piazza Garibaldi e poi ci dirà perché lei è contrario al parcheggio alla Rotonda del Lungomare. Quindi Gisberto Nicoletti, mandiamo in onda l'intervista al sindaco.
2: Io chiedo ancora scusa ai cittadini, personalmente sono rimasto bloccato circa un'ora nel traffico e purtroppo il cantiere va consegnato entro il 30 di giugno, pena la revoca del finanziamento, il pagamento di penali importanti, parliamo di circa 40 milioni di euro di penali, non ce lo possiamo consentire. Ecco, prego tutti di avere ancora qualche giorno di pazienza affinché tutto giri nel miglior modo possibile. Stiamo garantendo il funzionamento di BRT, quindi favorendo appunto il trasporto pubblico locale, non trascurando l'attenzione per quanto riguarda i parcheggi. All'esame dell'amministrazione una doppia proposta, una che riguarda i parcheggi che si potrebbero realizzare all'interno della rotonda dei Marinai d'Italia, quella per intenderci del lungomare, e un altro project financing che è stato presentato per Piazza Garibaldi. Chiaramente portiamo avanti con attenzione il progetto del multipiano, quello che sarà realizzato nella banchina Torpedinieri, e restano i contatti con la Marina Militare per poter liberare il parcheggio di Caserma Mezzacapo e metterlo stesso in collegamento con il confinante BAC, con i baraccamenti cattolica, con il Parco della Musica.
1: Architetto De Palma, perché è contrario al parcheggio alla Rotonda del Lungomare? Ovviamente immagino che si
0: Guardi,
1: parli di
0: io faccio.
1: parcheggi interrati.
0: Certo. Allora, io credo, almeno così dovrebbe essere, al di sotto della rotonda, però io che ho concorso al piano particolareggiato dell'affaccio costiero. Oggi andare a fare un intervento in vulnerabile così usata, così ormai inserita in un testo, lo ritengo un fatto non positivo. Ovviamente questi sono studi di fattibilità che vanno consolidati e fermati, ma se fosse per me, tra le aree messe a disposizione e tra il piazza Garibaldi, le aree della Marina Militare, e noi dovremmo trovare scelte per le necessità, anche perché l'intenzione con le BRT è di privilegiare il trasporto su gomma. Insomma, ci vuole l'urbanistica e la mobilità, sono esercizi anche di opportunità e di buon senso. Non

0: c'è bisogno di fare straordinari di altro tipo.
1: Grazie.
0: Questo è il mio pensiero.
1: Molto chiaro architetto. Intanto, naturalmente l'intervista al sindaco ha preso spunto dal traffico pazzesco che stamattina ha letteralmente paralizzato la città. Ha detto il sindaco: bisogna avere pazienza. Presidente Spadafino, i commercianti di pazienza ne stanno avendo tantissimo.
2: Voglio precisare, al di là degli aspetti tecnici dei quali chiaramente per quello che riguarda i parcheggi le competenze dell'architetto De Palma vincono su tutto. Il tema è uno: i commercianti hanno pazienza, stanno avendo tanta pazienza al di là di qualche disagio, e devo dire anche i cittadini stanno avendo tanta pazienza. Però attenzione, non dobbiamo fare un errore, perché se quelle BRT non dovessero funzionare alla fine siamo rovinati. Cioè, se quelle BRT nelle previsioni di ottimismo, con la pazienza che tutti dobbiamo avere, non dovessero portare il risultato, ragazzi, rischiamo veramente di farci male. Allora dico, le BRT, al di là di una fattibilità che deve finire entro i tempi per non perdere le risorse,
1: entro il 30 giugno, ha detto,
2: deve avere, secondo noi, e qui apro una proposta, una sorta di coinvolgimento di tutto il territorio. Perché non dei commercianti? Perché parta subito, perché i commercianti si rendano protagonisti di quello che è una promozione di questo mezzo che li aiuterebbe a fare a reddito.
1: Presidente, ma la pianificazione di questo progetto così complesso delle BRT forse non andava fatta prima con il vostro coinvolgimento e anche di altri attori sociali della città, ovviamente?
2: Diciamo che si è partiti a razzo, ci si è coinvolti poco, al di là di qualche piccola, noi come associazione facciamo gli ammortizzatori sociali, abbiamo messo tutti tranquilli, perché bisogna oggettivamente avere pazienza per un cambio culturale che deve avvenire per quella che è la viabilità in città, anche per quella che è la conformazione stessa della città. Però una cosa va detta: il coinvolgimento, un po' come si è fatto su quello che è stato un problema legato ai Deors, un coinvolgimento nostro forse fa sì che delle soluzioni per chi vive il territorio siano trovate in maniera molto semplice, al di là dei tecnici, nel rispetto dei tecnici. Una cosa però sta succedendo, consentitemi, e non può essere più consentita, che da un po' di tempo escono ordinanze, che adesso andiamo fuori da quello che è il tema, ma lo devo dire, approfitto della vostra trasmissione, escono ordinanze che in un certo senso colpevolizzano i commercianti. Non è più consentito che mi esca un'ordinanza dove mi si dica che i commercianti devono tenere pulito, che i commercianti... Sono i commercianti che pretendono quella pulizia, sono i commercianti che pretendono che i rifiuti vengano portati per tempo, sono i commercianti che pretendono che venga pulita al di là di una Tari, consentitemi. E non vuole essere polemico, vuole essere solo mettere i puntini sulle i, perché da troppo tempo spendiamo due parole cattive su gente che sta facendo il proprio dovere, e lo sta facendo con grande senso di sacrificio e abnegazione, con l'amore che ha verso la città. Consentitemi, l'uscio davanti alle proprie attività, io lo vedo da via Liguria a Cesare Battisti al Borgo, se lo puliscono i commercianti. È un'ordinanza che mi imponga le pulizie.
1: Vi sarà, sentite offesi, cioè, insomma?
2: Ci sentiamo offesi, ma ci sarà qualche caso, ma anche così come è accaduto per la Movida, se c'è il caso particolare, quello va condannato, perché noi siamo per le regole, ma fare delle ordinanze dove al centro mettiamo i commercianti come colpevoli o come un problema di quello che può essere, quello che tutti sappiamo è un problema legato alla raccolta dei rifiuti, consentiti, questo non lo possiamo consentire.
1: Architetto De Palma, stavamo parlando delle BRT, è fiducioso sugli effetti positivi di questa nuova modalità di trasporto, che per il momento sta solo creando gravi disagi?
0: Allora, nel medio-lungo periodo sì, a breve estrema criticità. In particolare, lo dico, sono particolarmente preoccupato della situazione, più che al Borgo, addirittura lo dico, nella città vecchia. E poi mi permetta, direttore, di esprimere un mio pensiero per quello che vale di un ottantenne un po' rimbambito, ma sempre...
1: No, architetto, lei è ancora molto lucido, architetto.
0: Io vorrei dire questo: mai come in quell'occasione delle BRT, si sarebbero dovute trovare soluzioni maggiormente coraggiose. E dico una sola parola: la soluzione è sempre sta a terra, ma sta anche a mare. Con questo voglio dire aprire uno spiglio in cui si sarebbe dovuto pensare anche in termini estremamente coraggiosi. Però ormai...
1: Parliamo delle idrovie, quindi
0: Come?
1: Parliamo delle idrovie come soluzione alternativa.
0: Quello è un fatto integrativo positivo, ma non sarà quello purtroppo a risolverlo. Io pensavo a soluzioni di attraversamento in tunnel, ma è difficile parlarne in questa sede. Certo è che, per esempio, io sono contrario alla scelta localizzativa del terminal dei bus, che è in un cul-de-sac, peraltro in cui si è rilevato che ci sono state presenze archeologiche, però poi alla fine io sono un consacrast, uno cerca di aggiustare i cocci e cerca di trovare soluzioni di onorevole compromesso.
1: Architetto, se ho ben capito, lei avrebbe auspicato, insomma, la realizzazione del tunnel sottomarino che, se non sbaglio, negli anni '80 fu...
0: Non è quello di Angelo Cimini, di
1: la famosa intubata sottomarina.
0: No, non è quella,
1: no,
0: perché
1: non è quella.
0: Potenziale è un altro. No, guardi, lei idealmente colleghi il cavalcavia attuale, che peraltro andrebbe riconsiderato, c'è direzione verso l'attuale gambero, e sbarcano in punto idoneo delle aree militari che devono essere restituite alla città perché non più utili per le esigenze belliche. Questo è il mio pensiero. Però ormai cosa fatta Capoà? E bisogna operare a trovare soluzioni transitorie anche quando si starà realizzando il nuovo ponte girevole. E le cose, i nodi verranno al pettine.
1: Architetto,
0: e bisogna pensare adesso.
1: Architetto, abbiamo stasera una occasione unica per esprimere i vostri contrapposti pareri sulla vicenda del comparto 32. Perché sì, architetto, perché no, Spadafino? Allora, cominciamo dall'architetto. Perché sì? Diciamo innanzitutto allora, che dal punto di vista della giustizia amministrativa la situazione si è chiusa.
0: Allora,
1: architetto,
0: allora,
1: perché sì? Un minuto di tempo.
0: Si sa perché io ho fatto nei confronti del sindaco Melucci, addirittura ha fatto firmare dai proprietari una istanza per le quali si dichiaravano disponibili a realizzare interventi che non fossero né di natura commerciale né di natura di rese, perché ovviamente non ce n'è bisogno. Però attenzione, la BRT passa vicino a quelle zone, non si può considerare, io sono d'accordo in linea di principio, per quello che vale, concludo, che non si possa trascurare quel bacino di aree, come giustamente detto nel piano, nell'ipotesi fatta da Carrer, sono aree di interesse strategico, di rigenerazione urbana, soprattutto di generazione urbanistica. Io la penso così, naturalmente salvaguardando gli aspetti di tutela, perché se parliamo del borgo non lo dobbiamo far soffocare, dobbiamo trovare strumenti idonei per la città vecchia perché si rivitalizzi il commercio, e i commercianti su questo, almeno sull'idea generale, hanno perfettamente ragione. Però le mie opinioni valgono quello che valgono.
1: No, le sue opinioni restano comunque autorevoli. Presidente Spadafino, vi siete storicamente opposti al comparto 32,
2: con grande lealtà con il mio amico Enzo, Perché? Perché oggi noi finalmente ci stiamo concentrando su quella che è la città di Taranto. Abbiamo perso questa visione esterna, stiamo facendo un ragionamento legato alla città vecchia, stiamo facendo un ragionamento su una possibile galleria all'interno del borgo, all'interno di Palazzo Archita. Dobbiamo concentrarci su quello che è Palazzo Frisini, perché passando di lì, consentitemi, non è possibile, quello stato.
1: È un altro schiaffo in faccia.
2: Appena ha incassato questo risultato, adesso noi di Confcommercio vi assicuriamo, ve lo promettiamo, magari insieme,
1: l'impegno su Palazzo Frisini.
2: Andiamo sull'impegno di Palazzo
1: Frisini, che è della provincia,
2: perché è della provincia, e con la provincia dobbiamo discutere subito, presto, prestissimo, perché lì ci sono delle attività commerciali. Si è creato un polo, il mercato Fadini, che si rinnova, un pezzo del borgo, se vogliamo, perché Palazzo Frisini è il borgo,
1: è al confine tra borgo e Trecarrare,
2: al di là del gravissimo degrado, consentitemi, non consentito, non possibile,
1: non è accettabile,
2: perché ci sono degli alberi lì che anche nello stato in cui è, consentitemi, un minimo di decoro ci vuole, pur non rinnovandolo.
1: Una battuta: Palazzo Frisini ha anticipato il bosco verticale.
2: Guardate, una cosa che è avvenuta in maniera naturale, che però forse se è curato potrebbe avere un senso, e qui l'architetto ci potrebbe aiutare. Però concentriamoci su quella che è Città Vecchia, concentriamoci su quella che è Porta Napoli, non trascuriamo il pezzo di Porta Napoli e soprattutto il borgo, che è arrivato il momento del borgo.
1: Adesso non vorrei aprire un altro fronte polemico, io credo che al di là del comparto 32 si sia compiuto un ulteriore atto grave dal punto di vista urbanistico, economico e sociale, andando a collocare l'ospedale San Cataldo in quella zona, perché secondo me... Vedo l'architetto che non so se sono gesti...
0: Assolutamente, però direttore, vediamo la realtà. Io sono contrario, per esempio, alle previsioni di ulteriore trasformazione urbana ed edilizia attorno all'ospedale, quello sì. Però, porca miseria, dobbiamo prendere atto di un'opera che ormai è in essere e dobbiamo trovare strumenti attenuativi che si raccordano con l'intera città e anche con le aree di cui vi parlavo prima. Ecco perché a dire oggi che quell'ospedale cerchiamo di essere realisti.
1: Certamente.
0: Ma io sono stato contrarissimo e dico di più, direttore, con rabbia, che nel 2004 la Poggio, Frisio e Suoli e il sottoscritto ed altri fecero un'ipotesi del nuovo ospedale a Paolo VI.
1: E lo so, dove siamo noi qui, a due passi dalla cittadella della Carità.
0: A due passi dalla cittadella.
1: E avrebbe
0: della
1: avuto
0: Carità.
1: Anche un senso tra cittadella e ospedale Moscati, peraltro in un'area già urbanizzata, quindi non ci sarebbe stato bisogno di ulteriori costi.
0: Fatta, qui in Casentino dicono cosa fatta capo A. Ribadisco, ormai bisogna prenderne ragione.
1: Architetto, è chiarissimo il suo pensiero. Architetto, siccome dobbiamo chiudere il collegamento e tra un po' parleremo con grande sofferenza del nostro Taranto, lei è un grande tifoso, un suo pensiero, 30 secondi, architetto.
0: In quello stadio nuovo esiste uno scheletro il cui progetto l'ho fatto io. Pensate come che è stato salvato da quello, e poi naturalmente è stato tutto ripreso. Io sono addoloratissimo per ciò che è accaduto, e però da grande tifoso, da quando andavo al Mazzola a 6-7 anni, io invito proprio la collettività a respingere gli atti di violenza, che sono veramente da condannare, ma in solido proprio. E poi di avere fiducia in questi imprenditori che hanno comunque rivelato il Taranto, e sono convinto, io non lo vedrò, ma il Taranto andrà in Serie A. E se dovessi chiamare e battezzare lo stadio, lo chiamerei Iacovone Salinella, come diceva il presidente del Taranto antico. Salinella significa Salinella A. Quindi nella Per cui
1: grazie architetto,
0: bellissimo.
1: Grazie, l'aspettiamo qui in studio per una prossima puntata, va bene?
0: Un grande piacere se Dio vuole, grazie.
2: Ciao,
1: grazie
2: Enzo.
1: Architetto.
0: Ciao
2: Enzo.
1: Adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti per qualche minuto, quindi linea alla regia, ma restate qui con noi perché tra pochissimo torneremo qui in studio per la seconda parte di Rosso di Sera e parleremo proprio delle vicende, anzi vicissitudini

0: del Taranto Calcio. A tra poco.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Parliamo adesso del Taranto Calcio, dopo aver parlato di Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita, dei problemi del borgo, del traffico e dei parcheggi con il presidente Spadafino e con il presidente di Confcommercio Spadafino e con l'architetto Enzo De Palma, ex dirigente comunale che era collegato con noi. Adesso tuffiamoci nelle acque amare del Taranto Calcio, che purtroppo è stato molto sfortunato, dobbiamo dire, sfumata la Serie D, ma diciamo che al di là dell'aspetto sportivo sono accaduti poi dei fatti che hanno davvero offuscato ancora una volta l'immagine della tifoseria e della città per responsabilità di pochi soggetti che davvero hanno inquinato l'immagine della tifoseria tarantina. Ed è collegato con noi l'assessore Gianni Cataldino, non so se ce l'abbiamo in linea. Sì, eccolo.
6: Sì,
5: buonasera, ciao. Assessore. Allora, assessore, sì, prima di commentare quello che è successo, lei ha anche diramato un comunicato prendendo una posizione molto netta rispetto ai fatti accaduti, però abbiamo una notizia dell'ultima ora che vado a leggere e riguarda i giochi del Mediterraneo. Allora, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il Ministro per gli Affari Europei,

0: e delle politiche di coesione Tommaso Foti per l'attenzione e il costante supporto assicurato al progetto strategico per Taranto, per la Puglia e per l'intero paese. Con questo nuovo stanziamento, la dotazione finanziaria complessiva destinata alle opere infrastrutturali raggiunge i 281,5 milioni di euro. Assessore Gheraldino, come commentiamo questa notizia? Vi aspettavate questa somma o pensavate qualcosa di più?
1: Ma guardi, io credo che ci aspettavamo questa somma, sì, nel senso che c'erano state delle interlocuzioni, ringrazio il ministro, il sindaco e il ministro, ringrazio il ministro per questo ulteriore stanziamento. È chiaro che non ci aspettavamo di più oggi, ci saremmo aspettati un intervento complessivo maggiore per rendere gli impianti ancora più utili a dopo il gioco del Mediterraneo, ma va bene così. Poi attendiamo con ansia l'inizio dei giochi. Oggi c'è stata una riunione in prefettura del comitato sull'ordine pubblico proprio sui giochi del Mediterraneo per iniziare a creare le condizioni perché tutto si svolga al meglio.
0: Torniamo al calcio, alle tristi vicende che hanno offuscato una domenica che speravamo potesse essere una domenica di gioia, purtroppo la cronaca ha preso un'altra piega. Assessore, lei è stato durissimo nei confronti dei responsabili di quegli atti di violenza inqualificabili, però lei dice anche non bisogna colpire la società e non bisogna colpire la città.
1: Ma sì, perché domenica io allo stadio, ma come tanti erano lì allo stadio e tanti da casa seguivano la partita e hanno sofferto insieme a tutti, alla società, ai giocatori sul campo, perché tenevamo tutti che si raggiungesse il risultato. Ma il fatto che non si sia raggiunto non giustifica quello che è avvenuto un po'. Sono state scene che nessuno avrebbe voluto vedere. Soprattutto hanno procurato un danno anche come al solito all'immagine della città, che è ben altro rispetto ai comportamenti di questi soggetti, che spero vengano duramente puniti.
0: Beh, c'è stato già un arresto e quindi questo è già un fatto importante. Ci risulta che stanno per essere identificati gli altri soggetti protagonisti di quegli atti di violenza e quindi scatteranno sicuramente dei DASPO, se non misure ancora più gravi dal punto di vista penale. La Polizia di Stato sta lavorando molto per assicurare alla giustizia i responsabili di quelle scene che purtroppo sono state poi amplificate amplificate mediaticamente anche sulle testate nazionali, sui telegiornali nazionali. Assessore, ogni volta sembra che stiamo per scalare una montagna e quando sembra che stiamo per arrivare in cima scivoliamo di nuovo giù per colpa di qualcuno e purtroppo poi ci rimette tutta la città. E a proposito di questo, volevo chiederle, il Comune di Taranto sta pensando di agire nei confronti dei responsabili per il danno d'immagine devastante procurato alla città?
1: Noi valuteremo questo, nel senso che poche settimane fa abbiamo approvato una delibera che mette nelle condizioni il sindaco di valutare se agire ogni volta viene danneggiata l'immagine della città. Questo purtroppo, proprio per la ribalta nazionale a cui faceva riferimento, è uno di quei casi, quindi valuteremo se associarci anche all'azione che ha messo in campo la SS Taranto 2025.
0: Ecco, come comune però voi dite, fate appello insomma affinché queste misure punitive adottate nei confronti della società e della tifoseria incolpevole, perché abbiamo avuto la squalifica del campo paradossalmente di uno stadio che non è stato ancora inaugurato e già abbiamo una squalifica fino al 15 novembre, più due punti di penalizzazione, più l'ammenda pecuniaria nei confronti della società, insomma, è un disastro.
1: È un disastro, però guardi, io ero, come detto, ero allo stadio domenica e mentre avvenivano quei fatti ho riscontrato quanto tutti gli altri tifosi urlassero contro quei pochi esagitati.

0: stati chiedendo loro di uscire. Questa dimostrazione è che quello non è, no, quello che è avvenuto non è espressione della città. Mi ha colpito il fatto che questa sanzione sia arrivata così velocemente. Mi ha colpito il fatto
1: A distanza di 24 ore.
0: a distanza di 24 ore. È una cosa che mi lascia un po' attonito e mi colpisce il fatto che, perché ho cercato di fare anche uno studio su quanto è avvenuto, su eventi di questo tipo avvenuti in altre città, in altre occasioni, in categorie differenti, non c'è mai stata una sanzione così veloce e così aspra. Sembra quasi il voler prendere Taranto come esempio per colpire non so chi, ma Taranto non deve essere, non può e non deve essere esempio di calcio violento, di tifoseria violenta, perché così non è. E quindi non vogliamo che una sanzione come questa restringa quella finestra che c'è affinché la società Taranto Calcio possa chiedere di essere ripescata in Serie D, che poi è quello che merita la società per il sacrificio che ha fatto e che merita la città per quello che è.
1: Assessore, prima di dare la parola al presidente della Confcommercio, che immagino avrà qualcosa da esprimere su questi episodi, vediamo il servizio proprio sull'arresto del tifoso e sulle altre misure che sono state adottate.
2: È scattato l'arresto per uno dei tifosi, o pseudo-tifosi, che hanno causato incidenti domenica scorsa allo Stadio Italia di Massafra al termine della partita fra Taranto e Gladiator. A finire agli arresti domiciliari è stato il 44enne Carlo Nardulli di Palagiano e accusato di aver ferito un poliziotto. Nardulli, a quanto pare già negli anni scorsi, sarebbe stato oggetto di DASPO, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, quindi non nuovo ad episodi di questo tipo. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Ma le indagini sull'invasione di campo e sull'aggressione ai calciatori non si fermano qui. Si lavora infatti per identificare gli altri facinorosi protagonisti dell'invasione di campo. Altri provvedimenti sono in arrivo. La società del Taranto ha già annunciato che si costituirà parte civile e anche l'amministrazione comunale sta valutando il da farsi. Come se non bastasse, sul Taranto si è abbattuta la scure del giudice sportivo che ha inflitto la squalifica del campo fino al 15 novembre, oltre a 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato e ad un'ammenda di 6.500 euro alla società. 4 anni di squalifica invece ad un addetto del Taranto, Daniele Petrosino, accusato di aver fatto ingresso sul terreno di gioco strattonando il quarto uomo, tentando di colpirlo con una testata e schiaffeggiandolo al volto, provocandogli lesioni con prognosi di 5 giorni. Intanto il segretario generale del MOSAP, sindacato autonomo di polizia, Fabio Conestà, esprime piena solidarietà al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante i disordini e esprime il plauso agli investigatori della Digos della Questura di Taranto per la tempestiva attività che ha portato all'arresto dell'uomo ritenuto gravemente indiziato del ferimento del poliziotto. Per il segretario generale del MOSAP l'episodio conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione sui fenomeni di violenza collegati alle manifestazioni sportive. È fondamentale, afferma Conestà, che chi si rende responsabile di aggressioni nei confronti degli operatori di polizia venga individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni.
1: Presidente Spadafino, tanta amarezza per questo epilogo così
3: Sì,
1: nefasto.
3: non ci sono giustificazioni, però dobbiamo andare oltre quella che è un esame legato agli arresti e a tutto il resto. Io come tifoso che porto allo stadio i miei nipotini non posso consentire uno spettacolo del genere dopo aver assistito a quella bellezza di tifoseria, a quei colori, a quel senso di appartenenza, all'accoglienza che ci distingue. Non posso consentire a chi mi si siede a fianco, consentitemi, e so chi è, di farlo sedere al mio fianco. Quindi è anche necessario farci un po' di autocritica per quello che è un pezzo della tifoseria che deve spingere da sé. Queste persone
1: Bisogna
3: loro
1: espellere.
3: hanno espellere proprio, far sì che, e ne hanno la forza, la tifoseria tarantina, soprattutto quella ultras, ha la forza di poter comprendere se quelle persone meritano o no di stare al loro fianco, e secondo noi non lo meritano, secondo noi non hanno, non deve essere il DASPO a consentire che si siedano o no, devono essere gli stessi tifosi che con grande sacrificio si fanno le trasferte, non mangiano per poter vivere quel momento di gioia, ma soprattutto danno quella bellezza di gioia e di colori che pochi sanno dare in Italia. Consentitemi, adesso è proprio il tifoso tarantino che deve spingere fuori queste persone, queste pochissime persone che provocano questo danno, e non mi venite a dire che loro non le conoscono, le conosciamo tutti, chi più chi meno al nostro fianco durante una partita. Dobbiamo penalizzare chi va oltre le righe, anche se in maniera anche questa cosa mi fa male perché dirottiamo sempre sulle pene, sul DASPO, sulla non è lì che dobbiamo andare, non gli dobbiamo consentire di sedersi al nostro fianco. Queste sono persone che non meritano di stare a fianco di chi vuol portare Taranto, in questo caso il calcio, io da grande tifoso da tempo vorrei vedere al mio fianco i bambini, i ragazzi, i giovani, ma con questi esempi, consentitemi, tendiamo a non farli venire più allo stadio, e questo non è più tollerabile. Dobbiamo lavorare tutti insieme, tutte le persone che si siedono allo stadio la domenica, di far sì e di attenzionare quelle persone che escono e vanno fuori dalle righe. Consentitemi, è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme e non dobbiamo demandare solo alle forze dell'ordine.
1: Assessore Cataldino, intraprenderete un'azione politica, insomma, nei confronti degli organi del calcio per metterli di fronte, insomma, ad una situazione più oggettiva rispetto a quella che è stata valutata dagli organi della giustizia sportiva?
4: Ma io prima di tutto non posso che essere d'accordo con quanto ha detto il presidente Spadafino. Quei pochi soggetti non sono l'espressione degli ultra del Taranto, e sono ben altro. Quei soggetti vanno isolati. Poi, altra cosa, questa azione ha oscurato una fatica, un anno di sacrifici. Della società, della squadra, dei giocatori, per strattonato le forze dell'ordine che sono sempre presenti alle partite, aver inficiato tutti questi sforzi o almeno prodotto una possibile lesione di tutti questi sforzi è una cosa che noi non accettiamo, ed è chiaro che tutte le azioni politico-istituzionali che potremmo mettere in campo, e chiediamo anche a tutti gli altri attori istituzionali del territorio di muoversi insieme, affinché il Taranto abbia al Taranto non vengano lese le possibilità che ci sono di essere ripescato in Serie D, e comunque qualunque campionato noi si debba affrontare, perché chiaramente poi alla fine dovremo affrontare un campionato, non debba partire con il gioiello che è lo stadio di Alcubone con 2 mesi di qualifica.
1: Assessore, un'ultima domanda. Il presidente La Disa, proprio alla vigilia, qualche giorno prima della partita, aveva posto un out-out: senza stadio noi lasciamo, quindi o ci date lo stadio o noi lasciamo. Abbiamo aggiornamenti sotto questo aspetto?
4: Guardi, io ho amministrazioni e interlocuzioni quotidiane, anche oggi ho sentito il presidente, ho sentito Vito La Disa, Sebastiano La Disa, l'ho già detto in conferenza stampa. Poi abbiamo inviato delle comunicazioni all'associazione Taranto Calcio, ma a chi ci ha presentato la proposta di project financing, dando la piena disponibilità a proseguire lungo il percorso di realizzazione di quel progetto finale. Detto questo, abbiamo anche dato la disponibilità a fornire alla società le chiavi simboliche dello stadio di Alcubone, affinché prima della giudicazione definitiva della gestione dello stadio possano giocare con lo stadio del Comune, avere garantito l'utilizzo dello stadio del Comune e presentare lo stadio del Comune come sede delle partite del Taranto in Serie D, lo spero, o in eccellenza comunque vada, per il prossimo campionato.
1: Grazie Assessore Cataldino per questo ulteriore aggiornamento, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione. Adesso quindi direi a Gisberto Nicoletti di preparare il prossimo collegamento. Presidente, allora dobbiamo cercare adesso di, come diceva, di fare fronte comune per intervenire presso gli organi deputati e far presente che la situazione va valutata con maggiore oggettività, perché davvero qui per 4-5 scalmanati rischia di pagare un'intera città.
3: Io penso che la città...
1: Anzi, abbiamo già pagato sotto il profilo dell'immagine, perché finire su tutti i telegiornali nazionali con quelle immagini è stato davvero
3: un colpo... Se solo penso all'arco temporale con le ultime vicissitudini, adesso però abbiamo un grande momento per dimostrare quanto accogliente è la città.
1: I Giochi del Mediterraneo.
3: I Giochi del Mediterraneo. La città vuole essere protagonista, i commercianti, i ristoranti, i bar. La Confcommercio sta sollecitando i vari attori istituzionali perché si dia protagonismo, quel protagonismo che vogliono tutti, ribadisco, dalla provincia, da Vetrana alla Terza, compresa la città di Taranto, perché si dia quel messaggio di accoglienza che solo noi sappiamo dare e che noi daremo. Però adesso, visti i tempi che rimangono, cerchiamo di concentrare e di convocare qualche tavolo che faccia sì che si ragioni tutti insieme, perché si dia il massimo per le persone che verranno e per quello che deve essere la nostra bella città.
1: Ecco Presidente, i commercianti possono svolgere un ruolo straordinario nell'accoglienza.
3: Assolutamente. Lo vogliono svolgere.
1: Ecco, ci stiamo preparando per questo?
3: Allora, noi lo dico con la massima semplicità, il ruolo del commerciante è un ruolo semplice, perché è quello che fa tutti i giorni. Quello dell'accoglienza deve essere alla base di quello che è un rapporto con il cliente. Trovare un cliente esterno, chiaramente un turista, un possibile fruitore, non il solito, per catturarlo noi abbiamo fatto dei corsi di inglese, oggi ecco, eravamo nella seconda.
1: Volevo arrivare anche a questo.
3: Che abbiamo esteso
1: le lingue straniere, l'inglese.
3: No, al di là dei ristoranti, i commercianti di Federmoda, anche loro stanno partecipando a chiaramente quello di carattere commerciale, e questo è già un qualcosa di encomiabile. Il tema però è che noi dobbiamo sapere cosa fare, cosa stiamo provando a dire. Proviamo a fare orario continuato, proviamo ad aprire anche in quelle giornate dove la festività, perché sono 15 giorni, ma se lavoriamo insieme e se facciamo in modo che questo diventi anche per noi, consentitemi, una palestra, e visto i giochi si lavori di squadra, io penso che questo può essere propedeutico per quello che è lo sviluppo della città.
1: C'è un timore che, vista l'occasione ghiotta, si finisca per tentare la speculazione sui prezzi.
3: Guardate, noi ci stiamo lavorando. Io vi dico che questo problema non lo avremo, perché al di là di quelle che sono le regole del gioco e quindi i prezzi imposti in vetrine e via discorrendo, quando dico un lavoro di squadra, dico un lavoro con la polizia locale, un lavoro per quelle che sono la pulizia delle strade, quella pulizia che, consentitemi, non voglio tornare in vena polemica, ma non si fa un'ordinanza che va dal 15 giugno al 19 settembre come se dopo quel rispetto delle regole non ci debba essere. Mi riferisco alla pulizia. L'ordinanza si fa e lo si fa per tutto l'anno. Non si dice facciamo l'ordinanza perché ci sono i giochi del Mediterraneo e consentitemi questa cosa. No, la devo dire, perché così come mi piace dire bravi quando c'è da dire bravi, questa ordinanza era fuori luogo, è stata una fuori là. Non abbiamo voluto aprire polemiche, però ritengo che qualche tavolo di riflessione ci permetterà di lavorare meglio insieme, perché questo è il momento di stare insieme. E per smentire quelle persone, quelle pochissime persone che non meritano di stare
1: al nostro fianco,
3: soprattutto nello stadio.
1: Chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti se è pronto il collegamento. Dunque, è collegato con noi il collega giornalista che vedo già pronto, Michele Mascellaro. Buonasera Michele.
5: Buonasera direttore. Ciao.
3: Buonasera.
1: Allora Michele, perché Michele Mascellaro? Perché ha appena pubblicato un libro dal titolo La stagione del garofano, che non è un manuale di giardinaggio.
5: No, il garofano è il fiore rosso della libertà, che è stato il simbolo del Partito Socialista Italiano degli anni 80, dell'era Craxi per intendersi. quella che ha portato il Partito Socialista Italiano al governo del paese nell'83 e che ha fatto diventare l'Italia la quinta potenza industriale del mondo. Parte di quel successo passa dalla Puglia attraverso due personalità, due fuoriclasse della politica socialista e italiana in generale, che sono Rino Formica e Claudio Signorile.
1: Ecco Michele, tu attraversi questo arco temporale e metti in luce appunto queste figure di rilievo non solo del Partito Socialista ma della politica nazionale. Credo che successivamente abbiamo avuto difficoltà a esprimere, forse solo Raffaele Fitto ha espresso a livelli così alti la Puglia nell'ambito politico istituzionale. Ecco, perché secondo te è vero che c'è stata Tangentopoli che ha demolito la cosiddetta Prima Repubblica, ma perché, a differenza di ciò che è accaduto per altri partiti, perché i socialisti non sono riusciti a riemergere come soggetto unico?
5: Prima di rispondere a questa domanda mi permetto di ricordare anche la figura di Pinuccio Tatarella insieme a quella,
1: certo,
5: di Fitto,
1: sì, giusto,
5: Pugliese, nostro conterraneo. Non ci sono riusciti per un semplice motivo, perché Tangentopoli ha spazzato via quel partito, c'è stato un accanimento nei confronti del PC più che di altri partiti del pentapartito, perché ricordo che in quegli anni il PSI guidava il governo ma governava insieme con Democrazia Cristiana, liberali, repubblicani, eccetera. E quindi hanno, quando tu distruggi una casa, impedisci ad una intera generazione di poter fare politica, di avere agibilità politica. Quando salta una generazione è difficile, se non impossibile, riallacciare i figli con la propria storia, con le proprie idee, con la propria cultura. Questo è successo.
1: Ecco Michele, ma tu vedi ancora un futuro per l'area socialista?
5: Per l'area socialista sì, perché come scrivo nel libro, hanno ammazzato il Partito Socialista Italiano, uccideranno il socialismo, perché il socialismo è un'idea politica, di vita, di società, di stare nel mondo insieme con gli altri. Vedo difficile che una forza politica di sinistra oggi duplichi quel successo, semplicemente per un motivo, perché hanno perso quel metodo di lavoro, il metodo di lavoro fatto di cultura di governo e di riforme.
1: Ecco, si è un po' radicalizzata la sinistra oggi?
5: Guarda, magari, ti rispondo magari. Il problema è che la sinistra corre al centro dimenticandosi, diciamo, che non è al centro che si vincono le elezioni, ma è a fianco ai più deboli, agli ultimi, agli umili, a chi ha bisogno. Quella parte di popolazione che è sempre maggiore, paradossalmente la raccoglie la destra, che vince le elezioni.
1: Michele, verrai a Taranto a presentare il tuo libro?
5: Assolutamente sì, ho già avuto alcuni inviti e li onorerò tutti.
1: Bene, allora ti aspettiamo a Taranto. Grazie.
5: A presto.
1: Grazie a Michele Mascellaro, autore di questo volume di saggistica sulla stagione del Garofano, cioè gli anni d'oro del Partito Socialista Italiano. Grazie a Michele, al collega giornalista Michele Mascellaro. Presidente, siamo in chiusura. Gisberto Nicoletti dalla regia ci dice che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Un ultimo pensiero prima di chiudere.
3: Dobbiamo fare squadra, proprio in virtù della chiusura sportiva. È una bella città, è una città che ha tutti i presupposti, non la dobbiamo solo raccontare per quella che è stata l'Ilva, il Salone del Mediterraneo, abbiamo provato a dare un racconto diverso, c'è tanta gente che lavora con grande dignità, con grande sofferenza e magari non la si vede, deve emergere tutta la bellezza di questa città, anche ce la dobbiamo difendere tutta, anche andando ad escludere persone che forse tutto questo sono pochissime, vi assicuro, sono pochissime. Tutti insieme dobbiamo spingere perché la nostra bella Taranto diventi sempre più bella.
1: Grazie al presidente della Confcommercio Giuseppe Spadafino per la sua
3: grazie
1: consueta disponibilità.
3: Grazie a voi.
1: E grazie a Gisberto Nicoletti, nostro regista. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
3: Buonasera.
6: Rosso di Sera. Rosso di

0: sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: La legge mi dice e mi tutela, io ho diritto a un divieto di sosta perché sono disabile, me lo dovete dare, ma non perché voglio una cosa, perché voglio vivere semplicemente, non devo stare con la paura dopo una dialisi di non poter uscire di casa e morire perché uno mi ha parcheggiato davanti a casa.
5: In attesa di un trapianto di reni, costretto a sottoporsi regolarmente ad estenuanti sedute di dialisi, eppure rischia di rimanere prigioniero in casa propria o di non essere soccorso in tempo. E la paradossale situazione di Antonio Santovito, 45 anni, residente a Taranto Vecchia. Da dicembre scorso la sua vita appesa all'inciviltà stradale e ai tempi di una burocrazia immobile. Antonio chiede solo un divieto di sosta davanti al suo portone, un cartello che per lui non è un privilegio, ma una questione di vita o di morte.
4: Io a dicembre mi hanno protocollato una richiesta di divieto di sosta perché, ripeto, sono invalido al 100% con disabilità grave, rischio ogni volta di stare male, di avere dei collassi dopo la dialisi, quindi devo avere per necessità libero accesso all'uscita di casa. A parte che quella è un'uscita di casa, è un'uscita d'emergenza.
5: Il problema è logistico e si ripete ogni giorno. I marciapiedi a raso, senza rialzo, spingono gli automobilisti a parcheggiare a pettine, ostruendo completamente l'ingresso del portone con i musi delle vetture. In queste condizioni il passaggio per una carrozzina o per una barella diventa impossibile. Quando scatta l'emergenza, i mezzi di soccorso sono costretti a fermarsi a distanza, disperdendo secondi preziosi. Per sbloccare la situazione, Antonio ha scelto la via della legalità inviando una richiesta formale di PEC, una domanda protocollata il 18 dicembre scorso, finita però in un buco nero.
4: Mi sento abbandonato ed è triste perché un conto uno vuole fare il, come si dice, a targo dritto, vuole fare quella persona che vuole andare sopra la legge e approfittare di tutto. Io no, io voglio fare quello che mi hanno detto loro, con l'iter burocratico, è la cosa più bella, è quello che ci divide fra le bestie, la legge, la burocrazia. Però se vedi che non ti seguono, non ti ascoltano, non ti risponde nessuno, io mi sento veramente dovuto, cioè io sono tenuto a fare la mia giustizia. Io mi prendo un vaso, me la metto davanti a casa, poi lo so come va a finire, che noi di Città Vecchia siamo con gli abusivi, siamo quelli che sono sopra la legge, sono quelli, cioè ci generalizzano, però alla fine è loro invece le istituzioni che ti abbandonano, cosa sono?
5: Mentre Taranto si proietta verso i grandi eventi e le opere di facciata, c'è un uomo a Taranto Vecchia che aspetta solo una risposta per poter uscire di casa in sicurezza e continuare a lottare per la sua vita.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
6: Si lavora poco sereni, con tanta ansia, perché non si sa cosa si incontra. Ogni intervento può essere fatale. Si esce di casa e dovremmo fare ritorno, ecco.
7: E la sensazione che Alessandro, nome di fantasia scelto per rispettare la privacy dell'intervistato, autista soccorritore del 118 di Taranto, prova tutti i giorni durante i turni e le chiamate di emergenza che riceve insieme al suo equipaggio. Paure alimentate dalle continue aggressioni, proprio come l'ultima avvenuta pochi giorni fa.
6: Siamo arrivati sull'evento, un paziente dato per incosciente, era lì per terra, ci siamo avvicinati, dalla litosi ci siamo accorti che aveva un tasso alcolemico abbastanza elevato. L'abbiamo soccorso, portato in ambulanza, di punto in bianco è iniziato a dimenarsi, a inveirci contro, ad aggredirci verbalmente e anche in maniera con le mani anche. E niente, ne è nata una zuffa.
7: Secondo Simona Laliscia dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, le 30 aggressioni registrate nel 2025 non rappresentano appieno la critica situazione che vivono gli operatori sanitari.
8: Denunciare è importante perché potrebbe essere anche un deterrente nei confronti di queste persone, però a volte i lavoratori si limitano solamente alla refertazione medica, perché temono proprio che ci siano ulteriori ripercussioni da parte di queste di queste persone nei loro confronti, quindi maggiori violenze.
7: A questi timori, come conferma Alessandro, si aggiunge la totale assenza di tutele da parte delle forze dell'ordine, che pur conoscendo alcune zone ad alto rischio del territorio di Taranto, intervengono solo su chiamata quando la situazione è ormai degenerata. Una condizione di disagio che per l'USB peggiora anche a causa del profilo contrattuale, che non riconosce agli autisti soccorritori nessuna indennità di rischio, ma vengono definiti semplici trasportatori esclusi dall'ambito sanitario.
8: Gli unici ai quali non vengono riconosciute le indennità di rischio sono proprio gli autisti soccorritori che fanno parte della sanità service, i quali non percepiscono appunto tutte quelle indennità che almeno gli danno un riconoscimento economico per i rischi appunto che corrono quotidianamente al fianco del personale sanitario.
7: Criticità già comunicate dal sindacato al presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, all'assessore alla salute, Donato Pentassuglia, e al direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro, per cercare un confronto utile a risolvere le problematiche e assicurare maggiori tutele per i lavoratori e le lavoratrici, e che al momento non hanno ottenuto alcuna risposta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: È scattato l'arresto per uno dei tifosi, o pseudo-tifosi, che hanno causato incidenti domenica scorsa allo Stadio Italia di Massafra al termine della partita fra Taranto e Gladiator. A finire agli arresti domiciliari è stato il 44enne Carlo Nardulli di Palagiano e accusato di aver ferito un poliziotto. Nardulli, a quanto pare già negli anni scorsi, sarebbe stato oggetto di DASPO, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, quindi non nuovo ad episodi di questo tipo. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Ma le indagini sull'invasione di campo e sull'aggressione ai calciatori non si fermano qui. Si lavora infatti per identificare gli altri facinorosi protagonisti dell'invasione di campo. Altri provvedimenti sono in arrivo. La società del Taranto ha già annunciato che si costituirà parte civile e anche l'amministrazione comunale sta valutando il da farsi. Come se non bastasse, sul Taranto si è abbattuta la scure del giudice sportivo che ha inflitto la squalifica del campo fino al 15 novembre, oltre a 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato e ad un'ammenda di 6.500 euro alla società. 4 anni di squalifica invece ad un addetto del Taranto, Daniele Petrosino, accusato di aver fatto ingresso sul terreno di gioco strattonando il quarto uomo, tentando di colpirlo con una testata e schiaffeggiandolo al volto, provocandogli lesioni con prognosi di 5 giorni. Intanto il segretario generale del MOSAP, sindacato autonomo di polizia, Fabio Conestà, esprime piena solidarietà al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante i disordini e esprime il plauso agli investigatori della Digos della Questura di Taranto per la tempestiva attività che ha portato all'arresto dell'uomo ritenuto gravemente indiziato del ferimento del poliziotto. Per il segretario generale del MOSAP l'episodio conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione sui fenomeni di violenza collegati alle manifestazioni sportive. È fondamentale, afferma Conestà, che chi si rende responsabile di aggressioni nei confronti degli operatori di polizia venga individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Indispensabili finanziamenti ministeriali per la realizzazione di impianti di videosorveglianza urbana. Ad evidenziarlo la CISL Funzione Pubblica con Fabio Ligonzo del Coordinamento Enti Locali e col segretario territoriale Umberto Renna. Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso mette a disposizione 19 milioni di euro per il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. Per la CISL FP si tratta di un'occasione che le amministrazioni locali della provincia ionica devono valutare con la massima attenzione, soprattutto in un territorio nel quale il tema della sicurezza urbana assume una rilevanza sempre più evidente. Per accedere al finanziamento, dichiara Ligonzo, possono presentare richiesta ai comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che abbiano sottoscritto i patti con la prefettura. Non basta però leggere il decreto e archiviarlo, prosegue Ligonzo. Gli enti devono muoversi subito, verificare i requisiti, aggiornare i progetti, individuare le aree critiche, coinvolgere la polizia locale, prevedere la manutenzione degli impianti e trasmettere le richieste nei termini previsti. Il rischio, come spesso accade, è che le risorse ci siano e che i comuni arrivino tardi
10: tardi o con progetti deboli. Sarebbe un errore grave, soprattutto in una provincia che ha bisogno di strumenti moderni per il controllo del territorio. La CISL FP sottolinea che la videosorveglianza non può essere considerata una misura isolata o meramente tecnologica. La sicurezza urbana, dice infatti Umberto Renna, non si costruisce con annunci episodici. Serve una visione provinciale perché

0: fenomeni di degrado, microcriminalità, vandalismo, danneggiamenti, aggressioni e insicurezza percepita non riguardano solo i grandi centri, interessano anche i comuni medi e piccoli, le aree periferiche, le zone commerciali, i luoghi pubblici, gli accessi agli uffici comunali e gli spazi in cui operano quotidianamente lavoratrici e lavoratori pubblici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Traffico in tilt. Oramai

0: raggiungere il centro di Taranto è diventata una vera e propria impresa. Da alcuni giorni, infatti, una serie di lavori stradali stanno finendo per paralizzare completamente il traffico. Si comincia dalla Taranto-Massafra, dove sono in corso i lavori dell'ANAS. Percorrere quel tratto della via Appia è ormai improponibile. Un imbuto che diventa la prima strozzatura verso Taranto. Una situazione che ha già indotto il consigliere regionale Renato Perrini a chiedere un immediato intervento della stessa ANAS, almeno per attenuare i disagi. Dalla parte opposta ci sono i cantieri all'altezza di Cimino e del centro commerciale Porte dello Ionio, altra strozzatura che sta creando file chilometriche sulla strada per San Giorgio. I rallentamenti provocano poi la congestione del traffico sul ponte Punta Penna. E come se non bastasse, è chiuso al traffico un tratto di Corso Umberto all'incrocio con via Margherita. E per non farci mancare nulla, ci sono i lavori su via Garibaldi in Città Vecchia e Piazza Fontana. Risultato: città paralizzata, ritardi nelle scuole, negli uffici, impossibilità di spostarsi agevolmente da un luogo all'altro. Con i giochi del Mediterraneo alle porte non è una prospettiva incoraggiante. L'auspicio è che per i giochi del Mediterraneo questo caos che sta mettendo a dura prova la tenuta nervosa dei tarantini possa finalmente avere fine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E torniamo a parlare di quello che è accaduto domenica allo Stadio Italia di Massafra e con le conseguenze pesantissime che ci sono state. Allora ne parliamo con il presidente onorario del Taranto, il dottor Pino Merico. Buongiorno dottor Merico.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, la delusione per la mancata promozione immagino sia ancora forte, e poi dopo il danno anche la beffa di questa mano pesantissima del giudice sportivo per gli atti teppistici di alcuni soggetti che purtroppo hanno finito per insozzare non solo l'immagine della tifoseria ma l'immagine della città intera, perché ancora una volta siamo finiti sui telegiornali nazionali in malo modo, e sicuramente non è un bel biglietto da visita per la città, insomma, che continua a vivere di immagini molto negative purtroppo. Cosa ne pensa, dottore?
3: Ma cosa ne pensi? Io, come al solito, la violenza va sempre condannata, però penso che abbiano esagerato in tutti i sensi, perché sono stati solamente due o tre elementi che hanno invaso il campo, hanno cercato di aggredire un paio di calciatori nostri, e è finita lì il tutto. È stata, secondo me, la cosa ingigantita in maniera terribile da parte di alcune televisioni che hanno mandato addirittura le immagini sulle TV nazionali. Taranto non merita assolutissimamente questo, perché Taranto è una città di gente per bene, una tifoseria di gente per bene. Non è che due o tre persone possono infangare l'amore e la passione dei tifosi dei tarantini verso la propria squadra. Quindi ecco, siamo amareggiati ulteriormente, non solo per la beffa subita, perché io sono arrabbiatissimo con la Lega, perché ci hanno mandato nelle due semifinali, nella semifinale e nella finale, due arbitri e quattro segnalini incompetenti da tutti i punti di vista. Nella semifinale due rigori contro in mezz'ora, uno a favore non dato, nella finale un gol regolarissimo non dato. Cioè un arbitro che si fa condizionare da un segnaline quando lui era vicinissimo all'azione e poteva dare benissimo il gol. Quindi a questo punto, scusate se lo dico, ma io penso che siano stati tutti e sei in malafede. Hanno voluto boicottare il Taranto, hanno voluto che Taranto non andasse in Serie D.
2: Dottor Merico, però così rischiamo di alimentare le teorie del complotto e prendiamo però...
3: No, perché io proprio questa mattina ho fatto un'intervista sul quotidiano e ho chiesto ieri, sono stato tutta la giornata a fare telefonate a tutti i nostri parlamentari, di intervenire a livello di Lega. Non è possibile che il Taranto, una città con 200.000 abitanti, deve essere trattata in questo modo dalla Lega. È impossibile.
2: Personalmente, quindi, direi, i parlamentari devono intervenire. Più che malafede, io parlerei di inadeguatezza, probabilmente.
3: Ma malafede, inadeguatezza, chiamiamolo come vogliamo, ma secondo me è stato fatto apposta. Non posso pensare che un arbitro che addirittura è stato promosso in Serie D quest'anno, a 4 metri dall'azione convalida il gol e poi si fa condizionare da un segnalino che stava a 20 metri. La

0: partita è stata, ci hanno rubato la partita non dandoci quel gol.
1: Ma perché avrebbero dovuto farla apposta, dottore? Perché avrebbero dovuto farla apposta?
0: No, perché ecco perché secondo me c'è la malafede sotto. Non posso giustificarle. E poi quelle sanzioni. E che hanno fatto? Hanno ucciso qualcuno. Qua addirittura fino al 15 novembre. Fino al 15 novembre. Noi non siamo recidivi di niente. Non abbiamo invaso il campo. Non abbiamo fatto cose strane. Non ho capito,
1: dottore,
0: tutta questa.
1: Però c'è anche un addetto del Taranto che si è beccato 4 anni di squalifica per aver aggredito il quarto uomo. E non crede che la società debba reagire di fronte a questi episodi?
0: Ma certo che questi comportamenti vanno tutti puniti, l'ho detto in precedenza.
1: No, ad esempio io pensavo, non so se tecnicamente dal punto di vista giuridico sia possibile, però un'azione di risarcimento nei confronti di questi soggetti che si sono comportati in questo modo. Uno è stato arrestato, è agli arresti domiciliari, uno degli ultras o dei cosiddetti ultras.
0: Sì, ma gli hanno già tolto gli arresti domiciliari e solamente deve andare a firmare tutte le mattine. Gli arresti domiciliari sono già stati tolti.
1: E questo lo verificheremo.
0: E vedremo lo porta il giornale stamattina, quindi glielo do con certezza.
1: Vedremo anche, perché non era uno solo, e quindi vedremo.
0: Hanno umiliato una città intera, una tifoseria intera.
1: Per questo
0: la partita non doveva andare così. Perciò i nostri parlamentari, come ho detto oggi sul giornale, devono farsi sentire. Basta ad agire in questo modo nei confronti del Taranto Calcio. Non è possibile che una tifoseria, sono 30 anni dalla partita col Catania che ci umiliano in continuazione. Non è possibile. Io vedo altre squadre che fanno invasione quasi una settimana sì e una no, e addirittura sono ripescate quest'anno ritornando in Serie C.
1: Dottore, pensiamo al futuro. La Disa resta o lascia?
0: Ma secondo me dovrebbero, un mio parere personale, dovrebbero restare perché queste cose vanno smaltite piano piano. A mente calda è difficile prendere una decisione.
1: La sentiamo
0: che dovrebbero restare. Anche per noi siamo tutti con il Ladisa, la tifoseria, la società intera, tutti quanti noi siamo tutti con il Ladisa e vogliamo fortemente che restano a guidare la società del Taranto Calcio.
1: Anche se hanno posto un out, cioè o ci date lo stadio da gestire.
0: Vabbè, ma quello secondo me dovrebbe in teoria andare a loro lo stadio.
1: Dottore, quindi, quando riusciremo a sorridere per il Taranto?
0: Ma io spero quanto prima. Con questo intervento ieri ho parlato anche col sindaco di questo, ho avuto una lunga telefonata col sindaco.
1: Cosa dice il sindaco?
0: Ho detto di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale. Questo ho chiesto al sindaco, di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale, perché non possiamo essere trattati così. Una tifoseria che ha visto la Serie B per tanti anni non può essere trattata quasi a livello dilettantistico. È una vergogna. Secondo me, io non ho paura a dirlo, la Lega non si è comportata assolutissimamente bene con il Taranto.
1: Va bene, grazie dottor Merico, avremo modo di risentirci ancora sperando di commentare fasi più belle e
0: speriamo,
1: più felici
0: speriamo.
1: Per il Taranto
0: Calcio. Me lo
1: auguro,
0: soprattutto per la tifoseria. Io ho visto bambini piangere domenica allo stadio, non è giusto questo.
1: E la cosa che spiace,
0: la tifoseria del Taranto è una tifoseria sana che non va trattata così. E quindi siamo tutti amareggiati ed avviliti, io per primo.
1: E si sente e sentiamo la sua reazione istintiva rispetto a quello che è accaduto domenica.
0: Io penso che dobbiamo cercare tutti quanti di fare squadra, di essere tutti uniti e cercare di portare, sperando in un miracolo del ripescaggio, così magari le cose si metteranno a posto.
1: Grazie Presidente,
0: grazie
1: buona giornata.
0: A voi. Buona giornata, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Io chiedo ancora scusa ai cittadini, personalmente sono rimasto bloccato circa un'ora nel traffico e purtroppo il cantiere va consegnato entro il 30 di giugno, pena la revoca del finanziamento, il pagamento di penali importanti, parliamo di circa 40 milioni di euro di penali, non ce lo possiamo consentire, Ecco, prego tutti di avere ancora qualche giorno di pazienza affinché tutto giri nel miglior modo possibile. Stiamo garantendo il funzionamento di BRT, quindi favorendo appunto il trasporto pubblico locale, non trascurando l'attenzione per quanto riguarda i parcheggi. All'esame dell'amministrazione una doppia proposta, una che riguarda i parcheggi che si potrebbero realizzare all'interno della rotonda dei Marinai d'Italia, quella per intenderci del lungomare, e un altro project financing che è stato presentato per Piazza Garibaldi. Chiaramente portiamo avanti con attenzione il progetto del multipiano, quello che sarà realizzato nella banchina Torpedinieri, e restano i contatti con la Marina Militare per poter liberare il parcheggio di Caserma Mezzacapo e mettere lo stesso in collegamento con il confinante BAC, con i baraccamenti cattolica, con il Parco della Musica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita, finalmente potrà tornare a far vedere il suo volto. L'amministrazione comunale, infatti, ha avviato le procedure di gara per il rifacimento della facciata. A Palazzo di Città la presentazione dei lavori che saranno eseguiti, alla presenza del sindaco Bitetti, del responsabile di procedimento Simona Sasso e del vice sindaco Mattia Giorno.
5: Palazzo Archita rappresenta uno dei grandi interrogativi della nostra città. Dopo aver fatto il cantiere del tetto, questa mattina annunciamo l'avvio della gara d'appalto per i lavori delle facciate, quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile. I lavori dureranno 2 anni, prevedono la riqualificazione di tutta la parte esterna di Palazzo Archita, quindi il recupero delle facciate, verrà confermato il colore in fase di realizzazione del cantiere, perché mano a mano si faranno ulteriori indagini, ma sappiamo che il colore tenderà ad essere più chiaro di quello che vediamo ad oggi, non un colore diverso, molto probabilmente una tonalità diversa, ma sempre su un colore rosso.
4: Una volta restituita la facciata, si dovrà pensare alla ristrutturazione degli interni, e qui la strada si complica perché al momento mancano i fondi.
5: Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata, che tenga dentro anche ovviamente le risorse e gli interventi che il Comune sta facendo, e in questo contesto si possa immaginare un utilizzo del palazzo che ci venga, intanto il palazzo che ci viene riconsegnato tutto, e poi un utilizzo che terrà ovviamente conto delle nostre esigenze, ma anche degli investimenti a quel punto che vorrà fare il privato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un buco nell'acqua, evidentemente, l'ennesimo incontro sull'ex Ilva, quello di lunedì, ma rispetto alle ultime mancate risposte sui diversi fronti della grande vertenza si aggiunge una tegola decisamente pesante. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto chiaramente che i rubinetti dello Stato sono chiusi, che non verrà dunque rinnovato il prestito ponte. Così il segretario della FIOM di Taranto, Francesco Brigati.
7: Non c'è nessuna schiarita rispetto a quelle che sono le interlocuzioni con i due soggetti che hanno fatto una manifestazione di interesse. Non c'è il tema rispetto alla questione che riguarda ovviamente il piano di marcia. Abbiamo detto che il piano porto, così come avevamo annunciato, è stato un fallimento sotto tutti i punti di vista. C'è il tema, quello prioritario, sì, delle risorse per garantire la sicurezza sugli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e per garantire che i lavoratori rientrano dalla cassa integrazione e garantire una marcia degli impianti con l'attivazione dell'altoforno numero 2. C'è stato risposto che le risorse che sono state stanziate, 349 milioni di euro, sono le ultime che mettono a disposizione.
6: I sindacati chiedono in maniera congiunta un incontro a Palazzo Chigi. Si esprime in questo modo Biagio Prisciano, segretario della FIM CISL.
8: Abbiamo ribadito al Ministro che c'è la necessità di avere e di ripartire col confronto a Palazzo Chigi.

0: oggi, perché questa vertenza ha una serie di elementi che ovviamente coinvolgono i vari ministeri, quello dell'ambiente, quello della salute, quello della sanità, il MIMIT, eccetera, eccetera.
1: A sottolineare non solo l'assenza di liquidità, che potrebbe essere concreta già a partire dall'autunno prossimo, ma anche i numeri pesanti in termini di posti di lavoro persi, l'Unione Sindacale di Base, con una nota a firma di Francesco Rizzo e Sascha Colautti dell'Esecutivo Nazionale e di Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale. Quasi 400 quelli già persi, entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. Tutti i sindacati incalzano intanto sull'intervento pubblico come unica soluzione. È previsto per mercoledì 17 giugno alle 12 l'incontro tra il presidente De Caro e le organizzazioni sindacali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Si attendono gli sviluppi della conferenza dei servizi nell'ambito dell'iter amministrativo che mira all'autorizzazione per riaprire la discarica ex vergine Oggi Lutum, che si trova in località Palombara, nell'isola amministrativa di Taranto, ma di fatto tra i territori di 5 comuni del versante orientale della provincia ionica. E dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano. La conferenza dei servizi è finalizzata ad acquisire pareri, intese, determinazioni, nulla osta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte. Intanto nella serata di lunedì in piazza Matteotti a Lizzano si è registrata una grande partecipazione popolare nell'assemblea pubblica organizzata da Attiva Lizzano, mirata ad informare in modo chiaro e puntuale la cittadinanza. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati numerosi motivi tecnici, ambientali e giuridici per dire no ad un progetto che, nonostante la discarica sia chiusa da ben 15 anni, continua a generare odori nauseabondi quasi quotidianamente, incidendo sulla qualità della vita dei residenti. Pare siano solo gli effetti più evidenti, ce ne sarebbero, come sottolinea il presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile, altri ben più subdoli e nocivi. Chiara la gravità se si considera la vicinanza dei centri urbani e le colture presenti nella zona, che chiaramente ha una vocazione agricola. L'associazione ha informato la cittadinanza sulla necessità che le amministrazioni non si limitino ad esternare dichiarazioni politiche, ma motivino in modo puntuale e concreto il dissenso alla riapertura della discarica. Questo perché i comuni possano intervenire ed influire efficacemente. Attiva Lizzano ribadisce che ogni sindaco e ogni amministrazione dispone oggi degli strumenti conoscitivi necessari per esprimere un no motivato e forte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Torna Remiamo Insieme, la gara di voga inclusiva nata con l'obiettivo di promuovere la cultura del mare attraverso lo sport. L'evento organizzato da WISP Taranto in collaborazione con Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras è capace di coinvolgere gli atleti delle realtà associative, gli appassionati e le persone con disabilità in una giornata solidale. Per Cosimo Conte e Vogatori Città di Taranto non si tratta di una semplice manifestazione sportiva, ma di una vera e propria esperienza di comunità.
4: Diamo continuità a quello che abbiamo fatto lo scorso anno grazie a WISP, grazie all'aiuto concreto della WISP. E diamo un obiettivo soprattutto a questi ragazzi che si allenano tutto l'inverno con tanta passione, tanta tenacità per confrontarsi in questa bellissima giornata.
3: Il campo di gara sarà allestito per il secondo anno ai Cantieri del Sud di San Vito, uno spazio che per il presidente Luciano Luparelli si trasforma in luogo di condivisione e valorizzazione del territorio.
5: È sempre un privilegio poter ospitare questa manifestazione, sia per quello che significa e sia per dare un segnale a tutti che le aziende, quando c'è veramente da metterci la faccia, da metterci tutte le disponibilità possibili, ci sono, anche a Taranto ci sono.
3: Insomma, una manifestazione che, secondo Agostino Basile di Vogatori Taras, utilizza lo sport come strumento di integrazione e crescita della comunità.
6: Ci aspettiamo una grande gara. Io l'anno scorso ho avuto l'onore di essere al timone con una squadra di questi ragazzi e vi garantisco che le emozioni sono state grandissime e che la parola ricorrente era sempre quella: insieme, insieme, insieme.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: E adesso parliamo di un evento importante. Appuntamento è per il 17 giugno ai Cantieri del Sud di San Vito, e emozione e inclusione saranno al centro, e protagonisti saranno gli atleti delle cooperative sociali del territorio. Il progetto si chiama Remiamo Insieme, è stato presentato a Porte dello Ionio per la seconda edizione dell'evento Voga Inclusiva. Ho il piacere di avere qui in collegamento Luca Luparelli, WISP, Luciano Luparelli. Buongiorno, ben trovato.
8: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
7: Allora Luciano, presidente e proprietario dei Cantieri del Sud, sappiamo che c'è un certo orgoglio, una certa felicità di accogliere degli eventi e delle manifestazioni capaci di coniugare sport, mare e inclusione.
8: Assolutamente sì, ed è lo scopo primario di questa manifestazione, così come di molte altre che svolgiamo qui presso i Cantieri del Sud, perché l'azienda, come dire, deve fare utili, ma deve coinvolgere la popolazione, deve coinvolgere tutte le persone, in particolare quelle speciali, e deve far sì che il mare sia un patrimonio da condividere con tutti, indistintamente.
7: Sì.
8: Questo è il nostro scopo.
7: Assolutamente. Ci saranno i ragazzi che arriveranno dalle cooperative sociali e da tutte le realtà del territorio che sono impegnati ogni giorno proprio in questi percorsi di inclusione, ed è anche bello, no, vedere il loro entusiasmo, la loro partecipazione, il loro essere uniti.
8: Assolutamente sì, è la moneta sonante che ci rende orgogliosi e ricchi nel fare queste manifestazioni. Assolutamente, il loro entusiasmo, la loro gioia, il loro coinvolgimento ci appaga e ci rende orgogliosi nel fare queste manifestazioni.
7: Come si svolgerà questo evento?
8: Si svolgerà una gara una gara di voga sulle 10 remi, che sono delle repliche di lance spartane, e si svolgerà in un'unica manche, e poi ci sarà un buffet, una premiazione per tutti però i partecipanti, perché noi non intendiamo premiare i primi arrivati, intendiamo premiare tutti i partecipanti che condividono con noi questa passione e l'amore verso il mare.
7: Assolutamente, perché sono tutti protagonisti ed è giusto avere, quest'occhio più aperto, no, rispetto a tutti i componenti, perché poi sono tanti. Sì. Di quante persone parliamo, ad esempio?
8: Diciamo che gli atleti saranno una trentina e ci aspettiamo dalle 200 alle 400 persone. Beh, qui da noi.
7: Bene, quindi una bella festa. Remiamo Insieme, evento di voga inclusiva, assolutamente a 360 gradi. Questo è bello: sport, l'inclusione, la socialità tra le persone, tra tutti quanti. Quindi il 17 giugno, a partire dalle ore 10:30 del mattino, presso i Cantieri del Sud a San Vito. Luciano,
8: ci aspettiamo tutti quanti.
7: Grazie Luciano, ti ringrazio per essere stato mio ospite. A presto, buon lavoro. Ciao, buona giornata.
8: Altrettanto.
7: Ciao.
8: Arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento però resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili, e il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto, questo errore avrebbe arrecato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo le distanze da ogni comportamento lesivo del proprio nome e confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto, il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladise e la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Mister Farina, la decima, forse la più bella conquistata contro il Taranto. Tu allo Iacovone ci avevi vinto un con un campionato nello spareggio.
11: E quindi col Martina, sì, allo Iacovone, sì. Taranto visto? Mi porta bene. Hai ragione, scusami. No, raga, è stata una partita bellissima, giocavo con una squadra fortissima. Fortissima, con una media età di 34 anni, no? Io di solito faccio un pressing ultra offensivo, oggi abbiamo avuto un blocco medio-basso perché non ci potevamo alzare, perché dietro avevamo Manzo 41 anni, Campanella 37, il portiere 40, quindi eravamo un po' stagionati, ma il vino invecchia bene, no? Quindi vino che invecchia bene. Poi i ragazzi hanno fatto una grande partita, devo essere sinceri, i cambi sono stati determinanti, anche i cambi, ma anche gente, un encomio a tutti i ragazzi che sono stati meravigliosi.
10: Abbiamo parlato con la società che non abbiamo voluto racchiudere la promozione del Gladiator nell'episodio del calcio d'angolo. Ovviamente l'episodio è quello che ha deciso la partita, ma le finali si decidono anche sugli episodi.
11: Io devo essere sincero, noi abbiamo avuto uno sbandamento a inizio secondo tempo quando ha pareggiato il Taranto, che il Taranto meritava di passare in vantaggio. Però io, quando abbiamo fatto il cooling break, ci ha salvato. Quando abbiamo fatto il cooling break al 25esimo, abbiamo aggiustato la squadra, ci siamo messi 5-3-2 con Mansur che veniva un po' in ampiezza, con la doppia punta centrale. E devo essere sincero, quello è stato il momento decisivo. E quindi avevo detto ai ragazzi, raga, portiamola alla fine su una palla inattiva, perché le palle inattive sono un po' il nostro marchio di fabbrica, no? E alla fine i fatti ci hanno dato ragione.
12: Una domanda, mister. Lei è un esperto delle vittorie. Che sapore ha questa vittoria?
11: No, guarda, io ho vinto tante volte che si partiva per salvarci, si partiva. Altre volte ho allenato squadre fortissime. Io ho preso questa squadra sesta in classifica, fuori dai playoff, e abbiamo fatto 2,50 punti a partita, no? Sì, questi sono cresciuti nel tempo, questa è una delle vittorie più belle perché tutti ci davano per sconfitti, no? Tutti ci davano per sconfitti. Però io voglio dire una cosa, io in eccellenza nelle ultime 50 partite fuori casa ne ho persa una. Quindi voglio dire, alla fine era proprio difficile che perdevamo.
10: Lei è un esperto, no? Adesso che consiglio si sentirebbe di dare alla piazza di Taranto, non alla società, non alla squadra? Sa che cosa sta vivendo adesso la piazza?
11: Mi dispiace, guarda, Taranto merita di salire. Io penso che attraverso il ripescaggio ce la possa fare. Non so, mi auguro che anche loro salgono. Però adesso c'è bisogno di tranquillità. Ho visto delle cose a fine partita un poco brutte, quindi c'è bisogno di tranquillità, perché poi alla fine loro pure hanno preso un brutto avversario, no? Quindi devono stare tranquilli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati. Come preannunciato, io sono nuovamente con voi e sono con il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che è già pronto in videocollegamento. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: E dunque partiamo dalla missiva di questa mattina rivolta al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, con riferimento alla vertenza Natuzzi, con riferimento in particolar modo ovviamente allo stabilimento di Ginosa che è chiuso da tempo. Dunque cosa dire al ministro?
1: Io ho chiesto, diciamo, in una situazione così drammatica, perché probabilmente il messaggio non è passato e non c'è la consapevolezza giusta, ma una crisi del genere io credo che i lavoratori della Natuzzi non l'abbiano mai vissuta. È una crisi in cui si sta provando, diciamo, delle misure da terapia intensiva, per intenderci, perché la situazione è veramente drammatica e quindi è uno scenario che è un po', diciamo, che riguarda un po' tutta la crisi industriale che in questo momento il nostro paese sta vivendo. E quindi, con un quadro del genere, sono arrivate delle proposte, di reindustrializzazione del capannone di Ginosa che non è più utilizzato da diverso tempo. Relativamente, diciamo, c'è una proposta di cui si sta discutendo in questo momento nella sede regionale, che riguarda la trasformazione di prodotti plastici, ma l'amministrazione comunale non ne ha conoscenza. E poi è arrivata ieri invece una proposta che riguarda la realizzazione di un polo agroindustriale. Io quello che ho chiesto è di essere cauti in questo momento, di valutare soprattutto le esigenze dei lavoratori, perché una proposta prevede la riassunzione di 15 persone con un costo di circa 5 milioni di euro, oppure un acquisto, diciamo, puro di 6 milioni di euro, mentre l'altra proposta risulta avere 40 unità assunte, che è quella dell'Ecologistic, con una cifra per l'acquisto nettamente inferiore. Io quello che ho chiesto è di valutare attentamente le proposte, aprire degli scenari e soprattutto capire la volontà dei lavoratori. Perché le domande che tutti si pongono è nel momento in cui i lavoratori non dovessero accettare una scelta piuttosto che un'altra, che cosa succede? Quindi io vorrei evitare che ci fosse, diciamo, una scontistica basata sulla testa dei lavoratori e vorrei invece che ci fosse una strategia industriale che più attiene al territorio alla luce di quello che sta accadendo con Ecologistic, tipo, rispetto alle loro evoluzioni e involuzioni che hanno avuto nel corso del tempo, siamo arrivati alla realizzazione di un impianto di incenerimento con il recupero del calore, che ci mette
0: Bene.
1: contrapposti in contenziosi e quant'altro.
0: Ecco, il sindaco di Ginosa parla ovviamente delle proposte relative allo stabilimento di Ginosa. Le immagini che avete visto sono relative ad una recente protesta che si è tenuta, è stata inscenata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori davanti allo stabilimento di La Terza. Dunque, passiamo ad un altro argomento, ad un'altra fetta importante dell'economia ginosina, che è quella legata all'attività turistica, quindi in particolare agli stabilimenti balneari. Gli stabilimenti balneari che sono ufficialmente partiti, ecco, possiamo dire che la stagione è partita.
1: Sì, assolutamente sì. Stamattina si stanno rilasciando le ultime autorizzazioni che erano quelle che riguardavano i casi più critici. E naturalmente, diciamo, ci sono tutte delle valutazioni attente che noi stiamo facendo, i nostri uffici stanno facendo. E ieri ho fatto dei sopralluoghi sul nostro litorale per rendersi conto, appunto, diciamo, di questa nuova configurazione che si sta attuando, delle migliorie da portare avanti. Ci saranno degli interventi di completamento per quanto riguarda l'accessibilità. La settimana prossima verranno completate le opere per l'accessibilità, però, diciamo, rispetto alla situazione che si era creata 3-4 settimane fa, oggi la situazione è totalmente differente perché di fatto si è raggiunta una sintesi e adesso l'obiettivo più importante è quella di chiudere le conferenze di servizi per l'approvazione dei nuovi progetti degli stabilimenti balneari e soprattutto chiudere la conferenza di servizi del Piano Comunale delle Coste.
0: Bene, apriamo una parentesi relativa alla sicurezza dei centri urbani. Lo facciamo con il servizio che segue. Ad evidenziarlo la CISL Funzione Pubblica con Fabio Ligonzo del coordinamento enti locali e col segretario territoriale Umberto Renna. Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso mette a disposizione 19 milioni di euro per il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. Per la CISL FP si tratta di un'occasione che le amministrazioni locali della provincia ionica devono valutare con la massima attenzione, soprattutto in un territorio nel quale il tema della sicurezza urbana assume una rilevanza sempre più evidente. Per accedere al finanziamento, dichiara Ligonzo, possono presentare richiesta ai comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che abbiano sottoscritto i patti con la prefettura. Non basta però leggere il decreto e archiviarlo, prosegue Ligonzo. Gli enti devono muoversi subito, verificare requisiti, aggiornare progetti, individuare le aree critiche, coinvolgere la polizia locale, prevedere la manutenzione degli impianti e trasmettere le richieste nei termini previsti. Il rischio, come spesso accade, è che le risorse ci siano e che i comuni arrivino tardi con progetti deboli. Sarebbe un errore grave, soprattutto in una provincia che ha bisogno di strumenti moderni per il controllo del territorio. La CISL FP sottolinea che la videosorveglianza non può essere considerata una misura isolata o meramente tecnologica. La sicurezza urbana, dice infatti Umberto Renna, non si costruisce con annunci episodici. Serve una visione provinciale perché i fenomeni di degrado, microcriminalità, vandalismo, danneggiamenti, aggressioni e insicurezza percepita non riguardano solo i grandi centri, interessano anche i comuni medi e piccoli, le aree periferiche, le zone commerciali, i luoghi pubblici, gli accessi agli uffici comunali e gli spazi in cui operano quotidianamente lavoratrici e lavoratori pubblici. Ecco, Sindaco, la sicurezza urbana è un argomento che riguarda tutti i nostri comuni, per cui risorse messe a disposizione nel caso specifico per la videosorveglianza sono sicuramente un'occasione interessante da cogliere.
1: Sì, assolutamente, perché questo tipo di tecnologia è una tecnologia che supporta molto il lavoro delle forze dell'ordine e della polizia locale. Noi abbiamo preso questo finanziamento qualche anno fa e devo dire che i risultati sono stati eccellenti perché ci ha permesso di costruire molte dinamiche relative a delle situazioni di criticità. Ci sono stati degli episodi che poi sono stati attenzionati dalla Procura e l'utilizzo di quelle telecamere ci ha permesso proprio di ricostruire i percorsi, ci ha permesso di controllare il territorio perché noi abbiamo dei varchi di accesso sia sul Ginosa Paese che sulla Marina e questo ci permette di capire che cosa succede e investire in tecnologie del genere perché adesso c'è un utilizzo anche, diciamo, dell'intelligenza artificiale associata a questi dispositivi, ti permette di poter avere un controllo del territorio più capillare.
0: Ecco, quali sono le principali emergenze che sono state avvertite nel territorio di Ginosa? Ginosa, che sappiamo essere un territorio piuttosto vasto, è anche diverso, insomma, il paese di Ginosa, la città di Ginosa, la marina di Ginosa sono differenti, quindi immagino presentino delle esigenze anche di carattere diverso.
1: Assolutamente sì, diciamo Ginosa ha questa particolarità di avere due centri abitati, distanti 18 km e sono due centri abitati che hanno delle logiche e delle dinamiche differenti, uno 17.000 persone presenti, residenti, l'altro 6.000 persone e questo diciamo poi naturalmente con l'afflusso estivo cambia totalmente la dinamica e le circostanze di sicurezza. Quello che a noi servirebbe in questo momento, su cui stiamo chiedendo, diciamo, anche come ANCI maggiore forza al governo, è quello di avere più presenza e più forze dell'ordine. Ci sono dei casi episodici, ci sono delle emergenze sociali che stanno venendo fuori, soprattutto diciamo, reati che sono quelli che più colpiscono l'opinione pubblica, su cui si chiede maggiore attenzione. C'è un tema che riguarda soprattutto il consumo di droghe, che è un consumo molto elevato e l'idea è quella, diciamo, di attenzionare alcune aree del centro storico perché la grande difficoltà per tutti gli amministratori italiani è la gestione degli adolescenti, perché molto spesso si trovano in condizioni veramente, di degrado e che possono essere, diciamo, possono avere, diciamo, delle situazioni di marginalità importanti.
0: Tema assolutamente attuale, quello che riguarda appunto la gestione degli adolescenti. Noi nella città capoluogo sappiamo bene di cosa si tratta, purtroppo. Abbiamo visto gli effetti peggiori, insomma, del disagio giovanile e del disagio minorile. Ma passiamo ad un altro argomento. Le elezioni provinciali, un risultato che da più parti si è detto ha premiato il campo largo. L'unione, l'unità.
1: Sì, io sono convinto che ormai da tempo questa sia l'unica strada percorribile su cui bisogna lavorare molto sulle condizioni e sulle regole dello stare assieme. E questa è una cosa che gli amministratori della provincia di Taranto hanno capito ormai da qualche tempo e devo dire che sono dei percorsi che secondo me si dovrebbero estendere anche alle prossime amministrative, perché dove non c'è stata questa unione poi i risultati elettorali non sono stati positivi. Noi come Movimento 5 Stelle c'è stato questo passaggio di consegne con Vito Rossini, io avevo espresso diciamo, la volontà di non continuare perché era giusto diciamo così, che ci fosse un passaggio
0: Turnover.
1: di consegne. Sono molto contento del risultato che è stato raggiunto e sono convinto che lavorare sui temi che sono anche di quelli di cui abbiamo discusso, sono dei temi che il centro-sinistra, il campo largo, il campo progressista deve lavorare. Non si possono avere delle situazioni, diciamo così, di confusione o di corrispondenza con una destra che di fatto in provincia di Taranto è stata assolutamente spaccata
0: Ecco,
1: e i
0: sindaco, io
1: risultati sono quelli che avete visto.
0: la interrompo sui temi. Abbiamo veramente un minuto, poco più che un minuto. Quali temi devono essere affrontati? Quali sono le sfide per la provincia?
1: Beh, io credo che diciamo, un'idea chiara su quello che sta accadendo rispetto al tema dell'industria pesante, bisogna prendere atto di quello che sono state le scelte.

0: nefaste che sono state fatte rispetto allo stabilimento ex Ilva e su cui bisogna prendere atto di una situazione che ormai è irreversibile. C'è un tema che riguarda le esigenze sociali, stanno crescendo le povertà in una maniera spaventosa e Taranto purtroppo. E ci sono degli episodi che hanno riguardato la cronaca, ma sono dei sintomi di qualcosa che ha smesso di funzionare, non sta funzionando, ha smesso di funzionare, e soprattutto dei temi che riguardano tutto il territorio. Io credo che il coinvolgimento del territorio, le potenzialità del territorio, le vocazioni, l'economia del territorio debbano essere messi in evidenza, mentre ancora una volta noi assistiamo a delle strategie economiche che vedono Taranto come una degli ultimi territori in molte delle classifiche che riguardano la qualità della vita, nonostante il potenziale, nonostante quello che accade in molte realtà comunali.
1: Sindaco, mi permetto di aggiungere l'importanza dei collegamenti, l'importanza delle strade sul territorio provinciale.
0: Assolutamente sì, su questo secondo me è una delle cose che più mi ha fatto soffrire nel mio ruolo, ma questo lo sa il presidente Gianfranco Palmisano, che senza la riforma delle province è difficilissimo riuscire a portare avanti le competenze che le province hanno.
1: Certo.
0: Non c'è, diciamo, una giunta, non ci sono molto spesso le risorse e non ci
1: Apriamo
0: sono i
1: un altro
0: funzionari.
1: capitolo
0: Questo
1: importante, certo.
0: era stato promesso anche da questo governo il ripristino delle province. In realtà tutto questo non c'è stato, e quello che noi abbiamo sono delle elezioni in secondo livello
1: E
0: con
1: delle
0: degli
1: armi
0: incarichi,
1: spuntate
0: diciamo che
1: sostanzialmente, vero?
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Grazie al primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi, per questo intervento nel corso del quale abbiamo cercato di toccare tanti, tanti argomenti, immagino di interesse dei
0: Grazie.
1: nostri telespettatori. Grazie sindaco.
0: Buon pomeriggio,
1: Buon
0: arrivederci.
1: pomeriggio a lei. E dunque noi ci fermiamo qui, grazie ai nostri telespettatori per l'ascolto, a voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Messenger di Alex Warren, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa nuova puntata, sempre dedicata a quella che è la tendenza, il costume, mandando anche in onda la migliore sartoria musicale. Non solo andando ad ascoltare quelle che sono le new hit, i successi, ma anche quelli che sono i successi del passato. Oggi, a proposito di tendenza, di narrazione e territorio, siamo in compagnia di Antonella Pagano, amministratore, designer, più ne metta, di Semplicitas, un brand pazzesco made in Puglia. Benvenuta Antonella.
2: Grazie Serena e buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, benissimo, un po' tesa perché è la mia prima diretta, però sono felice di poter raccontare il mio progetto, quindi benissimo.
0: E noi ne abbiamo voglia perché ti abbiamo cercato, ti abbiamo voluto e ti ringraziamo di aver fatto questa strada oggi, perché tu arrivi da Lecce?
2: No, da Corato.
0: Da Corato, quindi
2: sì,
0: da provincia, scusami, ma siete veramente in tanti,
2: sì,
0: che abbiamo ospitato qui a Cittadella e quindi mi sono un attimo confusa. Corato, quindi parliamo della provincia di Bari. È Semplicitas, allora, quanto si raccontano le storie, fondamentalmente bisogna andare un po' all'inizio, no? Del perché nascono, e quindi com'è stata l'ispirazione, quando è stato il momento che ti ha fatto, molto probabilmente presumo, partire da un'idea e poi metterla in campo creando questo progetto Semplicitas.
2: Allora, Semplicitas nasce dalla mia forte passione per il mondo della moda, passione che mi ha portata a intraprendere un percorso di studi in scienze e tecnologie della moda.
0: Attenzione, ma noi siamo colleghe.
2: Sì. Allora, a quanto pare sì, l'abbiamo appena scoperto.
0: Università degli Studi di Bari.
2: Sì,
0: io,
2: esatto.
0: Vabbè, sei di Taranto e poi chiaramente Università degli Studi di Bari.
2: Sì.
0: Ma questo è uno scoop perché siamo in poche, vero?
2: Esatto,
0: non
2: sì.
0: Siamo tantissime.
2: Sì, vero.
0: Bene, sono contenta. Questa
2: Anch'io,
0: informazione
2: infatti.
0: Non era passata. Ne ho trovato un'altra, la community.
2: Cresce.
0: Pian piano.
2: Allora, ti dicevo Serena, raccontavo a tutti voi che dopo questo percorso universitario ho fatto diversi corsi di specializzazione in fashion design e pattern making, però solo successivamente, a fine 2020, ho lanciato Semplicitas, quindi durante il periodo della pandemia.
0: Allora, questo è un dato che stiamo raccogliendo, ormai sono Frequenze di Moda dal 2019, ok, chiaramente abbiamo attraversato anche noi la pandemia, però il dopo è stato un raccogliere di storie e di ispirazioni, di idee nate, diciamo, post pandemia. A te qual è stato il processo? Cioè, l'idea, il fermarti ti ha dato l'opportunità di mettere insieme le idee? Non so, come è successo?
2: Bravissima, perché avevo questo sogno nel cassetto già dai tempi dell'università, poi però ho deciso di fare diverse esperienze lavorative e formarmi anche meglio, no? Quindi acquisire nuove conoscenze e competenze, e poi appunto durante la pandemia, che è stato un momento di stop obbligato un
0: certo.
2: po' per tutti, ho quindi maturato diciamo l'idea che fosse il momento giusto per lanciare il mio brand, era il mio momento, quindi dare il mio contributo come designer per una moda più consapevole, più sostenibile. E infatti il fulcro, il cuore di Semplicitas sono l'artigianalità, la sostenibilità e l'unicità.
0: Beh, io direi anche dal nome, permettimi di dire anche un po' l'essenzialità delle cose. Non so se rientra anche l'essenziale nella visione del tuo brand.
2: Assolutamente, infatti Semplicitas è appunto una parola latina che significa appunto semplicità, ma anche genuinità e sobrietà, appunto perché il mio obiettivo è far

0: tornare all'essenziale, quindi eliminare il superfluo e spingere, trascinare i consumatori verso scelte più sostenibili, più consapevoli, quindi come facevano le nostre nonne, ricordiamo bene, acquistare meno ma meglio, quindi capi di qualità che possano durare stagione dopo stagione.
1: Soprattutto la ricerca del materiale, no? Di quanto sia importante tornare, no, all'utilizzo di materiali di valore che anche nel tempo possano rimanere i nostri armadi e poi essere magari riutilizzati, come i famosi passaggi, no? di cugino in famiglia tra sorelle. Vuol dire un passaggio meraviglioso quello per la qualità, no? Perché proprio le linee essenziali davano poi la continuità nel tempo nella famiglia. Non so se sei d'accordo,
0: sì,
1: con
0: questo.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Io poi noto il tuo centrino, chiamiamolo così, dai, permettimi, il tuo colletto sulla tua t-shirt, presumo tua,
0: sì.
1: Quindi insomma unisce, no, un po' quella che è la tradizione alla vestibilità, essenzialità di una t-shirt,
0: sì,
1: fresca.
0: Assolutamente, il cuore di Simplicitas è la scelta di tessuti sostenibili, tessuti naturali, tessuti certificati. Infatti prediligo fibre quali il cotone biologico, il lino, la canapa, il lino, una fibra antichissima utilizzata nei secoli, appunto una fibra super resistente, performante, fresca, soprattutto durante il nostro periodo estivo. A quanto pare le temperature
1: ci stanno facendo già soffrire,
0: esatto.
1: Ma continuiamo con te dopo, Antonella Pagano, Simplicitas, perché noi continuiamo con Frequenze di Moda. Tu con Frequenze di Moda sei sul 94 di Digitale Terrestre per tutta Puglia e Basilicata. Lei è una storia del territorio, però con una visione, penso, globale, per far conoscere, no, quella che è l'artigianalità, la moda, la manovalanza, l'artigiani del territorio. Ma noi continuiamo con la musica, con la pubblicità, lasciando la linea alla regia.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

0: Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla

0: UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: entriamo con The Paper Kites con Bloom, la sartoria musicale scelta da Antonella Pagano Simplicitas. Allora Antonella, perché hai scelto come sartoria musicale di portare questo brano?
1: Allora, ho scelto questo brano perché racconta, parla di una fioritura, quindi davvero assolutamente rappresenta quello che è stato per me il percorso di nascita e crescita con Simplicitas, quindi dalla nascita del brand, tutte le difficoltà incontrate, superate, grazie al supporto chiaramente della famiglia, di tutti i miei cari, e poi quello step, quel gradino, quindi quei piccoli traguardi raggiunti con tanto sacrificio, quindi una fioritura davvero meravigliosa che mi identifica tantissimo.
0: Ma io voglio raccontare anche un po' come l'hai scoperta questo brano. Se non sbaglio era 2011, insomma quel periodo lì. Dici: Serena, io l'ho scoperta tramite i social, insomma tutte le piattaforme, di quando le piattaforme social diventano, no, un uso interessante, perché si scoprono, no, i brani del passato, ed è diventato un tormentone per te.
1: Cioè, assolutamente, lo sento di continuo questo brano. E
0: perché cosa ti dà come sensazione?
1: Allora, mi trasmette tantissima calma, serenità, fiducia in me stessa, magari soprattutto nei periodi un po' più difficili, complicati, quando magari ci sono degli imprevisti, degli intoppi vari nel lavoro. Ascolto questo brano e mi ricarica, mi rilassa e mi ricarica al contempo.
0: Beh, vogliamo anche dire che ascoltando questa ballad è abbastanza vicino a Simplicitas, cioè calma, serenità,
1: sì,
0: essenzialità, quindi... Senza volerlo, no, questo mi viene da... L'ho sentita, io non conoscevo questo brano, l'ho ascoltato per la prima volta qui con te e mi dà questa sensazione, quindi quando si dice che le vibrazioni sono quelle in fondo, o sbaglio?
1: Vero, assolutamente, anzi sono felicissima che tu abbia percepito esattamente quello che voglio trasmettere con Simplicitas, quindi un vero e proprio stile di vita consapevole. Quindi...
0: E riesci, hai i tuoi feedback di questo, cioè la sostenibilità, l'essenzialità, che sono insomma i pilastri, no, del tuo brand, riesci questa immagine eticamente, insomma, chiamiamola corretta, perché quando in questo senso secondo me è il termine adatto a darla ai tuoi clienti, a trasmetterla?
1: Allora, devo dire che io ci metto tanta passione, impegno, ma soprattutto passione, perché è una cosa nella quale credo tantissimo. Quindi sono felice di avere un riscontro, un feedback molto positivo da tutte le mie clienti, amiche, perché poi praticamente si crea una sorta di grande famiglia.
0: Sì, una community alla fine.
1: Una community veramente. E ho un riscontro molto positivo, si identificano in questo, perché alla fine la donna Simplicitas è una donna libera, una donna autentica, una donna consapevole, quindi che vuole vestirsi in maniera in modo naturale, quindi senza compromettere l'ambiente e le persone, nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente, e vuole rimanere autentica se stessa, quindi come dire, se ne infischia delle mode, delle tendenze,
0: ricerca, e quindi è un pubblico, è un cliente arriva già consapevole, cioè nella tua stima, diciamo, dei clienti, arriva già consapevole o si avvicina a te per curiosità? Qual è il primo feedback che hai?
1: Allora, solitamente la cliente tipo che si avvicina al mio brand è una donna che è già molto attenta.
0: Quindi matura a quello che l'ambiente, come segmento.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo 35-60, 40-60.
0: È una bella forbice di clientela, di donne,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, e sono molto contenta perché...

0: che a quell'età chiaramente si ha una consapevolezza differente, e solitamente sono donne molto attente alla scelta del prodotto di qualità in generale, oltre che l'abbigliamento, anche per quanto riguarda il cibo, la cosmesi,
1: quindi
0: e quant'altro.
1: Proprio uno stile di vita, quindi, che hanno già acquisito,
0: esatto,
1: e cercano quindi anche nell'abbigliamento.
0: Esatto.
1: Allora Antonella, per continuare, iniziamo a dare i contatti di Semplicitas, così magari durante la musica, la pubblicità, i brani hanno il tempo di smanettare e voglio dire, arrivano già preparati, quindi
0: assolutamente i nostri contatti Facebook e Instagram sono semplicitas.collection. Il nostro sito e shop, quindi dove si può tranquillamente acquistare online, www.simplicitascollection.com.
1: Grazie, noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I Wanna Go Home, Dai Freyr, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio e TV. Signore, aiutami, ci mancavano gli svedesi. Sai, l'incubo dello speaker in generale è la pronuncia, no? Però va bene l'inglese, però adesso ho avuto che se ho sudato per
1: una sfida
0: su questa, insomma, declinazione svedese, però appena ce l'ho fatta. Allora, Antonella Pagano, Semplicitas sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, ma non solo, perché siamo sui 96 e 500 FM per tutta la zona Taranto, anche in Double Plus, perché noi teniamo, no, a quello che è la musica migliore, l'ascolto migliore di successo. Com'è la tua storia? Perché piano piano ti stai costruendo e stai costruendo un bel progetto, possiamo dire di successo, perché mettere in rete tante anche persone all'interno del proprio oggetto non è facile, perché sostenibilità, uno immagina, no, la scelta del materiale, faccio cucire chiaramente la manodopera locale, però è tutto un circuito, è tutto un percorso importante. Se la regia, Antonella, tu sei d'accordo, facciamo mandare le immagini di quello che sono i tuoi capi, cioè li commenti, perché è importante sapere anche dove li hai scattati. È il mare.
2: Il mare. Allora, questa è la nuova campagna estate 2026. Qui vediamo un completo in ecovero, viscosa ecovero, quindi una viscosa certificata proveniente da alberi di foreste FSC, quindi trattate responsabilmente. Una viscosa che è al pari della seta come tatto, come luminosità e soprattutto come vestibilità, perché cade fluida e freschissima, quindi ho scelto questo tessuto che è tra i fondamentali, i principali di questa collezione, mi rappresenta tantissimo. E abbiamo scattato questa campagna a Barletta, al mare, okay, di Barletta, fotografa di Barletta, che saluto, non so se posso,
0: certo,
2: salutare Angela.
0: Ciao Angela.
2: Angela Cilli, grazie.
0: Complimenti a Angela di aver,
2: sì, una,
0: insomma,
2: campagna eccezionale,
0: scattato,
2: davvero.
0: Sì, sì. I colori, proprio i colori, la fotografia, nel senso di regia, molto molto bella, complimenti.
2: Sì, è stato veramente bello. Ho scelto di scattare al mare, però sfruttando appunto sia il lato diciamo mare, quindi movimento, onde, passeggiata, però anche il lato un po' più campagna, no?
0: Quindi dell'interno,
2: insomma, esatto,
0: regione.
2: Quindi ritrovare quelli che sono i colori che poi sono sempre presenti nelle mie collezioni, quindi dal sabbia, verdone, oltre il blu, verde, insomma, che rappresentano un po' le sfumature,
0: il giallo,
2: del mare, il giallo, quindi la nostra luce, insomma.
0: I tramonti, le
2: esatto,
0: albe, e poi tutto quello che si percorre nelle strade della Puglia, no? Quando si arriva da questa, no, da Lucera in giù, quando si percorre, quella è la Puglia.
2: Quindi
0: fatta
2: questo
0: di mare,
2: paesaggio
0: dentro terra, stupendo,
2: meraviglioso.
0: Questa palette di colori, altro che Pantone. Dovremmo registrare i colori della Puglia perché sono unici.
2: Sì, assolutamente. La Puglia poi per me è una fonte di ispirazione costante. Quasi tutte le mie collezioni sono ispirate a tratti pugliesi, dal paesaggio al colore. Quindi il blu, il turchese del mare, ma anche il verde dei nostri ulivi, per esempio, e anche forme, prendo ispirazione molto anche nelle forme, nei tagli degli
0: abiti. Ma anche dalla stagionalità, perché poi, no, il cambio di colore della Puglia durante le varie stagioni, ma anche delle varie posizioni, perché i colori del Salento magari non sono quelli della tua provincia, no?
2: Vero.
0: Che perché il sole cambia tutto, quindi siamo messi veramente bene. Ci sono clienti straniere? Hai avuto occasione di poterti confrontare con loro? Perché magari scelgono Semplicitas?
2: Allora, devo dire sì, soprattutto americane,
0: wow,
2: clienti americane. Quando ho fatto temporary in collaborazione in paesi soprattutto di mare, quindi turistiche, zone turistiche, ma mi è capitato anche online, ho anche dei rivenditori in Svizzera. Quindi diciamo becco sia, insomma, becco su più fronti, come dire.
0: Qual è la cosa che... perché cosa piace? Perché acquistano il tuo,
2: allora,
0: capo?
2: Allora, acquistano il mio capo perché uno è made in Italy.
0: E questo è garanzia su tutto.
2: Benissimo, quindi è una garanzia, insomma, il made
0: realmente
2: in Italy è invidiato in tutto il mondo, quindi è chiaro. C'è un'aspettativa molto alta che, per fortuna, nel mio caso viene soddisfatta, perché sono talmente attente e maniacale alle rifiniture, al dettaglio, eccetera, che apprezzano particolarmente tutto questo, perché è sinonimo di capo di qualità. Quindi un capo che dura nel tempo, possono indossare,
0: anche di artigianalità, cioè quel made in Italy veramente cucito no? Nella bottega.
2: Esatto.
0: Però con quella linea moderna, contemporanea e sensuale.
2: Esatto, perché insomma la donna vuole sì vestire con fibre naturali, però sentirsi bella. Quindi
0: grazie Antonella Pagano, tu rimani con noi fino alla fine della puntata. Continuate, andate a smanettare, fateci sapere Semplicitas se vi piace. Io sono Serena Mellone e noi continuiamo con Frequenze di Moda, dando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: proprio rievocando i paesaggi pugliesi, questo è Sunset Lover, Petit Biscuit, l'altra sartoria musicale scelta da Antonella Pagano. E proprio ne parlavamo prima, no? Vedendo le tue immagini dell'amore, no? Per il nostro territorio, e questa tua sartoria musicale rievoca, no? Quello che è l'ispirazione anche che ti coinvolge ogni giorno nella messa in opera della tua linea. E che coinvolge anche altri artisti e designer del territorio, perché nascono delle belle collaborazioni. Infatti vogliamo salutare Valentina Asia, con cui hai prodotto una linea.
1: Una linea, esatto. Abbiamo creato insieme una capsule, si chiama Amore a Mare. I nostri telespettatori potranno vedere la mia t-shirt, che è una delle creazioni fatte appunto insieme. E il nostro incontro è stato è successo insomma ad un evento dove appunto ci siamo conosciute e abbiamo iniziato un attimino a scambiarci idee, eccetera,
0: le vibrazioni.
1: Quando senti appunto che c'è una vibrazione, una connessione positiva, insomma inizi a coltivarla. È nata questa collaborazione in maniera veramente molto naturale. Lei ha aperto un temporary nel suo paese, Tricase.
0: Sì, ecco perché prima facevo il collegamento su Lecce, perché io ho invertito, esatto, le location.
1: Esatto, e lei ha ospitato la mia linea, e siccome si sposa davvero perfettamente con la sua di gioielli e accessori vari, borse, foulard, eccetera, insomma quest'anno mi ospita nuovamente per tutta l'estate, e in più abbiamo deciso di contaminarci a vicenda. Quindi abbiamo un attimino unito quelle che sono le sue grafiche, caratteristiche, il suo design, al tessuto sostenibile Simplicitas, alla linearità dei modelli che caratterizzano appunto le mie collezioni. Quindi è nata questa capsule collection, composta oltre che da vestiti anche t-shirt ricamate 100% made in Puglia, ma anche pochette, elastici, quindi tutti accessori utilissimi per l'estate, esatto, per accompagnarci
0: magari a casa, rientro delle vacanze,
1: esatto.
0: Anche se è una linea per tutti, non solo per i turisti chiaramente, ma anche per i pugliesi stessi, se volete avere nel guardaroba qualcosa di bello, naturale e sostenibile.
1: Assolutamente.
0: Hai qualche curiosità, qualcosa che non conosco, qualche aneddoto particolare che voglia di parlarci?
1: Allora, qualcosa di simpatico e particolare no, però non vi ho raccontato.
0: Hai uno sguardo furbetto.
1: Ecco, perché non vi ho raccontato della nostra linea spa.
0: E cosa aspettavi la fine della puntata per raccontarmi questa cosa? Cioè non lo so, perché tu sai che noi ospitiamo una rubrica legata alla skincare, al beauty, quindi insomma vogliamo sapere.
1: Allora, ho creato qualche anno fa questa linea per la beauty routine sostenibile, quindi donne all'ascolto.
0: Donne all'ascolto, è arrivata a Simplicitas.
1: Perché è la svolta per la vostra beauty routine. Basta davvero dischetti, usa e getta, prodotti in poliestere che fanno male alla pelle e all'ambiente. Ho deciso di creare, partendo da una mia esigenza personale, perché non riuscivo a trovare nulla di valido per la beauty routine, ho creato questa linea che è composta da accessori lavabili riutilizzabili creati artigianalmente in spugna di bambù. Quindi si tratta di accessori quali turbante capelli, dischetti struccanti, fasce, polsini salvagocce, eccetera, indispensabili nel nostro quotidiano, quando la sera chiaramente ci ritagliamo quei 5 minuti per noi, no? Per dedicarci alla skincare.
0: Assolutamente, ormai è entrato veramente nella routine di tutti fare questo genere di attività sulla nostra pelle. Quindi anche per un accumulo, non più accumulo insomma di packaging o cose che si buttano, dici, riutilizzandoli. E come si lavano? Qual è la manutenzione di questo
1: assolutamente
0: prodotto?
1: Lavabili in lavatrice a bucato. E, io consiglio sempre di

0: Lavare i dischetti struccanti subito dopo averli utilizzati con sapone neutro direttamente sotto l'acqua. Sì, tornano bianchi candidi. Di tanto in tanto, chiaramente a bucato, tornano nuovi. Ma diciamo, la cosa che colpisce soprattutto tutte le clienti è la morbidezza della spugna, perché non ha niente a che vedere con la tradizionale spugna di cotone. E il bambù, tra l'altro, è anche una fibra antibatterica per natura, perché contiene il bambù kun, quindi è una fibra naturalmente antibatterica, quindi adatta anche alle pelli più sensibili.
1: Esatto, quindi chi ha, insomma, necessità ulteriormente di delicatezza e sensibilità. E quindi questo però è un è una linea che si chiama in maniera particolare, o tranquillamente abbiamo sul sito cosa dobbiamo fare per acquistare?
0: Allora, sul nostro shop nel menu c'è la categoria linea spa, dove trovate tutti questi accessori.
1: Questo linea spa è tutto un programma. E mentre per la linea in collaborazione con Valentina Asia, oltre il temporary a Tricase, come possiamo fare a vederla, insomma, a chiedervi qualcosa?
0: Sempre sui nostri siti, quindi il mio e quello di Valentina, sempre nella sezione menu c'è la linea amore amare, che
1: però
0: è il tema della collezione.
1: Antonella e Semplicitas su Instagram, presumo, no?
0: Super attiva,
1: quindi qualsiasi domanda prima dell'acquisto, semplicemente curiosità, siete dei design, degli stilisti pugliesi, non solo lucani, perché di questo stiamo parlando, mettetevi in contatto, perché voglio dire, possono nascere delle cose belle come quelle che avete creato con Valentina Asia. Grazie Antonella di essere stata qui a Frequenze di Moda.
0: Grazie a te Serena,
1: grazie di aver raccontato la tua storia, che è fatta di artigianalità, di territorio, ma tanta sostenibilità, ma tanta passione. In bocca al lupo per tutto, e quando vuoi torna per raccontarci tutte le novità del tuo brand e della tua vita, che noi fa solo piacere.
0: Grazie.
1: Io ringrazio Gil Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver realizzato i desideri della nostra sartoria musicale. Io sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda.

0: Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La legge mi dice e mi tutela, io ho diritto a un divieto di sosta perché sono disabile, me lo dovete dare, ma non perché voglio una cosa, perché voglio vivere semplicemente, non devo stare con la paura dopo una dialisi di non poter uscire di casa e morire perché uno mi ha parcheggiato davanti a casa.
3: In attesa di un trapianto di reni, costretto a sottoporsi regolarmente ad estenuanti sedute di dialisi, eppure rischia di rimanere prigioniero in casa propria o di non essere soccorso in tempo. E la paradossale situazione di Antonio Santovito, 45 anni, residente a Taranto Vecchia, da dicembre scorso la sua vita appesa all'inciviltà stradale e ai tempi di una burocrazia immobile. Antonio chiede solo un divieto di sosta davanti al suo portone, un cartello che per lui non è un privilegio, ma una questione di vita o di morte.
2: Io a dicembre mi hanno protocollato una richiesta di divieto di sosta perché, ripeto, sono invalido al 100% con disabilità grave, rischio ogni volta di stare male, di avere dei collassi dopo la dialisi, quindi devo avere per necessità libero accesso all'uscita di casa. A parte che quella è un'uscita di casa ed è un'uscita d'emergenza.
3: Il problema è logistico e si ripete ogni giorno. I marciapiedi a raso, senza rialzo, spingono gli automobilisti a parcheggiare a pettine, ostruendo completamente l'ingresso del portone con i musi delle vetture. In queste condizioni il passaggio per una carrozzina o per una barella diventa impossibile. Quando scatta l'emergenza, i mezzi di soccorso sono costretti a fermarsi a distanza, disperdendo secondi preziosi. Per sbloccare la situazione, Antonio ha scelto la via della legalità inviando una richiesta formale di PEC, una domanda protocollata il 18 dicembre scorso, finita però in un buco nero.
2: Mi sento abbandonato ed è triste perché un conto uno vuole fare il, come si dice, a targo dritt, vuole fare quella persona che vuole andare sopra la legge e approfittare di tutto. Io no, io voglio fare quello che mi hanno detto loro, con l'iter burocratico. È la cosa più bella, è quello che ci divide fra le bestie, la legge, la burocrazia. Però se vedi che non ti seguono, non ti ascoltano, non ti risponde nessuno, io mi sento veramente dovuto, cioè io sono tenuto a fare la mia giustizia. Io mi prendo un vaso, me la metto davanti a casa. Poi lo so come va a finire, che noi di Città Vecchia siamo quegli abusivi. Siamo quelli che sono sopra la legge, sono quelli, cioè ci generalizzano, però alla fine e loro invece le istituzioni che ti abbandonano cosa sono?
3: Mentre Taranto si proietta verso i grandi eventi e le opere di facciata, c'è un uomo a Taranto Vecchia che aspetta solo una risposta per poter uscire di casa in sicurezza e continuare a lottare per la sua vita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si lavora poco sereni, con tanta ansia perché non si sa cosa si incontra. Ogni intervento può essere fatale. Si esce di casa e dovremmo fare ritorno, ecco.
5: E la sensazione che Alessandro, nome di fantasia scelto per rispettare la privacy dell'intervistato, autista soccorritore del 118 di Taranto, prova tutti i giorni durante i turni e le chiamate di emergenza che riceve insieme al suo equipaggio. Paure alimentate dalle continue aggressioni, proprio come l'ultima avvenuta pochi giorni fa.
4: Siamo arrivati sull'evento, un paziente dato per incosciente, era lì per terra, ci siamo avvicinati, dalla litosi ci siamo accorti che aveva un tasso alcolemico abbastanza elevato. L'abbiamo soccorso, portato in ambulanza, di punto in bianco è iniziato a dimenarsi, a inveirci contro, ad aggredirci verbalmente e anche in maniera con le mani anche. E niente, ne è nata una zuffa.
5: Secondo Simona Laliscia dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, le 30 aggressioni registrate nel 2025 non rappresentano appieno la critica situazione che vivono gli operatori sanitari.
6: Denunciare è importante perché potrebbe essere anche un deterrente nei confronti di queste persone, però a volte i lavoratori si limitano solamente alla refertazione medica perché temono proprio che ci siano ulteriori ripercussioni da parte di queste persone nei loro confronti, quindi maggiori violenze.
5: A questi timori, come conferma Alessandro, si aggiunge la totale assenza di tutele da

0: parte delle forze dell'ordine, che pur conoscendo alcune zone ad alto rischio del territorio di Taranto, intervengono solo su chiamata quando la situazione è ormai degenerata. Una condizione di disagio che per l'USB peggiora anche a causa del profilo contrattuale, che non riconosce agli autisti soccorritori nessuna indennità di rischio, ma vengono definiti semplici trasportatori esclusi dall'ambito sanitario.
1: Gli unici ai quali non vengono riconosciute le indennità di rischio sono proprio gli autisti soccorritori che fanno parte della sanità service, i quali non percepiscono appunto tutte quelle indennità che almeno gli danno un riconoscimento economico per i rischi appunto che corrono quotidianamente al fianco del personale sanitario.
0: Criticità già comunicate dal sindacato al presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, all'assessore alla salute, Donato Pentassuglia, e al direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro, per cercare un confronto utile a risolvere le problematiche e assicurare maggiori tutele per i lavoratori e le lavoratrici, e che al momento non hanno ottenuto alcuna risposta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È scattato l'arresto per uno dei tifosi, o pseudo-tifosi, che hanno causato incidenti domenica scorsa allo Stadio Italia di Massafra al termine della partita fra Taranto e Gladiator. A finire agli arresti domiciliari è stato il 44enne Carlo Nardulli di Palagiano e accusato di aver ferito un poliziotto. Nardulli, a quanto pare già negli anni scorsi, sarebbe stato oggetto di DASPO, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, quindi non nuovo ad episodi di questo tipo. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Ma le indagini sull'invasione di campo e sull'aggressione ai calciatori non si fermano qui. Si lavora infatti per identificare gli altri facinorosi protagonisti dell'invasione di campo. Altri provvedimenti sono in arrivo. La società del Taranto ha già annunciato che si costituirà parte civile e anche l'amministrazione comunale sta valutando il da farsi. Come se non bastasse, sul Taranto si è abbattuta la scure del giudice sportivo che ha inflitto la squalifica del campo fino al 15 novembre, oltre a 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato e ad un'ammenda di 6.500 euro alla società. 4 anni di squalifica invece ad un addetto del Taranto, Daniele Petrosino, accusato di aver fatto ingresso sul terreno di gioco strattonando il quarto uomo, tentando di colpirlo con una testata e schiaffeggiandolo al volto, provocandogli lesioni con prognosi di 5 giorni. Intanto il segretario generale del MOSAP, sindacato autonomo di polizia, Fabio Conestà, esprime piena solidarietà al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante i disordini e esprime il plauso agli investigatori della Digos della Questura di Taranto per la tempestiva attività che ha portato all'arresto dell'uomo ritenuto gravemente indiziato del ferimento del poliziotto. Per il segretario generale del MOSAP l'episodio conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione sui fenomeni di violenza collegati alle manifestazioni sportive. È fondamentale, afferma Conestà, che chi si rende responsabile di aggressioni nei confronti degli operatori di polizia venga individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Indispensabili finanziamenti ministeriali per la realizzazione di impianti di videosorveglianza urbana. Ad evidenziarlo la CISL Funzione Pubblica con Fabio Ligonzo del Coordinamento Enti Locali e col segretario territoriale Umberto Renna. Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso mette a disposizione 19 milioni di euro per il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. Per la CISL FP si tratta di un'occasione che le amministrazioni locali della provincia ionica devono valutare con la massima attenzione, soprattutto in un territorio nel quale il tema della sicurezza urbana assume una rilevanza sempre più evidente. Per accedere al finanziamento, dichiara Ligonzo, possono presentare richiesta ai comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che abbiano sottoscritto i patti con la prefettura. Non basta però leggere il decreto e archiviarlo, prosegue Ligonzo. Gli enti devono muoversi subito, verificare i requisiti, aggiornare i progetti, individuare le aree critiche, coinvolgere la polizia locale, prevedere la manutenzione degli impianti e trasmettere le richieste nei termini previsti. Il rischio, come spesso accade, è che le risorse ci siano e che i comuni arrivino tardi o con progetti deboli. Sarebbe un errore grave, soprattutto in una provincia che ha bisogno di strumenti moderni per il controllo del territorio. La CISL FP sottolinea che la videosorveglianza non può essere considerata una misura isolata o meramente tecnologica. La sicurezza urbana, dice infatti Umberto Renna, non si costruisce con annunci episodici. Serve una visione provinciale perché i fenomeni di degrado, microcriminalità, vandalismo, danneggiamenti, aggressioni e insicurezza percepita non riguardano solo i grandi centri, interessano anche i comuni medi e piccoli, le aree periferiche, le zone commerciali, i luoghi pubblici, gli accessi agli uffici comunali e gli spazi in cui operano quotidianamente lavoratrici e lavoratori pubblici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Traffico in tilt. Oramai raggiungere il centro di Taranto è diventata una vera e propria impresa. Da alcuni giorni, infatti, una serie di lavori stradali stanno finendo per paralizzare completamente il traffico. Si comincia dalla Taranto Massafra, dove sono in corso i lavori dell'ANAS. Percorrere quel tratto della via Appia è ormai improponibile. Un imbuto che diventa la prima strozzatura verso Taranto. Una situazione che ha già indotto il consigliere regionale Renato Perrini a chiedere un immediato intervento della stessa ANAS, almeno per attenuare i disagi. Dalla parte opposta ci sono i cantieri all'altezza di Cimino e del centro commerciale Porte dello Ionio, altra strozzatura che sta creando file chilometriche sulla strada per San Giorgio. I rallentamenti provocano poi la congestione del traffico sul ponte Punta Penna e, come se non bastasse, è chiuso al traffico un tratto di Corso Umberto all'incrocio con via Margherita. E per non farci mancare nulla, ci sono i lavori su via Garibaldi in Città Vecchia e piazza Fontana. Risultato: città paralizzata. Ritardi nelle scuole, negli uffici, impossibilità di spostarsi agevolmente da un luogo all'altro. Con i giochi del Mediterraneo alle porte non è una prospettiva incoraggiante. L'auspicio è che per i giochi del Mediterraneo questo caos che sta mettendo a dura prova la tenuta nervosa dei tarantini possa finalmente avere fine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E torniamo a parlare di quello che è accaduto domenica allo Stadio Italia di Massafra e con le conseguenze pesantissime che ci sono state. Allora ne parliamo con il presidente onorario del Taranto, il dottor Pino Merico. Buongiorno, dottor Merico.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Allora, la delusione per la mancata promozione immagino sia ancora forte, e poi dopo il danno anche la beffa di questa mano pesantissima del giudice sportivo per gli atti teppistici di alcuni soggetti che purtroppo hanno finito per insozzare non solo l'immagine della tifoseria ma l'immagine della città intera, perché ancora una volta siamo finiti sui telegiornali nazionali in malo modo, e sicuramente non è un bel biglietto da visita per la città, insomma, che continua a vivere di immagini molto negative, purtroppo. Cosa ne pensa, dottore?
5: Ma cosa ne penso? Io, come al solito, la violenza va sempre condannata, però penso che abbiano esagerato in tutti i sensi, perché sono stati solamente 2 o 3 elementi che hanno invaso il campo, hanno cercato di aggredire un paio di calciatori nostri, e è finita lì il tutto. È stata, secondo me, la cosa ingigantita in maniera terribile da parte di alcune televisioni che hanno mandato addirittura le immagini sulle TV nazionali. Taranto non merita assolutissimamente questo, perché Taranto è una città di gente per bene, una tifoseria di gente per bene. Non è che 2 o 3 persone possono infangare l'amore e la passione dei tifosi, dei tarantini, verso la propria squadra. Quindi ecco, siamo amareggiati ulteriormente, non solo per la beffa subita, perché io sono arrabbiatissimo con la Lega, perché ci hanno mandato nelle 2 semifinali, nella semifinale e nella finale, 2 arbitri e 4 segnalini incompetenti da tutti i punti di vista. Nella semifinale 2 rigori contro in mezz'ora, 1 a favore non dato, nella finale un gol regolarissimo non dato. Cioè un arbitro che si fa condizionare da un segnaline quando lui era vicinissimo all'azione e poteva dare benissimo il gol. Quindi a questo punto, scusate se lo dico, ma io penso che siano stati tutti e 6 in mala fede. Hanno voluto boicottare il Taranto, hanno voluto che Taranto non andasse in Serie D.
3: Dottor Merico, però così rischiamo di alimentare le teorie del complotto e prendiamo...
5: No, perché io proprio questa mattina ho fatto un'intervista sul quotidiano e ho chiesto ieri, sono stato tutta la giornata a fare telefonate a tutti i nostri parlamentari, di intervenire a livello di Lega. Non è possibile che il Taranto, una città con 200.000 abitanti, deve essere trattata in questo modo dalla Lega. È impossibile.
6: Personalmente, quindi, direi, i parlamentari devono intervenire. Più che malafede, io parlerei di inadeguatezza, probabilmente.
5: Ma malafede, inadeguatezza, chiamiamolo come vogliamo, ma secondo me è stato fatto apposta. Non posso pensare che un arbitro che addirittura è stato promosso in Serie D quest'anno, a 4 metri dall'azione convalida il gol e poi si fa condizionare da un segnalino che stava a 20 metri. La partita è stata, ci hanno rubato la partita non dandoci quel gol.
6: Ma perché avrebbero dovuto farla apposta, dottore? Perché avrebbero dovuto farla apposta?
5: No, perché secondo me c'è la malafede sotto. Non posso giustificarle. E poi quelle sanzioni. E che hanno fatto? Hanno ucciso qualcuno. Qua addirittura fino al 15 novembre. Noi non siamo recidivi di niente. Non abbiamo invaso il campo, non abbiamo fatto cose strane. Non ho capito,
6: dottore,
5: tutta questa.
6: Però c'è anche un addetto del Taranto che si è beccato 4 anni di squalifica per aver aggredito il quarto uomo. E non crede che la società debba reagire di fronte a questi episodi?
5: Ma certo che questi comportamenti vanno tutti puniti, l'ho detto in precedenza.
6: No, ad esempio io pensavo, non so se tecnicamente dal punto di vista giuridico sia possibile, però un'azione di risarcimento nei confronti di questi soggetti che si sono comportati in questo modo. Uno è stato arrestato, è agli arresti domiciliari, uno degli ultras o dei cosiddetti ultras.
5: Sì, ma gli hanno già tolto gli arresti domiciliari e solamente deve andare a firmare tutte le mattine. Gli arresti domiciliari sono già stati tolti.
6: E questo lo verificheremo.
5: Sì, lo porta il giornale stamattina, quindi glielo do con certezza.
6: Vedremo anche, perché non era uno solo, e quindi vedremo.
5: Hanno umiliato una città intera, una tifoseria intera.
6: Per questo
5: la partita non doveva andare così. Perciò i nostri parlamentari, come ho detto oggi sul giornale, devono farsi sentire. Basta ad agire in questo modo nei confronti del Taranto Calcio. Non è possibile che una tifoseria, sono 30 anni dalla partita col Catania che ci umiliano in continuazione. Non è possibile. Io vedo altre squadre che fanno invasione quasi una settimana sì e una no, e addirittura sono ripescate quest'anno ritornando in Serie C.
6: Dottore, pensiamo al futuro. La Disa resta o lascia?
5: Ma secondo me dovrebbero, un mio parere personale, dovrebbero restare perché queste cose vanno smaltite piano piano. A mente calda è difficile prendere una decisione.
6: La sentiamo
5: che dovrebbero restare. Anche per noi, siamo tutti con il Ladisa, la tifoseria, la società intera, tutti quanti noi siamo tutti con il Ladisa e vogliamo fortemente che restano a guidare la società del Taranto Calcio.
6: Anche se hanno posto un out, cioè o ci date lo stadio da gestire.
5: Vabbè, ma quello secondo me dovrebbe in teoria andare a loro lo stadio.
6: Dottore, quindi, quando riusciremo a sorridere per il Taranto?
5: Ma io spero quanto prima. Con questo intervento, ieri ho parlato anche col sindaco di questo, ho avuto una lunga telefonata col sindaco.
6: Cosa dice il sindaco?
5: Ho detto di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale. Questo ho chiesto al sindaco, di farsi sentire in maniera forte a livello nazionale, perché non possiamo essere trattati così. Una tifoseria che ha visto la Serie B per tanti anni non può essere trattata quasi a livello dilettantistico. È una vergogna. Secondo me, io non ho paura a dirlo, la Lega non si è comportata assolutissimamente bene con il Taranto.
6: Va bene, grazie dottor Merico, avremo modo di risentirci ancora sperando di commentare fasi più belle e
5: speriamo,
6: più felici
5: speriamo.
6: Per il Taranto
5: Calcio. Me lo
6: auguro,
5: soprattutto per la tifoseria. Io ho visto bambini piangere domenica allo stadio, non è giusto questo.
6: E la cosa che spiace,
5: la tifoseria del Taranto è una tifoseria sana, che non va trattata così. E quindi siamo tutti amareggiati ed avviliti, io per primo.
6: E si sente, sentiamo la sua reazione istintiva rispetto a quello che è accaduto domenica.
5: Io penso che dobbiamo cercare tutti quanti di fare squadra, di essere tutti uniti e cercare di portare, sperando in un miracolo del ripescaggio, così magari le cose si metteranno a posto.
6: Grazie Presidente, grazie,
5: grazie,
6: buona giornata.
5: A voi. Buona giornata, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Io chiedo ancora scusa ai cittadini.

0: personalmente sono rimasto bloccato circa un'ora nel traffico e purtroppo il cantiere va consegnato entro il 30 di giugno, pena la revoca del finanziamento, il pagamento di penali importanti, parliamo di circa 40 milioni di euro di penali, non ce lo possiamo consentire. Ecco, prego tutti di avere ancora qualche giorno di pazienza affinché tutto giri nel miglior modo possibile. Stiamo garantendo il funzionamento di BRT, quindi favorendo appunto il trasporto pubblico locale, non trascurando l'attenzione per quanto riguarda i parcheggi. All'esame dell'amministrazione una doppia proposta, una che riguarda i parcheggi che si potrebbero realizzare all'interno della rotonda dei Marinai d'Italia, quella per intenderci del lungomare, e un altro project financing che è stato presentato per Piazza Garibaldi. Chiaramente portiamo avanti con attenzione il progetto del multipiano, quello che sarà realizzato nella banchina Torpedinieri, e restano i contatti con la Marina Militare per poter liberare il parcheggio di Caserma Mezzacapo e metterlo stesso in collegamento con il confinante BAC, con i baraccamenti cattolica, con il Parco della Musica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita, finalmente potrà tornare a far vedere il suo volto. L'amministrazione comunale, infatti, ha avviato le procedure di gara per il rifacimento della facciata. A Palazzo di Città la presentazione dei lavori che saranno eseguiti alla presenza del sindaco Bitetti, del responsabile di procedimento Simona Sasso e del vice sindaco Mattia Giorno.
3: Palazzo Archita rappresenta uno dei grandi interrogativi della nostra città. Dopo aver fatto il cantiere del tetto, questa mattina annunciamo l'avvio della gara d'appalto per i lavori delle facciate. Quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del comune e CIS. È stato chiuso il progetto su tre livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi avviamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile. I lavori dureranno 2 anni, prevedono la riqualificazione di tutta la parte esterna di Palazzo Archita, quindi il recupero delle facciate, verrà confermato il colore in fase di realizzazione del cantiere perché mano a mano si faranno ulteriori indagini, ma sappiamo che il colore tenderà ad essere più chiaro di quello che vediamo ad oggi, non un colore diverso, molto probabilmente una tonalità diversa, ma sempre su un colore rosso.
2: Una volta restituita la facciata, si dovrà pensare alla ristrutturazione degli interni. E qui la strada si complica perché al momento mancano i fondi.
3: Adesso avvieremo la progettazione degli interni per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata, che tenga dentro anche ovviamente le risorse e gli interventi che il comune sta facendo, e in questo contesto si possa immaginare un utilizzo del palazzo che ci venga, intanto il palazzo che ci viene riconsegnato tutto, e poi un utilizzo che terrà ovviamente conto delle nostre esigenze, ma anche degli investimenti a quel punto che vorrà fare il privato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un buco nell'acqua, evidentemente, l'ennesimo incontro sull'ex Ilva, quello di lunedì, ma rispetto alle ultime mancate risposte sui diversi fronti della grande vertenza si aggiunge una tegola decisamente pesante. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto chiaramente che i rubinetti dello Stato sono chiusi, che non verrà dunque rinnovato il prestito ponte. Così il segretario della FIOM di Taranto, Francesco Brigati.
5: Non c'è nessuna schiarita rispetto a quelle che sono le interlocuzioni con i due soggetti che hanno fatto una manifestazione di interesse. Non c'è il tema rispetto alla questione che riguarda ovviamente il piano di marcia. Abbiamo detto che il piano corto, così come avevamo annunciato, è stato un fallimento sotto tutti i punti di vista. C'è il tema, quello prioritario, sì, delle risorse per garantire la sicurezza sugli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria e per garantire che i lavoratori rientrano dalla cassa integrazione e garantire una marcia.

0: marcio degli impianti con l'attivazione dell'altoforno numero 2. Ci è stato risposto che le risorse che sono state stanziate, 349 milioni di euro, sono le ultime che mettono a disposizione.
1: I sindacati chiedono in maniera congiunta un incontro a Palazzo Chigi. Si esprime in questo modo Biagio Prisciano, segretario della FIMCISL.
2: Abbiamo ribadito al ministro che c'è la necessità di avere e di ripartire col confronto a Palazzo Chigi, perché questa vertenza ha una serie di elementi che ovviamente

0: già a partire dall'autunno prossimo, ma anche i numeri pesanti in termini di posti di lavoro persi, l'Unione Sindacale di Base, con una nota a firma di Francesco Rizzo e Sasha Colautti dell'Esecutivo Nazionale e di Vincenzo Mercurio, coordinatore provinciale. Quasi 400 quelli già persi, entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. Tutti i sindacati incalzano intanto sull'intervento pubblico come unica soluzione. È previsto per mercoledì 17 giugno alle 12 l'incontro tra il presidente De Caro e le organizzazioni sindacali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si attendono gli sviluppi della conferenza dei servizi nell'ambito dell'iter amministrativo che mira all'autorizzazione per riaprire la discarica ex vergine Oggi Lutum, che si trova in località Palombara, nell'isola amministrativa di Taranto, ma di fatto tra i territori di 5 comuni del versante orientale della provincia ionica. E dunque Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Roccaforzata e Faggiano. La conferenza dei servizi è finalizzata ad acquisire pareri, intese, determinazioni, nulla osta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte. Intanto nella serata di lunedì in piazza Matteotti a Lizzano si è registrata una grande partecipazione popolare nell'assemblea pubblica organizzata da Attiva Lizzano, mirata ad informare in modo chiaro e puntuale la cittadinanza. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati numerosi motivi tecnici, ambientali e giuridici per dire no ad un progetto che, nonostante la discarica sia chiusa da ben 15 anni, continua a generare odori nauseabondi quasi quotidianamente, incidendo sulla qualità della vita dei residenti. Pare siano solo gli effetti più evidenti, ce ne sarebbero, come sottolinea il presidente di Attiva Lizzano Giovanni Gentile, altri ben più subdoli e nocivi. Chiara la gravità se si considera la vicinanza dei centri urbani e le colture presenti nella zona, che chiaramente ha una vocazione agricola. L'associazione ha informato la cittadinanza sulla necessità che le amministrazioni non si limitino ad esternare dichiarazioni politiche, ma motivino in modo puntuale e concreto il dissenso alla riapertura della discarica. Questo perché i comuni possano intervenire ed influire efficacemente. Attiva Lizzano ribadisce che ogni sindaco e ogni amministrazione dispone oggi degli strumenti conoscitivi necessari per esprimere un no motivato e forte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torna Remiamo Insieme, la gara di voga inclusiva nata con l'obiettivo di promuovere la cultura del mare attraverso lo sport. L'evento organizzato da WISP Taranto in collaborazione con Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras è capace di coinvolgere gli atleti delle realtà associative, gli appassionati e le persone con disabilità in una giornata solidale. Per Cosimo Conte e Vogatori Città di Taranto non si tratta di una semplice manifestazione sportiva, ma di una vera e propria esperienza di comunità.
3: Diamo continuità a quello che abbiamo fatto lo scorso anno grazie a WISP, grazie all'aiuto concreto della WISP. E diamo un obiettivo soprattutto a questi ragazzi che si allenano tutto l'inverno con tanta passione, tanta tenacità per confrontarsi in questa bellissima giornata.
2: Il campo di gara sarà allestito per il secondo anno ai Cantieri del Sud di San Vito, uno spazio che per il presidente Luciano Luparelli si trasforma in luogo di condivisione e valorizzazione del territorio.
4: È sempre un privilegio poter ospitare questa manifestazione, sia per quello che significa e sia per dare un segnale a tutti che le aziende, quando c'è veramente da metterci la faccia, da metterci tutte le disponibilità possibili, ci sono, anche a Taranto ci sono.
2: Insomma, una manifestazione che, secondo Agostino Basile di Vogatori Taras, utilizza lo sport come strumento di integrazione e crescita della comunità.
5: Ci aspettiamo una grande gara. Io l'anno scorso ho avuto l'onore di essere al timone con una squadra di questi ragazzi e vi garantisco che le emozioni sono state grandissime e che la parola ricorrente era sempre quella: insieme, insieme, insieme.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: E adesso parliamo di un evento importante. Appuntamento è per il 17 giugno ai Cantieri del Sud di San Vito e emozione e inclusione saranno al centro e protagonisti saranno gli atleti delle cooperative sociali del territorio. Il progetto si chiama Remiamo Insieme, è stato presentato a Porte dello Ionio per la seconda edizione dell'evento Voga Inclusiva. Ho il piacere di

0: Avere qui in collegamento Luca sì, Luparelli, il sì, WISP, Luciano Luparelli, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora Luciano, presidente e proprietario dei Cantieri del Sud, sappiamo che c'è un certo orgoglio, una certa felicità di accogliere degli eventi e delle manifestazioni capaci di coniugare sport, mare e inclusione.
1: Assolutamente sì, ed è lo scopo primario di questa manifestazione, così come di molte altre che svolgiamo qui presso i Cantieri del Sud, perché l'azienda, come dire, deve fare utili, ma deve coinvolgere la popolazione, deve coinvolgere tutte le persone, in particolare quelle speciali, e deve far sì che il mare sia come dire, un patrimonio da condividere con tutti, indistintamente.
0: Sì.
1: E questo è il nostro scopo.
0: Assolutamente, assolutamente. Ci saranno i ragazzi che arriveranno dalle cooperative sociali e da tutte le realtà del territorio che sono impegnati ogni giorno proprio in questi percorsi di inclusione. Ed è anche bello, no, vedere il loro entusiasmo, la loro partecipazione, il loro essere uniti.
1: Assolutamente sì, è il, come dire, è la moneta sonante che ci rende orgogliosi e ricchi nel fare queste manifestazioni, assolutamente. Il loro entusiasmo, la loro gioia, il loro coinvolgimento ci appaga e ci rende orgogliosi nel fare queste manifestazioni.
0: Come si svolgerà questo evento?
1: Si svolgerà una gara una gara di voga sulle 10 remi, che sono delle repliche di lance spartane, e si svolgerà in un'unica manche, e poi ci sarà un buffet, una premiazione per tutti però i partecipanti, perché noi non intendiamo premiare i primi arrivati, intendiamo premiare tutti i partecipanti che condividono con noi questa passione e l'amore verso il mare.
0: Assolutamente, perché siamo tutti protagonisti, sono tutti protagonisti, ed è giusto avere, come dire, quest'occhio più aperto, no, rispetto a tutti i componenti, perché poi sono tanti. Sì. Di quante persone parliamo, ad esempio?
1: Diciamo che gli atleti saranno una trentina e ci aspettiamo dalle 200 alle 400 persone. Beh, qui da noi.
0: Bene, quindi una bella festa, remiamo insieme, evento
1: sì,
0: di voga inclusiva,
1: sì.
0: Assolutamente a 360 gradi, questo è bello, sport, l'inclusione, sì. La socialità tra le persone, tra tutti quanti, quindi sì. Il 17 giugno a partire dalle ore 10:30 del mattino presso i Cantieri,
1: esatto,
0: del Sud a San Vito. Luciano,
1: ci aspettiamo tutti quanti.
0: Grazie Luciano, ti ringrazio per essere stato mio ospite.
1: A
0: presto, buon lavoro. Ciao, buona giornata.
1: Altrettanto,
0: ciao.
1: Arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Come una vera e propria mannaia del giudice sportivo che si abbatte sul Taranto, la pesante squalifica del campo fino al 15 di novembre, l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse e in campo neutro, i due punti di penalizzazioni. Le sanzioni inflitte al giudice sportivo peseranno inevitabilmente nelle valutazioni in vista della prossima stagione. Al momento però resta il silenzio ufficiale della famiglia Ladisa sul futuro del club ionico, anche se l'ultimo comunicato ha parlato di condanna con fermezza degli episodi che hanno portato alle sanzioni della giustizia sportiva, annunciando la costituzione di parte civile nei processi contro i responsabili, e il club ha inoltre incaricato i propri legali di avviare azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni nei confronti della persona indicata dal giudice sportivo come tesserato responsabile dell'aggressione al quarto uomo, precisando però che tale soggetto non risulta tesserato, secondo il comunicato del club ionico, con la società. Secondo il Taranto, questo errore avrebbe arrecato un grave danno all'immagine e alla reputazione del club stesso. La società infine ribadito la propria totale estraneità ai fatti contestati, prendendo le distanze da ogni comportamento lesivo del proprio nome e confermando la piena collaborazione con le autorità e gli organi di giustizia sportiva per l'accertamento delle responsabilità. Per il resto, il Taranto adesso dovrà concentrare le proprie energie nel comprendere quale dovrà essere il proprio futuro. Dagli errori si può certamente crescere, sia dal punto di vista manageriale che da quello sportivo. Sarà necessario capire come si intenderà strutturare il progetto per gli anni a venire, ma prima ancora servirà conoscere la volontà della famiglia Ladisa e la sua disponibilità a proseguire l'avventura alla guida del Taranto dopo una vicenda che rappresenta al tempo stesso una mazzata, un danno e una beffa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Mister Farina, la decima, forse la più bella conquistata con

0: contro il Taranto. Tu allo Iacovone ci avevi vinto un con un campionato,
1: ah, no,
0: nello spareggio.
1: Sì. Col Martina, sì, allo Iacovone, sì. Taranto mi porta bene. Hai ragione, scusami. No, raga, è stata una partita bellissima, giocavamo con una squadra fortissima, con una media età di 34 anni, no? Io di solito faccio un pressing ultraoffensivo, oggi abbiamo avuto un blocco medio-basso, perché non ci potevamo alzare, perché dietro avevamo Manzo 41 anni, Campanella 37, il portiere 40, quindi eravamo un po' stagionati, ma nella botta il vino invecchia bene, no? Quindi vino che invecchia bene. Poi i ragazzi hanno fatto una grande partita, devo essere sincero, i cambi sono stati determinanti, anche i cambi, ma anche gente, un encomio a tutti i ragazzi che sono stati meravigliosi.
0: Abbiamo parlato con la società, che non abbiamo voluto racchiudere la promozione del Gladiator nell'episodio del calcio d'angolo. Ovviamente l'episodio è quello che ha deciso la partita, ma le finali si decidono anche sull'episodio.
1: Io devo essere sincero, noi abbiamo avuto uno sbandamento a inizio secondo tempo, quando ha pareggiato il Taranto, che il Taranto meritava di passare in vantaggio. Però io, quando abbiamo fatto il cooling break, ci ha salvato. Quando abbiamo fatto il cooling break al 25esimo, abbiamo aggiustato la squadra, ci siamo messi 5-3-2 con Mansur che veniva un po' in ampiezza, con la doppia punta centrale, e devo essere sincero, quello è stato il momento decisivo. E quindi avevo detto ai ragazzi, raga, portiamola alla fine su una palla inattiva, perché le palle inattive sono un po' il nostro marchio di fabbrica, no? E alla fine i fatti ci hanno dato ragione.
2: Una domanda, mister. Lei è un esperto delle vittorie. Che sapore ha questa vittoria?
1: No, guarda, io ho vinto tante volte che si partiva per salvarci, si partiva. Altre volte ho allenato squadre fortissime. Io ho preso questa squadra sesta in classifica, fuori dai playoff, e abbiamo fatto 2,50 punti a partita, no? Sì, questi sono cresciuti nel tempo, questa è una delle vittorie più belle, perché tutti ci davano per sconfitti, no? Tutti ci davano per sconfitti. Però io voglio dire una cosa, io in eccellenza nelle ultime 50 partite fuori casa ne ho persa una. Quindi voglio dire, alla fine era proprio difficile che perdevamo.
0: Lei è un esperto, no? Adesso che consiglio si sentirebbe di dare alla piazza di Taranto, non alla società, non alla squadra?
1: Taranto, sa
0: che cosa sta vivendo adesso la piazza?
1: Mi dispiace, guarda, Taranto merita di salire. Io penso che attraverso il ripescaggio ce la possa fare. Non so, mi auguro che anche loro salgono. Però adesso c'è bisogno di tranquillità. Ho visto delle cose a fine partita un poco brutte, quindi c'è bisogno di tranquillità, perché poi alla fine loro pure hanno preso un brutto avversario, no? Quindi devono stare tranquilli.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, ben ritrovati. Come preannunciato, io sono nuovamente con voi e sono con il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, che è già pronto in videocollegamento. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: E dunque partiamo dalla missiva di questa mattina rivolta al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, con riferimento all'avvertenza Natuzzi, con riferimento in particolar modo ovviamente allo stabilimento di Ginosa che è chiuso da tempo. Dunque, cosa dire al ministro?
1: Io ho chiesto, diciamo, una situazione così drammatica perché probabilmente il messaggio non è passato e non c'è la consapevolezza giusta, ma una crisi del genere io credo che i lavoratori della Natuzzi non l'abbiano mai vissuta. È una crisi in cui si sta provando, diciamo, delle misure da terapia intensiva, per intenderci, perché la situazione è veramente drammatica e quindi è uno scenario che è un po', diciamo, che riguarda un po' tutta la crisi industriale che in questo momento il nostro paese sta vivendo. E quindi, con un quadro del genere, sono arrivate delle proposte, di reindustrializzazione del capannone di Ginosa che non è più utilizzato da diverso tempo. Relativamente, diciamo, c'è una proposta di cui si sta discutendo in questo momento nella sede regionale, che riguarda la trasformazione di prodotti.

0: prodotti plastici, ma l'amministrazione comunale non ne ha conoscenza. E poi è arrivata ieri invece una proposta che riguarda la realizzazione di un polo agroindustriale. Io quello che ho chiesto è di essere cauti in questo momento, di valutare soprattutto le esigenze dei lavoratori, perché una proposta prevede la riassunzione di 15 persone con un costo di circa 5 milioni di euro, oppure un acquisto, diciamo, puro di 6 milioni di euro, mentre l'altra proposta risulta avere 40 unità assunte, che è quella dell'Ecologistic, con una cifra per l'acquisto nettamente inferiore. Io quello che ho chiesto è di valutare attentamente le proposte, aprire degli scenari e soprattutto capire la volontà dei lavoratori. Perché le domande che tutti si pongono è nel momento in cui i lavoratori non dovessero accettare una scelta piuttosto che un'altra, che cosa succede? Quindi io vorrei evitare che ci fosse, diciamo, una scontistica basata sulla testa dei lavoratori e vorrei invece che ci fosse una strategia industriale che più attiene al territorio alla luce di quello che sta accadendo con Ecologistic tipo, rispetto alle loro evoluzioni e involuzioni che hanno avuto nel corso del tempo fino a siamo arrivati alla realizzazione di un impianto di incenerimento con il recupero del calore che ci vede
1: Bene.
0: contrapposti in contenziosi e quant'altro.
1: Ecco, il sindaco di Ginosa parla ovviamente delle proposte relative allo stabilimento di Ginosa. Le immagini che avete visto sono relative ad una recente protesta che si è tenuta, è stata inscenata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori davanti allo stabilimento di La Terza. Dunque, passiamo ad un altro argomento, ad un'altra fetta importante dell'economia ginosina, che è quella legata all'attività turistica, quindi in particolare agli stabilimenti balneari. Gli stabilimenti balneari che sono ufficialmente partiti, ecco, possiamo dire che la stagione è partita.
0: Sì, assolutamente sì. Stamattina si stanno rilasciando le ultime autorizzazioni che erano quelle che riguardavano i casi più critici. E naturalmente, diciamo, ci sono tutte delle valutazioni attente che noi stiamo facendo, i nostri uffici stanno facendo. E ieri ho fatto dei sopralluoghi sul nostro litorale per rendersi conto appunto, diciamo, di questa nuova configurazione che si sta attuando, delle migliorie da portare avanti. Ci saranno degli interventi di completamento. Per quanto riguarda l'accessibilità, la settimana prossima verranno completate le opere per l'accessibilità, però diciamo rispetto alla situazione che si era creata 3-4 settimane fa, oggi la situazione è totalmente differente perché di fatto si è raggiunta una sintesi e adesso l'obiettivo più importante è quella di chiudere le conferenze di servizi per l'approvazione dei nuovi progetti degli stabilimenti balneari e soprattutto chiudere la conferenza di servizi del piano comunale delle coste.
1: Bene, apriamo una parentesi relativa alla sicurezza dei centri urbani. Lo facciamo con il servizio che segue.
2: Ad evidenziarlo la CISL Funzione Pubblica con Fabio Ligonzo del Coordinamento Enti Locali e col segretario territoriale Umberto Renna. Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile scorso mette a disposizione 19 milioni di euro per il potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana. Per la CISL FP si tratta di un'occasione che le amministrazioni locali della provincia ionica devono valutare con la massima attenzione, soprattutto in un territorio nel quale il tema della sicurezza urbana assume una rilevanza sempre più evidente. Per accedere al finanziamento, dichiara Ligonzo, possono presentare richiesta ai comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che abbiano sottoscritto i patti con la prefettura. Non basta però leggere il decreto e archiviarlo, prosegue Ligonzo. Gli enti devono muoversi subito, verificare i requisiti, aggiornare i progetti, individuare le aree critiche, coinvolgere la polizia locale, prevedere la manutenzione degli impianti e trasmettere le richieste nei termini previsti. Il rischio, come spesso accade, è che le risorse ci siano e che i comuni arrivino tardi o con progetti deboli. Sarebbe un errore grave, soprattutto in una provincia che ha bisogno di strumenti moderni per il controllo del territorio. La CISL FP sottolinea che la videosorveglianza non può essere considerata una misura isolata o meramente tecnologica. La sicurezza urbana, dice infatti Umberto Renna, non si costruisce con annunci episodici. Serve una visione provinciale perché i fenomeni di degrado, Microcriminalità, vandalismo, danneggiamenti, aggressioni e insicurezza percepita non riguardano solo i grandi centri, interessano anche i comuni medi e piccoli, le aree periferiche, le zone commerciali, i luoghi pubblici, gli accessi agli uffici comunali e gli spazi in cui operano quotidianamente lavoratrici e lavoratori pubblici.
1: Ecco, Sindaco, la sicurezza urbana è un argomento che riguarda tutti i nostri comuni, per cui risorse messe a disposizione nel caso specifico per la videosorveglianza sono sicuramente un'occasione interessante da cogliere.
0: Sì, assolutamente, perché questo tipo di tecnologie è una tecnologia che supporta molto il lavoro delle forze dell'ordine e della polizia locale. Noi abbiamo preso questo finanziamento qualche anno fa e devo dire che i risultati sono stati eccellenti, perché ci ha permesso di costruire molte dinamiche relative a delle situazioni di criticità. Ci sono stati degli episodi che poi sono stati attenzionati dalla procura, e l'utilizzo di quelle telecamere ci ha permesso proprio di ricostruire i percorsi, ci ha permesso di controllare il territorio, perché noi abbiamo dei varchi di accesso sia sul Ginosa Paese che sulla Marina. E questo ci permette di capire che cosa succede e investire in tecnologie del genere, perché adesso c'è un utilizzo anche, diciamo, dell'intelligenza artificiale associata a questi dispositivi, ti permette di poter avere un controllo del territorio più capillare.
1: Ecco, quali sono le principali emergenze che sono state avvertite nel territorio di Ginosa? Ginosa, che sappiamo essere un territorio piuttosto vasto e anche diverso, insomma, il paese di Ginosa, la città di Ginosa, la marina di Ginosa sono differenti, quindi immagino presentino delle esigenze anche di carattere diverso.
0: Assolutamente sì, diciamo, Ginosa ha questa particolarità di avere due centri abitati distanti 18 chilometri e sono due centri abitati che hanno delle logiche e delle dinamiche differenti, uno 17.000 persone presenti, residenti, l'altro 6.000 persone e questo, diciamo, poi naturalmente con l'afflusso estivo cambia totalmente la dinamica e le circostanze di sicurezza. Quello che a noi servirebbe in questo momento, su cui stiamo chiedendo, diciamo, anche come ANCI maggiore forza al governo, è quello di avere più presenza e più forze dell'ordine. Ci sono dei casi episodici, ci sono delle emergenze sociali che stanno venendo fuori, soprattutto, diciamo, reati che sono quelli che più colpiscono l'opinione pubblica, su cui si chiede maggiore attenzione. C'è un tema che riguarda soprattutto il consumo di droghe, che è un consumo molto elevato, e l'idea è quella, diciamo, di attenzionare alcune aree del centro storico, perché la grande difficoltà per tutti gli amministratori italiani è la gestione degli adolescenti, perché molto spesso si trovano in condizioni veramente di degrado e che possono essere, diciamo, possono avere, diciamo, delle situazioni di marginalità importanti.
1: Ecco, tema assolutamente attuale quello che riguarda appunto la gestione degli adolescenti. Noi nella città capoluogo sappiamo bene di cosa si tratta, purtroppo. Abbiamo visto gli effetti peggiori, insomma, del disagio giovanile e del disagio minorile. Ma passiamo ad un altro argomento. Le elezioni provinciali, un risultato che da più parti si è detto ha premiato il campo largo, l'unione, l'unità.
0: Sì, io sono convinto che ormai da tempo questa sia l'unica strada percorribile, su cui bisogna lavorare molto sulle condizioni e sulle regole dello stare assieme. E questa è una cosa che gli amministratori della provincia di Taranto hanno capito ormai da qualche tempo, e devo dire che sono dei percorsi che secondo me si dovrebbero estendere anche alle prossime amministrative, perché dove non c'è stata questa unione poi i risultati elettorali non sono stati positivi. Noi come Movimento 5 Stelle c'è stato questo passaggio di consegne con Vito Rossini, io avevo espresso, diciamo, la volontà di non continuare, perché era giusto, diciamo così, che ci fosse un passaggio di consegne. Sono molto contento del risultato che è stato raggiunto e sono convinto che lavorare sui temi che sono anche di quelli di cui abbiamo discusso sono dei temi che il centro-sinistra, il campo largo, il campo progressista deve lavorare, non si possono avere delle situazioni, diciamo così, di confusione o di corrispondenza con una destra che di fatto in provincia di Taranto è stata assolutamente spaccata
1: Ecco,
0: e i
1: sindaco, io
0: risultati sono quelli che avete visto.
1: la interrompo sui temi. Abbiamo veramente un minuto, poco più che un minuto. Quali temi devono essere affrontati? Quali sono le sfide per la provincia?
0: Beh, io credo che, diciamo, un'idea chiara su quello che sta accadendo rispetto al tema dell'industria pesante, bisogna prendere atto di quello che sono state le scelte nefaste, che sono state fatte rispetto allo stabilimento ex Ilva e su cui bisogna prendere atto di una situazione che ormai è irreversibile. C'è un tema che riguarda le esigenze sociali, stanno crescendo le povertà in una maniera spaventosa e Taranto purtroppo. E ci sono degli episodi che hanno riguardato la cronaca, ma sono dei sintomi di qualcosa che ha smesso di funzionare, non sta funzionando, ha smesso di funzionare, e soprattutto dei temi che riguardano tutto il territorio. Io credo che il coinvolgimento del territorio, le potenzialità del territorio, le vocazioni, l'economia del territorio debbono essere messi in evidenza, mentre ancora una volta noi assistiamo a delle, diciamo, delle strategie economiche che vedono Taranto come una degli ultimi territori in molte delle classifiche che riguardano la qualità della vita, nonostante il potenziale, nonostante quello che accade in molte realtà comunali.
1: Sindaco, mi permetto di aggiungere l'importanza dei collegamenti, l'importanza delle strade sul territorio provinciale.
0: Assolutamente sì, su questo secondo me è una delle cose che più mi ha fatto soffrire nel mio ruolo, ma questo lo sa il presidente Gianfranco Palmisano, che senza la riforma delle province è difficilissimo riuscire a portare avanti le competenze che le province hanno.
1: Certo.
0: Non c'è, diciamo, una giunta, non ci sono molto spesso le risorse e non ci
1: Apriamo
0: sono i
1: un altro
0: funzionari.
1: capitolo
0: Questo lo
1: importante, certo.
0: Era stato promesso anche da questo governo il ripristino delle province. In realtà tutto questo non c'è stato, e quello che noi abbiamo sono delle elezioni in secondo livello
1: E
0: con
1: delle
0: degli
1: armi
0: incarichi,
1: spuntate
0: diciamo che
1: sostanzialmente, vero?
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Grazie al primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi, per questo intervento nel corso del quale abbiamo cercato di toccare tanti, tanti argomenti, immagino di interesse dei
0: Grazie.
1: nostri telespettatori. Grazie, sindaco.
0: Buon pomeriggio,
1: Buon
0: arrivederci.
1: pomeriggio a lei. E dunque noi ci fermiamo qui, grazie ai nostri telespettatori per l'ascolto, a voi un buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: No.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
0: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
0: Io invece sì.
1: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
0: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto, al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
4: Dicevamo, chi è il prossimo?
5: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
6: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
7: C'è un pacco per te!
5: Oh, grazie, grazie!
8: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
9: Estinzione, non di nuovo!
10: Bonnie, tempo schermo finito.
5: Ok.
6: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
11: Io sono sempre in ascolto.
6: Vedi?
8: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
11: Ora in spagnolo.
8: Los gemelos Jordan. Allora,
12: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
13: Woody.
14: Jesse, pronto?
13: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
10: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
15: Siamo spacciati!
13: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
14: puoi fare tutto.
13: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
10: Ho fatto prima che potevo.
16: Perché indossi un vestito?
10: Si chiama poncho. Porchi.
13: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
17: Alt! Chi va là?
18: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
17: È passata una vita, cowboy!
11: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
17: Cosa?
16: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
11: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
17: Ci servono rinforzi! La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
19: Basti solo ricordare che
13: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
10: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
17: Credi che non sia in grado?
19: No!
17: Bel poncho.
20: È bello che hanno ricominciato a litigare.
17: Puoi dirlo forte.
21: Io in smart working mi trovo veramente bene.
22: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
23: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
24: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
22: Con chi?
24: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
25: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
21: Che fate qua?
26: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
25: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
26: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
25: Ah, avete lavorato insieme?
26: Ma pure oggi, eh.
21: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
25: È alla buon'ora!
21: Che a buon'ora cosa?
25: Aspetta, che devo pure pisciare.
21: Dai!
22: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
25: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
22: Rimpiange l'ufficio?
24: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
26: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
27: Teletravail.
26: Tele chi?
25: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
26: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
5: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra. La nave!
12: Sto vedendo il vento verso di noi!
17: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
5: Aspetta!
12: Hai
0: chiamato un taxi, sali, ragazzo!
1: Rufus se n'è andato!
17: Ma non è quello che non sa nuotare?
5: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
2: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
3: Una bestia che mi renderà ricca!
5: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
0: Parto per la battaglia, Rufus!
5: È ora di agire!
4: Brennt in Flammen.

0: Un momento.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. È con noi il presidente della Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
6: Buonasera, grazie.
5: Buonasera presidente, grazie per aver accolto il nostro invito. Perché la presenza qui del presidente della Confcommercio? Perché stamattina è stato presentato il progetto di rifacimento delle facciate del Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita. Sono state avviate le procedure per il bando di gara e sappiamo che il Palazzo degli Uffici è fondamentale per provare a rilanciare la vitalità del borgo che invece negli ultimi anni si è andato desertificando. Ma è collegato con noi un architetto, non uno dei tanti, ma un architetto che non solo ha una profonda conoscenza della città, è un grande urbanista, ma è stato anche uno dei dirigenti apicali del Comune di Taranto, l'architetto Enzo De Palma. Buonasera architetto.
7: Buonasera, mi sentite?
5: La sentiamo benissimo, architetto.
6: Buonasera.
7: Io ringrazio innanzitutto dell'invito che mi è stato formulato e colgo l'occasione, vedendo l'altro interlocutore, di salutarlo affettuosamente.
6: Ricambio, Enzo.
7: Il presidente della Commercio ci conosciamo da un po' di tempo.
6: Vero.
5: E allora?
7: Poi al di là. Vai pure, sono pronto.
5: Allora, prima di cominciare, diciamo, la nostra conversazione, vediamo il servizio relativo alla conferenza stampa di questa mattina, quindi il servizio su Palazzo Archita che il nostro regista Gisberto Nicoletti sta per mandare in onda.
8: Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita, finalmente potrà tornare a far vedere il suo volto. L'amministrazione comunale, infatti, ha avviato le procedure di gara per il rifacimento della facciata. A Palazzo di Città la presentazione dei lavori che saranno eseguiti, alla presenza del sindaco Bitetti, del responsabile di procedimento Simona Sasso e del vice sindaco Mattia Giorno.
9: Palazzo Archita rappresenta uno dei grandi interrogativi della nostra città. Dopo aver fatto il cantiere del tetto, questa mattina annunciamo l'avvio della gara d'appalto per i lavori delle facciate, quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su tre livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile. I lavori dureranno 2 anni, prevedono la riqualificazione di tutta la parte esterna di Palazzo Archita, quindi il recupero delle facciate, verrà confermato il colore in fase di realizzazione del cantiere, perché mano a mano si faranno ulteriori indagini, ma sappiamo che il colore tenderà ad essere più chiaro di quello che vediamo ad oggi, non un colore diverso, molto probabilmente una tonalità diversa, ma sempre su un colore rosso.
8: Una volta restituita la facciata, si dovrà pensare alla ristrutturazione degli interni, e qui la strada si complica perché al momento mancano i fondi.
9: Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure

0: Oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata, che tenga dentro anche ovviamente le risorse e gli interventi che il comune sta facendo, e in questo contesto si possa immaginare un utilizzo del palazzo che ci venga, intanto il palazzo che ci viene riconsegnato tutto, e poi un utilizzo che terrà ovviamente conto delle nostre esigenze, ma anche degli investimenti a quel punto che vorrà fare il privato.
1: Architetto De Palma, io non so, ho perso il conto delle volte in cui abbiamo inaugurato i lavori del Palazzo degli Uffici, oggi ribattezzato Palazzo Archita. Questa volta sembra che almeno per le facciate ci siamo, cioè siamo davvero alla procedura di gara, e questo dovrebbe far ben sperare. Però, architetto, dall'alto della sua esperienza, perché tanti anni per riqualificare questo edificio che rappresenterebbe davvero una svolta per l'immagine del borgo? Cosa accade? Lei che è stato dirigente comunale, cosa accade? Quali sono gli ostacoli burocratici che si incontrano di fronte ad un'opera di questo tipo? Io ricordo che diciamo, l'avvio dell'idea di riqualificare il palazzo risale al sindaco Rossana Di Bello. Cerco
2: No,
1: conforto.
2: a dire la verità, la storia è molto più complessa. Non dobbiamo trascurare che molto tempo si è perso sull'ipotesi fatta dalla giunta a Guadagnone
1: Di fare il
2: Pasquale,
1: teatro, di
2: dall'assessore
1: fare
2: di
1: il teatro.
2: fare teatro. Ecco, da lì è cominciato tutta una serie di evoluzioni che si sono concretizzate in negativo. Però guardi, io direttore, io abito esattamente di fronte. Ogni sera il cuore mi si piange da 25 anni che osservo quel palazzo. Oggi è una bella giornata perché si dà avvio comunque a un cantiere che si riapre. Tuttavia, lo dico subito, non ci dobbiamo far distrarre, la popolazione non si deve dividere sulla armocromia, cioè sulla scelta dei colori. Si arriverà a una soluzione. Quello che è fondamentale è trovare le restituire funzioni anche diverse, ma organiche e osmotiche tra di loro per l'intero fabbricato. E bisogna lavorarci da subito, lo dico subito, anche con l'apporto di coloro che da tempo si sono dedicati a questo problema. L'idea è quella della compartecipazione alle idee progettuali.
1: E allora, a proposito, architetto, a proposito di compartecipazione, sentiamo cosa ne pensa la Confcommercio, che guarda con grande interesse alla riqualificazione di questo palazzo. Presidente Spadafino.
3: Saluto anche io l'architetto Enzo De Palma affettuosamente, e devo dire che quello che dice è condivisibile, perché dobbiamo tirare fuori un progetto che guardi alle esigenze di un po' tutta la città, per quello che può essere uno sviluppo del borgo che ormai da tempo sappiamo tutti si è desertificato e purtroppo, dico pure intristito. Noi dobbiamo entrare in un processo dove uno dei pezzi, dichiariamo da tempo che turismo, cultura e commercio sono pezzi fondamentali e perché no, possono essere diciamo, le colonne portanti di un ragionamento dove, ad esempio, quello al di là di quello che può essere una galleria commerciale, dei processi ricettivi, questo binomio che ci porti anche a una presenza, consentitemi, dello stesso museo con alcuni pezzi, e la presenza di un'università che magari nel frattempo raggiunga la sua autonomia. Io ritengo che possiamo rivitalizzare il borgo puntando su quei giovani che stiamo perdendo e che invece attraverso quel contenitore possono diventare menti, provvede, cioè che possono aiutare lo sviluppo di questa città.
1: Architetto De Palma, lei vive al borgo e anche, diciamo, l'ispiratore di un'associazione che si occupa proprio della qualità della vita all'interno del quartiere centrale di Taranto. Ecco, perché a suo avviso c'è stato questo processo di progressiva desertificazione? Non è solo un problema di Palazzo degli Uffici, ovviamente. Cosa è cambiato al borgo in questi anni?
2: Guardi, è condiviso ormai da tutti, è un unanime giudizio, io l'ho dovuto gestire in

0: tempi problematici veramente, ma il disastro della città storica, non solo della città vecchia, ma del borgo, risiede tutta nelle scelte, nelle opzioni del policentrismo ipotetico che doveva portare a uno sviluppo diversificato della città e che invece ha determinato di fatto una persistente condanna delle iniziative di recupero, soprattutto nei due ambiti storici maggiormente significativi, che sono il borgo e la città vecchia. Le responsabilità sono da suddividersi. Ora però occorre, a mio parere, anche in ragione degli interventi straordinari in corso, cito le BRT naturalmente, cito il problema dei parcheggi,
1: Ci torneremo adesso sui parcheggi, ora sentiremo il sindaco sui parcheggi. Prego, prego, prosegua,
0: quindi io
1: architetto.
0: no, diciamo, mi avvio a questa fase, è una conclusione. Quindi, a mio parere, vanno bene le iniziative in corso, gli studi che si stanno facendo, da ragionare attentamente, che sono organici al sistema della mobilità integrata, vale a dire i parcheggi, però anche su quelli ci sono da fare delle scelte, a mio parere, di tipo positivo e altre invece di tipo negativo. Lo dico subito e anticipo, io sono favorevolissimo, quella è un'idea da tempo portata avanti per il discorso di piazza del parcheggio a Piazza Garibaldi e Piazza Archita. Ho le mie riserve, pur avendo il piano particolareggiato dell'affaccio costiero previsto un parcheggio nella rotonda del lungomare, io su quella esprimo le mie forti
1: E
0: perplessità.
1: allora, architetto, siccome con il sindaco stamattina abbiamo affrontato anche questo tema, ascoltiamo cosa ci ha dichiarato a proposito proprio di Rotonda del Lungomare e di Piazza Garibaldi e poi ci dirà perché lei è contrario al parcheggio alla Rotonda del Lungomare. Quindi Gisberto Nicoletti, mandiamo in onda l'intervista al sindaco.
2: Io chiedo ancora scusa ai cittadini, personalmente sono rimasto bloccato circa un'ora nel traffico e purtroppo il cantiere va consegnato entro il 30 di giugno, pena la revoca del finanziamento, il pagamento di penali importanti, parliamo di circa 40 milioni di euro di penali, non ce lo possiamo consentire. Ecco, prego tutti di avere ancora qualche giorno di pazienza affinché tutto giri nel miglior modo possibile. Stiamo garantendo il funzionamento di BRT, quindi favorendo appunto il trasporto pubblico locale, non trascurando l'attenzione per quanto riguarda i parcheggi alle sabbie dell'amministrazione, una doppia proposta, una che riguarda i parcheggi che si potrebbero realizzare all'interno della rotonda dei Marinai d'Italia, quella per intenderci del lungomare, e un altro project financing che è stato presentato per Piazza Garibaldi. Chiaramente portiamo avanti con attenzione il progetto del multipiano, quello che sarà realizzato nella banchina Torpedinieri, e restano i contatti con la Marina Militare per poter liberare il parcheggio di Caserma Mezzacapo e metterlo stesso in collegamento con il confinante MAC, con i baraccamenti cattolica, con il Parco della Musica.
1: Architetto De Palma, perché è contrario al parcheggio alla Rotonda del Lungomare? Ovviamente immagino che si
0: Guardi,
1: parli
0: lei
1: di
0: ha fatto.
1: parcheggi interrati.
0: Certo. Allora, io credo, almeno così dovrebbe essere, al di sotto della rotonda, però ho concorso al piano particolareggiato dell'affaccio costiero. Oggi andare a fare un intervento ogni vulnerabile, così usata, così ormai inserita in un testo, lo ritengo un fatto non positivo. Ovviamente questi sono studi di fattibilità che vanno consolidati e fermati, ma se fosse per me, tra le aree messe a disposizione, tra il piazza Garibaldi, le aree della Marina Militare, e noi dovremmo trovare scelte parto per le necessità, anche perché l'intenzione con le BRT è di privilegiare il trasporto su gomma. Insomma, ci vuole l'urbanistica e la mobilità, sono esercizi anche di opportunità e di buon senso. Non c'è bisogno di fare straordinari di altro tipo.
1: Grazie.
0: Questo è il mio pensiero.
1: Molto chiaro architetto. Intanto, naturalmente l'intervista al sindaco ha preso spunto dal traffico pazzesco che stamattina ha letteralmente paralizzato la città. Ha detto il sindaco: bisogna avere pazienza. Presidente Spadafino, i commercianti di pazienza ne stanno avendo tantissimo.
3: Voglio precisare, al di là degli aspetti tecnici dei quali chiaramente per quello che riguarda i parcheggi le competenze dell'architetto De Palma vincono su tutto, il tema è uno: i commercianti hanno pazienza, stanno avendo tanta pazienza al di là di qualche disagio, e devo dire anche i cittadini stanno avendo tanta pazienza. Però attenzione, non dobbiamo fare un errore, perché se quelle BRT non dovessero funzionare alla fine siamo rovinati. Cioè, se quelle BRT nelle previsioni di ottimismo, con la pazienza che tutti dobbiamo avere, non dovessero portare il risultato, ragazzi, rischiamo veramente di farci male. Allora dico, le BRT, al di là di una fattibilità che deve finire entro i tempi per non perdere le risorse,
1: entro il 30 giugno, ha detto,
3: deve avere, secondo noi, e qui apro una proposta, una sorta di coinvolgimento di tutto il territorio. Perché non dei commercianti? Perché parta subito, perché i commercianti si rendano protagonisti di quello che è una promozione di questo mezzo che li aiuterebbe a fare a reddito.
1: Presidente, ma la pianificazione di questo progetto così complesso delle BRT forse non andava fatta prima con il vostro coinvolgimento e anche di altri attori sociali della città, ovviamente?
3: Diciamo che si è partiti a razzo, ci si è coinvolti poco, al di là di qualche piccola, noi come associazione facciamo gli ammortizzatori sociali, abbiamo messo tutti tranquilli, perché bisogna oggettivamente avere pazienza per un cambio culturale che deve avvenire per quella che è la viabilità in città, anche per quella che è la conformazione stessa della città. Però una cosa va detta: il coinvolgimento, un po' come si è fatto su quello che è stato un problema legato ai Deors, un coinvolgimento nostro forse fa sì che delle soluzioni per chi vive il territorio siano trovate in maniera molto semplice, al di là dei tecnici, nel rispetto dei tecnici. Una cosa però sta succedendo, consentitemi, e non può essere più consentita, che da un po' di tempo escono ordinanze, che adesso andiamo fuori da quello che è il tema, ma lo devo dire, approfitto della vostra trasmissione, escono ordinanze che in un certo senso colpevolizzano i commercianti. Non è più consentito che mi esca un'ordinanza dove mi si dica che i commercianti devono tenere pulito, che i commercianti... Sono i commercianti che pretendono quella pulizia, sono i commercianti che pretendono che i rifiuti vengano portati per tempo, sono i commercianti che pretendono che venga pulita al di là di una Tari, consentitemi. E non vuole essere polemico, vuole essere solo mettere i puntini su lei, perché da troppo tempo spendiamo due parole cattive su gente che sta facendo il proprio dovere, e lo sta facendo con grande senso di sacrificio e abnegazione, con l'amore che ha verso la città. Consentitemi, l'uscio davanti alle proprie attività, io lo vedo da via Liguria a Cesare Battisti al Borgo, se lo puliscono i commercianti. È un'ordinanza che mi imponga le pulizie.
1: Vi sentite offesi? Insomma,
3: ci sentiamo offesi, ma ci sarà qualche caso, ma anche così come è accaduto per la Movida, se c'è il caso particolare, quello va condannato, perché noi siamo per le regole, ma fare delle ordinanze dove al centro mettiamo i commercianti come colpevoli o come un problema di quello che può essere, quello che tutti sappiamo è un problema legato alla raccolta dei rifiuti, consentiti, questo non lo possiamo consentire.
1: Architetto De Palma, stavamo parlando delle BRT, è fiducioso sugli effetti positivi di questa nuova modalità di trasporto, che per il momento sta solo creando gravi disagi?
0: Allora, nel medio-lungo periodo sì, a breve estrema criticità. In particolare, lo dico, sono particolarmente preoccupato della situazione, più che al Borgo, addirittura lo dico, nella città vecchia. E poi mi permetta, direttore, di esprimere un mio pensiero per quello che vale di uno splendente un po' rimbambito, ma sempre...
1: No, architetto, lei è ancora molto lucido, architetto.
0: Io vorrei dire questo, mai come in quell'occasione delle BRT si sarebbero dovute trovare soluzioni maggiormente coraggiose. E dico una sola parola, la soluzione sempre sta a terra, ma sta anche a mare. Con questo voglio dire aprire uno spazio.

0: Quindi queste le...
1: Come?
0: Parliamo delle idrovie come soluzione alternativa.
1: Quello è un fatto integrativo positivo, ma non sarà quello purtroppo a risolverlo. Io pensavo a soluzioni di attraversamento in tunnel, ma è difficile parlarne in questa sede. Certo è che, per esempio, io sono contrario alla scelta localizzativa del terminal dei bus, che è in un cul-de-sac, peraltro in cui si è rilevato che ci sono state presenze archeologiche, però poi alla fine io sono un consacrast, uno cerca di aggiustare i cocci e cerca di trovare soluzioni di onorevole compromesso.
0: Architetto, se ho ben capito, lei avrebbe auspicato, insomma, la realizzazione del tunnel sottomarino che, se non sbaglio, negli anni Ottanta fu...
1: No, non è quello, non è quello di Angelo Cimini, di
0: la famosa Adamo, intubata eccetera. Sottomarina.
1: No, non è quella,
0: no, perché non è quella.
1: Un credenziale e un altro. No, guardi, lei idealmente colleghi il cavalcavia attuale, che peraltro andrebbe riconsiderato, c'è direzione verso l'attuale gambero, si va da e sbarcano in punto idoneo delle aree militari che devono essere restituite alla città perché non più utili per le esigenze belliche. Questo è il mio pensiero. Però ormai cosa fatta a Capoà? E bisogna operare a trovare soluzioni transitorie anche quando si starà realizzando il nuovo ponte girevole. E le cose, i nodi verranno al pettine.
0: Architetto,
1: e bisogna pensare a questo.
0: Architetto, abbiamo stasera un'occasione unica per esprimere i vostri contrapposti pareri sulla vicenda del comparto 32. Perché sì, architetto, perché no, Spadafino? Allora, cominciamo dall'architetto. Perché sì? Diciamo innanzitutto, allora, che dal punto di vista, guarda, della giustizia amministrativa la situazione si è chiusa.
1: Allora,
0: architetto,
1: allora,
0: perché sì? Un minuto di tempo.
1: Si sa perché io ho fatto nei confronti del sindaco Merucci, addirittura ha fatto firmare dai proprietari una istanza per le quali si dichiaravano disponibili a realizzare interventi che non fossero né di natura commerciale né di natura di rese, perché ovviamente non ce n'è bisogno. Però attenzione, la BRT passa vicino a quelle zone, non si può considerare, io sono d'accordo in linea di principio, per quello che vale, concludo, che non si possa scurare quel bacino di aree come aree, come giustamente detto nel piano, nell'ipotesi fatta da Carrer, sono opere, sono aree di interesse strategico, di rigenerazione urbana, soprattutto di generazione urbanistica. Io la penso così, naturalmente salvaguardando gli aspetti di tutela, perché se parliamo del borgo non lo dobbiamo far soffocare, dobbiamo trovare strumenti idonei per la città vecchia perché si rivitalizzi il commercio, e i commercianti su questo, almeno sull'idea generale, hanno perfettamente ragione. Però le mie opinioni valgono quello che valgono.
0: No, le sue opinioni restano comunque autorevoli. Presidente Spadafino, vi siete storicamente opposti al comparto 32.
2: Con grande lealtà con il mio amico Enzo. Perché? Perché oggi noi finalmente ci stiamo concentrando su quella che è la città di Taranto. Abbiamo perso questa visione esterna, stiamo facendo un ragionamento legato alla città vecchia, stiamo facendo un ragionamento su una possibile galleria all'interno del borgo, all'interno di Palazzo Archita. Dobbiamo concentrarci su quello che è Palazzo Frisini, perché passando di lì, consentitemi, non è possibile quello stato.
0: È un altro schiaffo in faccia.
2: È lì, appena ha incassato questo risultato, adesso noi di Confcommercio vi assicuriamo, ve lo promettiamo, magari insieme.
0: L'impegno sul Palazzo Frisini.
2: Andiamo sull'impegno di Palazzo
0: Frisini. Che è della provincia, però.
2: Perché non è... è della provincia. E con la provincia dobbiamo discutere subito, presto, prestissimo, perché lì ci sono delle attività commerciali. Si è creato un polo, il mercato Fadini che si rinnova.

0: uva, un pezzo del borgo se vogliamo, perché Palazzo Frisini è il borgo.
1: È al confine tra borgo e Trecarrare.
0: Al di là del gravissimo degrado, consentitemi, non consentito, non possibile.
1: Non è accettabile.
0: Non è accettabile, perché ci sono degli alberi lì che anche nello stato in cui è, consentitemi, un minimo di decoro ci vuole, pur non rinnovandolo.
1: Una battuta, Palazzo Frisini ha anticipato il bosco verticale.
0: Guardate, una cosa che è avvenuta in maniera naturale, che però forse se è curato potrebbe avere un senso, e qui l'architetto ci potrebbe aiutare, però concentriamoci su quella che è Città Vecchia, concentriamoci su quella che è Porta Napoli, non sì. trascuriamo il pezzo di Porta Napoli e soprattutto il borgo, che è arrivato il momento del borgo.
1: Adesso non vorrei aprire un altro fronte polemico, io credo che al di là del comparto 32 si sia compiuto un ulteriore atto grave dal punto di vista urbanistico, economico e sociale, andando a collocare l'ospedale San Cataldo in quella zona, perché secondo me, vedo l'architetto che non so se sono gesti...
2: Assolutamente, però direttore, sì. Vediamo la realtà. Io sono contrario, per esempio, alle previsioni di ulteriore trasformazione urbana ed edilizia attorno all'ospedale, quello sì. Però, porca miseria, dobbiamo prendere atto di un'opera che ormai è in essere e dobbiamo trovare strumenti attenuativi che si raccordano con l'intera città e anche con le aree di cui vi parlavo prima. Ecco perché a dire oggi che quell'ospedale ormai dovrebbe essere pronto a cerchiamo di essere realisti.
1: Certamente.
2: Ma io sono stato contrarissimo e dico di più, direttore, con rabbia, che nel 2004 la Poggio, Frisio e Suoli e il sottoscritto ed altri fecero un'ipotesi del nuovo ospedale a Paolo VI.
1: E lo so, dove siamo noi qui, a due passi dalla Cittadella della Carità.
2: A due passi dalla Cittadella.
1: E avrebbe
2: della
1: avuto
2: Carità.
1: Anche un senso tra Cittadella e ospedale Moscati, peraltro in un'area già urbanizzata, quindi non ci sarebbe stato bisogno di ulteriori costi.
2: Fatta, qui in Casentino dicono cosa fatta capo A. Ribadiscono. Ormai bisogna prenderne ragione.
1: Architetto, è chiarissimo il suo pensiero. Architetto, siccome dobbiamo chiudere il collegamento e tra un po' parleremo con grande sofferenza del nostro Taranto, lei è un grande tifoso, un suo pensiero, 30 secondi, architetto.
2: In quello stadio nuovo esiste uno scheletro il cui progetto l'ho fatto io. Pensate come che è stato salvato da quello, e poi naturalmente è stato tutto ripreso. Io sono addoloratissimo per ciò che è accaduto, però da grande tifoso, da quando andavo al Mazzola a 6-7 anni, io invito proprio la collettività a respingere gli atti di violenza, che sono veramente da condannare, ma in solido proprio, e poi di avere fiducia in questi imprenditori che hanno comunque rilevato il Taranto, e sono convinto, io non lo vedrò, ma il Taranto andrà in Serie A e se dovessi chiamare, ribattezzare lo stadio, lo chiamerei Iacovone Salinella, come diceva il presidente del Taranto antico. Salinella significa sali nella A, quindi nella A. Per cui
1: grazie architetto, grazie, l'aspettiamo qui in studio per una prossima puntata, va bene?
2: Con grande piacere, se Dio vuole, grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: Enzo.
1: Architetto.
2: Ciao Enzo.
1: Adesso diamo la linea a Gisberto Nicoletti per qualche minuto, quindi linea alla regia, ma restate qui con noi perché tra pochissimo torneremo qui in studio per la seconda parte di Rosso di Sera e parleremo proprio delle vicende, anzi vicissitudini, del Taranto Calcio. A tra poco.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Ooh, I Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Parliamo adesso del Taranto Calcio, dopo aver parlato di Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita, dei problemi del borgo, del traffico e dei parcheggi con il presidente Spadafino e con il presidente di Confcommercio Spadafino e con l'architetto Enzo De Palma, ex dirigente comunale che era collegato con noi. Adesso tuffiamoci nelle acque amare del Taranto Calcio, che purtroppo è stato molto sfortunato, dobbiamo dire, sfumata la Serie D, ma diciamo che al di là dell'aspetto sportivo sono accaduti poi dei fatti che hanno davvero offuscato ancora una volta l'immagine della tifoseria e della città, per responsabilità di pochi soggetti che davvero hanno inquinato l'immagine della tifoseria tarantina. Ed è collegato con noi l'assessore Gianni Cataldino, non so se ce l'abbiamo in linea. Sì, eccolo.
5: Sera.
4: Buonasera, ciao. Assessore. Allora, assessore, sì. Prima di commentare quello che è successo, lei ha anche diramato un comunicato prendendo una posizione molto netta rispetto ai fatti accaduti, però abbiamo una notizia dell'ultima ora che vado a leggere e riguarda i giochi del Mediterraneo. Allora, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, che ha voluto ringraziare il ministro per gli affari europei e delle politiche di coesione Tommaso Foti per l'attenzione e il costante supporto assicurato al progetto strategico per Taranto, per la Puglia e per l'intero paese. Con questo nuovo stanziamento la dotazione finanziaria complessiva destinata alle opere infrastrutturali raggiunge i 281,5 milioni di euro. Assessore Cataldino, come commentiamo questa notizia? Vi aspettavate questa somma o pensavate qualcosa di più?
5: Ma guardi, io credo che ci aspettavamo questa somma, sì, nel senso che c'erano state delle interlocuzioni. Ringrazio il ministro, il sindaco e il ministro, ringrazio il ministro per questo ulteriore stanziamento. È chiaro che non ci aspettavamo di più oggi, ci saremmo aspettati un intervento complessivo maggiore per rendere gli impianti ancora più utili a dopo i Giochi del Mediterraneo, ma va bene così. Poi attendiamo con ansia l'inizio dei giochi. Oggi c'è stata una riunione in prefettura del Comitato sull'Ordine Pubblico proprio sui Giochi del Mediterraneo, per iniziare a creare le condizioni perché tutto si svolga al meglio.
4: Torniamo al calcio, alle tristi vicende che hanno offuscato una domenica che speravamo potesse essere una domenica di gioia. Purtroppo la cronaca ha preso un'altra piega. Assessore, lei è stato durissimo nei confronti dei responsabili di quegli atti di violenza inqualificabili, però lei dice anche non bisogna colpire la società e non bisogna colpire la città.
5: Ma sì, perché domenica io allo stadio, ma come tanti erano lì allo stadio e tanti da casa seguivano la partita e hanno sofferto insieme a tutti, alla società, ai giocatori sul campo, perché temevamo tutti che si raggiungesse il risultato, ma il fatto che non si sia raggiunto non giustifica quello che è avvenuto dopo. Sono state scene che nessuno avrebbe voluto vedere, soprattutto hanno procurato un danno anche, come al solito, all'immagine della città, che è ben altro rispetto ai comportamenti di questi soggetti, che spero vengano duramente puniti.
4: Beh, c'è stato già un arresto e quindi questo è già un fatto importante. Ci risulta che stanno per essere identificati gli altri soggetti protagonisti di quegli atti di violenza, e quindi scatteranno sicuramente dei DASPO, se non misure ancora più gravi dal punto di vista penale. La Polizia di Stato sta lavorando molto per assicurare alla giustizia i responsabili di queste di quelle scene che purtroppo sono state poi amplificate amplificate mediaticamente anche sulle testate nazionali, sui telegiornali nazionali. Assessore, ogni volta sembra che stiamo per scalare una montagna e quando sembra che stiamo per arrivare in cima scivoliamo di nuovo giù per colpa di qualcuno, e purtroppo poi ci rimette tutta la città. E a proposito di questo, volevo chiederle: il Comune di Taranto sta pensando di agire nei confronti dei responsabili per il danno d'immagine devastante procurato alla città?
5: Noi valuteremo questo, nel senso che poche settimane fa abbiamo approvato una delibera che mette nelle condizioni il sindaco di valutare se agire ogni qualvolta viene danneggiata l'immagine della città. Questo purtroppo, proprio per la ribalta nazionale a cui faceva riferimento, è uno di quei casi, quindi valuteremo se associarci anche all'azione che ha messo in campo la SS Taranto 2025.
4: Ecco, come comune però voi dite, fate appello insomma affinché queste misure punitive adottate nei confronti della società e della tifoseria incolpevole, perché abbiamo avuto la squalifica del campo, paradossalmente, di uno stadio che non è stato ancora inaugurato e già abbiamo una squalifica fino al 15 novembre, più 2 punti di penalizzazione, più l'ammenda pecuniaria nei confronti della società, insomma, è un disastro.
5: È un disastro, però guardi, io ero, come detto, ero allo stadio domenica, e mentre avvenivano quei fatti ho riscontrato quanto tutti gli altri tifosi urlassero contro quei pochi esagitati chiedendo loro di uscire. Questa dimostrazione che quello che è avvenuto non è espressione della città. Mi ha colpito il fatto che questa sanzione sia arrivata così velocemente.
4: A distanza di 24 ore
5: è una cosa che mi lascia un po' attonito, e mi colpisce

0: stupisce il fatto che, perché ho cercato di fare anche uno studio su quanto è avvenuto, su eventi di questo tipo avvenuti in altre città, in altre occasioni, in categorie differenti, non c'è mai stato una sanzione così veloce e così aspra. Sembra quasi il voler prendere Taranto come esempio per colpire non so chi, ma Taranto non deve essere, non può e non deve essere esempio di calcio violento, di tifoseria violenta, perché così non è. E quindi non vogliamo che una sanzione come questa restringa quella finestra che c'è affinché la società Taranto Calcio possa chiedere di essere ripescata in Serie D, che poi è quello che merita la società per il sacrificio che ha fatto e che merita la città per quello che è.
1: Assessore, prima di dare la parola al presidente della Confcommercio, che immagino avrà qualcosa da esprimere su questi episodi, vediamo il servizio proprio sull'arresto del tifoso e sulle altre misure che sono state adottate.
2: È scattato l'arresto per uno dei tifosi, o pseudo tifosi, che hanno causato incidenti domenica scorsa allo Stadio Italia di Massafra al termine della partita fra Taranto e Gladiator. A finire agli arresti domiciliari è stato il 44enne Carlo Nardulli di Palagiano e accusato di aver ferito un poliziotto. Nardulli, a quanto pare già negli anni scorsi, sarebbe stato oggetto di DASPO, cioè il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, quindi non nuovo ad episodi di questo tipo. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Ma le indagini sull'invasione di campo e sull'aggressione ai calciatori non si fermano qui. Si lavora infatti per identificare gli altri facinorosi protagonisti dell'invasione di campo. Altri provvedimenti sono in arrivo. La società del Taranto ha già annunciato che si costituirà parte civile e anche l'amministrazione comunale sta valutando il da farsi. Come se non bastasse, sul Taranto si è abbattuta la scure del giudice sportivo che ha inflitto la squalifica del campo fino al 15 novembre, oltre a 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato e ad un'ammenda di 6.500 euro alla società. 4 anni di squalifica invece ad un addetto del Taranto, Daniele Petrosino, accusato di aver fatto ingresso sul terreno di gioco strattonando il quarto uomo, tentando di colpirlo con una testata e schiaffeggiandolo al volto, provocandogli lesioni con prognosi di 5 giorni. Intanto il segretario generale del MOSAP, sindacato autonomo di polizia, Fabio Conestà, esprime piena solidarietà al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante i disordini e esprime il plauso agli investigatori della Digos della Questura di Taranto per la tempestiva attività che ha portato all'arresto dell'uomo ritenuto gravemente indiziato del ferimento del poliziotto. Per il segretario generale del MOSAP l'episodio conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione sui fenomeni di violenza collegati alle manifestazioni sportive. È fondamentale, afferma Conestà, che chi si rende responsabile di aggressioni nei confronti degli operatori di polizia venga individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni.
1: Presidente Spadafino, tanta amarezza per questo epilogo così nefasto.
3: Non ci sono giustificazioni, però dobbiamo andare oltre quella che è un esame legato agli arresti e a tutto il resto. Io come tifoso che porto allo stadio i miei nipotini non posso consentire uno spettacolo del genere dopo aver assistito a quella bellezza di tifoseria, a quei colori, a quel senso di appartenenza, all'accoglienza che ci distingue. Non posso consentire a chi mi si siede a fianco, consentitemi, e so chi è, di farlo sedere al mio fianco. Quindi è anche necessario farci un po' di autocritica per quello che è un pezzo della tifoseria che deve spingere da sé queste persone.
1: Bisogna espellere.
3: Loro hanno espellere proprio, far sì che, e ne hanno la forza, la tifoseria tarantina, soprattutto quella ultra, ha la forza di poter comprendere se quelle persone meritano o no di stare al loro fianco, e secondo noi non lo meritano, secondo noi non deve essere il DASPO a consentire che si siedano o no, devono essere gli stessi tifosi che con grande sacrificio si fanno le trasferte, non mangiano per poter vivere quel momento di gioia, ma soprattutto danno quella bellezza di gioia e di colori che pochi sanno dare in Italia. Consentitemi, adesso è proprio il tifoso tarantino che deve spingere fuori queste persone, queste pochissime persone.

0: persone che provocano questo danno e non mi venite a dire che loro non le conoscono. Le conosciamo tutti, chi più chi meno al nostro fianco durante una partita dobbiamo penalizzare chi va oltre le righe, anche se in maniera anche... Questa cosa mi fa male perché dirottiamo sempre sulle pene, sul DASPO, non è lì che dobbiamo andare, non gli dobbiamo consentire di sedersi al nostro fianco. Queste sono persone che non meritano di stare a fianco di chi vuol portare Taranto. In questo caso il calcio, io da grande tifoso, da tempo, vorrei vedere al mio fianco i bambini, i ragazzi, i giovani, ma con questi esempi,
1: Le famiglie, insomma.
0: consentitemi, tendiamo a non farli venire più allo stadio e questo non è più tollerabile. Dobbiamo lavorare tutti insieme, tutte le persone che si siedono allo stadio la domenica, di far sì e di attenzionare quelle persone che escono e vanno fuori dalle righe. Consentitemi, è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme e non dobbiamo demandare solo alle forze dell'ordine.
1: Assessore Cataldino, intraprenderete un'azione politica, insomma, nei confronti degli organi del calcio per metterli di fronte, insomma, ad una situazione più oggettiva rispetto a quella che è stata valutata dagli organi della giustizia sportiva.
2: Ma io prima di tutto non posso che essere d'accordo con quanto ha detto il Presidente Spadafino. Quei pochi soggetti non sono l'espressione degli ultra del Taranto, e sono ben altro. Quei soggetti vanno isolati. Poi, altra cosa, questa azione ha oscurato una fatica, un anno di fatica, un anno di sacrifici della società, della squadra, dei giocatori, perfrattonato. Le forze dell'ordine sono sempre presenti alle partite. Aver inficiato tutti questi sforzi, o almeno prodotto una possibile lesione di tutti questi sforzi, è una cosa che noi non accettiamo. Ed è chiaro che tutte le azioni politico-istituzionali che potremmo mettere in campo, e chiediamo anche a tutti gli altri attori istituzionali del territorio di muoversi con noi, di muoverci
0: Assolutamente.
2: insieme, affinché il Taranto abbia, non, al Taranto non vengano lese le possibilità che ci sono di essere ripescato in Serie D, e comunque qualunque campionato noi si debba affrontare, perché chiaramente poi alla fine dovremo affrontare un campionato, non possa, non debba partire con il gioiello che è lo stadio di Iacovone con 2 mesi di squalifica.
1: Assessore, un'ultima domanda. Il presidente Ladisa, proprio alla vigilia, qualche giorno prima della partita, aveva posto un out-out: senza stadio noi lasciamo. Quindi o ci date lo stadio o noi lasciamo. Abbiamo aggiornamenti sotto questo aspetto?
2: Ma guardi, io ho amministrazioni e interlocuzioni quotidiane, anche oggi ho sentito il Presidente, ho sentito Vito Ladisa, ho sentito Sebastiano Ladisa, l'ho già detto in conferenza stampa. Noi abbiamo inviato delle comunicazioni all'Associazione Taranto Calcio, ma a chi ci ha presentato la proposta di project financing, dando la piena disponibilità a proseguire lungo il percorso di realizzazione di quel progetto. Detto questo, abbiamo anche dato la disponibilità a fornire alla società le chiavi simboliche dello stadio Iacovone, affinché prima della giudicazione definitiva della gestione dello stadio possano giocare con lo stadio del Comune, avere garantito l'utilizzo dello stadio del Comune e presentare lo stadio del Comune come sede delle partite del Taranto in Serie D, lo spero, o in eccellenza comunque vada, per il prossimo campionato.
1: Grazie Assessore Cataldino per questo ulteriore
2: Grazie a tutti.
1: aggiornamento, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione. Adesso quindi direi a Gisberto Nicoletti di preparare il prossimo collegamento. Presidente, allora dobbiamo cercare adesso di, come diceva, di fare fronte comune per intervenire presso gli organi deputati e far presente che la situazione va valutata con maggiore oggettività, perché davvero qui per 4-5 scalmanati rischia di pagare un'intera città.
0: Io penso che la città...
1: Anzi, abbiamo già pagato sotto il profilo dell'immagine, perché finire su tutti i telegiornali nazionali con quelle immagini è stato davvero un
0: colpo. Se solo penso all'arco temporale con le ultime vicissitudini, adesso però abbiamo un grande momento per dimostrare quanto accogliente è la città.
1: I giochi del Mediterraneo.
0: I giochi del Mediterraneo. La città vuole essere protagonista, i commercianti, i ristoranti, i bar. La Confcommercio sta sollecitando i vari attori istituzionali perché si dia protagonismo, quel protagonismo che vogliono tutti, ribadisco, dalla provincia, da Vetrana alla Terza, compresa la città di Taranto, perché si dia quel messaggio di accoglienza che solo noi sappiamo dare e che noi daremo. Però adesso, visti i tempi che rimangono, cerchiamo di concentrare e di convocare qualche tavolo che faccia sì che si ragioni tutti insieme, perché si dia il massimo per le persone che verranno e per quello che deve essere la nostra bella città.
1: Ecco, Presidente, i commercianti possono svolgere un ruolo straordinario nell'accoglienza.
0: Assolutamente. Lo vogliono svolgere.
1: Ecco, ci stiamo preparando per questo?
0: Allora, noi lo dico con la massima semplicità, il ruolo del commerciante è un ruolo semplice, perché è quello che fa tutti i giorni. Quello dell'accoglienza deve essere alla base di quello che è un rapporto con il cliente. Trovare un cliente esterno, chiaramente un turista, un possibile fruitore, non il solito, per catturarlo noi abbiamo fatto dei corsi di inglese, oggi ecco, eravamo nella seconda.
1: Volevo arrivare anche
0: noi,
1: a questo.
0: Che abbiamo esteso
1: le lingue straniere, l'inglese.
0: No, al di là dei ristoranti, i commercianti di Federmoda, anche loro stanno partecipando a chiaramente quello di carattere commerciale, e questo è già un qualcosa di encomiabile. Il tema però è che noi dobbiamo sapere cosa fare, cosa stiamo provando a dire. Proviamo a fare orario continuato, proviamo ad aprire anche in quelle giornate dove la festività, perché sono 15 giorni, ma se lavoriamo insieme e se facciamo in modo che questo diventi anche per noi, consentitemi, una palestra, e visto i giochi si lavori di squadra, io penso che questo può essere propedeutico per quello che è lo sviluppo della città.
1: C'è un timore che, vista l'occasione ghiotta, si finisca per tentare la speculazione sui prezzi.
0: Guardate, noi ci stiamo lavorando. Io vi dico che questo problema non lo avremo, perché al di là di quelle che sono le regole del gioco e quindi i prezzi imposti in vetrine e via discorrendo, quando dico un lavoro di squadra, dico un lavoro con la polizia locale, un lavoro per quelle che sono la pulizia delle strade, quella pulizia che, consentitemi, non voglio tornare in vena polemica, ma non si fa un'ordinanza che va dal 15 giugno al 19 settembre, come se dopo quel rispetto delle regole non ci debba essere. Mi riferisco alla pulizia. L'ordinanza si fa e lo si fa per tutto l'anno. Non si dice facciamo l'ordinanza perché ci sono i giochi del Mediterraneo, e consentitemi questa cosa, non la devo dire, perché così come mi piace dire bravi quando c'è da dire bravi, questa ordinanza era fuori luogo, è stata una fuori là. Non abbiamo voluto aprire polemiche, però ritengo che qualche tavolo di riflessione ci permetterà di lavorare meglio insieme, perché questo è il momento di stare insieme. E per smentire quelle persone, quelle pochissime persone che non meritano di stare
1: al nostro fianco,
0: soprattutto nello stadio.
1: Chiedo al nostro regista Gisberto Nicoletti se è pronto il collegamento. Dunque, è collegato con noi il collega giornalista che vedo già pronto, Michele Mascellaro. Buonasera Michele.
3: Buonasera direttore. Ciao, buonasera.
1: Allora Michele, perché Michele Mascellaro? Perché ha appena pubblicato un libro dal titolo La stagione del garofano, che non è un manuale di giardinaggio.
3: No, il garofano è il fiore rosso della libertà, che è stato il simbolo del Partito Socialista Italiano degli anni Ottanta, dell'era Craxi per intendersi, quella che ha portato il Partito Socialista Italiano al governo del paese nell'83, e che ha fatto diventare l'Italia la quinta potenza industriale del mondo. Parte di quel successo passa dalla Puglia, attraverso due personalità, due fuoriclasse della politica socialista e italiana in generale, che sono Rino Formica e Claudio Signorile.
1: Ecco Michele, tu attraversi questo arco temporale e mette in luce appunto queste figure di

0: rilievo, non solo del Partito Socialista, ma della politica nazionale. Credo che successivamente abbiamo avuto difficoltà a esprimere, forse solo Raffaele Fitto ha diciamo, espresso a livelli così alti la Puglia nell'ambito politico istituzionale. Ecco, perché secondo te, è vero che c'è stata Tangentopoli che ha demolito la cosiddetta Prima Repubblica, ma perché, a differenza di ciò che è accaduto per altri partiti, perché i socialisti non sono riusciti a riemergere come soggetto unico?
1: Prima di rispondere a questa domanda, mi permetto di ricordare anche la figura di Pinuccio Tattarella insieme a quella di
0: Certo,
1: Fitto,
0: sì, giusto, giusto,
1: Pugliese,
0: giustissimo.
1: nostro conterraneo. Non ci sono riusciti per un semplice motivo, perché Tangentopoli ha spazzato via quel partito. C'è stato un accanimento nei confronti del PC più che di altri partiti del pentapartito, perché ricordo che in quegli anni il PSI guidava il governo, ma governava insieme con Democrazia Cristiana, liberali, repubblicani, eccetera. E quindi quando tu distruggi una casa, impedisci ad un'intera generazione di poter fare politica, di avere agibilità politica. Quando salta una generazione è difficile, se non impossibile, riallacciare i figli con la propria storia, con le proprie idee, con la propria cultura. Questo è successo.
0: Ecco Michele, ma tu vedi ancora un futuro per l'area socialista?
1: Per l'area socialista sì, perché come scrivo nel libro, hanno ammazzato il Partito Socialista Italiano, non uccideranno il socialismo, perché il socialismo è un'idea politica, di vita, di società, di stare nel mondo insieme con gli altri. Vedo difficile che una forza politica di sinistra oggi duplichi quel successo semplicemente per un motivo, perché hanno perso quel metodo di lavoro, il metodo di lavoro fatto di cultura di governo e di riforme.
0: Ecco, si è un po' radicalizzata la sinistra oggi?
1: Guarda, magari, ti rispondo magari. Il problema è che la sinistra corre al centro dimenticandosi, diciamo, che non è al centro che si vincono le elezioni, ma è a fianco ai più deboli, agli ultimi, agli umili, a chi ha bisogno. Quella parte di popolazione che è sempre maggiore, paradossalmente la raccoglie la destra, che vince le elezioni.
0: Michele, verrai a Taranto a presentare il tuo libro?
1: Assolutamente sì. Ho già avuto alcuni inviti e li onorerò tutti. A
0: Bene, allora ti aspettiamo a Taranto. Grazie,
1: presto.
0: grazie a Michele Mascellaro, autore di
1: Grazie,
0: questo volume
1: grazie
0: di saggistica sulla stagione del Garofano, cioè gli anni d'oro del Partito Socialista Italiano. Grazie a Michele, al collega giornalista Michele Mascellaro. Presidente, siamo in chiusura. Gisberto Nicoletti dalla regia ci dice che il tempo a nostra disposizione è scaduto. Un ultimo pensiero prima di chiudere.
2: Dobbiamo fare squadra, proprio in virtù della chiusura sportiva. È una bella città, è una città che ha tutti i presupposti, non la dobbiamo solo raccontare per quella che è stata l'Ilva, il Salone del Mediterraneo. Abbiamo provato a dare un racconto diverso, c'è tanta gente che lavora con grande dignità, con grande sofferenza e magari non la si vede. Deve emergere tutta la bellezza di questa città, anche, ce la dobbiamo difendere tutta, anche andando ad escludere persone che forse. Tutto questo sono pochissime, vi assicuro, sono pochissime. Tutti insieme dobbiamo spingere perché la nostra bella Taranto diventi sempre più bella.
0: Grazie al presidente della Confcommercio Giuseppe Spadafino per la sua
2: Grazie a voi.
0: consueta disponibilità.
2: Grazie, grazie a voi.
0: E grazie a Gisberto Nicoletti, nostro regista. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19. Grazie a tutti per l'attenzione.
2: Buonasera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

eccoli qua, i grandi successi, le belle canzoni che come sempre vi passiamo in questo che è l'appuntamento Rewind, dove riaccendiamo la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Siamo nel 1998, Fly Away, Lenny Kravitz. Grande carica, grande forza per una canzone che il quarto singolo estratto da questo suo quinto album, si chiama Five, questo lavoro, la canzone poi ha ridefinito quella che è la sua carriera e gli è valsa, pensate, un Grammy Award nel 1999 come Best Male Rock Performance. Insomma, grande risultato per un artista che poi spesso ritroviamo all'interno di questo appuntamento. State con noi, come sempre un altro grande successo tra mezz'ora perché ritorna l'appuntamento Rewind.

batti. Eccola qua, un'altra canzone che sa di estate, sa di caldo. Beh, una Namas è il singolo poi del rapper portoricano Mike Towers, che è stata poi tra l'altro una delle belle novità che vi abbiamo proposto nelle scorse settimane. Canzone che poi è stata scelta come singolo ufficiale per La Liga Recap 26 in Spagna, quindi insomma un altro dei bei successi che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo, primi saluti, altra bella novità, eh? Ritorna Samurai J.

altro ritorno importante, tutto italiano per Samurai J, che poi ricordiamo, insomma, con piacere anche all'ultimo Sanremo con Ossessione, che è stato un bel successone, anche se in classifica non è andato bene.

Naturalmente questa nuova canzone, che poi è il terzo singolo da questo suo secondo lavoro, si chiama Amatore, racconta un po' quelle che sono, insomma, le difficoltà di dimenticare una persona, insomma una storia, di chiudere una storia, dimenticare la persona amata e quella che è la forte dipendenza emotiva legata naturalmente a quella che è una relazione passata. Questo è un po' il senso, la linea di questa canzone e di questo bel ritorno di Samurai J. Bene, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, Gilli Nicoletti alla parte tecnica. Viaggia col sound, quello di Cittadella Radio, ma anche Cittadella TV, eh. Loro si ballano alla grandissima. Another.

0: Avremo un ospite più avanti, intorno alle 18:20. E che ospite questa sera? Ci sarà la nostra Mariella Nava, che poi parteciperà a luglio a questo premio Canti alla Luna a Mottola. Faremo una bella chiacchierata con lei, insomma, su quelli che sono stati e sono i suoi progetti, le sue canzoni. E poi naturalmente faremo anche due chiacchiere su questo premio che avverrà il 21 e il 22 di luglio proprio a Mottola. Insomma, premio Canti alla Luna, ne parleremo intorno alle 18:20. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

Eccola qua, un'altra bella novità, altro grande singolo, poi di un artista che abbiamo conosciuto con un bel successo, Fabulous. Sto parlando di Mick, ritorna con Beautiful Freaks, la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, che poi ritroveremo anche nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche, perché il singolo si preannuncia un altro grande successo, poi presentato in anteprima alla sua partecipazione al programma Saturday Night Live UK, che ha avuto poi grande successo, e devo dire il singolo anche in Inghilterra sta sfondando in quelle che sono naturalmente le classifiche e anche le radio. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit, pronti a regalarvi un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, Gilles Nicoletti alla parte tecnica. Questo è Driving.

saluti a Laura. Buonasera, Laura, mi scrive da Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Noi siamo sul digitale, su questo canale, per Puglia e Basilicata. Un saluto anche a Paolo, saluti anche a Mauro, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio. Anna Rita, ben ritrovata con noi da Taranto, poi mi ha richiesto anche una bella canzone che ti passeremo più avanti. Terzetto micidiale, devo dire, perché ci sono Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, per una canzone che sicuramente è uno dei bei successi caldi di quest'estate. Ben ritrovati, un saluto da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. A proposito di canzoni estive, c'è Karol G con Manu Chao.

0: grande Manu Chao. Beh, ricordiamo tanti bei successi: Clandestino, Begussa, Stu, Bongo Bo, che è stato praticamente un altro grande hit, un altro grande hit, un altro grande successo che poi ha girato bene le classifiche. In questo caso, insomma, ha scelto come coppia, devo dire, non solo bella, ma anche la bravissima Karol G con questa Vaiando pure il mondo, che poi, tra l'altro, dà il titolo anche al tour che vedrà protagonista questa grande artista. Insomma, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Mariella Nava.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Abbiamo con noi oggi una delle firme più eleganti, sensibili, profonde della nostra musica, perché devo dire ha regalato capolavori a se stessa, ma soprattutto ai più grandi artisti della canzone italiana. Ci ha emozionato a Sanremo, ci ha emozionato nei teatri un po' di tutta Italia. Beh, è un immenso piacere di avere con noi questa sera Mariella Nava. Mariella, benvenuta.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allora, Mariella Nava che sarà ospite il 21 e 22 di luglio a Mottola, questo bel evento si chiama Canti alla Luna. La serata del 21 sarà dedicata al contest Nuove Proposte, questa nuova iniziativa pensata per valorizzare autori, cantautori, progetti emergenti della scena musicale italiana. Invece il 22 di luglio si svolgerà la serata principale del premio. Allora Mariella, parliamo un po' di te, delle cose che stai facendo, che hai realizzato in questi anni. Beh, ti conosciamo benissimo perché tu hai questa capacità rara, no? Quella di cucire addosso ad altri artisti canzoni perfette. Il riferimento è Spalle al muro di Renato Zero, pezzo iconico, poi anche Per amore di Bocelli. Come ci riesci, Mariella? Cioè, scrivi pensando già alla voce di chi la canterà, oppure sono i brani che scelgono un po' l'interprete?
1: Ma sono prima di tutto fan. Sono una fan di questi personaggi di cui hai fatto il nome e cerco sempre di entrare nel loro mondo, quindi di cantare prima i loro successi, di fare riferimento a proprio quei momenti in cui hanno toccato gli apici anche delle loro vite artistiche, per cui dopo cerco di prendere il buono e di essere anche io una conseguenza, cioè, di tutto questo, no? Filtrare attraverso la mia scrittura, la mia penna, e dare qualcosa di mio, ecco, aggiungere qualcosa di mio. Non è semplicissimo, bisogna proprio fare una full immersion, fare proprio una specie, certo, di transfer,
0: certo. Senti, c'è un aneddoto, un momento in studio, anche una telefonata magari con uno di questi grandi artisti della musica che ricordi ancora oggi con il sorriso, con particolare emozione?
1: Beh, sicuramente la prima volta in cui ricevetti la telefonata di Gianni Morandi che mi annunciava di aver raccolto bene la mia canzone, perché ancora ero una ragazza che sognava di entrare nel mondo della musica, quindi non ero ancora per niente certa di saperlo fare, di poter accedere, no? Di poter bene superare quell'esame. E invece dopo quella cassetta che gli mandai con dentro Questi figli, il brano che insomma lui appunto cantò, insomma attendevo quella telefonata che arrivò e sentì da quella parte, dall'altra parte del telefono, che c'era proprio lui, e dovetti aspettare un po' prima di poterci credere, però bene, è stato bello.
0: Allora abbiamo con noi questa sera, con grande piacere, in diretta Mariella Nava, che sarà ospite al premio Canti alla Luna il 21 e 22 di luglio a Mottola. Senti, tu hai vissuto naturalmente il Festival di Sanremo sia come interprete, perché poi sei stata premiata dalla critica, ma anche come autrice. Quale veste ti dà più adrenalina, Mariella?
1: Guarda, sono due adrenaline egualmente valide e forti dentro di me, cioè una è bella perché il fatto di scrivere per qualcuno poi ti mette nella condizione di meravigliarti ogni volta, no? di sentire aggiunta anche l'interpretazione, quindi quel valore che l'interprete sa dare a qualcosa che tu hai creato, quindi è bello, no? È sempre sorprendente. E poi vabbè, l'adrenalina di cantare qualcosa tipo Sanremo, andare a Sanremo con una gara. Io sono, il più delle volte ho presentato le cose in cui credevo molto lì, e quindi questa è una situazione che poche altre manifestazioni riescono a darti, a offrirti, cioè proprio la misura di te, la misura di quello che tu puoi tenere sotto controllo, della tua volontà, del tuo impegno, della tua capacità, dell'amore per il pubblico che hai, e viceversa, quello che ricevi dal pubblico. Quindi è sempre molto molto bello come evento, come situazione.
0: Senti Mariella, nel tuo percorso artistico c'è un bel progetto al quale voglio fare riferimento, che è Cantautrice con Rossana Casale, anche grazie a Di Michele, che ha dimostrato in realtà che la sinergia femminile nella musica non solo è possibile, ma è anche potentissima, diciamolo. Insomma, com'è nata l'idea, Mariella, di unirvi, e cosa vi siete regalati a vicenda umanamente e artisticamente in questo viaggio insieme?
1: Beh, è stato bello conoscerci di più, perché ci incontravamo sempre sui palchi o dietro le quinte prima di dare una nostra performance, però alla fine insomma non ci confessavamo mai, no? I nostri desideri, le nostre delusioni, le nostre aspettative, quindi insomma poi ci siamo trovate nel momento più complicato, devo dire. Ci siamo unite poco prima del Covid, abbiamo fatto uno spettacolo all'Auditorium di Roma e poi è scoppiato tutto nel 1920, nel 2020. E però insomma quando poi ci siamo trovate anche a casa isolate, eravamo sempre unite, sempre lo stesso connesse, e ci dicevamo tante cose, e lo stesso non ci siamo fermate, abbiamo creato questo disco Trialogo, che praticamente ci ha fatto sentire vive e unite ancora di più, come donne, anche in quel periodo in cui tutti quanti erano un po' in casa, nelle case, nella condizione del lockdown, esatto, quindi tutti quanti eravamo sempre così nell'attesa del venire di nuovo fuori e poter essere di nuovo produttivi, e quindi noi ancora di più, noi avevamo questo progetto appena nato e lo coccolavamo dentro le nostre speranze, dentro le nostre visioni. E poi è successo, insomma, è uscito questo disco, l'abbiamo pubblicato, abbiamo potuto continuare a fare un po' di spettacoli insieme, insomma è stato molto bello questo tenerci unite e darci forza.
0: Senti Mariella, tante esperienze per te, insomma non ti fai mancare nulla, è la musica ma anche il teatro, perché volevo fare riferimento a questo spettacolo teatrale con Daniela Poggi che ti ha vista protagonista, dal titolo Figlio non sei più Giglio. Noi abbiamo ascoltato in apertura Non mi capirei mai, che poi è la canzone che tu hai interpretato, che fa parte di questo spettacolo. Com'è stato per te fare questo passo, oltre la musica, no? Entrare così a fondo in quella che è la recitazione teatrale?
1: È un fatto nuovo per me, perché diciamo l'arte, quella attoriale, no? Merita anche quella uno studio, merita una preparazione, quindi la sentivo un po' distante da quello che era insomma la mia costruzione, la mia formazione. Quindi io venivo dalla musica classica, che comunque è vicina al teatro, no? All'opera, però in qualche modo non so, avevo un sacco di dubbi, perché dicevo a Daniela: secondo te sono adatta? Lei diceva: non ti preoccupare, tu non canterai soltanto, ti porterò io anche a recitare. Infatti io non sono soltanto la colonna sonora di queste sue riflessioni, le riflessioni di una madre, raccontiamo un po', no? Una madre che scopre che suo figlio ha commesso un femminicidio, quindi insomma uno stato d'animo che potete immaginare, no? Drammatico. Quindi mi ha detto: io però voglio che tu sia la colonna sonora e mi accompagni da quando io concepisco questo figlio, c'è la gestazione dentro di me e poi lo metto al mondo, lo nutro e lo preparo ad una vita che spero sia quella più onesta, più sana, più corretta. E invece alla fine scopre insomma questa grande delusione, a questa brutta realtà davanti ai suoi occhi, e mi ha portato ad essere un'amica sua a cui confida tutto questo, e io in un certo momento rappresento appunto questa amica che la rassicura e dice: guarda, dovrai superare questo periodo, dovrai capire che non è colpa tua, perché sì, ci può essere una partecipazione di colpa sicuramente nell'atto dell'educazione di un figlio, dell'allevarlo nel modo più giusto, ma non si può dare la responsabilità solo ai genitori per forza, insomma. Quindi questo aspetto che io ho è un aspetto molto importante, no? All'interno della nostra rappresentazione.
0: Spettacolo intenso con una colonna sonora meravigliosa, insomma scritta dalla nostra, dico nostra, Mariella Nava, perché tu sei di Taranto, quindi uso questo termine.
1: State bene,
0: ti sentiamo nostra, Mariella. Che sarai ospite
1: io
0: poi.
1: Io mi sento vostra.
0: Bene, tu sarai ospite il 21-22 di luglio a Mottola, come spesso ricordato, questo evento Canti alla Luna. Beh, devo dire, già questo nome evoca un po' qualcosa.

0: qualcosa di magico, di notturno, no? Quasi ancestrale. Senti, che tipo di energia ti aspetti da questo palco e che valore ha per te cantare magari sotto le stelle e con un pubblico che cerca magari una sorta di poesia in quella serata?
1: Cantare, come hai detto tu, per il mio pubblico, perché io sono vostra, è per me tornare a casa, tornare alle mie radici, tornare alla mia famiglia, tornare ai miei ricordi, toccarli di nuovo con mano, sentire quell'aria, quell'atmosfera, sapere che parte di quel pubblico è dentro di me e viceversa, quindi è questo che mi nutre, insomma, che mi fa sentire forte e bene. È una grande emozione ogni volta, davvero.
0: Tu poi, tra l'altro, sei stato anche spesso madrina, giurata, direttrice artistica, insomma, in molti contest. Quando ti siedi in giuria, Mariella, per valutare un po' i ragazzi che partecipano a questi contest, qual è la prima cosa che cerchi in un artista emergente? Insomma, l'intonazione, l'originalità o anche qualcosa, qualche guizzo speciale che magari non ti aspetti da questi giovani artisti?
1: La personalità, l'identità forte, diversa, ecco, la differenza rispetto a tutto quello che già c'è, perché quello che c'è esiste già, quindi per ritagliarsi uno spazio nuovo, un posizionamento preciso, bisogna cercare questo, ed è il consiglio che do sempre a tutti: non omologarsi a quel che c'è.
0: Senti, noi però siamo in un'era particolare, l'era dell'intelligenza artificiale, delle canzoni usa e getta, no? Degli algoritmi. Non temi che si perda un po' quell'anima nella creatività, nella scrittura anche di un testo?
1: Sicuramente l'intelligenza artificiale è uguale per tutti, usa gli stessi algoritmi, quindi più si personalizza tutto quello che si vuol far fare a lei, cioè più si danno indicazioni precise di chi si è, di cosa si vuol dire, e più ci si può avvicinare a quei grandi capolavori che conosciamo della musica. Però è sempre difficile, è sempre meglio partire da noi. È un po' come i computer, no? Che abbiamo ormai inserito nella produzione, ci aiutano, ci vengono un po' in assistenza a quello che si fa, ma la creatività è nostra, deve essere nostra, la ricerca deve essere nostra, non si trova loro se non aguzziamo, certo, la vista, certo, e non cerchiamo di fare luce lì dove può essere, non c'è.
0: Allora, noi siamo in chiusura di questa bella chiacchierata con Mariella Nava, che vi ricordo sarà protagonista a Canti alla Luna a Mottola il 21 e 22 di luglio. Come sarà l'estate di Mariella Nava?
1: Sarà in musica, in giro, nei concerti. No, quasi mai mi dedico alle vacanze, però devo dire che l'unico mare che veramente mi attira, mi attrae, a cui non so dire di no, è proprio il nostro, quindi qualche bagno,
0: bellissimo,
1: magari,
0: certo,
1: me lo vengo a fare,
0: certo. Mariella, noi chiudiamo con una cover bellissima che hai realizzato nella cura di Franco Battiato. Due parole, insomma, per questa cover meravigliosa che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. Dove è nata naturalmente l'idea di riprendere naturalmente questo grande singolo del maestro Battiato?
1: Beh, io poche volte incido le canzoni che non ho scritto io, però ci sono alcune canzoni che ho sognato di poter scrivere, cioè che mi sarebbe piaciuto fare. E quindi, se ci sono canzoni così alte, così belle, mi piace provare anche a immettermi in questa ardua come posso dire, questo arduo esercizio di poterlo cantare, di poter cantare, insomma, tutto quello che non è mio. Lo faccio dal vivo, e questa volta l'ho fatto registrandolo insieme anche a Salvatore Cauteruccio, che mi ha portato dentro, mi ha tirato dentro questo suo disco, e quindi ha detto: guarda, io ho una mia versione con la fisarmonica, ti va di cantare insomma insieme al mio fraseggio? Certo. E quindi l'abbiamo fatto insieme, infatti c'è questo bel video. E niente, insomma, ascoltatelo, guardatelo se vi va, e poi mettetelo insieme alle cose che più credete vostre, perché insomma alla fine è un regalo che ho voluto fare al di fuori della mia discografia.
0: Allora, Mariella Nava sarà ospite, vi ricordo, Canti alla Luna, questo evento che si terrà il 21 e 22 luglio a Mottola. La serata del 21 ci sarà questo contest Nuove Proposte, il 22 di luglio invece si svolgerà la serata principale del premio, quindi ospite ci sarà la nostra Mariella Nava. In chiusura c'è questa bella versione della Cura di Franco Battiato, realizzata naturalmente da Mariella, che noi salutiamo e ringraziamo per essere stata

0: voi per aver naturalmente fatto con noi questa bella chiacchierata. Grazie Mariella.
1: Grazie, ci vediamo. Ciao. Grazie.
2: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Siamo in Zola New Hit, come sempre le belle novità, le canzoni nuove che vi proponiamo e vi lanciamo e che ritroveremo, come dico sempre, in quella che è la nostra programmazione, le nostre classifiche. Alex Warren, lo abbiamo conosciuto con altri bei successi. Passenger è la nuova canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

singolo leggendario, bellissimo, di questo grande gruppo R&B, i Soul to Soul, gruppo britannico che nel 1989 uscirono insomma con questa pietra miliare, insomma questo grande inno R&B di fine millennio, insomma, che ha avuto un grandissimo successo. Back to Life si chiama la canzone, con la voce appunto di Karen Wheeler, altro grande successo che abbiamo ritrovato naturalmente in questo appuntamento, come sempre dedicato al passato. Tra mezz'ora ritorna Rewind. Stare con...

Fai questa sera la canzone di Noemi, saluti a Valeria, questa volta mi scrive dalla provincia di Taranto. Ciao Valeria, grazie per i tuoi messaggi, naturalmente per i bei complimenti insomma che ci hai fatto. Un saluto anche a Maurizio, buona serata. Marco, grazie anche a te per la preferenza, ben ritrovato col nostro viaggio serale. Abbiamo chiuso, devo ringraziare come sempre quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868, e grazie anche naturalmente agli amici della replica che come sempre ci seguono in tarda serata. Gianni Coletti, ti ringrazio. Paolo D'Andria vi saluta. Se volete vi aspetto domani alle 17 puntuali con Driving.

0: Eurotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, un buongiorno a tutti voi che ci seguite, tanto tanto cuore, la regia, la parte tecnica, abbiamo Piero Caffio che saluto, Guido il buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, avete preso il caffè, avete preso tutto, fatto colazione? C'è bisogno di un altro caffè, secondo me, eh? C'è sempre bisogno di un altro caffè, adesso lo prenderemo. Oggi ospite speciale Cesare Veronico, parleremo del Medimex e tante tante cose molto interessanti, le bellezze del nostro territorio, le storie, e come sempre scrivetemi al 339-680-6868, 099-47-30-144 per intervenire in diretta, e la nostra mail è redazione@radiocittadella.it. Adesso partiamo subito con la musica, c'è per noi la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit. Business.

0: E lei è dito nella piaga businessman. A proposito di dito nella piaga, oggi c'è una comunicazione da fare, ci sono dei rallentamenti sul cavalcavia di Porta Napoli e lunghe file sulla Bari-Taranto all'altezza dello svincolo di San Giorgio. Ci sono file chilometriche, quindi vi avvertiamo se siete in auto. Ci sono anche file sul ponte Punta Penna all'altezza dell'uscita Taranto Central. Si tratta di lavori e restringimenti di carreggiata, quindi ripeto, rallentamenti sul cavalcavia di Porta Napoli, lunghe file sulla Bari-Taranto all'altezza dello svincolo San Giorgio Ionico, file chilometriche, file anche sul ponte Punta Penna all'altezza dell'uscita Taranto Centro. Quindi fate attenzione se siete in macchina, se riuscite a cambiare strada, e va così, va così. A proposito, invece, in tutto questo caos della città, delle file, del lavoro, delle cose, mi viene un pensiero. Io vorrei salutare tutte quelle persone che in questo momento sono in campagna, in una bella casa in campagna, a mirare, a guardare il verde, la serenità, la tranquillità, che bello. Quindi io saluto tutte quelle persone che in questo momento sono tranquille, che stanno vivendo la loro vita serenamente. Sono felice per voi, grazie, perché ci mandate questa energia bella, positiva, che ci piace molto, moltissimo. Adesso, amici, facciamo una breve pausa, ci prendiamo il caffè e noi ci rivediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, e adesso parliamo di un evento importante. Appuntamento è per il 17 giugno ai Cantieri del Sud di San Vito, e emozione e inclusione saranno al centro e protagonisti saranno gli atleti delle cooperative sociali del territorio. Il progetto si chiama Remiamo Insieme, è stato presentato a Porte dello Ionio per la seconda edizione dell'evento Voga Inclusiva. Ho il piacere di avere qui in collegamento Luca Luparelli, WISP, Luciano Luparelli, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Luciano, presidente e proprietario dei Cantieri del Sud, sappiamo che c'è un certo orgoglio, una certa felicità di accogliere degli eventi e delle manifestazioni capaci di coniugare sport, mare e inclusione.
1: Assolutamente sì, ed è lo scopo primario di questa manifestazione, così come di molte altre che svolgiamo qui presso i Cantieri del Sud, perché l'azienda, deve fare utili, ma deve coinvolgere la popolazione, deve coinvolgere tutte le persone, in particolare quelle speciali, e deve far sì che il mare sia un patrimonio da condividere con tutti, indistintamente.
0: Sì.
1: Questo è il nostro scopo.
0: Assolutamente. Ci saranno i ragazzi che arriveranno dalle cooperative sociali e da tutte le realtà del territorio che sono impegnate ogni giorno proprio in questi percorsi di inclusione, ed è anche bello, no, vedere il loro entusiasmo, la loro partecipazione, il loro essere uniti.
1: Assolutamente sì, è la moneta sonante che ci rende orgogliosi e ricchi nel fare queste manifestazioni, assolutamente. Il loro entusiasmo, la loro gioia, il loro coinvolgimento ci appaga e ci rende orgogliosi nel fare queste manifestazioni.
0: Come si svolgerà questo evento?
1: Si svolgerà una gara una gara di voga sulle 10 remi, che sono delle repliche di lance spartane, e si svolgerà in un'unica manche, e poi ci sarà un buffet, una premiazione per tutti però i partecipanti, perché noi non intendiamo premiare i primi arrivati, intendiamo premiare tutti i partecipanti che condividono con noi questa passione e l'amore verso il mare.
0: Assolutamente, perché sono tutti protagonisti ed è giusto avere, quest'occhio più aperto, no, rispetto a tutti i componenti, perché poi sono tanti. Di quante persone parliamo, ad esempio?
1: Diciamo che gli atleti saranno una trentina e ci aspettiamo dalle 200 alle 400 persone. Qui da noi.
0: Bene, quindi una bella festa. Remiamo insieme, evento di Voga Inclusiva,
1: sì.
0: Assolutamente.

0: a 360 gradi, questo è bello, sport, l'inclusione, la socialità tra le persone, tra tutti quanti. Quindi il 17 giugno a partire dalle ore 10:30 del mattino presso i cantieri del Sud a San Vito. Luciano,
1: ci aspettiamo tutti quanti.
0: Grazie Luciano, ti ringrazio per essere stato mio ospite. A presto, buon lavoro. Ciao, buona giornata.
1: Altrettanto,
0: ciao.
1: Arrivederci.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica. C'è Noemi, tu cosa fai questa

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: New hit.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, siamo qua in diretta, come al solito la bellezza della diretta che ci impigliamo con le cuffie, però ci siamo. Io ho il piacere e l'onore di avere Cesare Veronico qui ospite oggi, buongiorno Cesare.
1: Ciao Anna, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Allora, intanto io sono felice perché ho ricevuto i miei primi gadget che troverete ovviamente praticamente ovunque. Franzi Baroni, benvenuto.
2: Buongiorno
0: Franzi
2: a voi
0: Baroni.
2: Tutti.
0: È di casa perché certo. È qua la tua trasmissione, quindi... Allora, noi in radio parliamo sempre di bellezze, no? Parliamo sempre di musica e cerchiamo sempre di diffondere quella che è un po' una specie di cultura, avendo noi diversi programmi con diversi generi musicali. Oggi parliamo del Medimex, che è qualcosa di cui non solo il territorio ha bisogno, ma io penso proprio a livello culturale che debba essere sempre più coinvolgente e coinvolto nella quotidianità delle persone.
1: Anche a me?
0: Sì.
1: No, perché siamo io e Franzi quelli che ci ascoltano per radio. Non...
0: Sì, Cesare, sì.
1: E Anna guardava nella direzione.
0: Guardavo
1: di
0: Cesare, sì. Allora,
1: il Medimex ha questa sua specificità per cui diciamo che ci sono poche iniziative, poche manifestazioni nel paese che hanno le nostre caratteristiche, cioè conferenza sulla musica, festival, e quindi mostre, presentazioni di libri, racconti, concerti al tramonto, concerti la notte, incontri professionali, incontri per i più giovani, educational, quindi sì. A livello nazionale, e questo chiaramente non per bravura di qualcuno in particolare, ma grazie al sostegno della Regione Puglia. Quindi certo. Considera questo come primo dato. Chiaramente che questo si svolga a Taranto e fa tutta la differenza del mondo, perché Taranto è una città che è nota alle cronache per le sue vicissitudini,
0: sì.
1: E in particolar modo per quel nodo irrisolto che non voglio nemmeno citare, ma che noi puntiamo non a nascondere, ma utilizziamo per poi spiegare che è una città talmente tanto bella che la Regione Puglia ha deciso di organizzare la sua manifestazione di punta, perché non c'è una manifestazione sostenuta economicamente dalla, sì, Regione Puglia come il Medimex, a Taranto.
0: Sì.
1: Chiaramente tutto questo, poi arrivo alla tua domanda, inevitabilmente insomma i tarantini devono rispondere in una certa maniera, perché noi ovviamente facciamo di tutto e lo facciamo con grande passione, entusiasmo e con, certo, grande affetto nei confronti, sì, della città. Però, come diceva il buon John Kennedy, poi dopodiché iniziamo a pensare che cosa possono fare i tarantini per il Medimex.
0: Rimbocchiamoci un po' le maniche e cerchiamo di collaborare, di fare le cose insieme. Questo significa l'accoglienza, l'ospitalità, significa anche un po', come dire, no, di apertura mentale rispetto a tutto quello che arriva, e quindi anche, io immagino, anche una sorta di preparazione per l'accoglienza, no? Insieme a tutto quello che c'è.
1: Beh sì, insomma, e c'è una grande empatia.
0: Sì.
1: Io, gli ospiti del Medimex, insomma, noi viaggiano intorno alle 300-400 persone, tra tutor, chi ci lavora, le varie maestranze,
0: sì,
1: chi fornisce le attrezzature. Stiamo parlando di 300-400 persone che lavorano. E che insomma, quando parlano con me, parlano sempre di questa simpatia che hanno. L'unico, diciamo, punto, l'unica ombra, ma che insomma io non ritengo che sia ingiusto attribuire al Medimex, è la ricaduta e l'impatto che la manifestazione ha sulla città nei giorni del concerto, che,
0: sì,
1: noi abbiamo limitato al sabato e alla domenica, quindi le chiusure,
0: sì,
1: saranno limitate alle 36 ore del weekend, quindi,
0: certo,
1: impatteranno poco, perché io non so se i negozi sono aperti adesso il pomeriggio del sabato, non,
0: sì,
1: credo, sono,
0: sì,
1: ancora
0: qualcuno
1: aperti.
0: Sì, però è chiaro che
1: iniziano i 30 gradi. Per cui,
0: sì,
1: però attribuire al Medimex, diciamo, il casino che no. No, nel quale in questo momento è la città per i lavori, perché poi in
0: realtà proprio questa mattina ci sono delle file interminabili, delle code per restringimenti, per lavori eccetera, però ecco, io sono partita proprio da questo, no, per indirizzare quello che è, quella che è anche la nostra comunicazione. Abbiamo un evento che è importantissimo, un unicum in Italia, c'è la Regione Puglia che sostiene, ci sono degli organizzatori, dei professionisti, delle persone competenti e capaci. Quando ci saranno i giorni, chiamiamoli di chiusura, però io voglio vederla anche dall'altro lato, chiamiamola di apertura, perché se la gente passeggia a piedi, cammina, magari ha più probabilità di fermarsi davanti a una vetrina, di entrare in un bar, è tutta solo una questione di abitudine.
2: Mi fa anche bene.
0: E mi chiedo come mai, magari se andiamo a Montreux o andiamo dall'altra parte, sappiamo che dobbiamo entrare in quell'angolo, no? In quella zona delimitata dei concerti, degli eventi, delle cose per assistere a concerti importantissimi. Quindi all'estero lo facciamo, a casa nostra no. Questo secondo me dovrebbe essere un po', dovrebbe essere la visione di tutti quanti. E poi è chiaro e normale che sì, ci sono poi in collaborazione con il comune, con tutte le altre cose, le possibilità varie di trovare dei posti in cui parcheggiare, dei parcheggi, delle zone in cui sarà possibile arrivare con l'auto, le navette, tutto quanto il resto, perché comunque l'organizzazione è un'organizzazione enorme.
1: Sì, ma poi ripeto Anna, considerate che i concerti sono il sabato e la domenica, che le chiusure partono dal sabato mattina e quindi insomma impatteranno poco, perché io non so quanta gente normalmente va in giro per Taranto,
0: certo,
1: la domenica mattina e il sabato mattina. Spero che vadano al mare, spero che raggiungano i posti, no? di per il weekend, per cui insomma io non so neanche se se ne accorgeranno, però questo per dirvi che noi siamo talmente tanto sensibili che abbiamo spostato dal venerdì e dai 3 giorni di concerti, quindi da questo impatto ancora più importante, al sabato e la domenica con chiusure limitate. Quindi io voglio che quelli che insomma ritengono che il Medimex impatti così sappiano che noi ci poniamo il problema e che puntiamo a risolverlo.
0: Benissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: in diretta su Radio Cittadella, Western Girls, Pet Shop Boys. Sarebbe bello vederli, vero? Dal vivo. Ma quanto vorrei vederli dal vivo, sarebbe un'emozione troppo forte.
1: Allora, questo brano di recente un pool di giornalisti ha ascoltato e ha votato il miglior singolo britannico arrivato al primo posto delle classifiche britanniche, ok? Quindi diciamo negli ultimi 40 anni
0: sì.
1: Ci sono un numero, non so quanti saranno stati, 150, 200, 250 brani che hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche. Un pool di giornalisti ha scelto Western Girls dei Pet Shop Boys come il miglior brano tra i brani che hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche britanniche. Vedete, questo è quando io dico il Medimex a Taranto nel corso degli anni ha portato formazioni
0: sì.
1: Che rappresentano la storia della musica, no? Nella fattispecie i Pet Shop Boys ci smarcano anche da quei concerti cerebrali che abbiamo fatto l'anno scorso, due anni fa. Sono divertenti, sono d'impatto, sono sì. Dance. Per cui c'è una parte del pubblico, quella più legata a formazioni come Massive Attack, che ha un atteggiamento un po' snob. Io, il mio consiglio è, considerato il prezzo del biglietto, considerato il prezzo
0: anche
1: del
0: quest'anno, esatto.
1: Considerato che probabilmente verrete a vedere Suede Slow Dive, non fate minimamente l'errore di snobbare questo concerto, che è uno show dal punto di vista visivo, scenografico, sì. Clamoroso. È stato considerato dal Times lo spettacolo pop più affascinante dell'anno. Per cui, mentre ovviamente a quelli che ascoltano i Pet Shop Boys non ho, o che ascoltano il synth pop, che a cui piace anche la parte più leggera dei Depeche Mode, perché sì. Diciamo questo fanno i Pet Shop Boys, anche se chiamarla leggera è non è corretto,
0: sì.
1: Io a loro, che non dico nulla se non il fatto che se devono prepararsi a vedere uno dei migliori concerti che hanno visto in vita loro, considerato il prezzo dell'abbonamento, il prezzo del biglietto, io vi avviso, il giorno dopo del concerto leggerete gli stessi scettici parlare in termini superlativi del concerto. Non fatevi fregare.
0: Sì, esatto, esatto, vero, vero, assolutamente. Questa è una cosa importante. I concerti che sono quelli memorabili, no? Spesso siamo abituati a vederli su YouTube.
1: Sì.
0: E quindi poi dici, no? Ti capita questa situazione nella vita in questo periodo storico?
1: Ma ci sono i concerti recenti di Pet Shop Boys, ci sono su YouTube e di recente sono stati a febbraio. A parte che se andate su YouTube vedrete le arene piene, cioè questi fanno 15-20 mila persone ad ogni concerto, mentre voi avete la possibilità di vederli a 20 metri, perché noi, voi sapete che il Medibex non ha settori particolari, insomma. Per vedere l'anno scorso Liam Gallagher, che voi a Taranto avete visto a 10 metri, hanno pagato 200 sterline per vederlo sugli schermi, mentre voi a Taranto Liam Gallagher degli Oasis potevate, insomma, salire sul palco. Per cui noi adesso non mi ricordo più dove stavo andando, considerate anche le ore di sotto la stanchezza.
0: Questo è il senso, che poi andiamo a vedere su YouTube dei concerti memorabili.
1: Sì. Ci sono i concerti di Pet Shop Boys con 15-20 mila persone e già hai la dimensione di che cos'è quel concerto, che voi invece avete la possibilità di vedere a 10 metri.
0: Esatto, con un prezzo, e ricordiamo anche il prezzo dell'abbonamento, del biglietto, che sono veramente prezzi per fornire l'accesso a questo tipo di esperienza. Proprio è dire, guardate, questo è un minimo per poter arrivare a vivere questa esperienza. La cosa bella anche del Medimex, come dicevi tu, gli incontri professionali spesso possono passare in sordina, ma invece sono molto importanti, perché questo significa fornire nuova linfa a tutte le contaminazioni e le nuove collaborazioni che possono nascere anche all'interno del settore musicale e dell'industria musicale.
1: Ma poi ne fanno tesoro tutti gli operatori pugliesi, cioè noi che facciamo, invitiamo a Taranto tutti gli operatori del settore, insomma, ovviamente di anno in anno variano, ma sono tutte figure riconoscibili, apicali, che chiaramente fanno parte della music business, e quindi, insomma, portarle a Taranto, averle a disposizione per tutti gli operatori pugliesi e tarantini in particolare, ha creato nel tempo, insomma, facilitazioni e storie successive.
0: Certo, assolutamente, questo è importante. Allora, noi facciamo così, non so se dalla regia, sì, ci manda un pezzo. Franzi, lo vuoi dire tu il prossimo pezzo?
2: Ma in realtà non so che pezzo sia.

0: Sofia.
1: E questo qua, è questo qua.
0: Oh, she's in fashion. Sono no. Suede.
1: No, questo è slow.
0: Slow dive, slow dive. Kisses.
1: Kisses, questo è un pezzo che ce l'ascoltiamo tutto. Slow dive, Kisses, qui su Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E siamo tornati in diretta, Cesare Veronico Franzi Baroni, Medimex, la edizione del 2026 dal 17 al 21 giugno. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di accoglienza, di ospitalità, abbiamo parlato di incontri, di opportunità, di concerti. Adesso ci concentriamo sul sabato e sulla domenica, proprio in main stage e tutto quello che accadrà.
1: Allora, abbiamo detto la domenica, il sabato Patch Boys è il concerto di punta, insomma, della serata, ma sarà aperto da una formazione. Spesso ci dicono, ma comunque immaginate anche band che attecchiscano sul pubblico giovanile.
0: Sì.
1: Diciamo che quando siete a Massive Attack, a Patti Smith, a Tom York, insomma, c'erano un sacco di ventenni e trentenni. Quindi diciamo che questa, quando la musica è buona, naturalmente i giovani partecipano in assoluto. E quindi, avendo i Pet Shop Boys, che è un gruppo di synth pop, un gruppo che ha rivoluzionato il mondo dell'elettronica, se vogliamo, a quel punto abbiamo abbinato questa formazione che io già volevo coinvolgere ai tempi di quando abbiamo fatto The Chemical Brothers, e che si chiamano Agents of Time. Gli Agents of Time, se voi andate, hanno più ascoltatori su Spotify mensili degli Suede, hanno 1 milione di ascoltatori mensili. Sono di casa a Tomorrowland e nei più importanti festival internazionali, ben noti: Parigi, Londra, Berlino, la Germania, la Danimarca e ad Ibiza anche sono di casa. Fanno tour in Brasile, Cile, Argentina. In Italia li conoscono, ma diciamo gli addetti ai lavori. In Puglia li conoscono di più, perché insomma la verità è che non sono noti quanto meriterebbero e quanto lo sono all'estero. Quindi li abbiamo chiamati e apriranno il concerto dei Pet Shop Boys. Quindi Agents of Time, che fanno un'elettronica tecno melodica, e i Pet Shop Boys daranno vita a una serata divertentissima, dance, cioè saranno 3 ore a ballare, che è appunto la novità, anche se vogliamo,
0: bellissimo,
1: nell'ambito della programmazione del Medimex. Mentre la domenica, e qua la faccio presentare a Franzi, perché la mia nonna mi diceva chi si loda si imbroda, ma io vi sto presentando, cioè, credetemi, cioè, a me, voglio dire, a me mi piace l'idea della festa, che siamo tanti, punto, perché non mi cambia, diciamo. Vi faccio presentare invece la domenica a Franzi.
0: Dai Franzi, cosa ci sarà?